0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
1: Come onorare la musica? Ascoltarla senza agire, senza sequenze di commenti. Come tacere, non di fronte, ma dentro la musica. Come lasciare che mi disfi il cuore e mi scombini il pensiero. Un paesaggio sonoro ci affronta ovunque e ci invita. Essere musica è fuga dal rumore, è orecchio sinfonico, verso la voce del silenzio, verso la conta di quello che resta. Per noncuranza o per sfida feriscono i viventi. Nessuno porta alla mente la delicata trama che ci sospende all'attimo. Nessuno si inchina al mortale universo dell'altro. Non l'angelo della morte, ma l'angelo dell'acqua e delle piante, della lana e del fulmine, dell'aceto e del pane, viene a prendere dalla finestra chi senza pensamento ha custodito la precisa vita. Morire è adesso, un momento qualunque, questo momento. Un palombaro con la testa sul cuscino mi fai la cronaca da sott'acqua. Difficile adesso abbandonarsi. Vorrei essere l'acqua in cui tu nuoti. Tu sei per me aria di silenzio, l'incedere bianco e nero che stampa di rondini il cielo. Esplodono stagioni come muri di marmo lanciati nel tempo che sgretola le facce. Polvere di vestiti sottoterra, erba di capelli grigi. Saranno le nuvole a portare la notizia al cimitero. E di nuovo passeggera resurrezione. Il silenzio è cosa viva. Gli uccelli scucciano i bordi. Nomi d'oro tagliano le tenebre. Colora presto tutte le forme dell'abisso. Disegna le cornici e resta morbida, elevata, a guardare. Vedi il silenzio e i pensieri suoi scandagli alla misura della lingua. Vivi nell'economia del dono, senza circospezione sanguigna, buttandoti all'aria come frammento polveroso di luce. Afferra il volo e scrivi in cielo un gesto che non dura. Alfabeti di rondini, parole scolpite nella voce che alleggeriscono il vento. Assapora tutto.

arriva il male. Su mani quasi bianche, su nebulose di parole, la sua lama nitida assapora e fa spazio audace al miele che la gola distilla senza preferenze, addestrata dalle api della luce. Il tempo minuto di noi cosiddetti vivi si infrange provinciale contro l'aria urgente che l'assenza sprigiona, e quella minuziosa misericordia che copre di tenero infinito la contemplazione della mente. E invece sì, tutti gli oggetti cinguettano quando lo sguardo li coglie, devoti servitori, molecole legate dal soffio di un concetto. Che paura abbiamo allora che il mondo vada a pezzi e ferro e porcellana facciano ritorno alla terra e alla montagna. Senza scia sarebbe allora il peso già lieve di nostre mani nella sartoria celeste. Ci sono le tende e le lenzuola, il bicchiere, la menta alla finestra, c'è la sedia e c'è la stuoia, e dentro a tutto c'è quel lieve danzare di molecole, quella luce vispa che brilla e fa capriole nei vuoti vivi di ogni cosa e fa dell'aria sbigottita amore.

0: E siamo nell'America del Sud, in particolare a Città del Messico, con la nostra corrispondente Laura D'Averio. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: I mondiali del 2026, i mondiali che sono in corso, hanno aperto a Città del Messico, nello stadio Azteca, che non solo è l'unico stadio al mondo ad avere ospitato 3 mondiali, ma anche il maggior numero di partite dei mondiali. E quindi vale la pena cercare di capire di più la storia, la conformazione, i segreti di questo stadio. Laura D'Averio, che cosa ci puoi dire della storia dello stadio Azteca?
1: Sì, lo stadio Azteca ha veramente tante storie. Cominciamo a dire da quando è stato inaugurato. È stato costruito in un momento in cui il calcio in Messico stava diventando molto popolare negli anni 60 e quindi venne inaugurato nel 1966. E nella sua forma originaria ospitava ben 110.000 spettatori. E dopo varie rinnovazioni, tra cui anche le ultime per questo mondiale del 2026, oggi ospita 87.000 spettatori, quindi di meno, ma comunque il più grande stadio dell'America Latina e il decimo più grande al mondo. Una curiosità per chi non lo sapesse: lo stadio più grande al mondo si trova in Corea del Nord, a Pyongyang, e ha la capacità di circa 150.000 posti. Tornando in Messico, la realizzazione dello stadio Azteca richiese anche un grosso lavoro di ingegneria. Furono rimossi circa 180 milioni di chili di roccia dal vulcano Sitlé e lavorarono al progetto centinaia di tecnici operai, anche perché il terreno di gioco è situato a quasi 10 metri sotto il livello statale e quindi è stato dotato di un moderno sistema di drenaggio. Fu inaugurato con un amichevole tra il Club America, la squadra di Città del Messico, e il Torino, cioè la squadra italiana, finita in pareggio con un 2-2. Però insomma da allora è diventato un simbolo del calcio messicano, uno degli stadi più prestigiosi in America Latina e al mondo, e ha ospitato eventi sportivi internazionali proprio come la Coppa del Mondo, che è la sua terza, la prima nel 1970, la seconda nel 1986 e adesso nel 2026, anche se sappiamo che questo mondiale è diviso tra 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, però insomma si è inaugurato qui.
0: E quali sono stati i momenti più importanti che hanno visto protagonista lo stadio?
1: Sì, ci sono stati degli episodi che rimangono memorabili nella storia del calcio. Forse adesso che menziono alcuni di questi, fans del calcio in ascolto li riconosceranno. Nel mondiale del 1970 ci fu una semifinale particolarmente lunga e ricca di momenti emozionanti tra Italia e Germania, che viene ricordata come la partita del secolo, conclusasi con la vittoria italiana 4-3 dopo i tempi supplementari. E nello stesso torneo il Brasile di Pelé conquistò il titolo mondiale nella finale, distruggendo l'Italia 4-1, aggiudicandosi la terza Coppa del Mondo. Era anche il primo paese a ottenere questo record. 16 anni dopo, nel 1986, invece, lo stadio ospitò un'altra finale mondiale, che è stata vinta dall'Argentina di Diego Maradona. Allora contro la Germania dell'Ovest, e l'Argentina vinse per 3-2. Sempre quell'anno ci fu una celebre partita, un quarto di finale tra Argentina e Inghilterra, in cui Maradona veramente fu ebbe dei momenti, i momenti

0: più iconici o insomma tra i momenti più iconici della sua carriera. Nella stessa partita a distanza di solo 4 minuti, innanzitutto realizzò un gol di testa che però colpì anche con la mano. L'arbitro non se ne accorse e lo dette per valido, però in conferenza stampa gli chiesero: "Ma insomma, l'hai colpita questa palla con la mano?" Lui dichiarò: "Beh, io l'ho colpita di testa, però diciamo che ci può essere stata la mano di Dio e per questo il gol è rimasto noto come mano de Dios, cioè mano di Dio." E ripeto, solo a 4 minuti dopo riuscì a superare in dribbling 6 avversari, includendo il portiere, trovandosi quindi di fronte alla porta e segnando il gol chiamato appunto gol del secolo. Quindi insomma fu una partita veramente storica e avvenne proprio nello stadio Azteca, che tra l'altro è interessante notare che la squadra nazionale del Messico non ha mai perso in questo stadio, e lo stesso sta succedendo adesso con questo mondiale del 2026. Domani, tra l'altro, la squadra giocherà ancora in casa, nello stadio Azteca contro l'Ecuador, e vediamo se continuerà questa tradizione. Lo stadio è anche usato per scopi non sportivi. Qui, per esempio, Papa Giovanni Paolo II ha incontrato i fedeli messicani. Sempre qui l'ex presidente López Obrador tenne il suo discorso finale prima di stravincere le elezioni presidenziali nel 2018, e ci sono stati qui anche grandi concerti di star del pop come Michael Jackson e Shakira.
1: Bisogna notare che lo stadio Azteca è privato, è di proprietà privata e c'è stata anche una disputa con la FIFA riguardo ai palchi. Anche questa è una storia unica nello sport.
0: Sì, infatti, perché lo Stadio Azteca è oggi di proprietà del gruppo Lamani, una compagnia che è nata dalla scissione con Televisa, la televisione più grande del Messico, ed è anche una compagnia che ha molti investimenti nel settore sportivo. La controversia sui palchi privati dello Stadio Azteca nasce da un accordo stipulato negli anni 60 per finanziare la costruzione dell'impianto, cioè dello Stadio Azteca. Allora Televisa vendette centinaia di palchi come proprietà privata, garantendo ai proprietari il diritto di assistere a tutti gli eventi dello stadio per 99 anni. Allora, in occasione di questo Mondiale 2026, la FIFA non era molto contenta perché ha chiesto il controllo esclusivo dell'impianto, inclusi i palchi e le platee, che peraltro sono anche quelli più cari, per tutto il periodo della competizione. Questo ha provocato uno scontro legale tra il gruppo Lamani, proprietario dello Stato, e i titoli dei palchi, da un lato, e poi con la FIFA, dall'altro. Dopo un anno e mezzo di cause legali, l'azienda ha perso e ha dovuto riconoscere ai proprietari il diritto di accedere gratuitamente a tutte le partite del torneo e, perdendo questa causa, ha dovuto anche rispettare l'accordo con la FIFA e dovrà pagargli l'equivalente di 46 milioni di franchi per aver dato questi palchi, per aver non dato, diciamo, rispettato le regole che aveva dato dei 99 anni. Ecco, tra l'altro, lo stadio Azteca, che lo conosciamo con questo nome, in realtà, proprio per finanziare le ultime ristrutturazioni, ha cambiato nome prendendo il nome della banca, la Banca Banorte, che è quella che ha finanziato le ristrutturazioni e che adesso dà il nome allo stadio, però temporaneamente è tornato Stadio Azteca perché comunque per questioni di nomi, di sponsorizzazioni, eccetera, durante i mondiali è tornato a essere solo Azteca. Però insomma, credo che essendo così famoso questo nome legato insomma a una lunga storia di eventi, credo che insomma la gente informalmente continuerà a chiamarlo con questo nome, anche se appunto dovrà assume, diciamo, il nome di una banca, dopo il mondiale.
1: E in effetti anche noi l'abbiamo chiamato Stadio Azteca e sarà interessante le prossime partite in questo stadio non solo seguire la partita, c'è gente che segue la partita, c'è gente che magari guarda soltanto i giocatori, c'è gente che guarda i tifosi, guarda i colori, l'ambiente. Ecco, osservare anche lo stadio in fondo non è solo un luogo, ma può diventare un protagonista delle partite di calcio con la sua storia, con le mille storie che si intrecciano dietro gli stadi più famosi come questo stadio. stadio Azteca, chiamiamolo così, di Città del Messico, di cui ci ha parlato Laura Daverio. Grazie mille, Laura Daverio, ci risentiamo per la prossima corrispondenza. Buona giornata.
0: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Lo swing non è solo una sequenza ritmica tra walking bass e ride. È un modo di percepire e condividere il tempo, oltre qualsiasi formula. Dallo swing da manuale delle big band a quello moderno dei jazz messengers, fino a forme più liriche, sospese, elettriche, dove il jazz respira, prende il volo. Un viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi. Bourbon Street. Senza swing non c'è jazz. A cura di Lorenzo De Finti. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

susidi que passa la comèdia. Tareli bicciriddi

so still. Just like the break of dawn.

The world is still so still. It's like the break of dawn.

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Un cordialissimo buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a questa puntata di Concerto.ch. In programma musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina. A 500 anni dalla sua nascita, molti appuntamenti musicali sono stati dedicati a quello che è considerato il principe della musica, uno dei più grandi maestri della musica rinascimentale e della polifonia sacra. Siamo in pieno 500, la sua opera ha segnato davvero in modo indelebile la storia della musica corale europea. Il primo ascolto che faremo risale ad una produzione del coro RSI, sempre con Diego Fasolis naturalmente, registrata nel 2014 all'Auditorio Stelio Molo della Radio di Lugano. In programma la Missa sine nomine a quattro voci. Questa composizione è una delle più affascinanti di Palestrina, caratterizzata dall'assenza di un cantus firmus, da ciò deriva il nome di senza nome. L'espressione cantus firmus indica una melodia che viene utilizzata in una voce di una composizione polifonica e che funge, direi, da canovaccio, per così dire, su cui costruire i ricami contrappuntistici delle altre voci. Ebbene, già a partire dalla metà del XII secolo la melodia base viene posta a valori molto lunghi e distesi nella voce inferiore, e da qui il nome di tenor, cioè tenere, dunque voce che tiene la melodia principale, oppure anche nel senso di voce che tiene le note più a lungo delle altre. Dalla Missa sine nomine a quattro voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina ascoltiamo Agnus Dei II. Oh.

Agnus Dei II, dalla Missa sine nomine a quattro voci di Palestrina. Qui abbiamo ascoltato il coro della RSI diretto da Diego Fasolis. E quindi veniamo al Vivaldi operista, prolifico e rivoluzionario compositore, sebbene ai tempi un po' controverso, tanto da essere caricaturato da Benedetto Marcello nel suo Teatro alla Moda per il suo stile teatrale fortemente drammatico e imprevedibile. Teuzzone è un'opera di Antonio Vivaldi su libretto di Apostolo Zeno, che ebbe la sua prima rappresentazione durante il Carnevale del 1719 al Teatro Arciducale di Mantova. Qui ascoltiamo la celebre aria di Trombe Guerriere con i barocchisti Diego Fasolis alla guida e Raffaele Pè, la voce di controtenore, con Stefano Bett al flauto.

di Trombe Guerriere, aria dal dramma per musica in tre atti, Teuzzone, di Antonio Vivaldi, I barocchisti con Diego Fasolis, la voce di Raffaele Pe e il flauto di Stefano Bett. Passiamo ora al Giustino, composto da Vivaldi nel 1724, anche qui come seconda opera di carnevale per il Teatro Capranica di Roma. Dopo la prima rappresentazione di quell'anno, non ebbe più esecuzioni pubbliche pensate fino al 1985, quando venne diretto da Alan Curtis al Teatro Olimpico di Vicenza a Versailles e al Teatro La Fenice di Venezia. Ascoltiamo Vedrò con mio diletto l'aria di Anastasio dal Giustino di Antonio Vivaldi.

Ancora la voce di Raffaele Pè per l'aria dal Giustino, vedrò con mio diletto di Antonio Vivaldi i barocchisti con Diego Fasolis. Ora invece passiamo ad un disco per Naive, interamente dedicato a Vivaldi, con la Dorilla in Tempe. Melodramma eroico-pastorale in tre atti, Antonio Vivaldi ci regala un'atmosfera pastorale e fiabesca che ben si addice alla trama, che vede un ruolo molto importante da parte del coro e molte arie spettacolari prese a prestito da altri colleghi compositori. Infatti Vivaldi crea una sorta di opera pasticcio secondo la prassi dell'epoca, e tutto contribuisce a trascinare l'ascoltatore in un grande turbinio emotivo tra le vicende amorose di Dorilla nella sua valle di Tempe in Grecia. Quindi ascoltiamo la sinfonia con coro dell'Aura al Sussurrar, nell'interpretazione dei barocchisti del coro RSI diretti da Diego Fasolis.

La sinfonia con l'aria dell'aura al sussurrar dalla Dorilla in tempe di Antonio Vivaldi. Stiamo ascoltando questa produzione discografica per Naive e ora procediamo con l'ascolto dell'aria di Dorilla, La speranza chi me sento. La voce di Dorilla è quella di Romina Basso.

Il mezzo soprano Romina Basso, qui accompagnato dai barocchisti, diretti da Diego Fasolis, nell'aria La Speranza, che in me sento aria di Dorilla, dalla Dorilla in tempi di Antonio Vivaldi. Ascoltiamo anche la voce di Elmiro, dunque, la voce di mezzo soprano di Serena Amalfi, nell'aria Vorrei da Lacci sciogliere.

Vorrei da là ci sciogliere l'aria di Elmiro dalla Dorilla in tempie di Antonio Vivaldi. Era la voce di Serena Malfi, voce di mezzo soprano, con i barocchisti diretti da Diego Fasolis. Le opere vivaldiane sono numerosissime. L'Orlando Furioso, opera in tre atti, fu rappresentata nell'autunno del 1727 al Teatro Sant'Angelo di Venezia. Quindi da Orlando Furioso ascoltiamo Soldatemio dolce amore, l'aria di Ruggero, con la voce di Raffaele Pè, Diego Fasolis.

Era l'aria Solda te mio dolce amore, aria di Ruggero, interpretato dal controtenore Raffaele Pè, dall'Orlando Furioso di Antonio Vivaldi. Erano i barocchisti con Diego Fasolis alla conduzione. Fra la moltitudine degli strumenti usati dalla fantasia di Antonio Vivaldi spiccano anche gli strumenti pizzicati. Il mandolino, del tipo napoletano a quattro corde, era uno strumento strettamente imparentato col violino, di cui replicava l'accordatura. Ma il mandolino che circolava a Venezia al tempo di Vivaldi era uno strumento a sei corde, accordate all'ottava sopra del normale liuto in sol. Era detto mandolino lombardo ed era in pratica un liutino soprano. Questo concerto per mandolino fu probabilmente scritto per il marchese Guido Bentivoglio d'Aragona, un gioiello timbrico in cui i tutti orchestrali sono da suonarsi, con la compagine degli archi sempre pizzicati, a creare una sorta di orchestra di mandolini e tiorbe che accompagna il solista nel suo gioco sospeso sopra al nulla. E quindi ascoltiamolo, questo concerto per mandolino, archi e basso continuo in Do maggiore, con Duilio Galfetti allo strumento solista, i barocchisti e Diego Fasolis.

Concerto per mandolino in Do maggiore RV 427 di Antonio Vivaldi. Duilio Galfetti, solista al mandolino con i barocchisti diretti da Diego Fasolis. Dicevamo, Antonio Vivaldi ha scritto circa 450 concerti, di cui oltre 250 pensate per violino solista, il suo strumento prediletto. Molte celebri raccolte sono le quattro stagioni, l'estroarmonico, e naturalmente Vivaldi è noto per la sua prolificità, l'abbiamo detto, ma anche per l'innovazione nella struttura dei concerti per violino, spesso caratterizzato da una forma in tre movimenti e da un brillante dialogo tra solista e orchestra. Lo ascoltiamo in questo concerto per violino, archi e basso continuo in La maggiore con Duilio Galfetti, qui nella veste di violinista, e sappiamo bene che è un estremo virtuoso anche in questo strumento, con Diego Fasolis sempre alla guida dei barocchisti.

0: Concerto per violino, archi e basso continuo in La maggiore, RV 352 di Antonio Vivaldi. Duilio Galfetti al violino, Diego Fasolis alla guida dei barocchisti, in questo disco per Naive che risale al 2008. Con questo ascolto ci salutiamo, ringraziamo Alissa Nembrini per la programmazione di concerto.ch e naturalmente anche voi per il vostro ascolto. Da Barbara Tartari, grazie e a prestissimo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: È il momento del nostro approfondimento di oggi dedicato al cinema. Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo film appena uscito, da poco uscito nelle sale, scritto, diretto e coprodotto da Paul Thomas Anderson. Anderson è considerato tra i migliori registi della sua generazione, tra i più influenti del nuovo cinema statunitense. Ricordiamo alcuni titoli: Boogie Nights, l'altra Hollywood del 97, Magnolia del 99, nel 2014 Vizio di forma, Una battaglia dopo l'altra. È il secondo film ispirato a un romanzo di Thomas Pynchon, Vineland del 1990. Tra gli interpreti troviamo grandi nomi di Hollywood, tra cui Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro. Un film che prova a raccontare il caos degli Stati Uniti di oggi, mischiando generi cinematografici, in un'operazione che ha entusiasmato la critica e gli spettatori. Buongiorno Emanuela Burgazzoli.
1: Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E allora i nostri ospiti di oggi.
1: Ve li presento subito. Abbiamo con noi Moira Bubola, responsabile del Centro Competenze Cinema e Letteratura della RSI. Buongiorno Moira.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: E in collegamento Mauro Donzelli, giornalista, critico cinematografico per Cumingsoon.it. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Buongiorno Mauro.
3: Ciao, buongiorno Moira, buongiorno. Che bello parlare di questi film.
1: Anch'io sono felicissima. Allora cominciamo subito, Moira, nella filmografia di Paul Thomas Anderson. Questo film, come lo collochiamo? Insomma, Leonardo DiCaprio lo ha detto.

0: Diciamo che ci racconta anche qualcos'altro, è la seconda opera, Mattia lo ha detto bene prima, che Thomas Anderson prende da Pynchon, diciamo che si ispira a, perché Vineland di Pynchon era un'altra cosa, anche se molte delle atmosfere le ritroviamo anche in una battaglia dopo l'altra. La seconda volta che si misura con questo grande autore, Pynchon lo sappiamo, ha fatto dell'attenzione alla società e anche di una certa paranoia, una delle sue cifre distintive a livello letterario, e Paul Thomas Anderson riesce a portare tutto questo sul grande schermo e lo fa riuscendo a coinvolgere il pubblico, io azzardo anche un pubblico largo, perché ho sentito molti che sono andati a vedere questo film, anche non gli stretti cinefili, e lo hanno apprezzato.
1: Sentiamo anche Mauro Donzelli su questo aspetto, ma anche pensando, ecco, ad altri titoli come Magnolia, Boogie Nights, che abbiamo citato, si può dire, Mauro Donzelli, che ancora una volta Anderson mette in scena un'umanità che è destinata un po' a smarrirsi?
2: Beh, sicuramente direi che oltre che un'umanità, qui sono dei singoli personaggi che rappresentano anche l'America stessa. Ecco, forse la cifra particolare di quest'ultimo film è che lui, che appunto, come dicevate, ha raccontato spesso un po' la marginalità, ha fatto della San Fernando Valley, la sua metropolis o la sua Gotham City, cioè la realtà a nord di Los Angeles, in cui ha messo in scena personaggi appunto ai margini, come dicevate. In questo caso devo dire che i protagonisti rappresentano un po' l'America. Questo è un fallimento generazionale, anche quello che racconta. Sempre con uno sguardo largo, come diceva Moira, con uno sguardo spettacolare come non mai. C'è un inseguimento che per me entra diritto nella storia del cinema degli ultimi anni, un inseguimento in una strada desertica al confine con l'Arizona.
0: È
2: Però allo stesso tempo,
0: perfetto.
2: ecco, è fantastico con l'utilizzo proprio delle piccole collinette di questa strada in maniera incredibile, che danno una tensione. Sembra William Friedkin, insomma, il grande cinema degli anni 70. Mi sembra, ecco, che in questo film ancora di più, ecco, si racconti anche il fallimento di due anime, quella, diciamo, suprematista bianca rappresentata da Sean Penn, ma anche quella del grande impegno politico rappresentata da Leonardo DiCaprio. E sia in questo in realtà un film anche molto ottimista, perché lascia spazio all'adolescente figlia del protagonista DiCaprio, veramente un futuro da costruire. Ecco, in questo senso mi sembra che in entrambi i casi ci sia proprio uno sguardo che guarda al futuro, ecco. E come ha fatto anche in Licorice Pizza, mi sembra che ci sia proprio lo sguardo che guarda al futuro, che guarda ai giovani, e in questo senso sia anche profondamente ottimista, ecco, e molto più politico di altri suoi film.
3: Ecco, allora qui toccherà a me fare un po' il critico, perché ho visto il film ieri e devo dire la verità, veramente non mi è piaciuto, ma io non sono un critico cinematografico, ma provo a buttare lì qualche elemento critico su questo film, che resta ovviamente molto interessante. Per esempio, è un film che vede una sovrapposizione di tantissimi generi. C'è il film d'azione, adrenalinico, gli inseguimenti, c'è il western, c'è il road movie, c'è un po' di horror, c'è il dramma. Ecco, a volte mi sembra che questa sovrapposizione di generi non riesca benissimo, la maionese un po' impazzisce e a un certo punto, devo dire la verità, io mi sono un po' annoiato. Non si rischia un po', la macchietta con tutto questo, insieme di elementi che a volte rischiano di non amalgamarsi, benissimo? Io lo chiederei a tutte e due, se vuoi iniziare tu, Moira, a rispondere.
0: Beh, capisco perché tu abbia portato questo aspetto. È sicuramente un aspetto che può, diciamo così, lasciare perplessi o generare dei dubbi. Secondo me, invece, la maionese è riuscita molto bene, anzi cremosissima, per stare alla tua immagine, che mi piace molto, perché lui ha sempre giocato, Paul Thomas Anderson, con la storia del cinema. E dunque questa ripresa dei generi non è fine a se stessa, perché ci rimanda, ad esempio, tu hai citato il genere western, siamo a un certo punto dentro un convento con delle monache e pensiamo ai grandi film western, Sergio Leone su tutti, ma anche altri ce ne possono venire in mente. Prima Mauro ha citato William Friedkin per l'inseguimento finale, dunque è un continuo omaggio al cinema, ma ripeto, senza velleità, e non è un gioco fine a se stesso, perché ogni rimando è legato a doppio filo con la storia. Ad esempio, quando vediamo il

0: il grandissimo Leonardo DiCaprio nel ruolo di Ghetto, che poi diventa Bob Ferguson e cresce da solo la figlia, che lo vediamo con la veste da camera, l'accappatoio e che si tiene la sigaretta, o meglio ancora la canna, con una pinzetta. Ecco che andiamo subito al grande Lebowski. Ma la citazione, andiamo subito a Drugo, la citazione non è fine a se stessa, proprio perché ci riporta questa storia, e questa storia è un continuo gioco di specchi, no? Perché raccontandoci l'America sull'orlo del precipizio di oggi, ci racconta anche come era stata raccontata in passato, sempre da una cinematografia che aveva colto i prodromi di questa discesa agli inferi. Fermo restando che lui ha uno sguardo positivo, quello è vero, perché si chiude con Vilma, la ragazza.
1: Mauro Donzelli?
2: Sì, no, io credo che più qui veramente sia frutto di una passione, sia frutto di un'irrefrenabile passione nel racconto. È vero che ci sono tanti generi, è vero che ci sono un mescolamento di tante cose, ma del resto poi la vita è fatta di tante cose. Quante volte ci pensiamo a un funerale e scoppiamo a ridere, oppure in una situazione di tutt'altro tipo c'è, cioè, la tensione viene sciolta da una parola. Ecco, secondo me la chiave è proprio lo sciogliere la tensione, cioè lui secondo me è molto abile nel non superare mai il limite. Quando c'è un momento di grande azione, poi lui la rallenta con uno sguardo, una frase, qualcosa che drammatizza. Ecco, non mi sembra che mai superi il limite in questo senso. E poi gioca col cinema, il cinema come arte visiva. Ecco, ci sono, in particolare citavo l'inseguimento, ma anche le scene al telefono. Ecco, andrebbe fatto prima o poi un'analisi, un racconto sulle meravigliose scene al telefono del cinema di Paul Thomas Anderson. In passato abbiamo visto Philip Seymour Hoffman impegnato Adam Sandler,
0: sì,
2: anche Nicolas Spissa, un giovane, e qui c'è una scena straordinaria con DiCaprio che appunto allenta la tensione, o meglio la aumenta, la tensione di un inseguimento con Benicio del Toro protagonista, e lui parlando al telefono e non ricordandosi la password, perché ha, come dire, le sinapsi un po' bruciate da tante canne e tanti abusi di varie sostanze. Ecco, a me sembra proprio che riesca sempre a mescolare, appunto, e più che maionese io credo proprio rispetti i singoli ingredienti, e forse è un film che non ha neanche bisogno della maionese per legarli, perché ognuno degli ingredienti è talmente ben studiato, ben cotto e ben in equilibrio con gli altri, che poi riesce comunque, almeno nel mio caso, nella mia visione, a essere sempre di grande interesse, di grande, anche di grande tensione proprio. Io l'ho trovato veramente un film quasi tachicardico, devo dire, sarò io, ma insomma 2 ore e 40 che passano invece come veramente una grande avventura. Montagne russe sicuramente, ma soprattutto poi dei ritratti incredibili, insomma, da Sean Penn a DiCaprio, a Benicio del Toro, insomma, che attori.
3: Ecco, un film che abbiamo capito contiene vari generi, anche quello della commedia assurda, come l'ha definito lo stesso Anderson, molto vicino a Dottor Stranamore di Kubrick anche. Un film politico, anche in parte, che ha dipinto con una preveggenza anche la situazione attuale dell'America di Trump, la militarizzazione degli Stati Uniti, Moira.
0: Sì, sì, infatti io quando avevo visto il trailer e non avevo capito bene di cosa parlasse questo film, poi sono andata a vederlo e ho detto, ma cavoli, la censura non è intervenuta prima, perché che cosa fa Thomas Anderson? Prende la storia di Vineland, che è ambientata anni 80, e dunque c'è una critica all'America, che però è l'America fine nixoniana, inizio reaganiana, e lui traspone tutto in questa America, appunto, portata avanti da Trump con tanta pervicacia e autorità. E poi non dimentichiamo che nel film, una battaglia dopo l'altra, vediamo proprio il personaggio di Sean Penn, Stephen J. Luckjaw, che è appunto questo colonnello che fa parte insomma, racconta un po' l'Agenzia Federale Anti-Immigrazione che recentemente Trump ha potenziato. Dunque c'è sì una critica di Paul Thomas Anderson, intelligente, raffinata. Infatti il movimento statunitense Make America Great Again ha bombardato di recensioni negative il film, però potrebbero farlo anche gli altri, i cosiddetti progressisti liberali e democratici, perché vengono presi in giro allo stesso modo. Dunque un'America che si trova a dover intraprendere una strada terza, perché questa polarizzazione tra destra e sinistra, tra reazionari e liberali, non funziona più. Paul Thomas Anderson ce la racconta avendo alle spalle il grande Thomas Pynchon.
1: Mauro Donzelli, questa parte, diciamo, sì, no, così, politica del racconto di Anderson.
2: sono d'accordo, è esattamente così. Mi sembra che la parola chiave sia paura, nel senso c'è una frase poi a un certo punto nel film che viene attribuita, non so perché, penso come omaggio al suo amico Tom Cruise di
0: Magnolia. Sì, è vero.
2: Viene detto la libertà vuol dire non aver paura, che in realtà è una frase di un'intervista a Nina Simone del 1968, credo, quindi anni molto, molto cruciale dal punto di vista politico, che in realtà è proprio il centro del film, cioè la grande conquista di questa Wilma, di questa adolescente, che è figlia in qualche modo poi, senza entrare nel dettaglio, di tutte e due questi schieramenti e di quelle generazioni, per quello dico che è un fallimento doppio. Il grande trionfo, il momento di svolta è lei che rappresenta qualcuno che inizia per la prima volta a non aver paura. È proprio in questo modo si guadagna la libertà, per cui ecco, in questo senso io credo che sia un film, sì, è evidente che è riuscito a come dire, a rappresentare lo spirito dei tempi in maniera incredibile, considerando che poi lo pensa da 20 anni questo film, però ecco, la grande svolta è proprio il fatto che rappresenti proprio un superamento, ecco, non si ferma alla stretta attualità, ma rappresenta comunque l'anima profonda americana negli spazi, nei luoghi, nel modo di vedere il mondo, nel modo di dividersi anche, perché insomma sappiamo che gli Stati Uniti da sempre sono divisi, voglio dire, fra pionieri del Natale, come vengono definiti in maniera curiosa.
0: Ah, sì.
2: Questa setta di suprematisti bianchi, e dall'altra invece questi personaggi dei confini che vogliono invece attirare dall'esterno, aiutare in un paese che è segnato dai confini, ma che ha sempre varcato i confini nei momenti più gloriosi. Per cui in questo senso, secondo me, invece supera proprio entrambi gli aspetti e soprattutto per la prima volta ci racconta che si può non aver paura. In questi tempi, soprattutto negli Stati Uniti, mi sembra un messaggio quasi rivoluzionario.
1: Ecco, un altro elemento critico, allora, lo introduco io per quanto riguarda la questione politica che abbiamo discusso fino ad ora. Mi sembra che questo sia un film, è una domanda che vi faccio, una riflessione che ho fatto al termine della visione, che utilizza lo scontro politico un po' come pretesto e lo rappresenta in modo molto macchiettistico. Alla fine però siamo davanti alla stessa banale storia di famiglia, piena di buoni sentimenti, all'americana, il padre riscattato dalla figlia, la madre che scrive la letterina commovente alla fine del film, insomma siamo alle solite un po', secondo me. Cosa ne pensate, Moira?
0: Ma capisco sempre.
1: Capisci,
0: mi piace,
1: capisci, ma poi
0: capisco,
1: dopo
0: ma
1: mi,
0: non sono
1: mi
0: d'accordo,
1: bastoni.
0: Non sono d'accordo. Allora, sì, c'è la letterina, c'è il padre riscattato dalla figlia, ma non è questo, perché secondo me quello che mi ha colpito, la riflessione che io ho fatto, grazie anche ad un articolo che ho letto su Internazionale, è che in fondo Paul Thomas Anderson ci racconta la violenza profonda degli Stati Uniti d'America. La madre scrive la letterina, però la madre prima ha fatto un gesto odioso che non voglio rivelare a chi ci sta ascoltando, ma perfidia Beverly Hills, personaggio che ho amato alla follia, bravissima l'attrice, eccetera, insomma non è che ci restituisca proprio una grande figura di madre e di donna che appartiene appunto ad una cellula che interviene nei confronti dei migranti, che li aiuta, eccetera. Insomma, è molto ambivalente. E lo stesso Ghetto, il papà Bob Ferguson, sì, viene riscattato dalla figlia, ma rimane il perdente che di fatto è. Dunque, secondo me, più che è un film sicuramente politico, ed è un film che ci racconta la violenza degli Stati Uniti, una violenza che troviamo in entrambe le parti. Perché le troviamo sia da parte degli attivisti sia da parte del governo. Ecco perché ci porta a riflettere su che cosa questo faro, cosiddetto faro, ormai sappiamo che non lo è più, di democrazia rappresentato dagli Stati Uniti, fonda tutta la sua epopea storica ma anche immaginifica sulla violenza. E questo Paul Thomas Anderson ce lo sa raccontare molto bene, come quando in Boogie Nights ci aveva raccontato il lato oscuro di Hollywood, dunque il porno, il sesso, i soldi che si facevano alla Mecca del cinema grazie agli altri che si sporcavano le mani e si ammalavano di HIV.
1: Le mie convinzioni stanno crollando, Moira. Vediamo anche con Mauro Donzelli qual è la sua interpretazione da questo punto di vista. Alla fine è la solita stanca storia di famiglia americana che in qualche modo usa la lotta politica come pretesto per una nuova narrazione.
2: Ma io credo che sia invece un archetipo, è evidente un archetipo, ma del resto poi il rapporto fra un padre e un figlio, fra una madre e una figlia è quanto di più basico, fondamentale che rappresenta appunto quello che ogni generazione vuole affronta e vuole affrontare. Poi in realtà è una missione di fallimento, perché come diceva Moira, insomma, tutti ammettono di aver fallito. Io credo che da questo punto di vista, e la giusta considerazione che fa sulla violenza, la prima sequenza in realtà ce la racconta, perché la prima sequenza vediamo questi attivisti che si muovono, ma sullo sfondo vediamo queste colline stuprate dal muro che divide ormai gli Stati Uniti dal Messico. E io in questa immagine, che poi, come dire, dialoga in maniera di discordante invece con questi grandi ampi scenari desertici, credo rappresenta proprio quello, cioè la costruzione di un confine inviolabile, come questa violenza che è stata usata poi nascosta col pretesto di uno sguardo invece nei confronti del mondo, di uno sguardo nel cercare di farsi da missionari della pace in giro per il mondo, sia in realtà trasformata in un muro che divide, un muro che chiude, che soffoca, e che poi non sappiamo, per citare altri film, se sia un muro che divide il Messico agli Stati Uniti o gli Stati Uniti chiusi in se stessi. Ecco, come in un altro film di qualche tempo fa c'era una fuga dagli Stati Uniti verso il Messico, non si sa appunto poi in realtà di fatto, almeno dal punto di vista etico e morale, se non sia un muro invece che va in senso opposto, ecco, che impedisce agli Stati Uniti invece avere il respiro di altre realtà e non il contrario.
1: Ecco, secondo me però c'è poi anche un ulteriore problema in questo film.
0: Esiste oggi?
1: No, beh, io come dire, presento agli esperti i dubbi di chi ama il cinema, ma che non necessariamente è un critico, come dicevo. Un problema in particolare nella rappresentazione della protagonista donna di questo film. Si tratta di un'afroamericana che viene rappresentata nella prima parte del film come affamata insieme di sesso e di violenza, leader rivoluzionaria femminista che sacrifica la famiglia per la rivoluzione, quando invece il padre bianco no, perché ha un'idea diversa di famiglia. Ecco, qui vedo una rappresentazione veramente un po' piena di luoghi comuni, che sfrutta tra l'altro la sexploitation, cioè la sessualità in particolare di questa donna afroamericana. E poi c'è anche un po' una semplificazione delle battaglie femministe degli afroamericani, se ne scimmiotta un po' il linguaggio in fondo, con il risultato di neutralizzarlo. Moira, cosa ne pensi?
0: Adesso non dico più che capisco, perché no, mi stimola. Dobbiamo riandare a vedere il film assieme, Mattia, sì, perché le tue critiche secondo me riescono a centrare i temi che porta avanti Paul Thomas Anderson. Poi magari la lettura, anzi per è me diverso, la lettura, certo, è diversa. Allora, io ho amato molto il personaggio di Perfidia Beverly Hills, proprio perché c'è una, l'ho detto prima, è un continuo gioco di specchi quello che ci restituisce il cinema di Paul Thomas Anderson. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, attraverso questo personaggio, che è un personaggio afroamericano, afrodiscendente, che si batte per una politica più giusta, non disdegna prendere in mano il fucile e spara con una grande violenza, ama fare sesso e lo fa con chi capita, io ci ho trovato una grande forza e anche appunto un grande rimando a tutte quelle che erano state le battaglie femministe, sicuramente. E lui ha scelto un personaggio di colore non a caso, proprio perché non è uno che liscia il pelo al pubblico che adesso è così politicamente corretto. Ecco, Paul Thomas Anderson non ti liscia il pelo, non ti rassicura, dice guardate che c'è anche questo, e va benissimo, perché questo personaggio è estremamente vitale. Infatti a un certo punto viene detto, no, dalla suocera che parla con Ghetto, che è il compagno di Perfidia, dice guarda, lei va veloce, tu sei fermo, lei è una che va veloce, è una che ha fame di vita in tutte le sue sfaccettature. E ripeto, quello che a me è sempre piaciuto del cinema di Paul Thomas Anderson, che non ti vuole rassicurare, non vuole dirti guarda che il mondo è bianco e nero, guarda che gli afroamericani sono così e i bianchi sono così, assolutamente no, perché Ghetto è un fallito che gira in accappatoio, che si fa solo di canne, che non sa neanche che la figlia gli tiene nascosta tutta una serie di cose. C'è stata un'altra amica che mi ha detto ma ti sembra corretto il fatto che quando Arrestano gli amici di Wilma, che sono dei ragazzi non binari. Loro la tradiscono, questo film è contro i ragazzi non binari. No, questo film ti racconta quanto la violenza sia più forte, più cattiva e metta con le spalle al muro proprio, soprattutto le minoranze, le persone che l'hanno conosciuta sin da piccoli, che hanno dovuto battersi per affermarsi. Ecco, cioè puoi sempre leggerlo dall'altro, mi sono infervorata, dall'altro punto di vista.
1: Mauro Donzelli, su questo aspetto.
2: Sì, no, è un personaggio rivoluzionario, il più rivoluzionario di tutti è lei, questa donna, quindi insomma usa il corpo come vuole, lo impone la sua vitalità in ogni momento, e tra l'altro non casualmente poi questo è un film che supera appunto, no, i famosi confini di razza, e quindi per esempio c'è un meticciato, un film sul meticciato degli Stati Uniti, un film che mette in ridicolo l'idea che ci possa essere una purezza appunto come suprematisti bianchi con San Nicola e Natale, i pionieri del Natale. Rivendica il ruolo meticcio degli Stati Uniti, cioè il ruolo, al di là di questo, è anche questo non essere bianco e nero, questo essere grigio di tutti i personaggi è rappresentato anche, vuol dire, in maniera visiva dal meticcio, insomma, da questo personaggio, tra l'altro, che io trovo meraviglioso, questa giovane donna, questa giovane, anche giovane attrice, Infinity si chiama di cognome, insomma, che penso che conosceremo presto, in un ruolo che tra l'altro in un momento del film che ci rimanda anche a certo cinema di Tarantino, ecco, che ci sia anche fra le varie cose anche un innesto di cinema molto tarantiniano all'interno.
1: Sì, a me è venuto in mente, ecco, Kill Bill per alcune ambientazioni.
2: Sì,
1: per
2: certo, sicuramente sì, ecco, in questo senso tanti omaggi. A me sembra proprio che Paul Thomas Anderson, che infatti si consuma letteralmente quando realizza un film, pensiamo che lui in 30 anni ha realizzato 10 film, insomma non è uno prolifico, è uno che veramente ci mette tutto. Se si vedono delle immagini anche del set di Paul Thomas Anderson, lo si vede forsennato, che insiste sempre nel trascinare gli attori, ecco, e questa sua ossessione, probabilmente anche superando, anche sbagliando, così come sbagliano questi personaggi rivoluzionari, così come sbagliano queste madri, ma sperano sempre nelle figlie, è un po' la sua cifra, come dice anche Moira. Quindi per me, ecco, in una situazione in cui il cinema hollywoodiano, anche se questo è un cinema hollywoodiano di lusso, è sempre statico, appunto non si muove, come dice la nonna, muoviti, datti una mossa, questo è un film che tracima, che è torrenziale, che magari anche sfocia qualche volta nell'assurdo, nell'eccesso, però almeno è vitale, ecco, in un contesto in cui, per esempio, un paese come gli Stati Uniti in questo momento è immobilizzato dalla paura, questa vitalità secondo me è fondamentale ed è enormemente politica. E poi c'è un cinema meraviglioso, c'è una fuga sui tetti di notte, c'è questo inseguimento, c'è questa telefonata, insomma il cinema visivo anche ha dei momenti secondo me straordinari, e anche questo non è frequente, ecco, nel cinema contemporaneo, che è molto scolastico.
3: Ecco, Moira parlava di, accennato al lusso, Mauro Donzelli, non abbiamo accennato anche al fatto che si tratta di un progetto molto ambizioso anche sul piano finanziario, quindi con una certa, diciamo, incoscienza produttiva di altri tempi, Anderson si è buttato in questa impresa. Si calcola che il budget ammonti a oltre 170 milioni di dollari o...
0: Sì, siamo attorno a questa cifra da capogiro. Beh, Mauro l'ha detto, c'è passione. Si crede che noi, quando facciamo cultura, no, ci riempiamo sempre la bocca della fatidica frase: la cultura è importante perché può cambiare le cose, però quando c'è da rischiare in prima persona, tanti operatori culturali, non tutti, ma tanti, fanno un passo indietro. Paul Thomas Anderson no, è uno che rischia in prima persona, è uno che è mosso dalla passione, uno che crede che una determinata inquadratura con determinato gesto artistico e creativo possa cambiare la nostra percezione del mondo, dunque diventa un'azione politica. Ecco perché questo impegno, e anche il misurarsi continuamente con grandi star. Quando tu hai delle grandi star, hai anche dei grandi caratteri con il quale ti devi confrontare, ma lui non ha paura di farlo perché sa che riesce a portare a casa tutto, anzi di più.
3: Come Kubrick, penso a uno che la singola, appunto, gesto, inquadratura e il confronto con le star, insomma, ne sapeva qualcosa.
1: Certo. Sì, volevamo, siamo in conclusione perché sono le 12:27, volevamo, Moira e Mauro, concludere con una domanda così molto diretta: perché andare a vedere questo film. Diciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Iniziamo con Mauro Donzelli.
2: Perché questo è un film che intrattiene, che crea una grande tensione, che ci appassiona, che ci fa ridere nel momento in cui stiamo quasi per raccapricciarci per una scena drammatica, e poi allo stesso tempo, uscendo piano piano, ci rendiamo conto che ci ha detto tante cose anche al di là di quello che abbiamo visto. Quindi tanti strati, cose anche molto politiche che non pensavamo di aver visto, e questo vuol dire che è un film che rimane poi nel tempo.
1: Moira?
0: Perché con tutta quella melma che ci propinano le piattaforme di streaming, qui si vede che cosa vuol dire essere un autore. Avere coraggio, prendersi la propria responsabilità, rischiare, Mattia, magari di non piacere, ma poco importa, perché ti diverte, come ha detto Mauro, e ti innesca, ti fa muovere l'ingranaggio del cervello. Viviamo in un tempo in cui i cervelli sono spenti, in cui appunto abbiamo paura, e un film così ti fa avere lo slancio, ti fa dire voglio anch'io essere su quei tetti, su quella strada, andare veloce in macchina e sentire la vita che vibra dentro di me. Dunque grazie Paul Thomas Anderson per questo film.
1: L'ultima cosa, io vi farei ancora una domanda al volo sull'interpretazione, sugli gli attori e le attrici. Qualcosa abbiamo detto, prima si parlava di Sean Penn.
3: Che dire.
0: Per me Leonardo DiCaprio qui è stato diretto in maniera meravigliosa. Non amo Leonardo DiCaprio qui, mi sono divertita, mi sono emozionata con lui. Poi vabbè, Sean Penn, grandissimo attore che si mette a disposizione, cambia, andate a vederlo in lingua originale, dovete sentire come parlano, e poi c'è Benicio del Toro. Insomma, dovremmo fare un intero dibattito su come Paul Thomas Anderson dirige gli attori e quanto gli attori riescono a dare sotto la sua direzione.
1: Mauro Donzelli?
2: Assolutamente sì, Benicio del Toro forse è il personaggio che poi è l'unico, forse è quello più positivo per certi versi.
1: È vero.
2: È quello più efficiente. È efficiente, lui
1: è
2: sicuro, questo sensei zen che insegna karate, poi in realtà è quello che organizza meglio le cose nel suo sottobosco in cui aiuta i migranti messicani. E poi direi una parola su Johnny Greenwood, grandissimo musicista di Radiohead, che ha composto una colonna sonora secondo me straordinaria, che ulteriormente aiuta proprio perfettamente a entrare in questo, in questo clima e in questa atmosfera. E poi parlando di attori e di attrici, appunto, non trascurerei questa Infinity, giovane ragazza che secondo me è veramente un talento che già magnetico si vede bene in questo film e che ci accompagnerà poi nei prossimi anni. E poi è un film in pellicola, fammi dire questa cosa per chiudere, perché come addirittura ha girato in Vista Vision, che è un formato concorrente del CinemaScope, insomma senza entrare troppo nei dettagli,
0: certo.
2: Un formato degli anni 60-70, e in un contesto in cui appunto è difficile poi vedere film al cinema, lui rivendica, come pochi altri, come Nolan, come pochi altri, l'uso della pellicola, la pastosità della pellicola e quindi la visione al cinema.
1: E dunque,
2: del resto si vedrà.
1: Del resto si vedrà. Ottima conclusione per la nostra chiacchierata di oggi su Una battaglia dopo l'altra, film nelle sale di Paul Thomas Anderson. Grazie Moira Bubola e grazie Mauro Donzelli.
0: A voi.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione. Dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood. Da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.

Marcel Printemps è la primavera. La canzone di Léo Ferré risale al 1964. E altro che primavera, siamo nel cuore più torrido dell'estate, anche se negli ultimi due giorni le temperature un po' in tutta Europa, non in tutta Europa ma nella maggior parte dell'Europa, stanno calando, in particolare anche nella Svizzera italiana. Siamo lontani da questa atmosfera tiepida di primavera descritta da Léo Ferré, siamo più invece nella ferocia, nel fulgore dell'estate. Come sempre cominciamo la nostra mattinata con la rassegna stampa e cominciamo dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Il Corriere del Ticino e la Regione. Vediamo i titoli principali, le aperture e poi fra qualche minuto anche il contenuto degli editoriali principali sulla prima pagina. Il Corriere del Ticino apre con un titolo tra virgolette che riferisce quanto dice uno studio del Politecnico di Zurigo. Per una centrale nucleare servono sostegni pubblici. Questo è il titolo. Uno studio dell'ETA indica che senza l'aiuto statale non è possibile costruire un nuovo impianto redditizio. L'iniziativa Stop al Blackout è stata ritirata. Si andrà però alle urne, si legge nel sommario, verosimilmente il 28 febbraio 2027, per votare sull'eliminazione del divieto tecnologico. Oggi sarà lanciato il referendum. Questo dunque il titolo principale, c'è poi un titolo dedicato allo sport nel centro della pagina. Petkovic nel destino rosso-crociato, mondiali 2026, nei sedicesimi la Svizzera sfida l'Algeria dell'ex CT, sarà un match speciale. La Svizzera di calcio dunque ritrova Vladimir Petkovic, il suo ex allenatore. Questa è la notizia nel taglio centrale, diamo uno sguardo anche a commenti editoriali. C'è l'editoriale principale di Giovanni Galli, come detto lo leggiamo fra qualche minuto, riguarda la politica federale svizzera, e poi c'è un commento di Massimo Solari sui mondiali di calcio, proprio sui mondiali, e Solari dice che i mondiali non sono ancora naturalmente entrati nel vivo, è difficile dare un giudizio, la FIFA si nutre di iperboli e cifre record, ma è buona cosa misurare il torneo nel modo corretto. I sedicesimi di finale scattati domenica si compongono di 32 squadre. In altre parole, ad accedere alla fase a eliminazione diretta è stato lo stesso numero di nazionali in grado di qualificarsi alle ultime 7 edizioni della competizione. Ci sono delle circostanze, piccole squadre contro grandi squadre, delle circostanze legate al gioco che vanno nel senso auspicato dalla FIFA, che sta commercializzando l'evento. Il mondiale americano in questo senso non sta deludendo dal punto di vista dello spettacolo, buona parte dei fenomeni più attesi ha risposto presente, aggiornando statistiche e libri di storia ed entusiasmando degli stadi oggettivamente ben frequentati, malgrado i timori della vigilia e i prezzi alle stelle. Percepire una certa euforia intorno alla Coppa del Mondo, tuttavia, conclude Solari, non equivale a celebrarne il successo reale. Affinché ciò avvenga, occorre molto di più. Così dunque Massimo Solari sul Corriere del Ticino. Abbiamo visto la prima pagina in panoramica e vediamo quella della Regione. Il titolo principale anche qui è fra virgolette e riferisce le spiegazioni date al sindaco di Bellinzona Branda dalla giuria che ha designato la capitale culturale svizzera. E qualche tempo fa c'è stata appunto questa decisione e non era stata scelta Bellinzona e nemmeno Lugano e Locarno, che si erano proposte anche loro, e la risposta della giuria è proprio il titolo principale della Regione: la corsa separata non ha influenzato, quindi non ha influenzato il fatto che ci fossero due candidature ticinesi per la decisione che invece ha scelto altro. Questo è il titolo principale. Segnalo poi diversi interventi sulla prima pagina della Regione, quello principale, l'editoriale di Roberto Antonini, sull'intelligenza artificiale, lo leggeremo fra qualche minuto, accenno agli altri due, anche qui uno sui mondiali di calcio, nella rubrica I mondiali dal divano di Fabrizio Gabrielli, si parla dell'Uruguay che è ufficialmente fuori dal mondiale e Marcelo Bielsa è alla fine di un ciclo, alla fine di un percorso. Sotto la sua guida la celeste è stata a tratti tonitruata.

Ante nelle eliminatorie ha sconfitto l'Argentina, il Brasile, poi qualcosa si è rotto. È stato anche sfortunato quando la situazione gli si è sfilacciata sotto i piedi, ha dato l'impressione di avere perso il controllo su tutto e su tutti, quindi una figura leggendaria che è uscita dai mondiali in una maniera triste, secondo Fabrizio Gabrielli. C'è anche un intervento di Francesco Sottobosco, I sei gradi di Claudio Zali è il titolo, ci si riferisce alla cosiddetta teoria dei sei gradi di separazione, che non è una teoria scientifica ma è anche il titolo di un film, quindi i gradi di separazione fra una persona e l'altra. Fra il consigliere di Stato Claudio Zali e il giovane 14enne detenuto per un mese alla Farera c'è un grado di separazione, scrive Sottobosco, in quanto i due si conoscono direttamente. Il giovane è detenuto per una serie di reati, ma la legge prevede che in quella struttura ci debba rimanere al massimo per una settimana per poi venire trasferito in strutture più idonee, che però in Ticino non ci sono. E il consigliere di Stato si è subito attivato per trovare soluzioni alternative. Non è dato invece sapere il grado di separazione fra il Consiglio di Stato e la famiglia Pokerse, dove padre, madre e figlio piccolo sono stati rispediti a Istanbul, lasciando in un limbo gli altri due figli perfettamente integrati in Ticino. In questo caso non c'è stata la medesima solerzia a difesa dei giovani, che non hanno compiuto nessun reato. E non dico che nel caso del 14enne non andava fatto nulla, scrive Sottobosco, perché se la legge dice massimo una settimana e sei lì ancora dopo un mese è un problema che va risolto. Quello che so è che la giustizia non è un Kevin Bacon game e non dovrebbe funzionare in base alla prossimità con il potere esecutivo. Così Francesco Sottobosco sulla regione, ora musica e poi l'editoriale di Galli sul Corriere e quello di Antonini sulla regione.

cuccioli in front. Te rida gente a rete e non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, e innamorata tu non ti vuoi più. Adorero e levati la capo sto sombrero, non si spagnolo e non si caballero, sti nacre tu non ne sai su na, e sti nacre tu

0: Napoli.
1: La voce di Massimo Ranieri da Malia parte seconda, un album del 2016 in cui diversi artisti hanno riletto alcuni classici della canzone napoletana in chiave jazz. Oltre a Massimo Ranieri alla voce, in questo caso la canzone era Torero di Renato Carosone con testo di Nicola Salerno. In questo caso, oltre a Ranieri, dicevo, c'era al pianoforte Rita Marcotulli, Stefano Di Battista al sax, Enrico Rava alla tromba e Riccardo Fioravanti al basso. Vediamo gli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana. Giovanni Galli sul Corriere del Ticino scrive che sabato a Soletta il Partito Liberale Radicale Svizzero ha lanciato con insolito anticipo la campagna in vista delle federali del 2027, col fiato sul collo del centro, battuto d'un niente 3 anni fa. Il partito deve affrontare una sfida cruciale per mantenere le posizioni e conservare il secondo seggio in Consiglio federale. Il vento, non sarebbe la prima volta, potrebbe cambiare, ma dalle urne sono uscite indicazioni abbastanza univoche. L'UDC continua ad avanzare, centro e PLR perdono colpi, mentre la sinistra marcia sostanzialmente sul posto, con il Partito Socialista che si rafforza a scapito dei Verdi. Il risultato complessivo comunque è negativo. Questa è la situazione, premette Giovanni Galli, per poi approfondire e rilevare come oltre al sondaggio SSR dello scorso autunno c'è chi ritiene che di questo passo l'UDC riuscirà davvero nel 2027 a superare la soglia del 30%, una percentuale mai raggiunta da nessuna formazione nell'era della formula magica. E la campagna permanente che l'UDC conduce da anni su temi sensibili come l'immigrazione e l'asilo sta dando i suoi frutti, annota Galli. PLR e Centro, in competizione per il terzo posto a livello nazionale, hanno sostituito i loro vertici l'anno scorso, ma questi avvicendamenti non sono riusciti a tradursi in una inversione di rotta nelle successive elezioni cantonali. E queste sconfitte proiettano un'ombra sulla consistenza a lungo termine della fusione, dalle quali i due partiti si aspettavano sicuramente altri risultati. Quindi i tentativi di fusione, laddove sono avvenuti finora, non hanno dato buoni risultati. A sinistra il Partito Socialista può stare tranquillo, visto che finora, pur tra alti e bassi, presenta un bilancio inattivo, prosegue invece l'arretramento dei Verdi. Dove spira la brezza elettorale è il titolo dell'editoriale di Galli, di cui abbiamo letto qualche estratto. Roberto Antonini, invece, sulla Regione, comincia citando una frase di un ingegnere di Anthropic, sistema di intelligenza artificiale. Sono circa 5 mesi che non scrivo personalmente nemmeno una riga di codice, ha detto. Nello scorso mese di maggio oltre l'80% del codice integrato è stato generato direttamente da Claude, il chatbot di casa. Un punto di non ritorno, si chiede Antonini, a rivolgersi direttamente ai poteri pubblici paventando scenari dalle tonalità distopiche è stato lo stesso CEO di Anthropic, Dario Amodei, annunciando al contempo un'indagine allargata sull'impatto che l'intelligenza artificiale avrà sul mondo del lavoro. In Francia, uno studio recente ipotizza la scomparsa entro 5 anni di 5 milioni di posti di lavoro, il 16% del totale, in innumerevoli settori. E i posti di lavoro saranno a rischio nei prossimi 5 anni, addirittura per la metà dei colletti bianchi. Che cosa fare? Secondo appunto la proposta di Amodei, ci vuole un intervento massiccio dello Stato, compensazioni finanziarie per i lavori manuali meno retribuiti e per la riconversione professionale, incentivi fiscali e soprattutto reddito universale garantito. E insieme un aumento della fiscalità delle imprese e delle tassazioni sui profitti. Essere tra i più ricchi del pianeta non ha impedito ad Amodei di abbracciare una visione pragmatica, commenta Antonini. Le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono indubbie, ma è ben consapevole che altrettanto indiscutibile è il rovescio della medaglia. Basti pensare all'impatto devastante dei data center sul clima o sui rischi di vedere sorgere un Frankenstein prometeico, capace di sfuggire a qualsiasi controllo e di mettere a rischio sicurezza, finanza, risparmi, trasporti aerei, eccetera. Da notare, conclude Antonini, che una volta ancora la politica è a rimorchio, in ritardo, ingabbiata in diatribe spesso risibili, come quella sulla mano invisibile del mercato. Da tempo sappiamo che non esiste e che, come sostiene Amodei, senza un intervento risoluto dei governi gli scenari peggiori rischiano di travolgerci. Così Roberto Antonini su La Regione.

0: tippete, tippete, è un biscotto.
1: Abbiamo ascoltato un brano da Sfardo. Nel 2015 fu l'esordio discografico del cantautore palermitano Alessio Bondì. Vediamo un articolo, un editoriale di Luciano Violante sul Corriere della Sera. Luciano Violante si interroga con riferimento alla situazione italiana, ma poi allargando anche lo sguardo in generale, sulle modalità per fare funzionare la democrazia. Questo è proprio il titolo. La domanda da cui parte è: la democrazia è disfunzionale? Questa è l'opinione di Peter Thiel, Trump, Musk e dei loro seguaci. Non ci salviamo demonizzandoli. Prima dovremmo chiederci se l'accusa è fondata, poi decidere come reagire, scrive Luciano Violante. Non è disfunzionale la democrazia in sé, secondo l'editorialista del Corriere della Sera, ma sono disfunzionali alcune forme specifiche di democrazia. In Italia lo dimostrano l'astensionismo elettorale e la crescita di forme militanti di antidemocrazia, basate soprattutto poi su slogan facili. Purtroppo nella quotidianità la nostra democrazia risulta spesso illiberale, annota Violante. Le disuguaglianze aumentano, il fisco ha perso quasi del tutto la sua funzione redistributiva, il rapporto dei comuni cittadini con le pubbliche amministrazioni è spesso sfibrante. La sfida non è ridurre la democrazia, consiste invece nel rendere funzionale la democrazia, sfidando gli avversari sul loro stesso terreno. Siamo rimasti impigliati nella trappola di Montesquieu, scrive Violante. Il filosofo francese che combatteva l'assolutismo regio scrisse: è necessario che il potere fermi il potere. Noi l'abbiamo preso alla lettera, diffondendo il potere di decisione in miriadi di centri fra loro non comunicanti. Ciascuno è in grado di fermare l'altro, ma nessuno è in grado di decidere definitivamente. E poi Violante fa delle proposte concrete, in particolare per la situazione italiana, per esempio un progetto, una zona economica speciale per aiutare le imprese nelle regioni a basso sviluppo, e poi un uso consapevole anche da parte dello Stato della tecnologia, perché la democrazia funzioni non è più necessario che il potere arresti il potere. È necessario che il potere aiuti il potere, e la tecnologia, che è un altro potere, può essere essenziale per la pubblica amministrazione. La nostra democrazia soprattutto però, conclude Violante, deve recuperare la memoria di sé, le ragioni per le quali è stata scelta, i sacrifici per costruirla, gli sforzi per difenderla. Non sono richiami retorici questi, ma riguardano proprio le radici delle nostre libertà. In Italia arrivano tempi preelettorali e chissà, si chiede Violante, se le forze politiche, piuttosto che cimentarsi in improbabili leggi elettorali o nelle ricerche del leader della coalizione, decidano di prendere a cuore il rinvigorimento della nostra democrazia. E perché, conclude, le democrazie muoiono per lento suicidio, non per rapido omicidio. E questo era l'editoriale sul Corriere della Sera.

La voce di Ray Charles con It's Alright, un grande classico registrato a New York nel novembre del 1956.

0: sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2. Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. A Washington il presidente della Confederazione Guy Pamel non ha potuto annunciare alcuna svolta nei negoziati con gli Stati Uniti. Ha dichiarato ai media che Berna sta sostenendo comunque con forza e con vigore la proposta di una proroga dell'accordo raggiunto lo scorso novembre con dazi al 10-15%. Al termine di un incontro con il rappresentante per il commercio Jameson Greer, il responsabile del Dipartimento federale dell'economia, ha sottolineato che il nostro paese si aspetta che Washington onori gli impegni assunti nel documento dello scorso 14 novembre. C'è invece attesa oggi, ed è ancora una questione di bilaterali, per l'incontro della consigliera federale responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter a Roma, dove incontrerà il ministro Giancarlo Giorgetti. Tema della discussione è la fiscalità, il tutto sullo sfondo della cosiddetta tassa sulla salute introdotta dall'Italia che graverà sui frontalieri. Ci ricorda la vicenda Luca Berti.
2: L'ultimo giorno del mese di giugno coincide anche con il termine per il Canton Ticino per versare a Berna i ristorni d'imposta dei frontalieri italiani, ristorni che poi la Confederazione verserà a Roma. Da settimane però l'incertezza sul versamento si è fatta via via più grande, con il governo ticinese a protestare e a minacciare il blocco per l'applicazione della cosiddetta tassa sulla salute ai vecchi frontalieri da parte dell'Italia. Arrotondando le cifre, parliamo di circa 70.000 lavoratori su 80.000 totali, cui Roma, attraverso le regioni, vuole prelevare dal salario un contributo fra il 3 e il 6%, e questo a partire da settembre. Per il Ticino si tratta di un'imposta e non di una tassa, come sostiene invece Roma, e se così fosse sarebbe in violazione dell'accordo tra Berna e Roma, e questo permetterebbe in buona sostanza al Ticino di rivendicare decine di milioni. Sulla questione però il Consiglio federale sostiene, perizia alla mano, che quella italiana sia una tassa, quindi applicabile dall'Italia. Di parere diverso una perizia fatta allestire dal governo ticinese. Ed è proprio in vista dell'incontro a Roma che ieri, nel tardo pomeriggio, Karin Keller-Sutter avrebbe sentito il Consiglio di Stato ticinese, forse nel tentativo di trovare un terreno comune prima appunto di recarsi in Italia. Se ne saprà di più verosimilmente già in mattinata. A mezzogiorno è previsto un incontro stampa a Roma con Keller-Sutter. Il Consiglio di Stato ticinese dovrà invece dire se intende o meno bloccare il ristoro.
1: E per la cronaca regionale, a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada in zona Cimetta, Valle della Trosa. Da nostre informazioni di primo mattino i pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo e in mattinata, con le luci dell'alba, quindi a breve, avvieranno misure più incisive per combatterlo e cercare di spegnerlo. Venezuela, sale di ora in ora il numero delle vittime delle scosse del terremoto che mercoledì scorso hanno colpito il nord. Finora 1.719 i morti accertati, oltre 5.300 i feriti, 50.000 i dispersi, più di 15.000 i senza tetto. 25.000 invece i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, ma ormai passano le ore e la speranza si affievola. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La NASA invece, tramite dati satellitari, stima che 58.870 edifici siano stati danneggiati o distrutti. Vi ricordo poi che la Catena della Solidarietà ha lanciato la raccolta fondi destinate alle organizzazioni non governative elvetiche attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Poi vi segnalo anche pure la giornata di raccolta fondi nazionale che sarà ed è in programma giovedì 2 luglio. Il centralino sarà aperto dalle 7 alle 23. Vi daremo comunque tutti i dettagli nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni. Spostiamoci nel Principato di Monaco, dove uno degli imprenditori immobiliari più ricchi dell'Ucraina è rimasto ferito in una violenta esplosione causata da un pacco bomba avvenuta all'ingresso di un edificio residenziale. Le autorità hanno riferito che 3 persone sono rimaste ferite, una donna e un adolescente, e poi lui, tra l'altro 2 persone in pericolo di morte. Altre persone hanno riportato dei tagli. Le autorità per ora definiscono l'atto un attentato. Nel condannare un crimine efferato, il principe Alberto II ha definito l'accaduto uno shock per l'intera comunità monegasca. È di 6 morti invece il bilancio della sparatoria avvenuta in Germania ieri in una casa famiglia della Bassa Sassonia ad aprire il fuoco un 45enne in conflitto con le autorità per la custodia della figlia di 3 mesi. Le vittime sono 4 uomini e 2 donne dipendenti del centro di accoglienza. Infine Perù, poiché Keiko Fujimori è la nuova presidente, l'autorità elettorale ha ufficializzato la vittoria della candidata di destra al secondo turno delle presidenziali tenutosi ormai 3 settimane fa. Martedì, ultimo giorno di giugno, il 30, da Meteo Svizzera ci fanno sapere che in tutto il paese sarà una giornata abbastanza serena. In serata però temporali, temperature minime al sud ancora per poco 22 gradi ma un po' più fresche, 18 al nord, massime poi al sud 31 dove l'isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri, al nord 28 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore l'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri. Altre notizie adesso, a voi una felice giornata.
3: Lo sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dai 16esimi di finale della Coppa del Mondo perché ci sono voluti i rigori a pochi minuti fa al Marocco per estromettere i Paesi Bassi, africani capaci dapprima di pareggiare al 91esimo e poi di avere la meglio degli olandesi colpevoli di aver sbagliato 3 rigori su 5. Marocco che ora affronterà il Canada. Avanzano agli ottavi anche il Paraguay, giustiziere nella notte della Germania dal dischetto degli 11 metri dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari al 120esimo, e il Brasile che in zona cesarina ha piegato 2-1 il Giappone grazie al gol di Martinelli. Il Paraguay giocherà contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23, il Brasile affronterà la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio delle 19. Nel tennis infine, buona la prima per Belinda Bencic a Wimbledon. Nel secondo turno la sangallese se la vedrà con la cinese Wang, debutto con spavento per Jannik Sinner, vittorioso in 5-7 contro il serbo Kecmanovic. Avanza pure Novak Djokovic in 3-7 contro il cinese Wu.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

As the Night Comes Along, con la voce di Luisa Sobral, un brano del 2013 tratto dall'album There is a Flower in My Bedroom, ci porta alle 6:42, l'ora della nostra rassegna stampa culturale. Cominciamo anche questa mezz'ora con i quotidiani della Svizzera italiana. Nella prima mezz'ora, fra le 6 e le 6 e mezzo, ci siamo dedicati alle notizie d'attualità. Ora vediamo invece prima sui quotidiani locali e poi sugli altri che cosa offrono le pagine culturali. C'è sul Corriere del Ticino, a dire il vero non nelle pagine culturali ma prima, un articolo che ha però una valenza culturale, è un articolo peraltro ripreso dal giornale The Economist e tradotto dalla redazione di economia del Corriere del Ticino, pubblicato su licenza. E quindi non è un articolo, diciamo, di valenza regionale, ma di valenza direi generale, anche se parte dalla situazione degli Stati Uniti. L'idea è che i grandi laboratori di intelligenza artificiale assumono sempre più filosofi. 10 anni fa, mentre la rivoluzione dell'intelligenza artificiale prendeva slancio, agli studenti di arti e di discipline umanistiche veniva detto che se volevano rendersi occupabili avrebbero dovuto imparare a programmare. E potrebbe essere stato un cattivo consiglio. Oggi sono i programmatori a essere nervosi all'idea che l'intelligenza artificiale possa sottrarre loro il lavoro. Potrebbero prendere in considerazione l'idea di imparare a filosofare. La Federal Reserve Bank di New York ha pubblicato dati secondo cui i laureati americani in filosofia hanno maggiori probabilità di avere un impiego rispetto ai loro coetanei che hanno studiato informatica. Molti vengono assunti direttamente dalle aziende di IA e gli studenti ricevono offerte di lavoro prima ancora di laurearsi. Alcune delle lezioni che la filosofia può offrire ai ricercatori di intelligenza artificiale sono antiche. Il metodo socratico, così come descritto da Platone, utilizza un'ignoranza simulata e una sequenza di domande per chiarire i significati, per individuare contraddizioni, per rivelare implicazioni. Molti sistemi di IA attuali tendono all'adulazione, i modelli addestrati al metodo socratico sono meno inclini a compiacere gli utenti e più disposti a perseguire la verità. E c'è poi l'idea di ignoranza socratica. Platone fa dire a Socrate che la sua saggezza consiste soprattutto nell'essere consapevole di quanto non sappia, e instillare questa umiltà in un modello può contribuire a limitarne l'eccessiva sicurezza. Ma la formazione filosofica può anche influenzare in modi più specifici la visione del mondo di un modello. La filosofia può contribuire, per esempio, anche alla sicurezza. I ricercatori hanno documentato ogni sorta di comportamento inquietante nei modelli di IA, inclusi i tentativi di sottrarsi alla supervisione e persino di ricattare gli utenti. E quindi i ricercatori cercano di scoraggiare questi comportamenti e costruendo dei modelli intorno a una struttura di regole e principi tratti da scritti filosofici dotati di autorità giuridica o morale. E poi l'articolo approfondisce altri aspetti di questo bisogno di filosofia nel mondo dell'intelligenza artificiale. E sulla regione segnalo invece un articolo di Claudio Guarda che parla di arte e di una esposizione in particolare alla Fondazione Margaret Arp. È una mostra che è aperta a Locarno Solduno, alla Fondazione Arp, fino al 1° novembre. È intitolata Arp Can Magnelli Teuber Arp, l'arte del dono. In molti casi si tratta di opere che John Arp o Margaret Arp Hagenbach avevano donato ad amici e conoscenti e che ora, a distanza di decenni, ritornano alla fondazione andando a completare la collezione. Così scrive Claudio Guarda, il quale spiega che la mostra è incentrata su 4 artisti, i 2 di casa, John Arp e Sophie Teuber Arp, in dialogo con Marcel Kahn e Alberto Magnelli. Sono 4 figure di spicco dell'arte moderna del XX secolo legate da una profonda amicizia. È un'esperienza di collaborazione artistica unica nel suo genere, realizzata in un periodo di grande incertezza e di grandi difficoltà, grazie al sostegno reciproco.
Come complemento alla mostra, la Fondazione lancia una simpatica iniziativa connessa al giardino di Ronco dei Fiori e intitolata Coltiva l'arte, adotta una pianta. Claudio Guarda spiega che nel corso degli anni il Ronco dei Fiori si è trasformato in una vera e propria oasi botanica con tanto di giardino dove convivono specie rare, orientali e mediterranee e piante centenarie di grande pregio, camelie, azalee, ortensie, rododendri, cipressi, magnolie, magnifiche fioriture di glicine, lilla e bianco e rose di rara bellezza. È un patrimonio prezioso che richiede cura costante, attenzione e responsabilità condivisa. Da qui il progetto pubblico Coltiva l'arte, adotta una pianta, volto a promuovere la cura della proprietà, contribuendo alla sua conservazione come patrimonio vivente. E questo è un articolo che trovate su La Regione.

Abbiamo ascoltato il duo bucolico con Antonio Ramberti e Daniele Maggioli, un duo romagnolo, dall'album Furia Ludica del 2014, il brano La famiglia Perinelli. Proseguiamo la nostra rassegna stampa culturale. C'è sulla Repubblica un articolo che presenta o riferisce di una conferenza avvenuta in occasione della consegna del premio Limes a Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e in occasione della consegna del premio c'è stato un dialogo fra Lucio Caracciolo e appunto Pizzaballa, e il dialogo naturalmente era incentrato soprattutto intorno alla situazione in Terra Santa, di cui appunto è patriarca Pizzaballa, in Medio Oriente, fra Israele e Palestina, ma anche non soltanto riferito alla situazione, ma anche proprio allo sguardo nostro su quella situazione. Pizzaballa, bergamasco, da 36 anni a Gerusalemme, dice che c'è sempre più bisogno, tanto più le cose si degradano, quanto più le cose si degradano e diventano drammatiche, tanto più c'è bisogno di empatia con chi non la pensa come noi. Bisogna raggiungere questo stato di empatia con chi la pensa in maniera diversa, anche quando chi la pensa in maniera diversa può apparire, per certi versi è anche abietto. La politica è tenuta a giusta distanza, scrive Paolo Berizzi, inviato a Bergamo, che ha seguito la conversazione. Aleggia qua e là, sia Pizzaballa che Caracciolo sembrano in accordo sull'urgenza appunto di non demonizzare nessuna delle due parti. Pizzaballa rileva comunque che a partire dal 7 ottobre, poi con quello che è successo dopo, nel popolo israeliano c'è stato un trauma profondo, ma l'azione, il pensiero e il linguaggio che sono venuti fuori sono diventati a mano molto pesanti. E purtroppo non sono solo di una minoranza. Pizzaballa parla dell'ala più dura del governo Netanyahu. Sono un movimento politico messianico, non esprimono il pensiero della maggioranza di Israele, ma hanno sempre più credito e stanno creando una divisione profonda anche all'interno della popolazione israeliana. E Hamas, Caracciolo stimola il cardinale sulle due Gaza, quella in superficie distrutta e quella sotterranea con i tunnel dei terroristi palestinesi. Sono stati certamente indeboliti, dice Pizzaballa, ma hanno ancora rapporti con la popolazione. Parla dell'autorità palestinese che ha perso credibilità soprattutto agli occhi dei palestinesi, non ha più autorevolezza. È triste vedere come e da chi si è rappresentato questo popolo che avrebbe diritto di vivere in pace e sicuro. La chiosa finale è che non dobbiamo isolare, dobbiamo dialogare, non erigere barriere. Dovete aiutarci a uscire dal pozzo nel quale siamo caduti. Non lasciateci dentro. Questo è l'invito a Pizzaballa, che appunto vive in Palestina, vive in Terra Santa, e che in occasione della consegna del premio ha riferito della situazione. Se ne parla su La Repubblica.

Aún no tiene nombre da nuevo ciclo, pubblicato quest'anno dalla cantante e violinista svizzero-cubana Ilian Canizares. Vediamo ancora uno spunto dalla nostra rassegna stampa prima dell'appuntamento con i titoli dell'informazione alle 7 e poi prima degli altri nostri appuntamenti, interviste e approfondimenti vari che punteggeranno la mattinata. Riccardo Bruno sul Corriere della Sera parla del cubo di Rubik in occasione di un libro. Paolo Virtuani, la firma scientifica del quotidiano, ha scritto 6 facce di genialità, il cubo di Rubik e la sua storia, per Baldini e Castoldi. Il cubo di Rubik è uno di quegli oggetti che tutti conoscono e che è molto difficile da descrivere per radio se uno non l'avesse mai visto, ma l'avrete sicuramente incontrato qualche volta. Insomma, un cubo fatto di tanti piccoli cubi colorati e di facce che si muovono fra di loro, e il gioco è quello di comporre il cubo in maniera che tutte le facce siano dello stesso colore. Ecco, per quel che vale, questa è la spiegazione. Nel gennaio del 1982 l'ingegnere Erno Rubik arrivò a Milano per presentare la sua invenzione, che stava spopolando in tutto il mondo. Ne erano stati venduti già 30 milioni di pezzi, oggi si stima che abbiano superato il 500 milioni. E sul Corriere della Sera il cronista annota con una certa ironia che non ha l'aria di un genio questo professore al Politecnico di Budapest. Non sembra entusiasta e dice che vabbè, questa astrusa teoria della permutazione per cui ha creato il cubo di Rubik si è rivelato come un semplice gioco, ma non è poi tanto semplice, è molto più di un passatempo, scrive Riccardo Bruno, e comprenderne i segreti è innanzitutto un'occasione per raccontare un'avventura, quella dell'invenzione, che sembra un romanzo. Così fa Paolo Virtuani nel libro che ho citato, rivelando degli aspetti anche filosofici del cubo di Rubik. Prendete per esempio il centro del cubo, quello che non si vede, eppure il cuore di tutto. Rubik osserva che è come la forza di gravità che ci tiene attaccati alla Terra, e aggiunge Virtuani: il cubetto centrale, fantasma, è il buco nero al centro della Via Lattea, ma a differenza di questo non inghiotte tutto quello che passa dalle sue parti, è il centro di gravità permanente di Franco Battiato, è l'amor che muove il sole e le altre stelle di Dante, è il motore immobile che gestisce e distribuisce tutti i movimenti. A un certo punto Virtuani nel libro si chiede se si possa considerare il cubo di Rubik anche un'opera d'arte, e dice che in effetti può essere accostato alle realizzazioni più importanti dell'ultimo quarto del Novecento, in effetti ha un posto riservato in una stanza del MoMA. Non va considerato come un semplice gioco, per quanto poi nessun gioco sia veramente semplice, e semmai come una metafora dell'esistenza. Rubik stesso, l'inventore del gioco, infatti afferma, l'inventore del cubo, afferma che sei felice quando completi il cubo, ma ti viene voglia di smontarlo e di ricominciare, perché hai l'impressione che nel cubo ci sia ancora qualcosa di nascosto che non sei riuscito a svelare. Se lo risolvi, non vinci. Vinci se hai giocato. Il cubo aiuta a gustare la vita.

0: Dazi americani, Berna rinuncia per ora a un accordo giuridico e continua a puntare sulla dichiarazione di intenti conclusa a novembre. Guy Parmelin inizia a Washington una visita di 10 giorni che lo porterà anche in Canada e in Messico. In visita pure Karin Keller-Sutter oggi a Roma per discutere anche delle tasse sulla salute per i frontalieri, quella contro cui il Canton Ticino minaccia un blocco dei ristorni. La tranquilla Monte Carlo turbata da un attentato, nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev. Per lo sport, ai mondiali di calcio, 16esimi di finale fatali per Germania e Olanda, volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Da Meteo Svizzera ci fanno sapere che oggi in tutto il paese sarà un martedì abbastanza sereno, in serata divamperanno dei temporali. Temperature minime a sud 22 gradi, 18 a nord, massime a sud 31, dove l'isoterma di 0 gradi è dai 4.300 metri, a nord 28 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Sono le 7:07, buongiorno, benvenute e benvenuti o ben rimasti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Questa è Verde Aurora su Rete 2, ogni mattina dalle 6 fino alle 9:30. Vi teniamo compagnia con la rassegna stampa, con interviste, con approfondimenti, con conversazioni in diretta e con naturalmente la musica. In particolare abbiamo ascoltato la voce e la chitarra del cantante americano Jim Croce, nato nel 1943, morto nel 73, e questo era una delle sue ultime opere, I Got a Name, del 1973 appunto. E con questo brano abbiamo cominciato quindi la seconda ora della nostra trasmissione. La prima è sempre dedicata alla rassegna stampa e con questa seconda ora invece ci concediamo sempre un piccolo viaggio che oggi ci porta in Germania. In Germania troviamo la nostra corrispondente Cristina Giordano. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Vogliamo parlare oggi dell'immagine del cancelliere tedesco Friedrich Merz che è impicchiata. E a dirlo non sono solo i sondaggi relativi al consenso del suo governo in profonda crisi. È qualcosa di più e ha a che fare con il suo modo di comunicare e come viene percepito dalla società. Cristina, insomma, Merz non piace ai tedeschi. Perché?
1: Beh, sì, diciamo che non è solo una sensazione, non è solo un vago giudizio dato dai media tedeschi internazionali che ne parlano. Intanto ci sono diversi sondaggi proprio sulla sua persona che lo dicono, non quindi sul governo. Secondo un sondaggio Forza di maggio, l'85% degli elettori tedeschi sarebbe insoddisfatto della sua politica e piacerebbe addirittura meno di Olaf Scholz, il precedente cancelliere, che è rimasto alla storia come uno dei cancellieri meno amati di sempre. Ma anche il confronto internazionale non è un granché, perché in un sondaggio americano dell'istituto Morning Consult è stato addirittura votato come il leader di un paese democratico meno amato.

0: addirittura peggio di Erdogan e Trump, al suo livello c'è stato solo Macron. In tutto questo per dire che appunto Merz in Germania è particolarmente impopolare e i motivi di questa sua impopolarità sono diversi, alcuni sono prettamente politici, poi ci sono anche diciamo il suo modo di comunicare, le gaffe, le reazioni culturali. Allora parto dalle pessime scelte politiche o percepite tali comunque dai cittadini, e le più importanti sono intanto la gestione della politica di immigrazione, che è ritenuta troppo vicina al partito di estrema destra AfD, e proprio per questo sono scesi in piazza milioni di cittadini. Poi c'è l'economia che non decolla, e ovviamente si può dire che questo periodo di conflitti, di inflazione, di crisi energetica non sia dei migliori, ma Merz proviene dal mondo dell'economia, tanto da averlo sbandierato come un suo punto di forza anche durante la campagna elettorale, che poi lo ha portato a diventare cancelliere, e quindi da lui ci si sarebbe aspettato di più. Tra l'altro appunto non a caso viene chiamato BlackRock Kanzler, perché arriva dal più importante e più grande gestore patrimoniale indipendente al mondo, e invece appunto non riesce a proporre riforme efficaci. Ma forse i tedeschi non gli perdonano un'altra critica, che forse va un pochino più al cuore diciamo della società, perché Merz ha lasciato intendere più volte che se l'economia è scarsa sarebbe colpa dei tedeschi, dei lavoratori tedeschi, che sarebbero appunto fannulloni e sempre in malattia, e quindi ci si chiede insomma come pensava di farla franca Merz, ed è questo anche uno dei motivi per cui appunto non è particolarmente amato.
1: Se guardiamo la sua immagine come appare, Merz risulta sempre molto freddo, distante, quasi perfino arrogante. E quanto conta questa percezione nell'impopolarità?
0: Beh, conta moltissimo, è vero, Merz risulta anche arrogante se vogliamo, manca spesso l'empatia e come dire non ha quello Spitzengefühl, questo gli viene rimproverato, cioè quell'intuito sottile che ti fa capire cosa dire in un dato momento, e molto, molto frequentemente inciampa in gaffe, ne ha dette tantissime, è impossibile fare una lista di tutte le sue gaffe, ma tra le più importanti c'è il fatto che insomma abbia detto che gli stranieri rovinerebbero l'immagine della città e i giovani stranieri sarebbero in particolare dei piccoli pashas, oppure in Brasile, tornando dalla COP30, ha detto pubblicamente che tutta la delegazione tedesca era ben contenta di tornare a casa perché nessuno voleva restare in Brasile, il che ha provocato quasi un caso diplomatico appunto tra Germania e Brasile, e Merz ha dovuto scusarsi. La sua distanza diciamo rispetto all'elettorato si vede anche da altri dettagli, per esempio il fatto di spoderare spesso il suo hobby. Lui è un pilota e questo lo rende pilota di aerei, e questo lo rende particolarmente distante dai cittadini, molti lo percepiscono come snob. A questo si unisce anche il fatto che la sua politica tende a favorire in particolar modo i ricchi, e in un momento di crisi ovviamente è sentito questo aspetto, e in generale il suo modo di comunicare è ritenuto totalmente inadeguato, tanto che la testata satirica del Postillon ha pubblicato tempo fa una delle loro tipiche gag che pubblica, ha pubblicato una foto che ritrae tipo thriller poliziesco l'immagine di un cadavere che viene trasportato fuori da un edificio, con scritto: il consulente d'immagine di Merz trovato morto, perché evidentemente non si vede, non ha fatto un bel lavoro. Di parodie ne girano moltissime, anche il settimanale Stern, alla vigilia della prima partita dei mondiali, il cui cancelliere non c'era, a differenza di Merkel che era sempre in tribuna, contro il Curaçao, ha titolato: il cancelliere non è forse il miglior portafortuna. È vero però che nel frattempo, ieri notte, la Germania è uscita diciamo dai mondiali, Merz non c'era, ma ha fatto un'altra gaffa, perché ha pubblicato su su X un post dove dice, anche se fa male l'uscita dai mondiali, beh, che partita. Ovviamente le risposte dei fan sono state, dei tifosi, sono state molto molto ironiche, ironizzavano anche sul fatto che appunto forse anche i giocatori della Germania non sono stati grandi lavoratori come lui si sarebbe auspicato.
1: In certi casi la realtà sembra sopravanzare o anticipare le parodie, ma appunto parlavi prima di parodie, citavi quella del postillon, quali sono le parodie più divertenti sul cancelliere?
0: Ma ce ne sono tantissime. Allora, intanto c'è una che è stata sfruttata addirittura da una grande società, da un'azienda di autonoleggio tedesco, che non cito, però insomma è particolarmente famosa, e spesso utilizza dei personaggi politici, delle immagini di personaggi politici. In questo caso ha scelto Merz per pubblicizzare una cabrio Mercedes. Accanto alla foto dell'auto c'è uno slogan che dice: così ci si può rifare l'immagine, e quindi anche questo è una frecciatina, diciamo, al cancelliere. Non è una parodia, ma la cito comunque perché è interessante. In Germania ogni anno c'è una sorta di sondaggio sul neologismo giovanile dell'anno, Jugendwort des Jahres, e quest'anno tra i candidati c'è anche Merzbeck-Eier. È una parola intraducibile in italiano, ma ricalca un insulto molto volgare, giusto per renderlo appunto accettabile e politically correct, ed è un insulto nato durante una manifestazione di ragazzi contro il ritorno al servizio di leva obbligatorio. Infatti lui è particolarmente, diciamo, odiato, se così vogliamo dire, dalla generazione dei più giovani. La mia preferita parodia però è un'altra, ed è quella che accosta Merz a Mr. Burns dei Simpson, cioè Charles Montgomery Burns, se ricordi è il proprietario della centrale nucleare appunto dove lavora Homer Simpson.
1: Non un personaggio affidabile, direi.
0: No, tra l'altro molto avaro, crudele, tanto da rubare i dolci ai bambini, e al di là della somiglianza fisica, che in effetti è sorprendente, è soprattutto la somiglianza caratteriale a rendere questa parodia, a mio avviso, perfetta. In rete ci sono molte vignette satiriche e memes che appunto lo ritraggono così, Merz come Mr. Burns, hanno anche una mimica molto molto simile, e proprio per questo motivo è stata utilizzata da moltissimi rivali politici e anche da sindacati, perché evidentemente è perfetta, come dire.
1: Abbiamo fatto il giro di Merz cercando di capire, di intuire le ragioni della impopolarità crescente del cancelliere tedesco. Grazie Cristina Giordano per questa corrispondenza dalla Germania, ci risentiamo in una prossima occasione, buona giornata.
0: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato Uomini contro insetti, un brano tratto dall'album Schegge, pubblicato nel 2025 dal cantante italiano Giorgio Poi.
1: L'agenda.
0: Torna la rassegna organistica di Magadino, la 64esima edizione del Festival Internazionale di Musica Organistica. E quest'anno il filo conduttore di questa edizione sarà dedicato alla figura di Johann Sebastian Bach, non soltanto però come grande compositore della tradizione organistica, ma anche o soprattutto quale fonte inesauribile di ispirazione creativa. Agli artisti invitati, infatti, è stato proposto di confrontarsi con alcune sonate e partite per violino solo, trasformandole in nuove versioni per organo. E da questa premessa nasceranno interpretazioni originali che offriranno al pubblico un Bach sorprendente, capace ancora oggi di rinnovarsi attraverso la fantasia dei musicisti. Si parte dunque stasera. Nella chiesa di Magadino alle 20:30 ci sarà l'esibizione dell'organista tedesca Elisabeth Zawadke, un nome molto apprezzato dal panorama organistico contemporaneo. E presenterà, oltre a questa idea su Bach che ho detto, altre pagine di Bach, ma anche di Schumann, di Eben, di Beauvais e di Liszt. Si esibisce stasera anche l'orchestra da camera del Conservatorio della Svizzera Italiana con la direzione di Francesco Bossaglia. Solisti saranno Davide Di Pilato alla chitarra e Lia Frittelli al pianoforte. E questo avverrà al Conservatorio di Lugano alle ore 19. Restiamo sempre in ambito musicale per presentare una serata alle 21 nell'Agorà dell'Hack in piazza Luini a Lugano, un momento in cui vengono riunite delle pratiche musicali radicate nella memoria alpina e popolare. Bernhard Betschart e Echo vom Schattenhalb riportano al presente la sonorità o le sonorità del Muotatal, con richiami ad antichi modi di esprimere la vocalità, con antichi richiami vocali che tornano in vita. E poi ci sarà anche Vennegru, che esplora il patrimonio musicale delle Alpi meridionali con ballate, canto spontaneo e racconto. E infine l'Aba Trio intreccia barocco e repertori alpini a partire dalle 21, lo ricordo. Segnalo un appuntamento cinematografico, Pecore sotto copertura di Kyle Balda, un film irlandese e del Regno Unito del 2026. Nell'ambito di CineTour verrà proiettato Arrancate nel Prato delle Scuole alle ore 21:15. Un appuntamento mattutino, Voci dalla Terra, opere di Bertie Bà a Ligornetto al Museo Vincenzo Vela a partire dalle ore 10. E sempre in ambito artistico, Gyotaku, Tracce di pesci, l'antica tecnica giapponese del Gyotaku reinterpretata da Elena Di Capita a Caslano al Museo della Pesca oggi a partire dalle ore 14.

0: Ilaria Gaspari è laureata in filosofia con un dottorato sullo studio filosofico delle passioni. Ha cominciato a scrivere un po' per gioco e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo Etica dell'acquario. L'ultimo lavoro, La reputazione, è del 2024. Si divide tra Roma e Parigi, insegna scrittura creativa, collabora con diverse testate giornalistiche e ha realizzato il podcast di successo Chez Proust. Ilaria Gaspari commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini, dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita in Nord America. Si continua a puntare sulla dichiarazione di intenti conclusa a novembre. In visita pure Karin Keller-Sutter, oggi a Roma per discutere anche di tassa sulla salute per i frontalieri, quella contro cui il Canton Ticino minaccia il blocco dei ristorni. La tranquilla Monte Carlo turbata da un attentato nel mirino alla famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev. Ai mondiali di calcio, sedicesimi di finale fatali per Germania e Olanda, volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Il Consiglio federale rinuncia dunque per il momento a trovare con gli Stati Uniti un accordo commerciale giuridicamente vincolante entro il 24 luglio, quando scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ieri ha iniziato da Washington la sua visita di 10 giorni in Nord America, che toccherà anche Canada e Messico, all'amministrazione Trump. Ha proposto di rendere definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre, documento che fissava per le merci svizzere un tetto massimo del 15%. Andrea Vostis è il nostro corrispondente negli Stati Uniti. Dici come spiegare questa inversione di rotta del governo.
4: Beh, i motivi di questo cambio di strategia li ha spiegati ieri il presidente della Confederazione e ministro dell'economia Guy Parmelin. Per il Consiglio federale questa è la via più rapida ed efficace per dare stabilità e certezza alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
5: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution qui amène une solution rapide qui amène de la prévisibilité et de la stabilité.
4: Un accordo commerciale giuridicamente vincolante non è off the table, non è escluso che un giorno ci si possa arrivare, ha precisato Parmelin. Ma in questo momento l'economia e le imprese svizzere hanno bisogno di certezze e questa proposta del Consiglio federale, rendere definitiva la dichiarazione di intenti del 14 novembre scorso, con dazi dunque al 15%, consente di velocizzare e chiudere le trattative.
5: Non, nous cherchons pas à éviter ceci, c'est clair, certains vont le dire, il y aura certaines critiques, ça a déjà eu lieu.
4: Il ministro dell'economia ha negato che con questa manovra il governo intenda eludere un passaggio in Parlamento e la possibilità sempre presente di un referendum. Per Parmelin si tratta di una questione di realismo, soprattutto tenendo conto che l'amministrazione Trump ha aperto contro la Svizzera 2 inchieste per presunte pratiche commerciali sleali e discriminatorie, con il rischio quindi di ulteriori dazi cumulativi. Le parole chiave sono dunque chiarezza e stabilità, anche se lo stesso Parmelin ha messo le mani in avanti.
5: La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a rien qui est sûr.
4: L'unica certezza è che non ci sono certezze e il riferimento è ovviamente a Donald Trump.
3: Andrea Vosti, ieri Guy Parmelin ha consegnato al rappresentante per il commercio Jamieson Greer una nuova dichiarazione di intenti unilaterale nella quale il Consiglio federale fa agli Stati Uniti alcune nuove concessioni. Di cosa si tratta e quali le ragioni di questa mossa?
4: Sì, per dare prova all'amministrazione Trump di serietà e di buona volontà, il Consiglio federale ha deciso di favorire l'accesso al mercato svizzero per i prodotti americani in 2 settori chiave, quello delle automobili e quello dei dispositivi medici. Ma Parmelin non vuole sentire parlare di abbassare la testa.
5: No, je crois pas qu'on peut dire ça. C'est de faire la realpolitik.
4: Si tratta ancora una volta di realpolitik, di essere realisti, ha spiegato al presidente della Confederazione. La Svizzera vuole trovare una soluzione in tempi brevi, un accordo commerciale avrebbe preso troppo tempo, ecco allora la scorciatoia condita da qualche concessione supplementare. Non è chiarissimo se la dichiarazione di intenti dello scorso mese di novembre sia giuridicamente vincolante per entrambe le parti. Donald Trump ci ha abituato, lo sappiamo, alle sorprese, ma al riguardo Parmelin si è mostrato prudentemente fiducioso.
5: Les États-Unis, nous attendons d'eux qu'ils respectent ce deal, donc qu'ils restent dans ce que nous avons négocié le 14 novembre.
4: Finora gli Stati Uniti hanno rispettato l'accordo che abbiamo raggiunto a novembre, ha detto Parmelin. Ci aspettiamo che continuino a farlo anche in futuro. Parmelin non lo ha detto esplicitamente, ma da parte svizzera ci si aspetta entro 2-3 settimane al massimo una risposta americana alla nuova proposta del Consiglio federale.
3: Grazie Andrea Vossi in linea da Washington. C'è attesa oggi per l'incontro della consigliera federale e responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter a Roma con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. I due discuteranno di fiscalità, sullo sfondo c'è la cosiddetta tassa sulla salute che in Italia si vorrebbe fare gravare sui frontalieri e che vede il Canton Ticino sulle barricate. Ci ricorda la vicenda Luca Berti.
6: L'ultimo giorno del mese di giugno coincide anche con il termine per il Canton Ticino per versare a Berna i ristorni d'imposta dei frontalieri italiani, ristorni che poi la Confederazione verserà a Roma. Da settimane però l'incertezza sul versamento si è fatta via via più grande, con il governo ticinese a protestare e a minacciare il blocco per l'applicazione della cosiddetta tassa sulla salute ai vecchi frontalieri da parte dell'Italia. Arrotondando le cifre parliamo di circa 70.000 lavoratori su 80.000 totali, cui Roma, attraverso le regioni, vuole prelevare dal salario un contributo fra il 3 e il 6%, e questo a partire da settembre. Per il Ticino si tratta di un'imposta e non di una tassa, come sostiene invece Roma, e se così fosse sarebbe in violazione dell'accordo tra Berna e Roma, e questo permetterebbe in buona sostanza al Ticino di rivendicare decine di milioni. Sulla questione però il Consiglio federale sostiene, perizia alla mano, che quella italiana sia una tassa, quindi applicabile dall'Italia, di parere diverso una perizia fatta allestire dal governo ticinese. Ed è proprio in vista dell'incontro a Roma che ieri, nel tardo pomeriggio, Karin Keller-Sutter avrebbe sentito il Consiglio di Stato ticinese, forse nel tentativo di trovare un terreno comune prima appunto di recarsi in Italia. Se ne saprà di più verosimilmente già in mattinata. A mezzogiorno è previsto un incontro stampa a Roma con Keller-Sutter. Il Consiglio di Stato ticinese dovrà invece dire se intende o meno bloccare i ristori.
3: In Ticino ieri a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta, Valle della Trosa. Siamo quindi nella bassa Valle Maggia. Per il momento non ve ne sappiamo dire molto. L'allarme è scattato verso le 22. I pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo e questa mattina avvieranno misure più incisive per combatterlo e spegnerlo. Esplosione ieri sera nel Principato di Monaco. Un ordigno piazzato volontariamente all'interno di un edificio residenziale ha provocato il ferimento di 3 persone, tutte legate alla stessa famiglia, quella di un noto oligarca ucraino sanzionato dal governo di Kiev. I dettagli ce li dà Chiara Sa.
7: La tranquillità del ricco ed esclusivo Principato di Monaco è stata interrotta poco dopo le 9 di ieri sera da un'esplosione avvenuta in un edificio residenziale. Le autorità monegasche hanno parlato apertamente di un attentato e hanno pubblicato anche una foto estrapolata da una telecamera di sorveglianza che mostra un uomo sospettato di aver depositato un pacco ordigno e poi di essere fuggito in direzione del territorio francese. L'obiettivo dell'attacco sarebbe, secondo media locali, non ci sono ancora conferme ufficiali, Vadim Ermolaev, un tempo tra i 100 uomini più ricchi di Ucraina, alla guida di una società con un ampio ventaglio di attività. Edilizia, agrobusiness, il commercio di alcol. Ermolaev nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina ottenendo il passaporto di Cipro, paese membro dell'UE e dove ha avviato numerosi progetti immobiliari. L'oligarca è finito nel mirino delle autorità di Kiev che lo hanno sanzionato a partire dal 2023 per non aver interrotto il commercio di alcol con la Crimea, controllata dal Cremlino. Ora si trova in gravissime condizioni in ospedale, come anche la donna che lo accompagnava. Ferite invece meno gravi per il 13enne che era con loro.
3: La terribile sparatoria di ieri all'interno di una struttura di accoglienza per giovani madri e i loro figli nella cittadina di Stade, in Bassa Sassonia, in Germania, avrebbe origini familiari legate alla custodia di una bimba di 3 mesi negata al padre, autore della strage. Gli inquirenti hanno fornito alcuni dettagli in una conferenza stampa indetta ieri sera da Berlino. Walter Raue.
8: 6 morti, una persona ferita, 3 arresti, una città sotto shock e una domanda: perché? La strage di ieri in una struttura di accoglienza per giovani madri e i loro figli nella cittadina di Stade, alle porte di Amburgo, ha sconvolto l'opinione pubblica tedesca. La dinamica del terribile fatto di sangue è nota. Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 45 anni, di origine turca ma nato in Germania, è entrato nella struttura dove aveva un appuntamento con gli assistenti sociali per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi che gli era stato negato subito dopo la nascita della piccola. Dopo un breve diverbio, l'uomo ha aperto il fuoco contro i dipendenti della struttura, uccidendone 6. Poi ha tentato di fuggire con la sua auto, dove a bordo c'era anche una donna di 65 anni, ma è stato bloccato e arrestato poco dopo dalla polizia. Il tribunale dei minori aveva tolto all'uomo e alla madre della bambina l'affidamento. Alla madre era stato poi concesso di vivere con la neonata, ma solo in una struttura protetta e controllata e lontano dal padre. Secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa tedesca, ma non confermate dagli inquirenti, i genitori potrebbero aver avuto contatti con un clan criminale turco attivo in Germania. Accanto all'autore della strage, la polizia ha arrestato anche la madre e la donna che era a bordo dell'auto utilizzata per la fuga.
9: Nel Regno Unito, Andy Burnham, il probabile successore del premier uscente Keir Starmer, ha tratteggiato ieri in un discorso programmatico la sua visione per il paese: governo più snello, maggiore decentralizzazione, più potere alle autorità locali nell'ambito di trasporti, energia e alloggi. Ma suscitando quali reazioni? Ce lo dice da Londra Giancarlo Ciccone.
10: Parole, parole. Promesse vaghe che mancano completamente di dettagli sulle coperture finanziarie. Questa è la critica durissima lanciata da Kemi Badenoch, che leader conservatrice, al discorso di Andy Burnham. Anche Reform UK, il partito di Farage, che stravincendo alle amministrative di maggio ha accelerato il crollo del premier Starmer, ha commentato: potere senza responsabilità. Sono queste le prime reazioni a caldo a quello che l'ormai prossimo primo ministro britannico Andy Burnham ha definito la più grande distribuzione di potere nella storia moderna britannica: trasferire il potere dal governo centrale di Londra alle città del nord, dando maggiori competenze su materie essenziali ai sindaci locali. Non solo, spostare a Manchester un nuovo centro governativo, una estensione del numero 10 di Downing Street londinese per farne un centro nevralgico concentrato sulla crescita economica delle città dimenticate del nord. La crescita nasce solo dal basso, dichiara Burnham, spiegando la sua filosofia, il manchesterismo, una sorta di socialismo moderato con interventi a favore delle imprese, nazionalizzazioni di servizi essenziali come acqua e energia e grossi investimenti nell'edilizia popolare. Burnham ieri, non accettando domande e critiche dai giornalisti, ha voluto chiudere con un po' di sentimento e retorica, quando, citando il Beatle John Lennon, ha detto: immaginate che ci sia una speranza in ogni vostro cuore.
9: Il sovraffollamento delle carceri svizzere è un problema annoso per il quale è necessario trovare nuove soluzioni. Non è una questione solo di sicurezza, ma anche di diritti fondamentali della persona. Lo sottolinea la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, che ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. Valentina Moccetti.
11: Posti di polizia, centri per l'esecuzione di pene, istituti psichiatrici o centri federali per richiedenti asilo. Sono 26 in tutto le strutture visitate nel 2025 da membri della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. La conclusione? I tassi di occupazione troppo elevati comportano importanti rischi, in particolare nei penitenziari.
12: Il sovraffollamento ha delle conseguenze molto concrete sulle condizioni di detenzione e perciò anche sui diritti dei detenuti. Riduce la sfera privata delle persone detenute, aumenta anche il rischio di tensioni e di violenza, limita le attività che sono offerte in una carcere e peggiora anche l'accesso alle cure mediche.
11: Martina Caroni, presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura.
12: In alcune delle strutture visitate abbiamo inoltre osservato anche delle sistemazioni che non sono pensate per soggiorni prolungati, ad esempio locali d'attesa o celle di sicurezza. Questo significa che in determinate situazioni gli standard minimi richiesti dal rispetto della dignità umana non sono più garantiti.
11: L'ampliamento dei penitenziari o la creazione di nuove carceri, secondo la Commissione, non costituisce una soluzione. Martina Caroni, quali allora le vostre proposte?
12: Il nostro suggerimento è che ci venga adottata una strategia complessiva. Sono tutti gli attori che devono contribuire, sia le autorità giudiziarie, sia i ministeri pubblici, i tribunali, i cantoni. Occorre ridurre il ricorso alla detenzione quando esistono alternative adeguate, favorire il reinserimento sociale. Solo con questo approccio complessivo può essere affrontato il problema del sovraffollamento in modo duraturo.
3: E noi siamo al termine, ora lo sport. Ci risentiamo fra un'ora.
2: Lo sport.
13: Ben ritrovati. Iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo perché ci sono voluti i rigori al Marocco per estromettere questa mattina i Paesi Bassi, africani capaci dapprima di pareggiare al 91esimo 1-1 e poi di avere la meglio sugli olandesi colpevoli di aver sbagliato 3 rigori su 5. Marocco che ora affronterà il Canada. Avanzano agli ottavi anche il Paraguay, giustiziere nella notte della Germania dal dischetto degli 11 metri e dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari e al 120esimo avanza anche la Brasile che in zona cesarina ha piegato 2-1 il Giappone grazie al gol di Martinelli. Il Paraguay giocherà contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23. Il Brasile affronterà la vincente di Norvegia a Costa d'Avorio delle 19. Nel tennis infine buona la prima per Belinda Bencic a Wimbledon. Nel secondo turno la sangallese se la vedrà con la cinese Wang, debutto con spavento per Jannik Sinner, vittorioso in 5-7 contro Serbo Kezmanovic, avanti pure Novak Djokovic in 3-7 contro il cinese Wu.
1: La meteo.
14: Diamo uno sguardo alle previsioni fino a stasera. In tutto il paese è abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli. In serata nelle Alpi alcuni temporali sparsi. Nella notte su mercoledì in estensione anche alle altre regioni. Temperatura massima a sud 31 gradi, a nord 29. Domani mercoledì a sud qualche nuvola, rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi. In serata il tempo si farà più sereno e arriverà vento da nord. A nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporali a tratti anche intensi. Mercoledì temperatura compresa fra 17 e 31 gradi.

Abbiamo ascoltato il cantante e musicista statunitense Alan Harris, accompagnato da Eric Reed al pianoforte, Richie Cole al sax contralto e Ralph Moore al sax tenore. Un paio di consigli di ascolto. Oggi apriremo la nostra puntata di Alphaville insieme a Ilenia Santo, direttrice artistica del Garten Festival. Dal 1 al 3 luglio, infatti, il parco della Fondazione Claudia Lombardi a Figino torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la 7ª edizione di questa rassegna dedicata al teatro nel parco. Alle 11:05 quindi scopriremo i dettagli del programma di quest'anno, le novità e tutte le collaborazioni. E più tardi, alle 11:45, parleremo invece dell'impatto dell'intelligenza artificiale sull'amministrazione federale. A Berna, infatti, l'uso di questi strumenti è ormai quotidiano, con oltre 1 milione di pagine tradotte automaticamente ogni mese. Ma che cosa succede alla coesione nazionale se i rapporti tra i funzionari vengono mediati dagli algoritmi? L'intelligenza artificiale è una risorsa oppure rischia di indebolire il plurilinguismo svizzero? Cercheremo di fare il punto della situazione a partire da uno studio pilota del Centro Studi sulla Democrazia di Aarau, insieme al professor Nenad Stojanovic, uno degli autori della ricerca.

0: Dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita di 10 giorni che toccherà anche Canada e Messico. In visita anche Karin Keller-Sutter, oggi a Roma per discutere anche di tassa sulla salute per i frontalieri. Fra un'ora a Bellinzona, conferenza stampa del governo del Canton Ticino. Sovraffollamento delle carceri in Svizzera, sul tema anche il campanello d'allarme della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. Per lo sport, ai mondiali di calcio, 16esimi di finale fatali per Germania e Olanda. Volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Uno sguardo al tempo, oggi in tutto il paese splenderà il sole con qualche nuvola di passaggio, in serata temporali, soprattutto in montagna. Temperature massime 31 gradi a sud, 29 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 8:05 e state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazzioli. Buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto. Abbiamo ascoltato in particolare Soy Loco por ti America con la voce di Caetano Veloso. Si parla oggi del cubo di Rubik sul Corriere della Sera in un articolo di Riccardo Bruno. Il cubo di Rubik è quel famoso rompicapo che io non ho mai risolto, ancora, non ho ancora risolto, diciamo, c'è sempre speranza, inventato nel 1974 dall'ingegnere Erno Rubik. Il cubo è molto di più di un passatempo, scrive Bruno, e comprenderne i segreti è innanzitutto un'occasione per raccontare un'avventura, quella dell'invenzione, che sembra un romanzo. E in effetti è uscito un libro di Paolo Virtuani, firma scientifica del Corriere della Sera, intitolato Sei facce di genialità, il cubo di Rubik e la sua storia, edito da Baldini e Castoldi. Scrive Riccardo Bruno, prendete per capire quanto sia più di un semplice gioco, anche se poi l'espressione un semplice gioco è fuorviante, perché i giochi sono sempre complessi, sono una faccenda seria, e i giochi sono costitutivi della nostra umanità. Comunque, Bruno dice, prendete per esempio il centro del cubo, quello che non si vede, eppure il cuore di tutto. Rubik osserva che è come la forza di gravità che ci tiene attaccati alla Terra. E aggiunge Virtuani nel libro che ho citato, il cubetto centrale, fantasma, è il buco nero al centro della Via Lattea, ma a differenza di questo non inghiotte tutto quello che passa dalle sue parti. È il centro di gravità permanente di Franco Battiato, è l'amor che muove il sole e le altre stelle di Dante, è il motore immobile che gestisce e distribuisce tutti i movimenti. A un certo punto, dice Riccardo Bruno, l'autore del libro Sei facce di genialità, Paolo Virtuani, si chiede se si possa considerare il cubo di Rubik anche un'opera d'arte e dice che sì, può essere accostato alle realizzazioni più importanti dell'ultimo quarto di Novecento, tanto che non a caso ha un posto riservato in una stanza del MoMA. E poi lo stesso inventore, Erno Rubik, dice che non va considerato come un semplice gioco, semmai come una metafora dell'esistenza. E sul Corriere della Sera si cita proprio Rubik, il quale afferma «Sei felice quando completi il cubo, ma ti viene voglia di smontarlo e di ricominciare, perché hai l'impressione che nel cubo ci sia ancora qualcosa di nascosto che non sei riuscito a svelare». Se lo risolvi non vinci, vinci se hai giocato. Il cubo aiuta a gustare la vita. E questo articolo, ve lo ricordo, lo trovate sul Corriere della Sera, è un articolo di Riccardo Bruno, Il cubo magico che insegna a gustare la vita.

passato, il presente, il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per

collo. Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio.

ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

L'inquietudine che sale e l'insonnia che stordisce. La felicità la cerchi, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.

0: Io non esco da una vita e l'insonnia mi stordisce. La felicità la cerco, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.
1: Ha ragione Schopenhauer, un brano di Mauro Ermanno Giovanardi, tratto dall'album E poi scegliere con cura le parole, pubblicato quest'anno. E ora ascoltiamo il quartetto d'archi E Ben con un brano tratto da Fiction, un album del 2010.

Come Together, brano celeberrimo di John Lennon, reinterpretato dal quartetto d'archi e Ben nel 2010. Fra poco, in altre parole, con la scrittrice e saggista Ilaria Gaspari, che questa settimana ci tiene compagnia ogni giorno, sempre alle 8:18. E con lei oggi parleremo di un grande, di un grandissimo classico della storia della letteratura che venne pubblicato esattamente il 30 giugno del 1936. Fra pochissimo scopriremo di che si tratta.

E questo era Ivano Fossati, Le signore del Ponte Lance, dall'album La pianta del tè del 1988.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. Siete in compagnia di Andrea Fazioli e della nostra ospite della settimana, Ilaria Gaspari. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie, buona giornata a tutti.
1: Siamo qui anche oggi e il qui oggi ha un'accezione particolare. Siamo nel 1861 a Tara, in una celebre piantagione di cotone della contea di Clayton, vicino ad Atlanta. Siamo in Georgia e siamo in una delle ambientazioni più famose di tutti i tempi. La tenuta di Tara è la tenuta in cui si svolge il romanzo di Margaret Mitchell, Via col vento, un romanzo la cui prima edizione venne pubblicata il 30 giugno del 1936, e quindi si tratta oggi di un anniversario di una storia che cambia nel tempo, viene letta in maniera diversa da persone diverse, e poi il film contribuì a rendere eterna anche agli appassionati di cinema la sua fama. È una storia che, pur narrando di un mondo scomparso già quando la storia venne scritta e letta per la prima volta, è una storia che riesce a mantenersi sempre giovane, sempre ancorata al presente.
2: Sì, è proprio oggi l'anniversario dei 90 anni dall'uscita di questo romanzo, che in realtà doveva uscire un po' prima, doveva uscire nel maggio del 36, era stato scritto negli anni precedenti da Margaret Mitchell, perché praticamente lei a un certo punto faceva la giornalista e ebbe a un certo punto un periodo di riposo dal lavoro perché si era slogata una caviglia, e il marito, esasperato dalle quantità di libri che gli toccava portare da casa dalla biblioteca locale per tenerla occupata, le disse: ma perché non scrivi un libro tuo?
1: E ecco lei, come appunto, i mariti ispirano la scrittura talvolta.
2: Perché si mise a scrivere, però poi raccontò in seguito che in effetti era una storia che lei aveva in testa, aveva tutti i dettagli, siccome questo si vede tantissimo dal romanzo, cioè è un romanzo che ci fa entrare in un mondo che sta tramontando, che in realtà nel momento in cui viene scritto, viene raccontato, era già finito da molti anni, perché lei lo scrive appunto verso la fine degli anni 20, poi viene pubblicato nel giugno del 36 perché era stato scelto da un club di lettura, quindi avevano deciso di pubblicarlo per l'occasione e fecero una tiratura di 10.000 copie. Entro dicembre dello stesso anno aveva venduto 1 milione di copie, cioè fu un successo enorme, immediato, e è impressionante perché è un libro che ancora oggi, nonostante tutto il tempo che è passato, ma forse proprio perché è un libro che è un libro sulla nostalgia, in realtà su un mondo perduto, sul dolore di perdere il luogo in cui si è stati formati e la forza che serve a Scarlett O'Hara, che è un personaggio interessantissimo e indimenticabile. Fra l'altro Margaret Mitchell era figlia di una suffragetta, in questo personaggio mette in effetti una forza di autodeterminazione, no? Perché Scarlett vuole uscire dal modello della bella del sud che dovrebbe essere educata per sposarsi, in realtà la sua è una storia di formazione anche molto dolorosa. Ecco, insomma, questo romanzo ha parlato a generazioni e generazioni di lettrici e di lettori e arriva fino a oggi. Credo che sia un romanzo che può appassionare tutti, a tutte le età, veramente. Io mi ricordo di averlo letto da adolescente la prima volta e poi l'ho riletto qualche tempo fa e mi ha impressionato per la sua forza.
1: Sì, è vero, anch'io lo lessi da ragazzo e qualche tempo fa l'ha letto anche mia figlia, che ha 17 anni, e ne è rimasta, ecco, Avvinta, appassionata. In fondo è un mondo totalmente lontano dal suo e non ci sono nemmeno più i connotati per capire anche vagamente di che mondo si tratti, però è vero che la nostalgia, la paura di perdere ciò che si ha, il guardare verso il passato, ma il rendersi conto che bisogna resistere, bisogna andare avanti, è qualcosa che si percepisce a ogni età. In fondo anche i giovani conoscono la nostalgia, e questa volontà di resistere della protagonista è qualcosa estremamente attuale.
2: Sì, assolutamente, e in effetti, diciamo, questo è un romanzo che fa quello che fanno i grandi romanzi, cioè ti introduce a un mondo anche se è lontano dal tuo. Effettivamente Margaret Mitchell pensava al suo romanzo come un romanzo vittoriano, che sono dei romanzi, scusate, sta passando un aereo dove sono io in questo momento, se sentite un rumore di fondo purtroppo è quello, la diretta.
1: Non siamo veramente a Tara nel 1861, no, non siamo a Tara, però idealmente siamo lì.
2: Sì, no, ecco, diciamo quindi che questo romanzo ha effettivamente questa capacità, è stato paragonato dai critici vari grandi romanzi, dai romanzi di Thackeray a Guerra e Pace addirittura, perché in effetti ha quel respiro epico, ce l'ha, anche se appunto a grandi autori molto severi come Nabokov pareva un romanzo commerciale di poco conto, in realtà secondo me ha dimostrato anche resistendo al secolo. Poi appunto Margaret Mitchell purtroppo è un'autrice da una sola opera perché morì molto giovane, morì per un incidente, non aveva 50 anni e diede ordine di bruciare molte delle altre cose che aveva scritto, quindi non sappiamo cosa ci avrebbe lasciato di altro. Però ecco, sicuramente è un romanzo che parla davvero alle generazioni, e questo tema della nostalgia, secondo me, è particolarmente forte quando si è giovani. E in realtà anche Rossella è giovane. Scarlett, quando inizia il romanzo, è un adolescente, ha 16 anni appena, e effettivamente è una figura in cui ci si può specchiare. Poi, ovvio, Via col vento è stato accusato variamente di essere un romanzo reazionario, ma secondo me sono accuse in realtà che cadono un po' nel vuoto, nel senso che effettivamente c'è questa idea di pacificare la grossa ferita degli Stati Uniti con la schiavitù, che è una vergogna incalcolabile. Ma in realtà, secondo me, anche se appunto c'è questa prospettiva molto pacificatrice per cui gli ex schiavi sono comunque devoti ed è chiaramente poco realistica, è però una prospettiva che si colloca, secondo me, dentro una immagine di rimpianto per qualcosa che è stato effettivamente definitivamente sconfitto. Quindi, più che un romanzo reazionario, secondo me è un romanzo sulla crudeltà della storia, sulle vite degli esseri umani. E certo, poi è una prospettiva che oggi magari può apparire, come dire, condizionata da delle condizioni esterne che non ci appartengono più, che facciamo veramente molta, molta fatica a comprendere. E però la forza dell'azione, la forza dei personaggi sono tali che anche questo in realtà si stempera poi nell'azione, nella storia che racconta, che è una storia che poi si ripete costantemente. Quindi, sì, secondo me può parlare veramente a chiunque, ed è impressionante come possa attrarre chi sta crescendo. Io una volta ho avuto la fortuna di intervistare Annie Ernaux, che mi raccontò di averlo letto da adolescente, perché gliel'aveva passato sua madre, che era una donna non molto, che non aveva studiato, insomma, lei ne parla in molti suoi romanzi, di questa condizione appunto dei suoi genitori che non avevano potuto studiare e che hanno avuto invece in lei la figlia che ha fatto questo salto anche sociale. Ecco, e lei racconta che sua madre le passò questo libro entusiasta e lei, dodicenne, se lo lesse e per lei fu una rivelazione. E questa cosa, appunto, da parte di una dodicenne Annie Ernaux mi aveva molto colpita, perché secondo me è proprio la forza di questo libro, che è una forza trasversale.
1: Sì, forse anche la forza di affidarsi alla narrativa, al potere dei personaggi. In effetti sì, ha il potere di pacificare in parte la società americana, però non vuole dimostrare tesi, non vuole esprimere
2: No, non è
1: un'ideologia, non
2: assolutamente un
1: vuole
2: romanzo a tesi.
1: convincere nessuno. Siamo noi che ci ricamiamo dei significati, no? Non vuole
2: Esatto,
1: nemmeno
2: anche con
1: insegnarci
2: molta
1: la storia,
2: amarezza.
1: racconta e
2: Sì,
1: basta.
2: sì, sì. Sì, esatto. Non è assolutamente. Cioè, secondo me, un'altra delle forze del romanzo è che non si tratta assolutamente di un romanzo a tesi, ma è appunto un romanzo che racconta veramente con moltissima amarezza quello che è appunto questa tragedia della storia, che in realtà poi non riesce a spezzare del tutto il personaggio di Scarlett, perché non ci riesce, perché Scarlett è più forte della storia in un certo senso, però a che prezzo? Infatti, una cosa interessante della storia di questo romanzo e della sua ricezione e del fatto che forse non fu capito del tutto, fu apprezzato molto, ma forse non capito del tutto nemmeno da chi lavorava appunto all'epoca nell'editoria, che visto il successo chiesero continuamente a Margaret Mitchell di scrivere un seguito, dei seguiti, un seguito su Scarlett dopo l'azione, un seguito su Rhett Butler, cosa avrebbe fatto Rhett Butler dopo la fine del romanzo, e lei giustamente rifiutò. perché il romanzo racconta quello, racconta quella, quello scontro con la storia, e dopo non avrebbe senso che continuasse. Ora, scusate, io qua sono in uno scenario, quasi effetti speciali, sì, allarmi.
1: Sentiamo qualche cosa, ma ci stai qualche cosa di cinematografico anche in questo epico, collegamento, di epico, sì. È vero che l'epica a volte ha bisogno di fermarsi, il narratore, la narratrice deve sapere quando fermarsi, quando non diluire troppo la storia, fermarsi al momento giusto, oltre che sapere quando attaccare, a sapere quando fermarsi è anche il segreto di una brava narratrice.
2: Ah, sicuramente, ed è verissimo secondo me che è proprio un tratto, cioè ci sto pensando adesso per via di questa bellissima domanda, ma sì, è proprio così, cioè di questa considerazione, perché in realtà è il tratto del mito e dell'epica, cioè fermare un momento nel racconto che continua ad accadere così come viene raccontato, no? E quindi non ha senso, è qualcosa che è molto lontano dall'idea appunto di una narrazione che può essere proseguita a puntate, aggiungendo volta per volta un nuovo dettaglio, soddisfacendo la curiosità di chi legge. No, è come se questo passo epico del romanzo fosse, consistesse anche proprio nel far entrare chi lo legge dentro un mondo che è quello lì. No? È quello lì con il suo limite, e se ci vuoi tornare lo devi rileggere, devi continuare a farlo accadere.
1: Sì, oppure lo devi fantasticare tu, in fondo il domani tu, che è un altro giorno del finale diventa poi il nostro giorno. Nessuno lo ha raccontato, per fortuna, quello di Scarlett O'Hara, e quindi lo possiamo immaginare noi. E così come lo immaginò chi tentò poi, perché negli anni qualcuno scrisse naturalmente una conclusione di Via col Vento, ma niente di memorabile. Per fortuna ci resta l'originale. E grazie.
2: Sì, esatto.
1: Ilaria Gaspare, per averci ricordato oggi, proprio nel giorno in cui si sono passati 90 anni dalla pubblicazione, per averci ricordato questo romanzo, e invitiamo a rileggerlo o a leggerlo per chi non l'avesse letto, e poi dopo la lettura a guardarsi anche il celebre film del 1939 di Victor Fleming, e a innamorarsi dei protagonisti del libro e del film. Grazie Ilaria Gaspari, buona giornata e a domani.
2: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la poetessa Chandra Livia Candiani. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Franco Cristini. Dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita di 10 giorni che toccherà anche Canada e Messico. In visita anche Karin Keller-Sutter, oggi a Roma per discutere di tassa sulla salute per i frontalieri, e fra un'ora a Bellinzona, conferenza di stampa del governo del Canton Ticino. Sovraffollamento delle carceri in Svizzera, sul tema ora il campanello d'allarme della Commissione Nazionale per la Prevenzione della tortura. Ai mondiali di calcio, 16esimi di finale fatali per Germania e Olanda, volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Il Consiglio federale rinuncia dunque per il momento a trovare con gli Stati Uniti un accordo commerciale giuridicamente vincolante entro il 24 luglio, quando scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ieri ha iniziato da Washington la sua visita di 10 giorni in Nord America, una visita che toccherà anche Canada e Messico. All'amministrazione Trump ha proposto di rendere definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre, un documento che fissava per le merci svizzere un tetto massimo del 15%, un'inversione di rotta che ci spiega il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti.
3: Beh, i motivi di questo cambio di strategia li ha spiegati ieri il presidente della Confederazione e ministro dell'Economia Guy Parmelin. Per il Consiglio federale questa è la via più rapida ed efficace per dare stabilità e certezza alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
4: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution qui amène une solution rapide qui amène de la prévisibilité e de la stabilité.
3: Un accordo commerciale giuridicamente vincolante non è off the table, non è escluso che un giorno ci si possa arrivare, ha precisato Parmelin. Ma in questo momento l'economia e le imprese svizzere hanno bisogno di certezze, e questa proposta del Consiglio federale, rendere definitiva la dichiarazione di intenti del 14 novembre scorso, con dazi dunque al 15%, consente di velocizzare e chiudere le trattative.
4: Non, nous cherchons pas à éviter ceci, c'est clair, certains vont le dire, il y aura certaines critiques, ça a déjà eu lieu.
3: Il ministro dell'economia ha negato che con questa manovra il governo intenda eludere un passaggio in Parlamento e la possibilità sempre presente di un referendum. Per Parmelin si tratta di una questione di realismo, soprattutto tenendo conto che l'amministrazione Trump ha aperto contro la Svizzera 2 inchieste per presunte pratiche commerciali sleali e discriminatorie, con il rischio quindi di ulteriori dazi cumulativi. Le parole chiave sono dunque chiarezza e stabilità, anche se lo stesso Parmelin ha messo le mani in avanti.
4: La seule chose qui est sûre aujourd'hui c'est qu'il y a rien qui est sûr.
3: L'unica certezza è che non ci sono certezze, e il riferimento è ovviamente a Donald Trump.
2: C'è attesa per l'incontro della consigliera federale responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter oggi a Roma, dove discuterà con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. I due parleranno di fiscalità, sullo sfondo c'è la cosiddetta tassa sulla salute che in Italia si vorrebbe fare gravare sui frontalieri e che vede il Canton Ticino sulle barricate. Luca Berti.
5: L'ultimo giorno del mese di giugno coincide anche con il termine per il Canton Ticino per versare a Berna i ristorni d'imposta dei frontalieri italiani, ristorni che poi la Confederazione verserà a Roma. Da settimane però l'incertezza sul versamento si è fatta via via più grande, con il governo ticinese a protestare e a minacciare il blocco per l'applicazione della cosiddetta tassa sulla salute ai vecchi frontalieri da parte dell'Italia. Arrotondando le cifre parliamo di circa 70.000 lavoratori su 80.000 totali, cui Roma attraverso le regioni vuole prelevare dal salario un contributo fra il 3 e il 6%, e questo a partire da settembre. Per il Ticino si tratta di un un'imposta e non di una tassa, come sostiene invece Roma, e se così fosse sarebbe in violazione dell'accordo tra Berna e Roma, e questo permetterebbe in buona sostanza al Ticino di rivendicare decine di milioni. Sulla questione però il Consiglio federale sostiene, perizia alla mano, che quella italiana sia una tassa, quindi applicabile dall'Italia, di parere diverso una perizia fatta allestire dal governo ticinese. Ed è proprio in vista dell'incontro a Roma che ieri, nel tardo pomeriggio, Karin Keller-Sutter avrebbe sentito il Consiglio di Stato ticinese, forse nel tentativo di trovare un terreno comune prima appunto di recarsi in Italia. Se ne saprà di più verosimilmente già in mattinata. A mezzogiorno è previsto un incontro stampa a Roma con Keller-Sutter. Il Consiglio di Stato ticinese dovrà invece dire se intende o meno bloccare i ristorni.
2: E questo lo dirà fra poco, perché questa mattina abbiamo avuto notizia che a Bellinzona una conferenza stampa proprio del governo ticinese si terrà alle 9, quindi fra un'ora. Sempre in Ticino, ieri a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta Valle della Trosa, nella bassa Valle Maggia. L'allarme è scattato verso le 22, i pompieri stanno tuttora cercando di circoscrivere il rogo per combatterlo e spegnerlo. Il sovraffollamento delle carceri svizzere è un problema annoso per il quale è necessario trovare nuove soluzioni. Non è una questione solo di sicurezza, ma anche di diritti fondamentali della persona, lo sottolinea la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, che ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. Valentina Moccetti.
6: Posti di polizia, centri per l'esecuzione di pene, istituti psichiatrici o centri federali per richiedenti asilo. Sono 26 in tutto le strutture visitate nel 2025 da membri della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. La conclusione? I tassi di occupazione troppo elevati comportano importanti rischi, in particolare nei penitenziari.
7: Il sovraffollamento ha delle conseguenze molto concrete sulle condizioni di detenzione e perciò anche sui diritti dei detenuti. Riduce la sfera privata delle persone detenute, aumenta anche il rischio di tensioni e di violenza, limita le attività che sono offerte in una carcere e peggiora anche l'accesso alle cure mediche. In determinate situazioni gli standard minimi richiesti dal rispetto della dignità umana non sono più garantiti.
6: Martina Caroni, presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. L'ampliamento dei penitenziari o la creazione di nuove carceri, secondo la Commissione, non costituisce una soluzione. Martina Caroni, quali allora le vostre proposte?
7: Occorre ridurre il ricorso alla detenzione quando esistono alternative adeguate, favorire il reinserimento sociale. Solo con questo approccio complessivo può essere affrontato il problema del sovraffollamento in modo duraturo.
2: Uno sguardo allo sport prima di chiudere: i mondiali di calcio, eliminate già i sedicesimi due grandi, si tratta di Germania e Olanda, sono state sconfitte ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Il Brasile passa invece lui agli ottavi, ma non senza soffrire contro il Giappone.
1: La meteo.
8: Oggi splenderà il sole in tutta la Svizzera, più o meno con il passaggio di qualche nuvola e in serata qualche temporale, soprattutto in montagna, temperatura massima a sud 31 gradi, a nord 29.

0: Sono le 8.48, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e abbiamo ascoltato in particolare un brano, Dale Shura, della cantante americana di origini etiope Meklit Hadero, in arte semplicemente Meklit.
1: La rivista.
0: Torniamo oggi a occuparci di un sito che chi ci ascolta conosce perché lo seguiamo da vicino, è il sito Milano Nera, è un portale dedicato al giallo in tutte le sue declinazioni, è un punto di riferimento in Italia e abbiamo come ospite per approfondire una particolare accezione del giallo Ferdinando Pastori, buongiorno e benvenuto.
2: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: Dunque, già io parlavo di giallo su Milano Nera e si sa che la questione cromatica è sempre complessa. Che cosa è giallo, che cosa è noir, che cosa è nero, che cosa è thriller, che cosa invece è polar in francese, che cosa è novela negra in spagnolo. Ecco, stiamo per un attimo su questa accezione del noir, sulla novela negra, che è un genere, quindi il poliziesco in salsa spagnola, per così dire, che è un genere molto vivace, molto letto, forse non conosciutissimo a chi legge in italiano, ma sempre più conosciuto comunque.
2: Certo, no. Gli scrittori spagnoli di novela negra stanno crescendo molto in termini di successo e popolarità anche da noi. Quando parliamo di novela negra, parliamo di un genere che è molto vicino al noir, un parente stretto, quindi dei romanzi con una forte impronta sociale. Sappiamo tutti che nel giallo classico spesso c'è un delitto, un'indagine o una verità da scoprire. Il lettore segue gli indizi e alla fine il mistero si chiude. Nella novela negra, così come nel noir, invece, il delitto non è soltanto un enigma da risolvere, perché dietro l'omicidio c'è sempre qualche cosa di più, qualcosa di più complesso, cioè la corruzione, le disuguaglianze, rapporti ambigui magari tra le istituzioni, la criminalità e la vita quotidiana, quindi un contesto molto più che ha una forte impronta sociale.
0: Ecco, è strano chiedersi come mai sia nata questa tendenza in un contesto culturale e anche in un approccio alla scrittura, alla lettura, tutto sommato molto simile a quello italiano. Certo, né la Spagna né l'Italia sono paesi in cui si lega molto, sono paesi in cui c'è un po' di difficoltà da questo punto di vista, ma sono paesi in cui la nascita o la rinascita del genere poliziesco ha comunque attecchito fra i lettori. Eppure l'aspetto sociale, che pure è presente anche in Italia, sembra quasi esclusivo nella novela negra spagnola.
2: Ma sì, perché la novela negra alla fine utilizza il crimine per guardare dove normalmente si preferisce non guardare, dove si gira la testa dall'altra parte, e soprattutto non è per niente consolatoria, non promette neanche sempre giustizia tra le altre cose, però racconta molto bene il rapporto tra la colpa individuale di chi ha commesso il crimine e invece la responsabilità collettiva. E poi vorrei aggiungere una cosa, che una caratteristica di questa nuova generazione di autori spagnoli è che sembrano molto più cattivi dei loro colleghi italiani. Non parlo solamente delle scene che sono raccontate, che spesso sono molto crude, ma sono cattivi con i loro personaggi, anche se sono seriali, cioè non esitano a sacrificarli se necessario. Ecco, l'impressione è che seppur con protagonisti accattivanti, ai quali il lettore magari si è anche affezionato, sia la storia a comandare, e che gli scrittori non abbiano alcun tentennamento o alcuna remora nel far fuori i loro protagonisti se è la storia che lo richiede.
0: Quindi durezza, capacità di affondare il bisturi nelle questioni sociali e sì, la capacità di essere spietati anche nei confronti dei propri personaggi. Queste sono caratteristiche della novela negra che ora stiamo affrontando in generale, ma possiamo fare anche qualche nome, Ferdinando Pastori, poi un nome in particolare presentando proprio una recensione che si trova su Milano Nera.
2: Certo, fra gli autori più rappresentativi ci sono sicuramente Susana, Martín Guion, Santiago Díaz Cortés, poi vabbè, questi, magari gli altri, questi due che dico adesso sono anche un po', magari un po' più conosciuti perché hanno avuto delle serie anche su Netflix, che sono Juan Gómez Jurado e Javier Castillo. Però appunto uno dei nomi che riscuote un alto gradimento del pubblico è sicuramente Carmen Mola. E con i suoi libri, con protagonista Elena Blanco, il capo della BAC, una squadra di elementi scelti dalla polizia spagnola, che ha la caratteristica di intervenire quando le cose si fanno troppo complicate. Ecco, Elena Blanco è un personaggio fantastico perché ha quasi 50 anni, beve grappa italiana anche a colazione. Non disdegna un po' di erba e passa la maggior parte delle sue serate in un karaoke bar cantando canzoni di Mina, per poi magari finire le notti a fare sesso in un parcheggio coperto con i proprietari di grossi SUV rimorchiati poco prima. Quindi un personaggio abbastanza sui generis, una novità,
0: Memorabile,
2: diciamo,
0: di
2: nel
0: sicuro
2: panorama. Sì,
0: memorabile.
2: assolutamente sì.
0: Finché rimane in vita, perché abbiamo visto questo vizio degli
2: Sì,
0: autori e delle autrici
2: assolutamente.
0: spagnole.
2: E anche visto la premessa che abbiamo fatto sulla capacità di eliminare anche i personaggi seriali, potrebbe
0: Sì.
2: sparire anche da un momento all'altro.
0: Tra l'altro si parla di Carmen Mola su Milano Nera e della sua opera Le Madri. C'è un articolo di Roberta Gatto che
2: Roberta
0: presenta
2: Gatto.
0: questo romanzo edito da Salani.
2: Sì, è il quarto libro di una serie. Le storie con protagonista Elena Blanco sono nell'ordine: La sposa gitana, La rete porpora, La bambina senza nome, appunto, il più recente Le madri. È un libro veramente molto bello che consigliamo. La narrazione si apre subito con un brutale rapimento di una giovane durante un rituale di santeria. Poi si sposta a Madrid, dove l'ispettrice, appunto, Elena Blanco e la sua squadra indagano sul ritrovamento di un cadavere viscerato, quindi subito una scena molto cruda. In aggiunta, all'interno del corpo della vittima, un poliziotto, che è un poliziotto infiltrato, viene ritrovato pure un feto congelato. Quindi subito un pugno allo stomaco incredibile. E quindi da questo ritrovamento prende il via un'indagine complessa. Decisamente macabra, aggiungerei. Ritmo è serrato, si esplorano varie tematiche come la violenza estrema, la maternità, i segreti oscuri nascosti, magari come spesso accade, questa non è una cosa di esclusiva degli autori spagnoli, che accadono dietro le identità di facciata. Ecco, di più ovviamente non
0: No,
2: possiamo dire
0: direi
2: sulla
0: che.
2: trama per togliere il piacere della lettura.
0: Certo, comunque è vero, i segreti oscuri nascosti in fondo sono presenti anche nei gialli più tradizionali, ma qui i segreti oscuri poi vengono alla luce corredati da uno strascico di violenza, di durezza. E c'è anche un segreto particolare legato poi all'autrice, chiamiamola così stessa, Carmen Mola.
2: Sì, questo è un aneddoto carino, divertente, perché il successo dei libri ha in parte contribuito anche il mistero sull'identità dell'autore o dell'autrice, diciamo, che nonostante il grande successo aveva sempre mantenuto l'anonimato per parecchio tempo e più precisamente l'ha mantenuto fino alla vittoria del premio Planeta. E ricordiamo un premio importantissimo, ma soprattutto con un valore in denaro di 1 milione di euro per chi vince il premio. Carmen Mola l'ha vinto con il libro storico La Bestia, solo che per riscuotere il premio è obbligatoria la presenza dell'autore. E quindi al momento della premiazione a sorpresa si sono presentati tre scrittori e sceneggiatori di fama, che sono Antonio Mercero, Jorge Díaz Cortés, che tra l'altro è il fratello del Santiago di cui abbiamo parlato prima, e Augusto Martinez, autori che tra l'altro hanno raccontato che se non avessero vinto il premio avrebbero continuato tranquillamente a rimanere anonimi perché la cosa li divertiva parecchio.
0: E quindi vediamo che c'è comunque la capacità di divertirsi e di essere leggeri anche scrivendo dei romanzi così, così duri e così lividi, e in fondo consola anche il fatto che non sia sempre così necessario mettere l'attenzione sulla figura dell'autore o dell'autrice. Insomma, questa Carmen Mola, chiamiamola così, ha avuto successo anche rimanendo lontano dai riflettori.
2: Assolutamente, sì, ma E anche è giusta l'osservazione che hai fatto tu su questo, a volte magari sdrammatizzare un attimo la tensione narrativa. Io penso magari anche al libro di Santiago Díaz Cortés, dove la protagonista, l'ispettore Indira Ramos, è una poliziotta di un'etica incrollabile, quindi ci sta dentro il noir, però affetto da un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine e con la fobia dei microbi, che insomma per una che deve frequentare le scene del crimine è anche un bel problema, però è anche proprio un pretesto per generare momenti anche divertenti che alleggeriscono poi la narrazione.
0: Certo, c'è un giusto calibro fra l'ironia e
2: Deve esserci
0: fra.
2: un equilibrio, sì.
0: Cioè, anche perché poi l'ironia e la leggerezza poi permettono di gustare meglio i momenti in cui invece la storia si fa tesa, si fa drammatica. Ma qui stiamo già
2: Sì,
0: facendo una sorta di laboratorio, Ferdinando Pastori, che è molto interessante, devo dire, ma per il momento limitiamoci a questi suggerimenti, e intanto limitiamoci di nuovo a consigliare di leggere i dettagli più di quelli che abbiamo rivelato, ma sempre stando attenti a non rivelare la storia nella sua interezza, naturalmente, i dettagli su Carmen Mola e
2: certo.
0: sulle madri, su Milano Nera, dove c'è la recensione di Roberta Gatto. E intanto grazie Ferdinando Pastori per questa
2: Grazie.
0: escursione nei paesaggi della novela negra spagnola. Grazie e buona giornata, alla prossima.
2: Grazie e buona giornata, alla prossima.

Il flauto di Daniele Sepe con Letto a tre piazze, Cha Cha Mambo, un brano del 2022. Dicevo il flauto, ma anche il sax, quello di Daniele Sepe in questo brano composto da Carlo Rustichelli, e abbiamo doppiato la boa delle 9. È ora di concludere questa Verde Aurora, e come sempre la concludiamo con il documentario di Laser, che oggi ci porta nella parrocchia cattolica di Maria di Lourdes a Zurigo Seebach. Come si vive a nord delle Alpi la propria religiosità, qual è la vita interna e il modo di confrontarsi al mondo di questa piccola parrocchia, lo scopriremo insieme.

0: Observatorio.
1: Seebacher Platz.
2: Seebach, un quartiere di Zurigo, a metà strada fra Oerlikon e l'aeroporto, è quello che comunemente si dice zona suburbana, crogiolo di lingue e culture. Ha diverse chiese e una di queste è quella cattolica, e oggi ne varcherò la soglia. I cattolici storicamente nel canton Zurigo

0: inusuale, libero e che sia aperto letteralmente a tutti. Chi è quest'uomo? Me lo chiedo nel bel mezzo del traffico della sera, fra bus, auto, persino qualche temerario in bici, tutti di fretta e nei tram tutti chini sui cellulari. A pochi passi dalla chiesa, davanti a me, una lunga scalinata che in qualche modo mi ricorda quella più famosa della corazzata Potemkin. Qui però, almeno, spero, niente carrozzine in caduta libera. Ecco, sono al portone. Tempo di varcare la soglia e lasciare dietro di me il rumore, la fretta, il trambusto della città.
1: Also die Pfarrei wurde 1935 eingeweiht mit dem Namen Maria Lourdes. Das kam so, der damalige Bischof, der ging nach Lourdes mit einem Anliegen.
2: La parrocchia di Seebach è stata inaugurata nel 1935 e intitolata a Maria di Lourdes in quanto l'allora vescovo, di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes, si era ripromesso che avrebbe edificato una chiesa e ricostruito la grotta in cui apparve la Madonna di Lourdes. Così accadde. E 7 anni dopo la chiesa venne inaugurata. Oggi il comune di Seebach e una parte di Oerlikon contano circa 32.000 abitanti, di cui quasi 6.000 sono cattolici iscritti alla parrocchia di Maria Lourdes.
1: Eingeschriebene Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde Maria Lourdes. Ich habe immer gesagt, ich bin Pfarrer von allen Menschen, die hier wohnen, nicht nur von den Katholiken. Also ich möchte für die da sein.
2: Ho sempre detto che sono il parroco di tutti quelli che vivono qua, non solo dei cattolici. Voglio esserci per tutti. Così, nel corso degli anni, abbiamo dato forma a tutta una serie di iniziative non necessariamente svolte in chiesa. Per esempio, gli incontri settimanali fra profughi e abitanti di Seebach. Oppure la Werkstatt, l'officina della parrocchia dove trovano lavoro oltre un centinaio di persone che per motivi vari non possono esercitare un mestiere regolarmente. C'è per esempio una donna che fa da sacrestano, il portinaio che tiene in sesto la parrocchia e il giardino, oppure io stesso che preparo la messa per le famiglie e le letture settimanali del Vangelo con chiunque voglia partecipare. No, non tutti coloro che lavorano con noi sono cattolici. Ci sono eritrei ortodossi, a volte persone di fede musulmana o anche indù. Un'altra iniziativa è quella che chiamiamo la borsa Porta e Prendi, in cui al mattino chiunque può portare quanto non gli serve e al pomeriggio può prendere quanto gli interessa, tutto gratis. E poi c'è lo yoga, ogni lunedì, a cui partecipo anch'io.
1: Aber dasselbe für mich auch entdeckt und mach gerne mit, ja.

0: Ich sehe mich vor allem als Mensch. Ich möchte Mensch sein, leben mit den anderen Menschen zusammen. Ich glaube, dass das der größte Beitrag ist, den ich geben kann für diese Welt.
1: La mia funzione di sacerdote.
0: Wenn ich wirklich Mensch
1: Io mi considero innanzitutto un essere umano. Voglio essere con gli altri e fra gli altri. Penso che questo sia il contributo più grande che posso dare in questo mondo. Essere uomo, imparare a esserlo nella vastità del creato e in relazione con tutti gli altri. Questo vuole anche dire prendermi lo spazio e il tempo di guardarmi dentro, meditare, o anche immergermi nella natura, dove ho i miei modi di pregare. Tutto questo per me significa essere uomo. Ed è questo che mi permette di correlarmi agli altri e anche di celebrare messa portando il mio contributo. Mi chiede se essere parroco sia un lavoro o una vocazione. Direi che è un ruolo. Alla fine non è tutta la vita una vocazione, una chiamata a ricoprire determinati ruoli? Tutte vocazioni. In questo senso non vedo l'essere prete come qualcosa di particolare. Non più particolare di quella, per esempio, di voler passare del tempo con i rifugiati ed esserci per loro. Anche quello è un ruolo e, se vuole, una vocazione. Un altro spazio a me molto caro è la messa per le famiglie, dove provo una gioia genuina, perché vedo che settimana dopo settimana nasce qualcosa in comunione, nello scegliere di stare insieme. Qualcosa che supera me ed è anche più della somma dei singoli contributi. Se penso a quante spiritualità diverse si incontrano in chiesa, è incredibile.

0: Ci sono persone tradizionaliste e altre invece molto creative e innovative. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Ho imparato a non giudicare e fare sì che tutto e tutti abbiano il loro spazio. Sì, una delle caratteristiche qui è forse proprio questa grande diversità.
1: Parlare di chiesa vuol sempre anche dire parlare di giovani, i giovani che mancano nelle chiese, i grandi assenti. Eppure, in un mondo sempre più frenetico e superficiale, non potrebbe proprio la ricerca di silenzio e spiritualità, che sicuramente c'è nei giovani, essere una molla che li riporta in chiesa? Lo chiedo a Martin Piller.
2: Ich erlebe die spirituelle Suche von jungen Menschen nicht so sehr aus dem Bedürfnis der Hektik zu entfliehen, sondern aus dem Bedürfnis Sicherheit, Stabilität zu finden. Identität, ja.
0: Quello che osservo è che la ricerca spirituale in un certo numero di giovani non nasce necessariamente dal rifuggire la frenesia, quanto più come un bisogno di sicurezza e stabilità, identità, solo che lo fanno in modo molto rigido. La maggior parte di quelli che vengono da me per parlare, sovente per confessarsi, mi raccontano cose che mi lasciano esterrefatto. Da dove le hanno prese? Idee estremamente rigide di moralità di ciò che dovrebbe essere un cattolico, e poi mi dicono che le hanno trovate in internet. E quando li invito a partecipare a un evento o in un gruppo, rifiutano.
2: Nein, suchen sie nicht.
0: Cercano sicurezza, ma una sicurezza rigida in risposta a una società in cui tutto è così fluido e senza più verità. Così si aggrappano a queste forme cattoliche molto severe, ma le vivono in modo molto individualistico. Vengono da me solo perché vogliono un sacramento, una benedizione. Credono che solo io, in quanto sacerdote, possa darglielo. Hanno questa concezione rigida di sicurezza. Se un sacerdote dice loro «i tuoi peccati sono perdonati», allora è così, punto. Io non credo in questo tipo di sicurezza, ma non voglio nemmeno togliergliela, distruggergliela. Allora faccio loro domande. Come ci sei arrivato? Come ti senti personalmente? Come ti sembra? E quando noto che c'è apertura per qualcosa di più ampio, allora racconto un po' della mia fede, e se no, li lascio andare. Non vado in confrontazione. Non cerco di togliere loro il terreno da sotto i piedi. Non potrei nemmeno farlo. Non me lo permetterebbero. Per questo cerco prima di chiedere come si sentono riguardo a ciò che dicono. Se percepisco apertura, posso fare qualcosa. La maggior parte comunque cerca sicurezza, non qualcuno che gliela porti via.
2: Dann lasse ich sie wieder gehen. Also, ich gehe nicht in Konfrontation.
0: È un fenomeno pericoloso, molto pericoloso. E in politica, in fondo, succede qualcosa di simile. Perché così tante persone si orientano verso posizioni di destra, molto nette? Perché tutto è incerto.
2: Ja, natürlich gefährlich, höchst gefährlich, oder? Das ist ja das genau gleiche in der Politik, ist dasselbe Phänomen. Warum gehen so viele zu den rechten ganz klaren Positionen? Weil alles unsicher ist.

0: Ich glaube einfach, dass Kirche ist nicht, oder eine Messe, ein Gottesdienst ist nicht das, was ihnen entspricht.
1: Credo semplicemente che per molti giovani una messa, una funzione religiosa, non è ciò che fa per loro. Posso renderla moderna quanto voglio, ma credo che l'intero svolgimento di una messa cattolica non è adatto a loro. Il formato della messa, come unica forma valida di funzione religiosa per adempiere, diciamolo in modo alquanto antiquato, all'obbligo domenicale, è completamente superato. Credo che ci sia bisogno di una varietà di forme, ma la Chiesa cattolica riconosce solo la messa, nient'altro. E questi tempi sono semplicemente passati. Troverai un giovane su 100 a cui questo formato piace ancora. Credo che all'interno della Chiesa non si possa fare molto, perché non permette molto. Ma nella società si stanno sviluppando gruppi, associazioni e spiritualità, dove le persone vivono il loro tipo di spiritualità. Credo che siamo l'espressione di una società che ha ancora una cultura patriarcale e autoritaria. E allo stesso modo abbiamo una Chiesa patriarcale e autoritaria. E non usciremo da questa situazione finché la società non si sarà liberata da queste strutture autoritarie. Quello che è necessario è un reset totale.
0: Auch befreit ist von diesen herrschaftlichen Denken und Strukturen. Also es braucht ein totales Reset.
2: Guarda di attorno. Guarda come tutti gravitano vicino ai loro connazionali. Italiani tutti qua. Spagnoli là. Mm-hmm. Inglesi là.
3: Sì.
2: Francesi. Divided by language. Ecco. Quando si era ragazzi noi la messa tridentina era l'unica vera liturgia del mondo. Avremmo parlato tutti latino, tutti. Ma dopo i tuoi amici liberali hanno deciso di cancellare the dead language. Senza Roma, senza la tradizione di Roma, things fall apart. The center cannot hold.
3: Quindi il prossimo papa dovrebbe essere un italiano.
2: E perché no? Sono 40 anni non abbiamo papa italiano. 40 anni, Tommaso.
0: Ja, Rückbesinnung sicher, als Orientierung. Dann müssen wir sie aber jetzt heute, 2000 Jahre später, in unsere Kultur hinein neu verkörpern. Können ich einfach kopieren.
1: Sì, un ritorno alle origini come orientamento, perché no? Ma oggi, 2000 anni dopo, dobbiamo reinterpretare e incorporare quelle origini nel nostro tempo. Non esiste il dualismo. L'abbiamo creato noi. Il divino è il terreno, lo spirituale è il materiale. Ma questo è proprio ciò che Gesù voleva superare. Dobbiamo ricreare un'unità. Tutto è uno. Mi chiede cosa dovrebbe essere la Chiesa oggi. Non ho un'idea precisa. Spero semplicemente che coloro che si considerano parte di questa Chiesa si ricordino di essere esseri umani e come tali si sentano connessi a tutti gli esseri del creato. Spero sia quella la loro priorità e non quella di preservare la Chiesa tout court. È il peggio che possiamo fare, ma purtroppo lo facciamo di continuo. Gran parte di quello che fa la Chiesa oggi è preservare se stessa così com'è. Ma non è questa la sua funzione.
0: Vieles, was die Kirche tut, ist zum Selbsterhalt. Und dafür ist sie eigentlich gar nicht da. Sie macht dies oder jenes, um gut dazustehen vor der Gesellschaft, um wieder Mitglieder zu gewinnen. Sie macht Anlässe, damit Leute zu ihr kommen, damit sie nicht untergeht. Und die Frage ist doch ganz anders.
1: La Chiesa fa questo e fa quest'altro per fare bella figura, per dare alla società una buona immagine di sé, per riconquistare adepti. Organizza eventi a cui i fedeli dovrebbero partecipare affinché lei non naufraghi. Ma le domande che ci dobbiamo porre sono ben altre. Di cosa hanno bisogno le persone? C'è qualcosa che possiamo fare per voi? Voi credenti non dovete venire a messa affinché la Chiesa non diventi ancora più piccola. È una mentalità contorta questa dell'autoconservazione. Ma in fondo tutte le associazioni fanno così. O sei con noi, o sei contro di noi. È un dualismo che non riguarda solo la Chiesa, ma tutta la società. Questa separazione era ancora palpabile ai tempi dei miei genitori. Mio padre mi raccontava che qui, a Zurigo, non aveva ottenuto un lavoro per il solo fatto di essere cattolico. Oppure so di persone che ancora nel 1991, sempre qui a Seebach, andavano a fare la spesa dal macellaio cattolico, piuttosto che da quello riformato.
0: Heute nicht mehr vorstellbar.
1: Guardi, se non fossi prete, non so se andrei a messa. Poco importa se cattolica o riformata. Forse non andrei a nessuna delle due. Potrei immaginarmi invece altre forme di vivere la mia religiosità. Mi piacerebbe trascorrere la domenica mattina in compagnia, magari mangiando panini, facendo un'escursione o semplicemente disquisire della vita e poi celebrarla in gratitudine verso il creato. Potrei immaginarmi dei rituali stagionali, in cui sentirmi connesso a ciò che è, diventare consapevole di questo insieme ad altri ed esprimerlo e celebrarlo in un rituale. Sì, probabilmente lo farei volentieri.
4: Se la sentisse un prelato conservatore?
1: Non so cosa direbbe. Probabilmente si preoccuperebbe un po' per me. Nel migliore dei casi.
0: In besten Fall.

0: Ja, ja, es kommen andere. Also einige geben sich zu erkennen, andere nicht.
1: Eh sì, alla messa vengono anche non cattolici e persone di altre confessioni. Alcuni si fanno riconoscere, altri no. Ci sono sicuramente persone riformate che festeggiano con noi. Si sentono parte di questa comunità e sanno che da me possono fare tutto. Possono ricevere la comunione, nessun problema. Devono solo ascoltare la loro coscienza. Questo è quel che conta. Poi ci sono gli ortodossi che vengono e partecipano. E poi un ragazzo indù che viene regolarmente. Voleva essere battezzato, ma la cosa avrebbe creato dei problemi in famiglia. Così gli ho detto, guarda, finché questo causa conflitti nella tua famiglia, meglio lasciar stare. Sappi però che sei pienamente benvenuto qui, è parte di noi. Puoi partecipare a tutto e puoi anche ricevere la comunione se vuoi. Ma lasciamo la pace nella tua famiglia. Puoi essere completamente cristiano anche così. È una decisione interiore. Non è il rituale esteriore che conta. Lui fa parte di noi e quasi ogni domenica celebra con noi e aiuta durante la cerimonia. Nell'abito da chierichetto a volte mi porta il pane e il vino. Si sente a casa da noi. Penso che non si possano tagliare le radici senza che qualcosa nella vita vada distrutto. È importante che ognuno rimanga fedele alle proprie radici, viva delle proprie radici, e poi semmai integri la corona nel modo che sente più giusto per lui. Proprio come faccio io, che integro nella mia fede cristiana elementi del buddismo, dell'induismo, dello yoga, senza per questo diventare indù o buddista.
0: Aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, dem Yoga. Aber deswegen werde ich jetzt nicht Hindu oder Buddhist.
2: La messa per famiglie a Sebach è uno dei momenti magici in cui qualcosa di quanto Martin Piller dice accade veramente, diventa realtà. La chiesa è quasi sempre gremita, fianco a fianco giovani famiglie, anziani e poi cattolici, protestanti e un potpourri di altre culture e spiritualità. Si canta, si guardano video, l'obolo si twinta e momenti di meditazione e riflessione si alternano alle grida dei più piccoli, che a volte interrompono Martin volendogli mostrare i loro disegni. A Natale poi si canta Feliz Navidad.
0: Ich glaube, es ist der Ort, wo ich immer wieder neue Impulse finde und in Verbundenheit mit vielen Menschen einen Weg, einen Glaubensweg gehen kann.
1: Sì, la messa per famiglie è il luogo in cui trovo sempre nuovi stimoli e posso percorrere un cammino di fede in comunione con molte persone. La prepariamo insieme, ci scambiamo idee sul testo biblico e insieme guardiamo cosa e come vogliamo celebrare. È un processo in cui mi metto in discussione e colgo gli impulsi che poi faranno parte della funzione religiosa. È la semplicità della vita, la vita che si evolve di domenica in domenica. Mi piace interrogare i fedeli e invitarli a riflettere sul tema che stiamo trattando, per attivare non solo la mente, ma anche l'intuizione e una prospettiva interiore. Trovo che questo aspetto sia spesso trascurato nella fede cattolica. Ci sono simboli intellettualizzati ed esteriori, diventati abitudini che non ci toccano più veramente. Naturalmente in una messa per famiglie il messaggio è tenuto semplice, ma se non è semplice non è vivo. La vita è semplice, nel senso che non è complicata. La vita è forse complessa, ma non è complicata. Cosa sarebbe necessario?
0: Offenheit, Freiheit, Vertrauen, Dezentralisierung.
1: Apertura, libertà, fiducia e decentralizzazione. Credo che questa è la cosa più importante, la decentralizzazione. Non è possibile emanare da un solo centro direttive che poi dovrebbero valere in tutto il mondo, ovunque. Non funziona. Bisognerebbe dare fiducia alle singole diocesi, lasciando loro la libertà di agire come meglio credono. Quindi vivere insieme, vivere sinodalmente e ascoltarsi veramente. A quel punto una chiesa cattolica in Svizzera potrebbe essere completamente diversa da una chiesa cattolica a Roma o a Santiago del Cile. In alcune ci sarebbero forse donne sacerdote, in altre no. In una ci sarebbe musica completamente diversa durante la messa rispetto a quella di altri luoghi. Ma per fare questo dovremmo allontanarci dalla fissazione per l'ortodossia, che stabilisce il modo corretto di credere, e puntare invece all'ortoprassi, al modo corretto di agire per il bene della vita e delle persone.
0: Wir müssen hinkommen zur Orthopraxie, das rechte Handeln, das gute Handeln, das dem Leben dient, dem Menschen vor Ort dient.
3: La nostra fede è una cosa viva, proprio perché cammina mano nella mano con il dubbio. Se ci fosse solo certezza e nessun dubbio, non ci sarebbe mistero e quindi nessun bisogno di fede. Preghiamo che Dio ci conceda un Papa che dubita e che ci conceda un Papa che pecca e chiede perdono e che va avanti.
0: Ich glaube, der Zweifel ist das Beste, was wir haben können im Glauben, weil nur der Zweifel bringt uns voran.
1: Credo che il dubbio sia la cosa migliore che possiamo avere nella fede, perché solo il dubbio ci fa andare avanti, ci fa scoprire cose nuove, ci fa crescere nella fede. Penso di aver dubitato per tutta la vita. Ecco perché ora sento la fede così viva in me pur continuando a dubitare. È un paradosso. Ho certezze eppure anche dubbi. Entrambe le cose allo stesso tempo. I dubbi non mi spaventano più, anzi, mi stupiscono e mi danno lo slancio per riflettere e andare oltre.
0: Also an dem Gott, den die Kirche verkündet, doch an dem auf jeden Fall. Ich denke eben wieder nicht dualistisch.
1: Mi chiede se dubito mai di Dio? Oh sì, soprattutto del Dio propagato dalla Chiesa. Vede, il punto è che io non penso in modo dualistico. Come posso dubitare di Dio se io esisto? Perché è Dio che si manifesta concretamente, visibilmente in me e in tutta la creazione. Di questo non posso dubitare, semplicemente è. Ma cosa sia Dio e come misteriosamente si manifesti nella creazione e si riveli sempre più grande e sempre di nuovo, anche attraverso le scienze, anche attraverso il telescopio Hubble, per esempio, che ha fotografato la nascita di una stella. Ecco, per me questa è spiritualità. Per me è la scoperta di una nuova dimensione in cui Dio si rivela. Quindi non dubito dell'esistenza di Dio, quanto piuttosto del come me lo immagino. La realtà è che è ancora più grande di quanto non riesca a immaginarmelo. Come quella frase che dice: Dio, sapevo che eri meraviglioso, ma non pensavo che fossi così meraviglioso.
2: Puntare a ciò che serve alla vita, alle persone, e così servire Dio, pragmaticamente. Potremmo riassumere così il modo con cui Martin Piller guida la sua parrocchia, quella di Zurigo Seebach. Piller che coraggiosamente rivendica una grandezza di Dio che per lui travalica l'immagine codificata dalla Chiesa. Una prospettiva sicuramente fresca, per taluni controversa, ma certamente avvisaglia di quel cambiamento che molti aspettano e che probabilmente anche all'interno della Chiesa inizia a farsi strada.
0: Religion ist das eine und Gott ist das andere.
1: Vede, la religione è una cosa e Dio è un'altra. Quindi, se qualcuno volesse allontanarsi dalla religione, qualunque religione, lo incoraggerei e gli direi che la penso come il Dalai Lama, secondo cui la religione non è importante quanto l'etica. L'etica è più importante della religione. Ma la religione intesa come religio, ovvero il rilegarsi, riconnettersi alle proprie radici, al luogo da cui proveniamo e a cui torneremo, allora penso che questo legame appartiene naturalmente a ogni essere umano. Un legame innato che non può realmente essere reciso già solo perché abbiamo una coscienza. Noi esseri umani siamo il dono alla creazione, affinché possa diventare consapevole di se stessa. Se non esistesse l'uomo, la creazione non sarebbe mai diventata consapevole, cosciente di se stessa. La vita è un dono.
0: Wenn gäbe es den Menschen nicht, wäre sich die Schöpfung ihrer selbst nie bewusst geworden. La vita è un dono. E con il titolo di un film, La vita è bella. Viviamola.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: Tra la soglia di Seebach e il soglio di Roma, cronaca di una comunità cattolica nel cuore di Zurigo. Questa era la puntata di Laser di oggi che abbiamo ascoltato e che naturalmente, esattamente come tutte le puntate di Laser e tanti altri programmi della nostra Rete 2, si può riascoltare sul nostro sito internet. Sono le 9.30, è il momento dell'informazione.
4: Angela Nisi, soprano lirico, diplomata in canto e laureata in musicologia. Il suo repertorio spazia dai ruoli romantici e drammatici a personaggi più lirici e delicati, fino a incursioni nella musica sinfonica e da camera. All'attività artistica affianca una costante ricerca. Ama condividere riflessioni su musica, canto e perfino discipline come lo yoga, che considera parte integrante della sua espressività. Nel suo ultimo album esplora il repertorio inedito del compositore sardo Ennio Porrino. Angela Nisi, Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
6: Rete 2.
7: Il radiogiornale.
8: Buongiorno da Franco Cristini. Ristorni dei frontalieri saranno o non saranno nuovamente bloccati? Lo sapremo fra poco. Il governo ticinese è in conferenza stampa proprio in questi momenti e stamane Karin Keller-Sutter è a Roma. Dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita di 10 giorni che toccherà anche Canada e Messico. La tranquilla Monte Carlo, turbata da un attentato, nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev. Ai mondiali di calcio, 16esimi di finale fatali per Germania e Olanda, agli ottavi vanno Brasile, Paraguay e Marocco. Governo ticinese dunque in conferenza stampa, proprio in questi momenti a Bellinzona farà sapere se intende o meno bloccare i ristorni dei frontalieri in risposta alla decisione italiana di istituire una tassa sulla salute per i frontalieri che a Palazzo delle Orsoline viene vista come una violazione degli accordi fiscali conclusi tra Svizzera e Italia. Noi ve ne diremo qualcosa se ce la faremo prima di chiudere questo radiogiornale. Proprio questa mattina, lo ricordo, per discutere di fiscalità, la consigliera federale Karin Keller-Sutter si incontra a Roma con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. Il Consiglio federale rinuncia per il momento a trovare con gli Stati Uniti un accordo commerciale giuridicamente vincolante entro il 24 luglio, quando scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore. Ieri a Washington, all'inizio della sua visita in Nord America, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha proposto all'amministrazione Trump di rendere invece definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre, documento che fissava per le merci svizzere un tetto massimo del 15%. Le spiegazioni ce le dà il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti.
9: Beh, i motivi di questo cambio di strategia li ha spiegati ieri il presidente della Confederazione e ministro dell'Economia Guy Parmelin. Per il Consiglio federale questa è la via più rapida ed efficace per dare stabilità e certezza alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
10: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution qui amène une solution rapide qui amène de la prévisibilité et de la stabilité.
9: Un accordo commerciale giuridicamente vincolante non è off the table, non è escluso che un giorno ci si possa arrivare, ha precisato Parmelin. Ma in questo momento l'economia e le imprese svizzere hanno bisogno di certezze e questa proposta del Consiglio federale, rendere definitiva la dichiarazione di intenti del 14 novembre scorso, con dazi dunque al 15%, consente di velocizzare e chiudere le trattative.
10: Non, nous cherchons pas à éviter ceci, c'est clair, certains vont le dire, il y aura certaines critiques, ça a déjà eu lieu.
9: Il ministro dell'economia ha negato che con questa manovra il governo intenda eludere un passaggio in Parlamento e la possibilità sempre presente di un referendum. Per Parmelin si tratta di una questione di realismo, soprattutto tenendo conto che l'amministrazione Trump ha aperto contro la Svizzera due inchieste per presunte pratiche commerciali sleali e discriminatorie, con il rischio quindi di ulteriori dazi cumulativi. Le parole chiave sono dunque chiarezza e stabilità, anche se lo stesso Parmelin ha messo le mani in avanti.
10: La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a rien qui est sûr.
9: L'unica certezza è che non ci sono certezze, e il riferimento è ovviamente a Donald Trump.
8: Esplosione ieri sera nel Principato di Monaco. Un ordigno piazzato volontariamente all'interno di un edificio residenziale ha provocato il ferimento di tre persone, tutte legate alla stessa famiglia, quella di un noto oligarca ucraino sanzionato dal governo di Kiev. I dettagli con Chiara Savi.
11: La tranquillità del ricco ed esclusivo Principato di Monaco è stata interrotta poco dopo le 9 di ieri sera da un'esplosione avvenuta in un edificio residenziale. Le autorità monegasche hanno parlato apertamente di un attentato e hanno pubblicato anche una foto estrapolata da una telecamera di sorveglianza che mostra un uomo sospettato di aver depositato un pacco ordigno e poi di essere fuggito in direzione del territorio francese. L'obiettivo dell'attacco sarebbe, secondo media locali, non ci sono ancora conferme ufficiali, Vadim Ermolaev, un tempo tra i 100 uomini più ricchi di Ucraina, alla guida di una società con un ampio ventaglio di attività. Edilizia, agrobusiness, il commercio di alcol. Ermolaev nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina ottenendo il passaporto di Cipro, paese membro dell'UE e dove ha avviato numerosi progetti immobiliari. L'oligarca è finito nel mirino delle autorità di Kiev, che lo hanno sanzionato a partire dal 2023 per non aver interrotto il commercio di alcol con la Crimea, controllata dal Cremlino. Ora si trova in gravissime condizioni in ospedale, come anche la donna che lo accompagnava. Ferite invece meno gravi per il tredicenne che era con loro.
8: In Perù la conferma dopo il riconteggio delle schede dell'elezione a presidente di Keiko Fujimori. Fujimori, rappresentante della destra, entrerà in funzione a fine luglio e dovrà guidare un paese spaccato in due con una metà che le è ostile. Torniamo in Svizzera. È stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere Pascal Jossy, il fondatore di Swiss Space System, società aerospaziale poi dichiarata fallita nel 2017. L'uomo d'affari friburghese è stato riconosciuto colpevole, tra l'altro, di abuso di fiducia, truffa, falsità in documenti e incendio doloso per aver inscenato la sua aggressione. In redazione Johnny Canonica.
12: Era stato paragonato a una versione svizzera in piccolo di Elon Musk. La parabola di Pascal Jossy ha però preso una piega ben diversa da quella del visionario uomo d'affari sudafricano naturalizzato statunitense. Pilota e ingegnere aeronautico, Jossy, con la sua startup Swiss Space Systems, voleva lanciare dei mini satelliti nello spazio dall'aeroporto di Payerne grazie a una navetta riutilizzabile lanciata dal dorso di un Airbus. Nulla di tutto questo è però diventato realtà. Anzi, secondo il giudice del Tribunale Penale Economico di Friburgo, la società è stata costantemente sottofinanziata sin dall'inizio. Da qui una corsa sfrenata a ogni tipo di credito nel tentativo di soddisfare le esigenze immediate dell'azienda. Una spirale finanziaria infernale, ha precisato il giudice. Pascal Jossy aveva un sogno e voleva realizzarlo a tutti i costi, senza alcuna considerazione né per i suoi dipendenti né per i suoi partner, con uno spirito estremista che alla fine lo ha portato in carcere. L'imprenditore è stato invece assolto da altre accuse, come la violazione dell'obbligo di tenuta della contabilità. Non è ancora noto se Pascal Jossy inoltre ha ricorso contro la sentenza. Lui e i suoi avvocati valuteranno l'eventualità nei prossimi giorni.
8: E torniamo in Ticino, allora questione ristorni dei frontalieri, saranno o non saranno bloccati? L'ho detto all'inizio, il governo ticinese è in conferenza stampa proprio in questi momenti, conferenza stampa che Luca Berti tu stai seguendo. Allora, che cosa è stato detto in questi primi minuti?
13: Che saranno bloccati questi ristorni nella misura del 50% corrispondente agli ultimi 6 mesi dell'anno. Il Consiglio di Stato ticinese All'unanimità ha deciso questa misura e lo ricordiamo perché, lo si diceva, la Lombardia in particolare ha intenzione di introdurre questa tassa sulla salute, una tassa che il Consiglio di Stato ticinese ritiene sia un'imposta che quindi vada a violare gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. Lo ricordiamo anche, la Confederazione non è di questo parere. Per la Confederazione si tratta appunto di una tassa, quindi potrebbe essere tranquillamente introdotta dall'Italia senza nessuna misura e senza assolutamente violare l'accordo. Appunto il Consiglio di Stato non è di questo parere. A nulla è valso l'incontro in videoconferenza di ieri sera tra la Ministra dell'Economia Karin Keller-Sutter e il governo ticinese, governo che ha deciso quindi di andare alla prova di forza soprattutto con la Confederazione, perché lo ricordiamo, i ristorni vengono versati in primis dal Canton Ticino a Berna, che raccoglie anche poi quelli di Vallese e Grigioni, e poi versa il tutto all'Italia. E appunto si apre un periodo forse di incertezza e di dialogo con la Confederazione. Fino adesso, ha detto il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zalli, non è stato possibile trovare una soluzione politica nei vari incontri avuti con Berna. Si continuerà a dialogare e soprattutto si deciderà uno sblocco parziale o, diciamo così, col contagocce se in Italia non dovesse essere applicata da settembre, in particolare appunto in Lombardia, questa tassa sui frontalieri, e se questa non dovesse essere retroattiva. Si è detto che non c'è stata abbastanza sicurezza, non c'è stata data rassicurazione da parte dell'Italia se poi si andrà anche ad agire retroattivamente, perché lo ricordiamo, questa tassa, questa imposta può essere retroattiva. Una decisione, lo ricordo, all'unanimità. Oggi Karin Keller-Sutter è a Roma proprio per parlare con il ministro dell'economia e delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti anche di questo. Vedremo cosa succede. Intanto vi devo la cifra, sono circa 50 milioni quelli che il Ticino tratterrà in Ticino proprio per diciamo così fare questa prova di forza verso la Confederazione.
14: Ecco, 50 milioni, e se ricordo bene, ma forse dico qualcosa di scorretto, la tassa sulla salute in Lombardia penso che avrebbe consentito di raccogliere qualcosa come un centinaio di milioni, quindi vediamo che sono soldi importanti che fanno comodo a qualsiasi cassa pubblica. Io ringrazio Luca Berti per questo aggiornamento. Adesso abbiamo la pagina sportiva, a voi, buona giornata.
15: Lo sport.
16: Bene ritrovati, iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, perché ci sono voluti i rigori al Marocco per estromettere l'Olanda questa mattina. Africani capaci da prima di pareggiare al 91esimo e poi di avere la meglio degli olandesi, e colpevoli di aver sbagliato 3 rigori su 5. Marocco che ora affronterà il Canada. Severino Piacquadio.
17: Il primo è un caso, il secondo un indizio, il terzo una prova. L'Olanda l'ha rifatto, chiuderà un mondiale da imbattuta senza però vincerlo, eliminata ai rigori come nel 2014 e nel 2022, stavolta non dall'Argentina ma dal Marocco. Il giusto vincitore di una partita giocata meglio, con più coraggio, più qualità, più certezze trasmesse dal proprio allenatore rispetto al ribaltone inspiegabile del CT olandese Koeman, che abbiurando al dogma tattico degli arancioni ha giocato a 5 dietro. Sacrilegio per la cultura calcistica olandese. Tenuti in piedi per un'ora dalle grandi parate di Verbruggen e dalla traversa di Hakimi, Capitan Van Dijk e compagni sono pure passati in vantaggio nella breve finestra temporale in cui hanno giocato a 4 dietro e a 3 a centrocampo. Gol di Gakpo, accompagnato dal pianto disperato per la recentissima perdita del bambino che la compagna portava in grembo. Ma sarebbe stato un verdetto ingiusto per quanto visto in campo, e allora a inizio recupero ci ha pensato Diop di testa a portare tutti ai supplementari e poi ai rigori. Come da tradizione l'Olanda è stata eliminata, decisivi gli errori di Kluivert e Timber e la parata di Bono su Somerville, e come da tradizione il Marocco ai rigori l'ha vinta, grazie al quinto e ultimo trasformato da Saibari.
16: Avanzano agli ottavi anche il Paraguay, giustiziere nella notte della Germania dal dischetto degli 11 metri dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari al 120esimo, e il Brasile che in zona cesarina ha piegato 2-1 il Giappone grazie al gol di Martinelli. Il Paraguay giocherà contro la vincente di Francia. Francia, Svezia Svezia, di stasera alle 23 il Brasile affronterà la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, delle 19. Nel tennis infine, buona la prima per Belinda Bencic a Wimbledon. Nel secondo turno la sangallese se la vedrà con la cinese Wang, debutto con spavento per Jannik Sinner, vittorioso in 5 set contro il serbo Kecmanovic, avanti pure Novak Djokovic in 4 set contro il cinese Wu. Tra gli svizzeri in campo oggi, nel tabellone maschile, Stan Wawrinka affronta l'italiano Berrettini, in quello femminile Victoria Golubic opposta alla russa Szymanowicz. Simona Waltert contro la colombiana Osorio.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Sono le 9:45 minuti, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati e ritrovate a Parade. Una mattinata ricca di musica, di proposte musicali. Partiremo fra pochissimo e solo uno sguardo al sommario che prevede un'agenda e soprattutto un fuoco su Lac en plein air, che è questa stagione di musica, diciamo così, etnica, per generalizzare, che si tiene a Lac, e oggi ci sarà, per quanto riguarda incontro d'estate in Montmartre alle 16, ci sarà Saul Beretta che l'ha inventata, l'ha ideata e la dirige. Sono tante bellissime proposte che si tengono proprio al Lac di Lugano e che sono tutte offerte a ingresso libero, che ci danno uno sguardo in genere sulle culture, e approfitteremo di questo per seguire uno dei temi proposti da Lac en plein air, e che è quello del Brasile, andando ad ascoltare la musica di Heitor Villa-Lobos. Dopodiché un introduzione al concerto di oggi, concerto.ch, con Philipp Bach, che è protagonista, e lo andremo ad ascoltare dirigere alla musica dei Fran Martin. E poi concluderemo con una bella novità discografica firmata Armonia Mundi con Isabelle Fausto e Alexander Melnikov, che suonano la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, quarto e ultimo volume dedicato appunto alle sonate per violino e pianoforte su strumenti originali, diciamo così, del periodo. Ma ora partiamo con la musica, e partiamo con un'altra bella novità discografica firmata da Arcana, che vede protagonista la liutista Evangelina Mascardi, che è una musicista notevole che si è fatta molto notare negli ultimi periodi attraverso alcune produzioni discografiche di grande valore. Lei è nata nel 1977, argentina, anche se risiede in Italia, ed è anche professoressa di liuto al Conservatorio Antonio Vivaldi ad Alessandria, e dicevo appunto ha realizzato alcuni bellissimi lavori, come un'edizione, diciamo così, diventata poi di riferimento delle opere complete di Johann Sebastian Bach, e anche un'antologia rappresentativa delle opere di Silvius Leopold Weiss, molto recenti, 2022-2024, e adesso invece sferra un attacco alla musica di Vivaldi, ma non solo, anche a alcune gemme praticamente sconosciute, e appunto regista questo nuovo lavoro insieme a Estrovagante, diretta da Riccardo Doni, con la musica, oltre a quella di Vivaldi, appunto di Hagen, di Kohout, di Krebs e di Kleinknecht. Ed è proprio di questo ultimo compositore voglio proporvi un ascolto. Si tratta di un musicista vissuto tra l'inizio del Settecento, perché non è ancora chiara la data di nascita, si conosce la data del battesimo, 1722, morì poi nel 1794, compositore, flautista, violinista e direttore d'orchestra tedesco, autore di moltissima musica di grande valore, oramai pressoché dimenticato. E noi andiamo a riscoprirlo grazie proprio appunto all'esecuzione di Evangelina Mascardi del suo concerto per liuto, archi e basso continuo in Do maggiore, che si articola nei movimenti di Allegro con brio, Andante di molto e Tantino allegro e grazioso. Evangelina Mascardi al liuto, Estrovagante, l'ensemble Estrovagante, Capitanata, diretta da Riccardo Doni. Buon ascolto.

0: data e fino all'11 agosto del 1794, compositore, flautista, violinista e direttore d'orchestra tedesco. Qui interpretato dalle mani sapienti di Evangelina Mascardi in questa novità discografica dedicata appunto a musicisti che stanno attorno a Vivaldi in qualche modo. Beyond Vivaldi appunto è il titolo di questo lavoro pubblicato da Arcana, e dove la Mascardi, prestigiosa liutista argentina, si confronta con e dialoga con l'ensemble Estravagante capitanato da Riccardo Doni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed ora dalla musica tedesca verso quella, diciamo così, brasiliana, per così dire. Anche perché da domani riprendono i concerti LAC en plein air, appunto all'LAC di Lugano, dopo un trittico dedicato alla musica napoletana, avvenuto 26, 27 e 28 giugno, si riprende il 2 luglio, quindi dopodomani, con un concerto di Bia Ferreira. Si tratta di un artista a tutto tondo, una sorta di musica popolare che intreccia il soul, l'afrobeat, il reggae, sonorità baiane, in sostanza tutto un po' al servizio di un rap con un diciamo un'incisività particolare. Ci sono dei temi ricorrenti nella musica di Bia Ferreira, che suona la chitarra, che canta, che suona le percussioni, e i temi ricorrenti sono l'aspetto del corpo, il razzismo, l'omofobia, i diritti delle donne e anche l'amore. Un grandissimo talento che merita di essere ascoltata, ma non solo lei, perché il giorno dopo, venerdì 3 luglio, ci sarà Roger Correa con il suo quartetto, un fisarmonicista, compositore brasiliano nato nel Rio Grande do Sul, che intreccia appunto la musica del sud con l'improvvisazione jazz e tante altre ispirazioni. Poi si finirà con Santeria Brasiliana, così è intitolato il concerto di Nils Acosta, il sabato 4 luglio, con un notevolissimo quartetto. È una musicista, una cantante e autrice brasiliana originaria di Salvador de Bahia. Oggi, per raccontare tutto questo, a Montmartre ci sarà Saul Beretta, che ha ideato da un po' di tempo ormai, l'ideatore di questi concerti alla Camp Plein Air, che sono appunto offerti gratuitamente nello spazio dell'Agora dell'Ac. Quindi davvero saranno delle bellissime serate che vi consiglio naturalmente di seguire. E a proposito di musica brasiliana, qua ci si dà un po' in là per andare ad ascoltare la musica di un grande brasiliano che ha dato ispirazione a tantissimi musicisti di quella terra, ma non solamente. Sto parlando di Heitor Villa-Lobos, grande compositore classico che ha scritto tantissimo. È molto noto ai chitarristi per il fatto che, pur avendo scritto di fatto molto poco per questo strumento, tutto ciò che ha lasciato, insomma, è diventato poi importantissimo nel repertorio di qualsiasi chitarrista classico. Ha scritto 5 preludi, 12 studi importantissimi che sono diventati poi diciamo patrimonio anche degli studi di conservatorio, e pochi altri brani, e poi un concerto per chitarra e piccola orchestra, che è una pagina deliziosa che è stata eseguita con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Emmanuel Siffer in un concerto nel nostro auditorio, diciamo ex nostro auditorio Stelio Molo della vecchia sede di Besso, il 12 di marzo del 2010. E quindi una bella occasione per andare a riascoltare questa bellissima pagina, che anche se è diciamo un po' sbilanciata per quanto riguarda la massa orchestrale rispetto alla chitarra, insomma questo problema naturalmente è un po' ovviato dalle possibilità di amplificazione del suono stesso dello strumento solista, e quindi insomma è nello stesso tempo anche una pagina molto bella, molto raffinata, tra le tantissime pagine dedicate appunto alla chitarra e orchestra che ci sono nel Novecento, anche se poco conosciute. Si conosce chiaramente il Concierto Aranjuez di Rodrigo e poche altre, tra cui forse c'è appunto questo concerto di Villa-Lobos che noi andiamo ad ascoltare appunto nei movimenti Allegro Andantino e Allegro Non Troppo, nell'esecuzione, come dicevo, di Alvaro Pierri, chitarrista uruguaiano ormai trasferitosi da tanti anni a Vienna, dove è professore al conservatorio, l'orchestra della Svizzera italiana Emmanuel Siffer alla direzione.

0: E questa era la virtuosità del chitarrista uruguaiano Alvaro Pierri con l'orchestra della Svizzera italiana Emanuele Siffer alla direzione. Un concerto del 12 di marzo del 2010, ricordo ancora molto bene quel concerto, quando appunto questo notevolissimo chitarrista, uno dei, insomma, delle punte di diamante del chitarrismo classico, diciamo della vecchia guardia per così dire, giungeva nel nostro auditorio, poi sarebbe tornato per eseguire il concerto di Emanuele Pons. Ma questa era la fantasia concerto per chitarra e piccola orchestra di Heitor Villa-Lobos, e che abbiamo ascoltato per intero nei movimenti di Allegro, Andantino, Allegro non troppo, seguendo un po' le tematiche dei prossimi tre concerti di Lac en plein air, che saranno 2, 3, 4 luglio, proprio sulla tematica brasiliana. Sono le 10 e 29 e 21 secondi e quindi la linea va alle notizie.
1: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani con le notizie. Blocco cautelare sui ristorni dei frontalieri che il Ticino dovrebbe versare entro domani alla regione Lombardia. Lo ha confermato all'unanimità il governo ticinese in seguito all'introduzione della controversa tassa lombarda sulla salute. Sulle ragioni di questa decisione sentiamo il presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
4: La creazione da parte italiana di una base legale che consente, o meglio impone, alle regioni di prelevare tale tributo, che deve essere qualificato come un'imposta, è lesivo dell'accordo internazionale tra Svizzera e Italia che regola l'imposizione dei frontalieri e vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
3: Il blocco dei ristorni e la tassa italiana sulla salute sono pure al centro in queste ore della visita a Roma della consigliera federale Karin Keller-Sutter. La responsabile delle finanze incontra l'omologo Giancarlo Giorgetti e subito dopo prevede di informare i mezzi di informazione. Visita all'estero anche per il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ieri sera ha fatto tappa a Washington. L'incontro con il rappresentante americano per il commercio Jamison Greer si è svolto in un clima amichevole, ma Berna continua a insistere per una proroga dell'accordo sui dazi concluso in novembre, che ha limitato al 15% le tasse doganali sulle merci svizzere. Via libera dalla FINMA alla fusione tra le due compagnie assicurative Helvetia e Baloise. Col benestare da parte dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, da domani 1 luglio il gruppo proporrà sotto il marchio Helvetia un'offerta integrata nel settore delle assicurazioni danni e vita, come pure nella previdenza, nella gestione patrimoniale e nei servizi bancari e immobiliari. Dall'estero tre persone sono rimaste ferite ieri sera nel Principato di Monaco in quello che appare come un attentato ai danni di un noto oligarca ucraino sanzionato dal governo di Kiev per non aver interrotto le relazioni commerciali con la Crimea occupata dalla Russia. Si tratta di Vadim Ermolaev, considerato un tempo tra i 100 più ricchi del paese. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni, in fuga l'attentatore. In Germania resi noti i primi dettagli sulla sparatoria avvenuta ieri in un centro di accoglienza per madri e figli nella cittadina di Stade, alle porte di Amburgo. L'autore è un cittadino di origini turche, padre di una bimba di 3 mesi al quale era stata negata la custodia della piccola. L'uomo che ha ucciso 6 persone è stato nel frattempo arrestato. Previsioni meteo per oggi: abbastanza soleggiato su tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli, in serata possibili temporali sparsi, nella notte in estensione anche alle altre regioni nordalpine. Domani nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi, a nord abbastanza soleggiato in pianura, sulle regioni orientali temporali anche intensi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono Sono le 10:33 minuti e 27 secondi, noi riprendiamo la nostra puntata di Parade di questa mattina e vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079-382-6765, ve lo ripeto 079-382-6765. Uno sguardo al programma della puntata di Concerto.ch di oggi, che sarà in onda come sempre alle 13:30 e che sarà dedicata a un direttore d'orchestra svizzero che risponde al nome di Philipp Bach. Beh, davvero un bel cognome per fare il musicista. È nato in Svizzera nel 1974, ha studiato a Berna dapprima, poi a Ginevra e poi a Zurigo, appunto, ha proseguito gli studi fino poi a trasferirsi al Royal Northern College of Music di Manchester per sviluppare appunto le sue abilità direttoriali. Ha diretto sia opera che concerti, insomma una carriera lusinghiera, ed è stato anche direttore ospite dirigendo concerti alla Tonhalle, all'orchestra della Tonhalle di Zurigo, alla London Philharmonic Orchestra, alla BBC Philharmonic Orchestra, alla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra e anche tante altre, insomma in giro un po' per il mondo, alla Basel Chamber Orchestra, tra le orchestre svizzere. Le registrazioni su CD per etichette diverse come Claves, Naxos, forse la Bis sono le più importanti, vanno a, diciamo così, a completare la sua notevole attività artistica. Ve lo voglio fare ascoltare in anteprima rispetto al programma che appunto potrete ascoltare oggi, nella musica di un compositore importante, compositore svizzero che risponde al nome di Fran Martin, ed è un lavoro che Philipp Bach ha inciso nel 2025, l'anno scorso appunto, dedicato interamente a questo compositore. Ho scelto di farvi ascoltare alcuni degli studi per orchestra d'archi ed è sicuramente una bella riscoperta per un musicista che è stato forse un po' in parte trascurato, se vogliamo, negli ultimi anni, e quindi è importante il fatto che Philipp Bach attraverso le sue registrazioni l'abbia messo nuovamente in luce. Ascoltiamo da questo ciclo dei 6 studi i primi 3 con l'ouverture, poi altri 2 movimenti, ognuno dei quali va a sottolineare, diciamo così, un aspetto musicale. Quindi Philipp Bach che dirige l'orchestra del Württemberg.

Davvero notevole questa scrittura. Abbiamo ascoltato i primi tre dai sei studi per orchestra d'arche di Fran Martin, eseguiti dell'orchestra da camera del Württemberg, con Philippe Bach alla direzione, che sarà il protagonista della puntata di Concerto.ch di oggi, come sempre in onda alle 13:30. E a questo punto noi terminiamo l'odierna puntata di Parade con un ultimo ascolto relativo a una bellissima novità discografica, molto diciamo prestigiosa, di grande raffinatezza, pubblicata da Armonia Mundi, e che vede nuovamente la coppia Isabel Faust e Alexander Melnikov, rispettivamente al violino e al fortepiano, affrontare il quarto e ultimo volume dedicato appunto alle sonate per violino e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart. E qua, diciamo, questo disco conferma la vicinanza verso questa musica dei due notevolissimi virtuosi, che ha anche una particolarità timbrica data la presenza del fortepiano, naturalmente. Ascoltiamo una di queste sonate, la numero 296 in Do maggiore, per concludere l'odierna puntata di Parade. Da Claudio Farinone un saluto e grazie, buona mattina.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Oggi è martedì 30 giugno, inizia la nostra puntata di Alphaville. Io sono Mattia Pelli. Di che cosa vi parleremo oggi? Inizieremo parlando di teatro. Dal 1 al 3 luglio il parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro a Figino torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la 7ª edizione di Garten, festival dedicato a arti performative e sostenibilità. Ne parliamo dunque tra poco con la direttrice artistica della Fondazione, Ilenia Santo. Questa settimana, per la serie Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda, la nostra ospite è la poeta Chandra Livia Candiani, tra le più apprezzate in Italia. Oggi ci leggerà alcune poesie tratte dalla sua raccolta La bambina pugile. Alle 11.45 parleremo invece dell'impatto dell'intelligenza artificiale sull'amministrazione federale. Tema importante perché a Berna l'uso di questi strumenti tecnologici è ormai quotidiano, con oltre, pensate, 1 milione di pagine tradotte automaticamente ogni mese. Cercheremo dunque di fare il punto della situazione a partire da uno studio pilota del Centro Studi sulla Democrazia di Arau, insieme al professor Nenad Stojanovic, che è uno degli autori della ricerca. E parleremo ancora di lingue, ma di lingue antiche, in questo caso nel nostro approfondimento, perché ci chiederemo che ruolo svolgono gli studi delle lingue antiche in un mondo sempre più tecnologico e veloce, ma anche complesso, che a volte ci sembra minaccioso. È dunque questo il tema del nostro approfondimento di oggi, che vi abbiamo proposto lo scorso marzo e che vi riproponiamo oggi in replica. Ospiti di Marco Pagani sono stati allora Benedino Gemelli, presidente della delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica e Saggista, e Maurizio Bettini, fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, scrittore, filologo e docente universitario. Questo dunque attorno alle 12, e infine alle 12.35 sarà il momento della nostra serie audio fiction di Sara Flatt, intitolata Le Ascoltatrici. Vi ricordo che potete scriverci, comunicare con noi, potete farlo nel modo più diretto attraverso WhatsApp. Il nostro numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Tra poco dunque parliamo di teatro, ma prima un brano con Camilla Barbarito, Douche Douche.

0: Un brano di ispirazione balcanica, questo Dui Dui, con la voce di Camilla Barbarito, che è una cantante e cantautrice milanese. Sono le 11:04 minuti, la nostra prima pagina. Parliamo di teatro, perché dal 1 al 3 luglio il parco della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro Figino torna a trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per la 7ª edizione di Garten, il festival estivo dedicato alle arti performative e alla sostenibilità. 3 serate intense, completamente gratuite, è bello e giusto sottolinearlo, in cui prosa, danza, acrobatica e physical theater si intrecciano per offrire al pubblico non solo uno spettacolo, ma un'esperienza che si vuole anche comunitaria e partecipativa. Per parlarne saluto la direttrice artistica della Fondazione, Ilenia Santo, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno, benvenuta ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
0: Allora, entriamo nel vivo del Festival Garten, che si terrà dal 1 al 3 luglio a Figino. Cosa si potrà vedere nel palco in questa 3 giorni teatrale?
1: Sarà una 3 giorni molto molto variegata, infatti all'interno del nostro festival accoglieremo delle performance dai linguaggi molto diversi. Come è stato detto prima, appunto, passeremo da spettacoli di danza a spettacoli di prosa, physical theater, quindi sarà veramente un modo anche per esplorare i nuovi linguaggi.

0: che ha proprio la specificità di formare artiste e artisti, appunto mettendoli in contatto con quelli che sono i diversi linguaggi di espressione del corpo. Quindi si passa dall'acrobatica, si passa alla giocoleria, si passa alla danza, si passa anche all'utilizzo della musica. Quindi quando si parla di physical theater si intendono delle performance che hanno il corpo al centro proprio, quindi dove il corpo diventa veramente un veicolo per trasmettere dei messaggi, per trasmettere emozioni, per lavorare su determinate tematiche. E quindi tutta la prima giornata sarà proprio dedicata appunto a questa scena emergente proveniente appunto dall'Accademia Teatro Dimitri.
1: Quindi Accademia Teatro Dimitri, che avrà una parte importante, insomma sarà protagonista della prima giornata, e poi vogliamo raccontare anche quali altre partecipazioni ci saranno.
0: Sì, quello di quest'anno è proprio un festival che ci piace definire un festival di collaborazioni. Negli anni Garten è cresciuto molto, e se questo è accaduto è proprio grazie ad una rete virtuosa di partner che abbiamo intorno e che con noi hanno creduto in questo progetto. Da quest'anno abbiamo avviato un'altra collaborazione per noi molto importante, che è quella con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Loro porteranno lavori più legati alla danza, quindi saranno delle performance anche in questo caso di giovani artiste e giovani artisti che attraverso il corpo danzato ci permetteranno di entrare all'interno di tematiche che hanno a che fare con la memoria, che hanno a che fare con il nostro rapporto con i luoghi che abitiamo, con l'ambiente che ci circonda. Quindi questa è un'altra collaborazione importante. E poi legata al tema della sostenibilità abbiamo tutta la rete che si inserisce all'interno del progetto MAPS, Mete Artistiche per la Sostenibilità, e questo è un bando Interreg, quindi un progetto transfrontaliero che ci ha messo in rete con una serie di partner, tra cui il Teatro Faraggiana di Novara, che porterà qui un esempio di teatro partecipato, e il fuoco è proprio sulla sostenibilità, quindi usare l'arte per rendere i cittadini e le cittadine più attenti e più attente ai luoghi che attraversano.
1: Ecco, appunto, si parla di luoghi, e nel periodo estivo le attività della Fondazione Claudio Lombardi per il teatro si spostano appunto all'esterno con il Garten. Ecco, qual è la differenza? Cosa si cerca di raggiungere facendo del teatro aperto, immersi in un parco, rispetto alla classica sala teatrale Legna Santo?
0: Esatto, è proprio quello che è stato detto, cioè aprire. Quindi teatro all'aperto per noi vuol dire proprio aprire il teatro, quindi farlo uscire da quello che è un luogo chiuso, che a volte sembra ancora molto elitario, sembra molto ristretto, e invece renderci conto che il teatro è veramente un mezzo capace di parlare a tutte e tutti, di agire attivamente sulla nostra contemporaneità, di permetterci di aprire degli sguardi sul mondo che ogni giorno frequentiamo e popoliamo. Quindi il tentativo è proprio questo, e la gratuità, come è stato detto all'inizio, per noi è una chiave importante, perché vorremmo portare qui nel nostro parco tutte le persone che durante l'inverno magari non sono solite frequentare gli spazi chiusi teatrali, e invece speriamo che in un contesto di bellezza, in un contesto naturale, in un contesto anche di festa, il teatro possa risultare più accessibile.
1: Ecco, la vostra intera stagione teatrale si intitola Sognare da svegli, da un testo di Carol Churchill, che ci ricorda che il teatro non è una fuga dalla realtà, ma un modo per guardarla con più chiarezza. Ecco, questo invito a restare vigili si applica anche al vostro festival estivo e all'aperto, come in questo caso con il Garten?
0: Assolutamente sì, Garten è proprio l'evento che chiude la nostra stagione Sognare da svegli, quindi è proprio il manifesto ancora più allargato, ancora più esteso. Infatti, come già

0: Dicevo prima, tutte le performance che ospitiamo sono delle performance che veramente atterrano nel nostro tempo e che ci permettono di interrogarci anche su un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo. Quindi il teatro non come forma di evasione, ma piuttosto come domanda sul nostro presente.
1: Teatro come interrogazione del presente, quindi anche in questo caso, anche nel caso del Festival Garten, che inizia domani alla Fondazione Claudia Lombardi. Per il teatro si inizia alle 19 con gli spettacoli. Grazie Ilenia Santo per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi e ci vediamo a Garten.

Rosalia, la voce di questa star del pop spagnolo, con queste sonorità di inizio Novecento, potremmo dire così, che poi evolvono con questa sensibilità la musica contemporanea, che ha fatto la cifra di questa musicista che riesce a mescolare generi e a raggiungere il successo internazionale, un brano intitolato Delirio de Grandezza. Noi ci ascoltiamo ora Le Dizzy e Gregory Porter, You've Got What It Takes.

You've Got What It Takes, con la voce di Ledisi e quella di Gregory Porter. Le autorità svizzere hanno consegnato lunedì scorso opere in bronzo dell'antico regno del Benin. Lunedì hanno consegnato 18 di queste opere alla Nigeria durante una cerimonia al Museo Nazionale di Lagos, l'ultima restituzione in ordine di tempo di oggetti portati in Occidente durante il periodo coloniale. Come altre opere disperse in musei e collezioni private in tutto il mondo, questi bronzi dal XVI al XVIII secolo sono stati saccheggiati nel 1897 dall'esercito britannico durante una spedizione punitiva segnata dal saccheggio dell'attuale Benin City, antica capitale del regno del Benin e attuale capitale dello stato di Edo nel sud della Nigeria. Diversi bronzi del regno del Benin hanno iniziato a essere restituiti negli ultimi anni da istituzioni tedesche, scozzesi, olandesi, americane, ma si stima che centinaia di altri oggetti si trovano ancora in Europa e in America, e nella stessa Nigeria la destinazione delle opere restituite continua a suscitare polemiche. Il successore degli antichi re del Benin le reclama, mentre un museo è stato costruito appositamente a Benin City. I bronzi svizzeri restituiti lunedì provenivano dal Museo Etnografico dell'Università di Zurigo, dal Museo Rittberg di Zurigo e dal Museo di Etnografia di Ginevra, e si tratta di altrettante prove di una civiltà che padroneggiava già la fusione del bronzo a un livello di sofisticazione tecnica, artistica estremamente complessa prima della colonizzazione, ha dichiarato la ministra nigeriana della cultura Annatu Musa Musawa durante la cerimonia. La Svizzera ha inoltre consegnato alla Nigeria un bracciale in bronzo e quattro monoliti di Ikom, cioè pietre vulcaniche incise provenienti dalla regione del delta del Niger, sequestrati in Svizzera nell'ambito di una procedura giudiziaria e trasferiti alla Confederazione Elvetica, secondo quanto spiegato dal Dipartimento Federale dell'Interno svizzero. I manufatti restituiti oggi portano con sé una storia dolorosa, ha dichiarato durante la cerimonia Elisabeth Bohm-Schneider, ministra svizzera dell'Interno. Molti hanno lasciato il regno del Benin, il loro luogo di origine, a seguito di violenze, saccheggi e rapporti di forza profondamente ineguali, ha dichiarato. Dunque, continua il processo che potremmo dire di decolonizzazione dei nostri musei, dei musei svizzeri ormai. Ne abbiamo parlato spesso anche qui su Rete 2, è accertato, c'è il consenso sul fatto che la Svizzera, pur non avendo avuto colonie di per sé, ha partecipato all'avventura coloniale delle potenze europee in svariati modi, e questi oggetti presenti nei nostri musei ne sono la testimonianza. Un brano, Lucio Dalla, L'anno che verrà.

Lucio Dalla, L'anno che verrà. Tra pochissimo appuntamento con Chandra Livia Candiani per la nostra serie estiva Le architetture del suono. Tutta la settimana sarà con noi questa importante poeta italiana per raccontarci, leggerci le sue poesie. Ma prima un altro brano, Red Norvo, Paying the Dues Blues.

0: Questa settimana per la serie Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda, la nostra ospite è la poeta Chandra Livia Candiani, tra le più apprezzate in Italia, traduttrice di testi buddisti e poeta. Tra i suoi libri ricordiamo Il silenzio è cosa vive, la raccolta di poesie La bambina pugile e Pane del bosco, tutti usciti per Einaudi. E anche lei questa settimana si confronta con il tema di questa nostra serie che ci accompagna per tutta l'estate e con la quale celebriamo Miles Davis e John Coltrane a 100 anni dalla nascita, nel segno della musica ma anche del silenzio e della trascendenza, in particolare in questo caso quando parliamo delle poesie di Chandra Livia Candiani. E oggi le poesie che ci legge sono tratte dal suo libro La bambina pugile.
1: Le architetture del suono a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane di Chandra Livia Candiani.
2: Dammi un gesto vuoto, senza redenzione. Suona al pianoforte una salvezza per la mia belva notte. Una capo impicchiata, fino alla riga spezzata, ruvida di ogni poesia. Sono parola minuscola e nel fitto. E tu, già asceta, sei il silenzio, la foresta protesa al canto di un solo uccello, quello che custodisce nel becco il segreto. O l'anima di carta prende fuoco per un non nulla, il teatro di una piccola città di mare, da solo nel buio, improvvisi al pianoforte una prova impossibile. Qualcuno mi strappa, è un momento di segreta intimità. Ma c'è più abissale intimità di suonare a un pubblico spaventato il silenzio, la gioia sfrenata del silenzio? Condividiamo il cibo del mondo, Misha, come gli uccelli il vento, senza saperlo. Nel mondo ci sono i suoni. Ah sì? E qualcosa li accoglie e li abbandona? Vie di mare, perdute e abissali. L'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così. Ci si avvicina lentamente, eppure senza motivo apparente. Poi allargando le braccia si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce insieme nello spazio di carità tra te e l'altro. Tu tienimi e io mi trasformerò in meraviglia tra le tue mani al caldo, quel caldo che di notte fa crescere il grano. Porta il corpo amato come vita segreta, preservata sotto lo spesso ghiaccio della memoria. Tu tienimi come guscio di noce nel pugno, fessura tra i mondi. C'è silenzio tra te e me. C'è perla. Ti tengo. E poi le mani si sono lavate, si sono sdraiate in grembo, hanno dormito, percorse dal tempo, si sono salvate una sull'altra, custodia di gesti. Se non ti tengo, avvolgi le dita di luce, fai il pugno, tu resta. Che esista l'acqua. Che esistano le cose, il sasso, la faina, la carezza, il vento. che esista il vuoto smisurato, l'amore dello spazio, lo sbriciolio della parola amore. Il suo crepitare non dà tregua se amore è direzione. Le parole seminano, scavano nel cielo, non vivono le cose solo dentro di noi, devono venire al mondo, riflesse, pronunciate. Amare, essere amati, pelle con pelle, respiro, passo, dentro buccia di mondo. Niente, è che a me piacciono da sempre le cose mute. Quando Lio zittisce e si alza il volume della voce, non solo degli uccelli, ma anche del silenzio, dell'armadio e del tavolo, della lampada e del letto. Allora niente, vivo in una nuvola di luce, dove tutto rabbrividisce e fa parola. Allora bevo, all'orlo del mondo, alla sua fontana. Esiste la musica, esiste proprio, come lenzuolo, lampada, orologio e casa, come nuvola, quel suo disumano orto di intenzione di ascoltare l'anima, esiste. Come domino, di note, che si crollano addosso e fanno insieme. Insieme si fanno e sono fatte musica. Qualcosa che abbiamo perduto o dimenticato o rotto forse per mani troppo grevi, qualcosa di spezzato, un silenzio eseguito, un'anima di ghiaccio conservata sotto sale. Ma cosa ho perduto io mentre ti ascolto, cara faccia del nulla, caro amore senza direzione, care ossa. Grazie, grazie, c'è stato qualcuno prima di me. È ora di affrontare la musica.

0: La cantante Gretchen Parlato qui con Robert Glasper e il brano intitolato If It's Magic. Sono le 11:42, questa è Alphaville, sono Mattia Pelli. Ora parliamo di plurilinguismo, un tema estremamente importante nel nostro paese, addirittura considerato da molti un pilastro dell'identità nazionale, della coesione interna, potremmo dire il cuore stesso della nostra Willensnation. Ma cosa succede quando gli algoritmi entrano negli uffici di Berna? Nell'amministrazione federale l'uso di strumenti come DeepL Pro basati sull'intelligenza artificiale è ormai massiccio, con oltre 1 milione di pagine tradotte automaticamente ogni mese. E un recente studio pilota del Centro Studi sulla Democrazia di Aarau solleva a questo punto una domanda provocatoria. L'intelligenza artificiale è una minaccia per il nostro plurilinguismo? Fra gli autori di questo studio c'è Nenad Stojanovic, professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e all'Istituto Studi sulla Cittadinanza dell'Università di Ginevra, nonché privat docente all'Università di Lucerna. Stojanovic, il collega Robin Pellanda ha chiesto innanzitutto in che modo queste tecnologie influenzano la pratica e la promozione del plurilinguismo.
1: L'intelligenza artificiale, per quanto riguarda le lingue, quindi l'uso delle traduzioni, è in continua evoluzione, ha fatto dei progressi enormi. Oggigiorno tradurre dei testi da una lingua all'altra veramente dà ottimi risultati. Dopo è chiaro, bisogna sempre rileggere e mettere a posto alcune cosette, però in generale gli stessi traduttori lo usano per tradurre un testo e poi dopo fanno il loro lavoro di verifica. Però il prossimo passo è il cosiddetto voice to voice, cioè che io parlo una lingua e il mio interlocutore mi sente e ottiene automaticamente una traduzione nella propria lingua. Quindi io posso parlare italiano, l'altro parla cinese e noi ci parliamo. Ecco, questo, diciamo, le tecnologie esistono già, non è ancora qualcosa che viene utilizzato quotidianamente, però è solo una questione di tempo. E questo per dire che l'impatto di queste nuove tecnologie sul plurilinguismo in un paese come la Svizzera, che è plurilingue proprio la sua identità, sarà secondo me molto molto importante. Non siamo nemmeno in grado di immaginare quali saranno i possibili sviluppi. Ecco, in questo studio che ho realizzato insieme ai colleghi e alla collega del Centro Studi sulla Democrazia di Aarau, ecco, abbiamo cercato di immaginare quali sono i possibili scenari in seno all'amministrazione federale svizzera.
2: Ecco, forse nell'amministrazione federale, più che in altri posti di lavoro in Svizzera, coesistono persone che lavorano insieme parlando lingue diverse. Se però non abbiamo più bisogno di imparare la lingua del collega perché tanto alla fine c'è DeepL o un altro traduttore, non rischiamo di perdere quel principio di reciprocità che è alla base anche della nostra Willensnation, Nenad Stojanovic?
1: In effetti questo è uno dei rischi, che abbiamo anche evidenziato nel nostro studio, perché l'intelligenza artificiale presenta delle opportunità ma anche dei rischi. Allora, per parlare innanzitutto delle opportunità, in particolare se pensiamo proprio agli svizzeri di lingua italiana, che è vero, di per sé potevano già prima utilizzare e parlare italiano nelle riunioni o scrivere in italiano, ma di fatto pochissimi lo facevano perché sanno che sono in un contesto dove le lingue dominanti sono il tedesco e il francese, e quindi di solito nelle riunioni in seno all'amministrazione federale si parla francese e tedesco, molto raramente italiano. Se mi permetto, io stesso quando ero più giovane, una ventina d'anni fa, ho lavorato per un paio di anni dell'amministrazione federale in seno allo Stato Maggiore di un consigliere federale, quindi ho assistito a tantissime riunioni, quindi posso anche testimoniare che molto raramente ho sentito persone che parlavano italiano. Quindi in generale gli scrittori italiani, così come anche i romanci, si adattavano e parlavano o francese o tedesco. Ecco, oggigiorno io conosco tanti colleghi, amici ticinesi in particolare, ma anche grigionesi di lingua italiana, che mi dicono che ormai le loro mail, i loro testi sempre più spesso li scrivono direttamente in italiano, perché l'amministrazione federale ha l'accesso, ha acquistato questo pacchetto di Beeple, uno di questi traduttori automatici, diciamo da buoni risultati, quindi lo usano in maniera sistematica, e questo quindi facilita il lavoro in particolare alle persone di lingua italiana rispetto al passato. Però ci sono anche dei rischi, perché se, come diceva lei, se continuiamo a far capo agli strumenti dell'intelligenza artificiale per capirci, piuttosto che fare uno sforzo per imparare la lingua dell'altro, ecco, andiamo verso un mondo dove sempre più persone saranno sempre più monolingui piuttosto che plurilingui.
2: E di fronte anche a diverse persone che parlano solo la propria lingua nell'amministrazione federale, con il ruolo sempre più preponderante dell'intelligenza artificiale, ci si chiede anche quale sarà poi il ruolo degli esseri umani, se poi alla fine non si impegneranno più nel parlare un'altra lingua. Quale sarà la competenza linguistica umana di fronte alla traduzione automatica o all'interpretazione assistita? Insomma, che cosa dovranno fare le persone che lavoreranno in questi settori? Rimane qualcosa per loro effettivamente o passerà tutto alle macchine?
1: Vedremo, il futuro è difficile prevederlo, però una delle constatazioni nel nostro studio è che sicuramente ci saranno dei grossi cambiamenti, e sicuramente questo lato umano rimarrà importante, quindi nel senso che chi parla un'altra lingua o più lingue non è semplicemente uno strumento di comunicazione, la lingua è anche una finestra verso una cultura, forse anche verso una mentalità diversa, ed è anche questo che è importante, avere, diciamo, queste conoscenze per capirci quando lavoriamo con persone di lingue diverse. Ecco, quindi questo aspetto l'intelligenza artificiale non potrà sostituire, quindi questa sensibilità culturale che hanno gli esseri umani e che deriva dalla loro conoscenza delle lingue diverse e poi anche magari della letteratura, del cinema, dell'arte e così via, trasmessa attraverso, diciamo, una lingua che non è la lingua principale o la lingua materna o paterna di una persona. Ecco, è prevedibile che in un futuro dove l'intelligenza artificiale sarà sempre più presente, tantissime persone la useranno magari a scapito dell'apprendimento delle lingue straniere o delle lingue che non sono le lingue principali della persona, però ci sarà sempre sicuramente una minoranza delle persone che sarà bilingue o plurilingue. In un futuro il valore aggiunto di queste persone, che quindi oltre alla lingua capiscono anche la mentalità, la cultura di un'altra comunità linguistica, potrebbe essere ancora maggiore, però si sta probabilmente andando in una direzione dove queste persone saranno sempre più una minoranza.
2: A proposito di questo, forse emerge anche un dato interessante dallo studio pilota, cioè come vengono considerate e trattate le diverse lingue svizzere dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale, perché emerge un po' una simmetria tecnologica, cioè un divario fra il modo in cui le intelligenze artificiali trattano il tedesco, l'italiano, il francese e anche il romanzo, come già noi, e come cerchiamo di proteggerle, tutelarle e valorizzarle queste lingue, vero?
1: Sì, beh, una simmetria sicuramente emerge perché, diciamo, la qualità dei testi, questo è anche uno dei risultati di questo studio di cui sono coautore con Marine Benley Trichet e Daniel Kübler, è che la qualità delle traduzioni verso il tedesco è migliore rispetto a quella verso l'italiano e il francese, come prima constatazione. La seconda constatazione in generale, quindi concerne anche il tedesco, questi cosiddetti large language models, l'intelligenza artificiale nell'ambito del plurilinguismo, si basano molto sui modelli linguistici o sulle espressioni, diciamo, se in tedesco quello usato in Germania, se in italiano quello usato in Italia, o in francese quello usato in Francia, che non sempre corrispondono all'uso di queste lingue nazionali nell'ambito svizzero. solo per fare un esempio, un italiano, un svizzero, se parliamo delle leggi, della Costituzione, eccetera, diciamo l'articolo tale tale, capoverso X. In Italia usano l'espressione comma piuttosto che capoverso, e quindi l'intelligenza artificiale nella stragrande maggioranza dei casi, come diciamo di base, tradurrà usando lo standard italiano che si usa in Italia, non quello in Svizzera. Quindi ogni volta bisogna ovviamente rileggere e correggere queste cose. Però bisogna dire che sono anche delle asimmetrie che esistono oggi. Io sono convinto che con l'evoluzione e i progressi dell'intelligenza artificiale sarà anche probabilmente solo una questione di pochi anni, questi modelli linguistici ci daranno dei testi che corrispondono proprio a quello che supponiamo l'italiano usato in Svizzera e non quello usato in Italia, però per il momento non ci siamo ancora.
2: In conclusione, lo studio formula diverse raccomandazioni, tra cui la necessità di un quadro regolamentario che unisca digitalizzazione e diritti linguistici. Ma qual è il passo politico più urgente che il Consiglio federale dovrebbe fare domani, Nenad Stojanovic?
1: Allora, al di là delle nostre raccomandazioni, che adesso non abbiamo il tempo di riassumere tutte, ma io penso che a livello generale è veramente urgente che la politica in Svizzera in generale e il Consiglio federale in particolare comincino, ma da subito, a interrogarsi e a fare magari anche studi ulteriori per poi dopo pensare a delle misure da intraprendere sull'impatto che l'intelligenza artificiale avrà sul plurilinguismo in Svizzera in generale, quindi anche al di là di quello che è il suo impatto nell'amministrazione federale, ma per esempio anche soltanto nell'insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole, sempre di più. Per esempio mi ricordo un'intervista della consigliera di Stato Zurighese, responsabile dell'educazione, diceva ma con l'intelligenza artificiale c'è proprio bisogno di iniziare col francese già in, penso, quinta elementare o nelle scuole elementari, perché non possiamo semplicemente farlo molto più tardi, perché tanto l'intelligenza artificiale ci permette di capirci più facilmente, e quindi verrà meno anche proprio questo incentivo di imparare le altre lingue anche nelle scuole. E questo in un paese come la Svizzera, che si basa sull'idea della Willensnation, nazione di volontà, coesione nazionale basata molto su questa comprensione reciproca e sul plurilinguismo, ecco, l'impatto non siamo ancora in grado neanche di immaginare quali potranno essere gli scenari futuri, però penso che bisogna non aspettare troppo e fare queste riflessioni sin da subito. Quindi se c'è un messaggio da lanciare anche al Consiglio federale è questo, di non aspettare troppo, ma di analizzare questa tematica e pensare a delle politiche, a delle misure il più presto possibile.

0: Sono le 12 passate da 20 secondi, è il momento del nostro approfondimento e oggi ci chiediamo come si possono costruire città inclusive, progettate per essere tali. Ne abbiamo parlato lo scorso novembre con Annalisa Rollandi, ricercatrice e sviluppo territoriale per l'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI e con Alberto Vanolo, professore di geografia politica ed economica all'Università di Torino, autore del volume La città autistica, edito nel 2024 da Einaudi. Dunque oggi vi riproponiamo quella chiacchierata con Alberto Vanolo e Annalisa Rollandi, che erano al microfono mio e di Matteo Ungaro. È il momento del nostro approfondimento quotidiano e accolgo in studio Matteo Ungaro. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: E di che cosa parliamo oggi? Beh, questa sera alle 17.30 presso il campus della SUPSI di Mendrisio si terrà l'incontro Città Inclusive, l'evoluzione degli spazi adattivi, un evento promosso dall'Istituto Scienze della Terra della SUPSI con il sostegno della rassegna di eventi e iniziative culturali Generando Visioni di Genere. La conferenza ci offre uno spunto oggi per riflettere insieme nel nostro approfondimento su cosa significhi pianificare una città oggi, su quali siano le sfide nel progettare una realtà urbana che sia flessibile, equa, accessibile e che tenga in considerazione le diversità dei cittadini e delle cittadine che questa città la vivono ogni giorno.
1: Io intanto saluto i nostri ospiti, buongiorno ad Annalisa Rollandi, ricercatrice in sviluppo territoriale per l'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI e promotrice della conferenza di questa sera. Buongiorno e benvenuta.
2: Grazie, buongiorno e grazie dell'invito.
1: E saluto anche Alberto Vanolo, professore di geografia politica ed economica all'Università di Torino e autore del volume La città autistica, edito nel 2024 da Einaudi. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Ecco, io inizierei subito con Annalisa Rollandi. Partiamo dal titolo di questa conferenza, Città Inclusive. Questo inclusivo è un aggettivo che sta prendendo sempre più spazio nel lessico quotidiano, ma che tendenzialmente leghiamo agli studi di genere e alla linguistica, mentre qui non è solo questo. Ecco, che cosa significa progettare in maniera inclusiva?
2: Progettare in maniera inclusiva vuol dire di fatto mettere i cittadini al centro della progettazione, al centro del pensiero, anche critico, che si muove verso le nuove interventi o le nostre città. È un modo che abbiamo per di fatto far accedere facilmente i cittadini alle opportunità dei nostri territori, delle nostre città, e quindi è una dimensione di fatto che sottolinea l'importanza del benessere in tutte le sue sfaccettature. Altra componente, diciamo, particolarmente utile in questo esercizio è il fatto che il cittadino debba essere responsabile, quindi debba essere in qualche modo partecipe a queste iniziative.
1: Ecco, sempre per lei Rollandi, in che modo la conferenza di questa sera mette in evidenza questa diversità di approcci e di prospettive alla pianificazione urbana inclusiva?
2: Sì, la conferenza di questa sera è un'occasione per trattare alcuni degli aspetti dell'inclusività. Penso per esempio all'aspetto spaziale, quindi come possiamo progettare effettivamente e da che cosa dobbiamo partire per progettare spazi inclusivi, città inclusivi. Con, diciamo, i nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato l'invito e che siamo molto contenti di avere qui al campus, andremo poi a indagare alcuni aspetti specifici. Mi riallaccio per esempio alla progettazione di spazi in favore del genere anche, quindi la questione di genere e come lo spazio pubblico può intervenire per, diciamo, in qualche modo mitigare le differenze rispetto alle esigenze che si hanno. E questo lo faremo con la dottoressa Andreola dell'Associazione di Promozione Sociale Sex and the City. Affronteremo poi un particolare aspetto legato a, diciamo, l'inclusività ambientale e quindi anche alla sostenibilità di alcuni approcci che andremo ad indagare. Lo faremo con il professor Morello del Politecnico di Milano. Ultimo ma non ultimo è sicuramente come raccontare le città, gli aspetti culturali, come gli aspetti anche che intervengono nella percezione che abbiamo delle città, e lo faremo con Daniel Vilenko, che è responsabile del podcast Le città invisibili. Sono tutti aspetti a cui daremo forma entro una narrativa comune e che ci aiutano a dare forma alla complessità proprio di questo tema, in modo tale che di avere un panorama il più esaustivo, speriamo possibile, anche attraverso il confronto di pratiche, progetti e approcci rispetto alle ricerche che portiamo avanti negli ultimi anni.
0: Ecco, magari su questi temi ritorniamo con lei più avanti, Annalisa Rollandi, perché mi interessa molto per esempio questa idea di progettare una città che accolga anche la diversità di genere. Per esempio, ieri nel nostro dibattito abbiamo parlato di violenza sulle donne, spesso le città non sono accoglienti dal punto di vista di genere per le donne in particolare, ma magari avremo modo di parlarne più avanti. Io adesso con Alberto Vanolo vorrei invece affrontare la questione della pianificazione urbana e della socialità. Ecco, lei si è occupato, Alberto Vanolo, del rapporto proprio tra pianificazione urbana, spazio pubblico, coesione sociale. Ecco, in che modo la progettazione di una città può influenzare il modus vivendi?

0: produrre una società migliore. E questo è un po' un classico, se ci pensiamo, tutto il pensiero utopico, per esempio, immagina, è spesso basato sull'immaginare città diverse come strategia per immaginare società diverse e migliori.
1: Città utopia, insomma, appunto, se siamo qui oggi a discuterne, anche perché queste città evidentemente ancora non esistono, e ci si chiede anche se sia possibile. La città sembra essere un organismo che cresce da se stessa, spesso senza pianificazione, lo vediamo soprattutto in questo periodo, le grandi megalopoli, insomma, sembra che non ci sia questa idea di costruire meglio, di urbanizzare meglio per costruire una società migliore. Alberto Vanolo, stiamo parlando veramente di un'utopia qui?
0: Uno dei punti fermi dell'idea stessa di pianificazione territoriale è che la città è uno spazio collettivo, un'opera collettiva. Certo, possiamo artificialmente immaginare di scinderle in tante proprietà private, però è evidente che il mercato immobiliare, per esempio, funziona con delle regole molto differenti rispetto al mercato delle commodities, degli oggetti più comuni. E quindi ci sono molti limiti. Io posso costruire, ma solo fino a una certa altezza, posso mettere certe cose, non altre. Uno degli aspetti di base della pianificazione territoriale è questa, perché l'idea che in assenza di regole, diceva Marx, il più forte sopravvive, e servono delle regole molto forti per produrre delle città che offrono condizioni di vita anche per chi è meno forte da questo punto di vista. Tradizionalmente siamo abituati a dire che le città erano immaginate e costruite, le città che noi viviamo erano costruite avendo in mente implicitamente o a volte esplicitamente un certo tipo di soggetto dominante, il maschio bianco con certe caratteristiche del corpo e della mente. Quello che stiamo facendo in questa, immagino si discuterà anche nel convegno di cui facevate riferimento prima, è interrogarsi su come prendere in considerazione soggetti, energie, logiche che sono sempre state lasciate ai margini o comunque dimenticate. Quindi si tratta di riflettere su come c'è stato un fiorire di libri su città delle donne, città arcobaleno, città dei 15 minuti, città dei bambini. Sono tutti modi di cercare di incorporare altri punti di vista.
1: Ecco, ma fioriscono libri, ma fioriscono anche esempi concreti di città di questo tipo. Lei vive a Torino, per esempio, non so se nella sua città ci sono esperimenti di questo tipo o altri che lei ha avuto modo di studiare o di conoscere per una città che sia più sociale, magari più attenta alle diversità, meno alienante anche, Alberto Vanolo.
0: Sì, ci sono moltissimi esempi di piccole e grandi cose, magari anche banali, che sovvertono un po' alcune logiche dominanti. Una delle logiche dominanti delle città che abbiamo conosciuto nell'ultimo secolo è, per esempio, l'idea che la mobilità sia essenzialmente privata attraverso l'automobile.
1: Certo.
0: Si possono sovvertire in tanti modi questa logica, per esempio, appunto, creando delle zone diverse. Ci sono tante città, è stato fatto abbondantemente a Barcellona recentemente, aprire zone diverse. Più che città in generale, per quello che riguarda la mia esperienza, quello che mi sono occupato, la città è molto fatta di situazioni. Difficilmente io percepisco Torino nel suo complesso. Vivo
1: Certo.
0: certe zone, certe situazioni, certi ambienti e ci sono molti spazi, alternativi vuol dire tutto e niente, che però si pongono come presupposto delle logiche, mettere in campo energie e socialità di tipo differenze, per esempio meno mediate dal capitale, insomma. Sì.
1: Dai flussi finanziari.
2: Ecco, Annalisa Rolandi, tornando a lei, l'altra parola che ha catturato la mia attenzione all'interno del titolo della conferenza di questa sera è il termine adattivo, che è un concetto che richiama immediatamente anche un'idea di dinamicità e di plasticità. Adaptive Space è peraltro anche il nome del progetto di ricerca in cui lei è attualmente impegnata e che stasera verrà presentato appunto alla SUPSI. Può spiegarci anzitutto cosa si intende con spazio adattivo e poi in che cosa consiste il suo progetto?
3: Sì, volentieri. Lo spazio adattivo, come diceva lei, è uno spazio, diciamo, dinamico che è interposto tra la tradizione, cioè lo status quo e quello che ci viene richiesto anche con una certa regolamentazione e lo spazio dell'innovazione. Lo spazio adattivo si pone in mezzo a queste due, se vogliamo chiamarle forze, e cerca di dare delle risposte, cerca di modificarsi, alterarsi per dare delle risposte. Alle delle

0: domande che sono domande emergenti. È uno spazio quindi che si adatta in base alle nuove esigenze e lo fa sperimentando. Siamo partiti con questo progetto, in realtà siamo partiti da lontano, siamo partiti da vedere cosa succede ai nostri territori, soprattutto in alcune condizioni di forte stress, parlo per esempio allo stress termico in occasione dei periodi canicolari o all'opposto durante l'inverno, quando magari abbiamo situazioni e spazi urbani poco o meno illuminati di altri. E ci siamo chiesti come cambia la percezione e quindi come questa percezione, che a volte è inconsapevole, oltre che consapevole, modifica i nostri comportamenti. Il progetto parte da questa riflessione e nel farlo prende a riferimento come primo soggetto il pedone. Il pedone fa delle scelte, le fa ogni momento del suo tragitto, in ogni metro, e lo fa al variare di alcuni parametri che, come detto, possono essere le stagioni, ma possono anche essere i giorni di uno stesso giorno. Siamo andati ad indagare come avvengono questi comportamenti in due spazi che abbiamo ritenuto di particolare interesse, per sviluppare una metodologia che poi vorremmo sperimentare in altri luoghi del nostro territorio e quindi dare delle linee guida, se possibile, per far sì che questi spazi si possano adattare alle nuove esigenze e anche rispetto alla variazione delle condizioni ambientali e sociali che rileviamo in quegli spazi.
1: È interessante questa focalizzazione sul pedone, no? Dopo decenni di egemonia del cemento e di traffico su ruota si ritorna a una certa lentezza, ma restando su di lei, potrebbe darci qualche esempio concreto di cosa può essere uno spazio adattivo?
0: Uno spazio adattivo è uno spazio che per esempio cambia la sua funzione o ne accoglie un'altra in una porzione di spazio e quindi fa sì che piano piano vi sia una consapevolezza nuova o si legga una nuova opportunità per quello spazio, sia da parte del progettista evidentemente, ma anche rispetto alla popolazione, che lo percepisce in maniera diversa e che probabilmente potrà avere l'occasione di coltivare nuove pratiche. Uno spazio che attualmente è un parcheggio viene usato secondo alcune regolamentazioni della mobilità e della pianificazione. Quello stesso luogo che diventa un punto di sosta e di scambio avrà sicuramente delle altre regole che influenzeranno non solo quello che riguarda l'arredo, ma anche in termini di socialità, in termini di interazione, in termini proprio di percepite di vissuto di quello stesso spazio e di opportunità. E lì nascono degli interrogativi che poi portano a fare delle scelte che ricadono anche sulla nostra mobilità. Questo è stato un po' l'oggetto e un esempio di quello che abbiamo indagato e che vogliamo indagare. Il tema degli spazi pubblici e della mobilità è un tema centrale. Arriviamo ovviamente da tantissimi anni, una lunga esperienza su quello che è il traffico veicolare così come lo conosciamo. Negli ultimi anni l'attenzione si è spostata sempre di più a altre forme di mobilità. E questo è comunque un altro tema. Il pedone rimane la forma più, diciamo, dolce di mobilità, ma nel panorama della mobilità dolce si inseriscono anche tutta una serie di nuovi device di micromobilità che con il pedone hanno una relazione nuova, un rapporto nuovo, e con lo spazio pubblico anche avanzano nuove richieste a cui dobbiamo in qualche modo dare risposta, anche nell'obiettivo di garantire a tutti un adeguato spazio, un'adeguata sicurezza.
2: Il temibile monopattino mi è venuto in mente sentendola parlare Annalisa Rollandi. Ma Alberto Vanolo, stiamo parlando del delle città, di città inclusive, di città che si adattano in qualche modo a nuovi bisogni. Ecco, tra le sfide che l'inclusività pone in ambito urbanistico ce n'è una nello specifico su cui lei ha concentrato parte della sua ricerca negli anni, ovvero il rapporto tra pianificazione e neurodivergenza, tra psiche e città. Come si declina la pianificazione urbana secondo questo tipo di prospettiva inclusiva?
3: Beh, prima si faceva riferimento al fatto che le città sono progettate per avendo in mente un certo tipo di corpo in mente, e solo successivamente si è tentato di adattarle un po' alle esigenze di altri corpi. Il classico caso, si parlava di mobilità prima, chi ad esempio usa una sedia a rotelle si trova costantemente a negoziare le caratteristiche del proprio corpo, i propri desideri di mobilità e la forma della città. Una città pianificata bene non disabilita la persona, mentre al contrario, se ho delle barriere ovunque, è tutto molto complesso. Questo tipo di riflessione è stata già parecchio, ci sono un sacco di problemi da risolvere, ma è un tipo di riflessione consolidata per chi si occupa di pensare gli spazi urbani. Certo. È stato pensato un poco meno rispetto al mondo della neurodivergenza, che è un termine ombrello che utilizziamo per includere forme atipiche di sviluppo neurologico. Io in particolare mi sono occupato di autismo. E una prima considerazione molto semplice è che se guardiamo alle ricerche sociologiche che abbiamo a disposizione, chi si trova nelle famiglie in cui vive una persona autistica con una disabilità di tipo intellettivo, non tutte le persone autistiche hanno disabilità ovviamente, tendenzialmente si sottrae allo spazio pubblico, sta a casa, frequenta poco lo spazio per un sacco di problemi, perché le città sono inadatte, ma anche perché culturalmente ci sono problemi di stigma, vergogna, sentirsi fuori luogo, perché si occupa lo spazio, si vive lo spazio in modi atipici, si è magari rumorosi, sgangherati, si ha questa sensazione di essere fuori luogo. E quindi la pianificazione di una città per persone neurodivergenti, sì, ha a che fare da un lato con alcune accortezze di tipo materiale. Le persone neurodivergenti spesso hanno delle sensorialità atipiche, quindi c'è un filone di studio, di design su come utilizzare materiali, soluzioni che in qualche modo siano più amichevoli. Ed è un tema interessantissimo, ma il grosso della questione è sicuramente culturale, cioè creare, come immaginare degli spazi in cui nessuno si senta fuori luogo, e il senso della città, dell'integrazione. Integrazione è una parola che uso poco perché sembra presupporre che ci sia un gruppo dominante che integra. Molto spesso negli studi urbani si parla di rivendicare la differenza, una politica della presenza, una città dove ci sia spazio per chiunque. Questa è un po' l'idea di fondo.
2: E anche qui le chiedo, esempi concreti ce ne sono di riflessioni che poi diventano così esperienze concrete nelle città per quanto riguarda la neurodivergenza?
3: È tutto estremamente soggettivo, e naturalmente ci sono, parlo come dicevo prima, di situazioni, di isole in cui la neurodivergenza è vissuta in un modo differente e in cui ci si sente meno oppressi da sguardi, da questo sentirsi fuori luogo. Io per esempio trovo che molti di quegli stessi spazi cui si faceva riferimento prima, gli spazi di una socialità alternativa, cito un esempio fra i mille possibili, gli orti urbani. Io vengo in una città dove storicamente, essendo cresciuto molto grazie a un'immigrazione che proveniva dalla campagna, le persone coltivavano un po' ovunque in ogni angolo di terra, e il comune di Torino metteva in campo energie per rimuovere gli orti urbani perché erano fuori luogo nell'idea di città moderna, di città industriale. Oggi sono riscoperti, sono degli spazi regolamentati, sono degli spazi di socialità, spazi che non hanno un fine utilitaristico. Sono degli spazi dove ci si prende cura di uno spazio pubblico. Ci sono delle fantastici, ho visitato un bellissimo spazio, per esempio, di un orto urbano che è curato da persone neurodivergenti, ed è un bellissimo spazio dove sperimentare altri modi di vita e di incontro.
1: Ecco, quanto sta emergendo è che la città è un organismo vivente, complesso, policentrico. Quando la si progetta seguendo un focus specifico, però, come in questo caso del professor Vanolo, la neurodivergenza, non c'è il rischio di perdere di vista altri tipi di bisogni? Come si fa a mantenere una prospettiva ampia e che permetta di comunicare anche con altri punti di vista, Annalisa Rollandi?
0: Ma io direi che il confronto è sempre la prima chiave, diciamo, per affrontare problemi che sono così complessi. Come diceva lei poco fa, la città è un organismo vivente, è uno spazio dove si muovono corpi con diverse esigenze. E quindi la ricerca ci insegna, ma anche diciamo, il vissuto quotidiano ci insegna che dobbiamo confrontarci il più possibile con chi ha voci alternative, con chi ha altre conoscenze per cercare di non far di tutto un po', ma allo stesso tempo tenere in considerazione altri aspetti di uno stesso campo di ricerca, di uno stesso spazio e quindi creare dei progetti che possano essere il più possibile transdisciplinari e che possano poi avere anche un'applicabilità nel territorio, un'applicazione diretta in collaborazione con diversi attori. Quando parliamo di questioni di benessere, l'abbiamo visto sin dall'inizio, non trattiamo un unico tema che è quello della salute, ma è un benessere che parte da molto lontano e che tocca diversi punti, e questo è un po' l'approccio che ci viene sempre più richiesto nella ricerca e nella progettazione.
2: Professor Vanolo, stiamo parlando di città inclusive che dunque trovino spazio per persone che non necessariamente ce l'hanno questo spazio, per le quali la città non è stata necessariamente progettata. Ecco, però così non si rischia di creare una città, piccoli spazi, delle piccole enclave in queste città, spazi per l'uno, spazio per l'altro, dimenticando poi che la città è un luogo dove ci si incontra, uno spazio per tutti.
3: Questo è un tema importantissimo, bellissimo e difficilissimo, cioè è difficile stabilire a priori qual è la soglia fra una forma di segregazione, autosegregazione, difesa e quando invece è una forma di esclusione, di ghettizzazione. E questo storicamente è avvenuto per qualsiasi gruppo minoritario. Pensiamo alla storia statunitense, soprattutto quella che si insegna di più dei quartieri queer, di quelli che chiamavano una volta i quartieri gay, i gaybrood, nascevano come spazi di apparentemente di chiusura, ci si interrogava, sono ghetti o spazi di libertà in cui si applicano logiche di tipo differente, sperimenta una condizione di libertà e poi col desiderio poi di espandersi al di fuori. Sicuramente laddove c'è una situazione fortemente minoritaria, può essere una strategia utile quella di aprire gli spazi temporanei in cui sovvertire le logiche. Si comincia da lì, tutto effimero, si sperimenta e poi pian piano ci si allarga altrove. Certo che l'obiettivo ultimo sarebbe ipoteticamente uno spazio coeso in cui c'è spazio per tutti, in cui ci sono possibilità per tutti, però la città è anche uno spazio sempre estremamente conflittuale. Chiunque si occupa di città lo sa, non puoi spostare un mattone senza che ci sia qualcuno che si avvantaggia, si svantaggia, qualcuno che è contento e qualcuno che non è contento. Quindi, interiorizzando anche questa dimensione del conflitto, forse è utile, aprire appunto zone, compromessi, logiche di tipo differenti.
2: E quindi accogliere anche l'idea del conflitto all'interno delle città per creare spazi vivibili da chi spazi non li ha. Questo mi sembra diciamo, il pensiero con il quale possiamo concludere questa nostra chiacchierata di oggi. Io ringrazio i nostri ospiti. Grazie Annalisa Rollandi e grazie Alberto Vanolo.
0: Grazie a voi.
2: E grazie anche a te, Matteo.
4: Grazie.
5: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13. Sui ristorni dell'imposta dei frontalieri, il governo ticinese ha annunciato oggi un blocco parziale in risposta alla cosiddetta tassa sulla salute che la Lombardia vuole imporre ai vecchi permessi G. La decisione del Consiglio di Stato è un segnale all'Italia, ma anche al Consiglio federale. Proprio stamattina la direttrice del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Sutter, è a Roma per incontrare il suo omologo italiano, Giancarlo Giorgetti. Nessuna eccezione per la Svizzera sull'acciaio esportato verso l'Unione Europea. Bruxelles ha deciso, da domani si riducono le quote esenti da dazi. Sui dazi americani invece c'è delusione fra gli imprenditori per l'assenza di risultati ottenuti da Guy Parmelin durante la sua visita negli Stati Uniti. In Medio Oriente un nuovo rapporto di un'ONG israeliana rivela un numero senza precedenti di giovani vittime, bambini e minorenni palestinesi uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania. La Germania non è più una squadra di classe mondiale, l'ex attaccante Oliver Neuville critica la nazionale tedesca dopo l'eliminazione contro il Paraguay nei sedicesimi di finale di Coppa del Mondo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: il cantante, pianista, compositore statunitense Khalil Wilson in un brano intitolato Let Me Know Your Heart, fammi conoscere il tuo cuore, e ci ha portato le 12:36. Questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli, è il momento della nostra serie audio fiction intitolata Le Ascoltatrici, che ci accompagna da ieri e che ci accompagnerà fino a settimana prossima, una audio fiction di Sara Flatt che trasforma un gesto quotidiano, cioè tendere l'orecchio, in un'esperienza vertiginosa. È la storia di Rita ed Elisa, due sorelle anziane stufe di notiziari ansiogeni e programmi prevedibili, che riaccendono la loro fame di suono trasformando il proprio appartamento in una centrale d'ascolto clandestina. Dunque, seconda puntata oggi della nostra serie Le Ascoltatrici.
1: La radiotelevisione svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Secondo episodio, nella vita degli altri.
2: Si tratterebbe di un ex militare.
3: Spegni la radio, Elisa, sono stufa.
4: Ma come tu?
3: Da oggi si cambia sinfonia, anzi, onde.
4: Come mai così felice oggi?
3: Oggi per noi è un nuovo giorno. Niente più tristi notizie o pettegolezzi vuoti. Il mio istinto me lo dice. Il mio naso non mente e il mio cervello funziona ancora, e come?
4: Non ti capisco.
3: Il destino, Elisa.
4: Destino?
3: Il destino, sì.
4: Destino, caso. Scommetto che dipende da quel Rocco.
3: Ah, e chi lo sa, chi lo sa.
4: Che spreco di tempo e di soldi. Un appuntamento per guardare le prese, un secondo per fare non so che, e forse al terzo cominciano a montare qualcosa.
3: No, ma cosa vuoi capirne tu di quello che vuole vedere lui? E ricordati di preparare le due bottiglie di grappa per oggi, Elisa. Avanti, avanti Rocco. Venga, venga, la stavamo aspettando.
5: Buongiorno signore.
4: Buongiorno, buongiorno.
5: Si sieda qua.
3: Si sieda Rocco, si sieda.
5: Ecco io.
3: No, si sieda, dove... Elisa, l'acqua, l'acqua,
5: sì,
3: per il nostro,
5: sì,
3: Rocco.
5: No, no, no, ma sì, veramente.
3: E magari anche due biscottini,
4: Va bene.
5: Signore, io...
3: Su, su, Rocco, non mi faccia il timido. Io ho lavorato con suo nonno, sa?
4: Secoli e secoli fa io lavoravo in radio come tecnica del suono. Una delle prime donne.
3: Ma sei ancora qui? Il caffè, anzi l'acqua.
4: Vado, vado. Oh. E si aspetti, caro Rocco, che poi comincerà. Erano ancora quegli studi.
3: Elisa!
4: Dove... Vado.
5: No, ma veramente non si disturbi.
3: No, no, ma che disturbi, è un dovere.
5: Per me non...
3: Anzi, è un piacere per noi. Su, si sieda.
5: Io dovrei ancora occuparmi di diversi appartamenti dopo questo.
3: Appunto, stima. Ah. Oh. Che bei momenti, che bei ricordi. Un vero talento suo nonno, sa? E scommetto che l'ha passato tutto a lei.
5: Ma io faccio del mio meglio, ma non sono proprio...
3: Senta, ma come sta il nonno, se posso chiedere? Guido.
5: Sì,
3: sì, sì, Guido.
5: Ma sì, bene, devo dire, sì, in forma.
3: Oh, ma come sono contenta. Poi chiedo a Elisa di prendere una di quelle bottiglie di grappa. Una per lei e una per il suo nonno, va bene?
5: Ma non si disturbi, signora.
3: Ma che disturbo, è un piacere. Tra colleghi ci si riconosce, no? E poi una bella mancia per questo giovanotto.
5: Ma veramente io...
3: Sono tempi duri questi. E di sicuro le paghe di oggi. Io non ho nipoti, sa? Per me è un piacere condividere. Non con tutti, ovvio. Aspetti, aspetti, ecco, se mi passa quella borsetta.
5: Ma signora,
3: per
5: il mio lavoro.
3: Su, su, su, la prenda, la prenda, non faccia complimenti. Mi chiami Rita. Sostegno alla formazione, un incentivo per coltivare le sue passioni.
5: Questa borsa nera?
3: No, no, no, quella, quella. Quella è ancora quella che tengo come ricordo, con tutti i vecchi nastri registrati in esterno. Sa, campane, canti di uccelli, barche, qualche mosca. Prenda quella rossa.
5: Questa, Rita?
3: Sì, bravo, bravo. Ecco, venga qui e si sieda. Oh, aspetti,
5: Ma, signora, veramente, è mio lavoro,
3: detto,
5: io lo faccio...
3: Chiamami Rita, caro Rocco.
5: Sì, Rita,
3: Rita,
5: ecco.
3: E la smetta di dire ma... Dai, da collega a collega mi dica, lei se ne intende di allacciamenti? Mico, questo portafoglio, ecco qua. Oh. Se ne intende allora di allacciamenti, non so, di microfoni?
5: Una base, un pochino.
3: Ecco, ecco, venga, venga. Io avrei una piccola richiesta in onore dei vecchi tempi, di suo nonno e della sua formazione futura. Io Ormai sono anziana, come vede. E né io né mia sorella possiamo più tanto uscire di casa, no? Sì, insomma, non usciamo praticamente mai. Arriva ogni tanto la signora dell'aiuto infermieri, quella per l'aiuto domestico, ma una donna di mondo come me... Sai, Elisa si accontenta, lei è più banale.
4: Banale? Ti ho sentita.
3: Intendevo... sì, senti, tu hai fatto l'impiegata di banca.
4: Ero brava, bravissima.
3: Sì, beh, senza nulla togliere. Comunque tu ti accontenti.
4: E cosa dovrei fare?
3: Io miro in alto.
4: Sentila.
3: Senti, siamo o non siamo depresse? Ormai sul finire della nostra vita. Ammettilo, Elisa.
4: Ma che?
3: Non la smetti di darmi contro, reggi il gioco. Vede, stavamo proprio pensando a come mettere fine ai nostri giorni. Televisione, radio, solo tristezze. Possibilità di svago? Impossibili. Stavo giusto parlandone con mia sorella. Se non troviamo una soluzione, l'unica via d'uscita è... toglierci la vita.
5: Ma signora, Rita.
4: Ma se...
3: A meno che, ho detto, a meno che. E in questo caso lei, caro Rocco, è un regalo, un segno inviato dall'universo.
5: Ma
3: un...
5: No.
3: Senta, lei è la svolta che può cambiare il nostro destino e regalarci un'ultima grande gioia.
5: Senta, Rita, io...
3: Lei mi ha detto che un pochino di microfoni e allacciamenti se ne intende.
5: Sì, qualcosa.
3: Ecco, che io scommetto che quel qualcosa, che sono sicura è ben più di qualcosa. Vede, io vedo dal suo sguardo che lei è intelligente, sveglio. E il mio ricordo di quell'altro qualcosa, insieme possono fare un grande qualcosa che diventerà una bella cosa per la qualcosa lei verrà debitamente ricompensato.
4: Se qui qualcuno ci capisce qualcosa...
3: Lei deve andare anche dai vicini dopo, vero?
5: Beh, sì, in tutti gli appartamenti. A dire il vero, voi siete le prime.
3: Noi, ahimè, non possiamo nemmeno andare a fargli visita, sa? Troppe scale, li possiamo soltanto vedere dalla finestra. Un vero peccato. Mm-hmm. Persone così carine. Mm. Sarebbe bello a volte avere qualche contatto, sa, per sentirci meno sole. Mm.
5: Capisco, sì.
3: Ottimo, ottimo, come speravo. Lei mi capisce, il primo punto deve ancora andare nelle case dei nostri amati vicini. Un altro segno dell'universo. Dunque, e a tutti gli strumenti del caso. E io penso di avere quelli che mancano. Sa, ai tempi come buona uscita ho una stanza piena di microfoni, dal grande al medio al paciocone. Mi segue, Rocco?
5: Forse inizio a capire.
4: Ma possibile che solo io non ho ancora capito?
3: Un piccolo ultimo svago, con un tocco di classe. E una sfida per un giovane tecnico come lei. Una sfida tecnica, sì, tecnologica. Senta un po'. Dunque, Rocco, l'idea è semplice. Serve un sistema discreto,
5: sì,
3: efficace e soprattutto invisibile.
5: Sì.
3: Io pensavo ai microfoni direzionali a lungo raggio, ma forse si può fare di meglio.
5: Ah, assolutamente. Sì, sì, sì. Allora, oggi si possono usare microfoni a contatto minuscoli, li si applica sulle pareti o addirittura nelle prese elettriche e, sa una cosa, captano le vibrazioni sonore dall'interno degli appartamenti.
4: Oddio, non so se voglio sapere queste cose.
3: Zitta, impara.
5: Poi mi pare che ci sia l'opzione wireless, piccoli dispositivi che trasmettono l'audio via radio, wifi, direttamente al vostro computer o cellulare. Oppure ci sono anche microfoni a condensatori nascosti nei rilevatori del fumo.
4: Ma stiamo ancora parlando di una cosa legale?
3: Tecnica. Praticamente no. Ma chi ci scopre?
5: Beh, se usiamo una crittografia per la trasmissione, sarà quasi impossibile intercettare il segnale. E poi possiamo installare un equalizzatore per filtrare le frequenze inutili.
3: Lo sapevo che eri un genio, Rocco! E per l'alimentazione?
5: Batterie a lunga durata o direttamente collegate alla rete elettrica degli appartamenti. Oh. Così... non devono mai essere sostituite.
3: Ah, certo.
4: Io non ci posso credere. Due vecchiette che diventano spie condominiali.
3: Cara mia, bisogna reinventarsi, no?
5: Allora, signore, sì, diciamo che ho un amico che lavora in un negozio di componenti elettronici.
3: Oh, sì.
5: Potrebbe procurarmi tutto il necessario senza fare troppe
3: Perfetto.
5: Domande.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
5: Ovviamente, Rita, glielo dico, ci vorrà qualche ora per assemblare il tutto,
3: sì,
5: configurare le frequenze.
3: Certo.
5: Poi devo inventarmi una scusa per il ritardo.
3: Ma certo. Lei dia la colpa a me. Dia la colpa a me che mi ha soccorso, dato che mi sono sentita male.
5: Allora, facciamo così.
3: Sì.
5: Passo subito al laboratorio del mio amico,
3: sì,
5: e recupero il materiale. Se tutto fila liscio, ripasso in serata e monto i primi dispositivi.
4: Ma quindi, in meno di un giorno, voi due mettete in piedi una rete d'ascolto clandestina?
3: Ma che vuoi, cara mia? C'è chi si guarda la televisione e chi si diverte davvero.
5: Va bene, signore.
3: Sì.
5: Allora, ci vediamo stasera, eh? E grazie per... Sì, insomma,
3: aspetti, ecco. aspetti, tenga, ce ne sono altri, eh. Gliel'ho detto, non abbiamo parenti, e in onore dei vecchi tempi.
6: Grazie ancora!
3: A lei, arrivederci, Rocco.
4: E se invece fossimo noi a essere intercettate?
3: Allora tanto vale parlare a voce alta, no?

La Radio Televisione Svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Secondo episodio, Nella vita degli altri, con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Rocco, Pietro De Nova. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.

l'olandese Rita Ovnik con questa It is forbay, è proibito, un rifacimento del classico You're No Good di Clint Ballard Jr. Sono le 12:49, ancora un po' di musica, in questo caso con Pedro Cuiaté e Oxmo Puccino, Hiver.

Pedro Quijateci ha portato in Mali con lui Oxmo Puccino per questo brano intitolato semplicemente Hiver. Sono le 12.54, siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Alphaville. Io vi saluto con un brano di Bob Minzer con la VDR Big Band, il brano si intitola The Conversation e vi do appuntamento a domani alle 11 per una nuova puntata di Alphaville. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: Il Radio Giornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Sui ristorni delle imposte dei frontalieri, il governo ticinese ha annunciato oggi un blocco parziale in risposta alla cosiddetta tassa sulla salute voluta dall'Italia. La decisione del Consiglio di Stato è un segnale anche al Consiglio federale. Proprio stamattina la direttrice del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Sutter, è a Roma e ha incontrato il suo omologo italiano, Giancarlo Giorgetti. Nessuna eccezione per la Svizzera sull'acciaio esportato verso l'Unione Europea. Bruxelles ha deciso, da domani si riducono le quote esenti da dazi. Sui dazi americani invece c'è delusione fra gli imprenditori per l'assenza di risultati ottenuti da Guy Parmelin durante la sua visita negli Stati Uniti. In Medio Oriente un nuovo rapporto di una ONG israeliana rivela un numero senza precedenti di giovani vittime, bambini e minorenni palestinesi uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania. La Germania non è più una squadra di classe mondiale. L'ex attaccante Oliver Neuville critica la nazionale tedesca dopo l'eliminazione contro il Paraguay nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Lo aveva annunciato e lo ha fatto il Consiglio di Stato ticinese, ha detto questa mattina di aver deciso all'unanimità di bloccare il versamento all'Italia di circa metà dei ristorni, si tratta di circa 50 milioni di franchi sulle imposte pagate dai frontalieri. Questo perché, secondo il governo ticinese, l'Italia starebbe violando gli accordi internazionali. Sentiamo da Bellinzona Gian Robbiani.
4: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
5: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma la tassa sulla salute, secondo il Ticino, viola gli accordi internazionali, gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può, sui ristorni dei frontalieri, cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109 milioni, ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
6: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
5: Oggi, ne parleremo tra un attimo, la consigliera federale Karin Keller-Sutter sarà a Roma. Ieri ne ha discusso con il governo ticinese, ma la posizione di Berna sembra distante da quella ticinese. Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa sulla salute. Berna invece sostiene di avere in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Sentiamo Claudio Zali su questo punto.
4: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri.
5: Berna e Roma potrebbero però dire che è il Ticino a violare gli accordi internazionali ora.
4: Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal Cantone.
5: Chiudiamo con una curiosità. I 50 milioni che vengono sospesi dal Ticino sono tutti ristorni destinati alla Lombardia. La regione Piemonte ha infatti già detto che non applicherà la tassa sulla salute, non a breve almeno, e dunque la sua quota di ristorni, circa 9 milioni di franchi, non verrà toccata.
3: E proprio su questo tema la consigliera federale responsabile del Dipartimento delle Finanze, Karin Keller-Sutter, lo abbiamo sentito, ha incontrato in mattinata il suo omologo italiano Giancarlo Giorgetti a Roma. Poco fa Keller-Sutter si è presentata in ambasciata svizzera per un incontro con i corrispondenti. In diretta troviamo Francesca Torrani. Francesca, cosa ha detto la consigliera federale?
7: Buongiorno, dall'ambasciata di Svizzera a Roma, la consigliera federale ha appena finito pochi minuti fa di restituire così l'incontro che ha avuto alle 11 questa mattina con Giancarlo Giorgetti, ministro appunto dell'economia italiano, dopo questo annuncio della tassa sanitaria che non è ancora entrata in vigore in Italia, ma che se venisse introdotta troverebbe sicuramente, lo abbiamo appena sentito, l'opposizione del Canton Ticino, e la domanda è se questa opposizione può creare una crisi tra i paesi, visto appunto il blocco definito cautelativo di una parte dei ristorni dei frontalieri che sarà, come abbiamo sentito, messo in atto dal Canton Ticino. Dunque, cosa ha detto, cosa è stato il sunto di questo incontro con Giorgetti? Keller Sutter ha spento così un po' subito i fuochi dicendo che non c'è nessuna crisi, non c'è nessuna tensione tra i due paesi, che ha insistito sul fatto che la tassa non è ancora, o il contributo come lo chiamano in Italia, non è ancora in vigore, e dunque come dire, si parla di una cosa che ancora non c'è, però ha anche detto che questa decisione ticinese ha messo l'Italia insomma un po' in difficoltà, e che Giorgetti ha ripetuto che è pronto a creare un ponte tra Roma e la Lombardia per trovare una soluzione, per evitare appunto che questa tassa comporti delle tensioni tra i due paesi. Ma ripeto, quello che Keller Sutter ha detto, e si è limitata veramente a pochi elementi, è che non c'è nessuna timore che il campo delle azioni diplomatiche, delle azioni comunque anche dei temi condivisi tra Italia e Svizzera è talmente vasto che non è la tassa sulla sanità a preoccupare. Dunque tensioni, diciamo così, smorzate almeno da qui, da Roma, e adesso appunto proporremo poi questa sera in 6 di sera un'intervista in cui andremo un po' più nel dettaglio anche tra tensioni che possono esserci adesso tra Berna e Ticino, ma anche lì in una prima risposta non ha la consigliera federale detto che ci sono particolari problemi insomma sull'asse Bellinzona-Berna. Io mi fermerei qui, ripeto, poi più nel dettaglio proporremo questa sera in 6 di sera l'intervista con la consigliera federale. Studio.
3: Grazie a Francesca Torrani in diretta. L'Unione Europea ha reso note stamattina le sue nuove misure più severe a salvaguardia della propria produzione di acciaio, misure che entreranno in vigore da domani. Per la Svizzera si riducono le quote esportabili esenti da dazi. Per gli aggiornamenti ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.

0: e questo in virtù di un accordo di principio fra Berna e Bruxelles. L'impatto esatto sul nostro settore siderurgico potrà essere valutato soltanto in base alle varie categorie di acciaio, poiché non in tutti i casi i contingenti sono superati. Come la Svizzera, lui ha negoziato e raggiunto un accordo preliminare sulle quote esenti con una dozzina di altri stati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Meglio di Berna sono trattati da Bruxelles soltanto gli stati dello Spazio Economico Europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Anche nei confronti dell'Ucraina l'UE ha voluto avere un occhio di riguardo. Berna, dal canto suo, ambiva a ottenere un'eccezione, sperava di passare indenne dalla stretta dell'UE sull'acciaio, ma non vi è riuscita, è invece riuscita a limitare i danni.
1: E sempre in tema di dazi, ma stavolta quelli imposti dagli Stati Uniti, il consigliere federale Guy Parmelin, in visita ieri a Washington, non è riuscito a portare a casa un accordo vincolante in grado di scongiurare un nuovo aumento. Uno scenario di incertezza che preoccupa le associazioni economiche svizzere. Gianluca Olgiati.
2: Il tempo stringe. Fra poco più di 3 settimane, il 24 luglio, scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti. Dopodiché il presidente Donald Trump ha già lasciato intendere di voler applicare nuovi dazi aggiuntivi. Il ministro dell'economia Guy Parmelin è volato a Washington con l'obiettivo di rendere definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre con dazi al 15%. Obiettivo mancato. Marco Taddei, responsabile politica internazionale dell'Unione Svizzera degli imprenditori, si dice deluso.
3: C'era grande speranza per avere un accordo, è importante per le imprese di avere un accordo, di avere un po' di prevedibilità per investire, per assumere anche personale, per avere dei progetti, e quindi si continua purtroppo in questa situazione di grande incertezza. Fino a quando non lo sappiamo.
2: La contromossa svizzera, una nuova dichiarazione consegnata da Parmelin al rappresentante americano per il commercio Jameson Greer, con nuove concessioni per favorire l'accesso al mercato svizzero a prodotti americani nel settore delle automobili e dei dispositivi medici. Una mossa unilaterale del Consiglio federale decisa senza interpellare il Parlamento.
4: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution rapide.
2: E a Washington Guy Parmelin si è giustificato così: il ruolo del governo è trovare una soluzione rapida che porti stabilità e prevedibilità. E se Economy Suisse approva la mossa, purché porti a un proseguimento dei colloqui, il rischio è che non ci sia contropartita, che dagli Stati Uniti non arrivi nulla in cambio. Ancora Marco Taddei, dell'Unione Svizzera degli Imprenditori.
3: Purtroppo sì, siamo poi in una situazione di inferiorità rispetto agli Stati Uniti, quindi bisogna cercare, tutte le soluzioni sono aperte, tutte le possibilità devono essere vagliate.
2: Una risposta diretta o indiretta da parte americana arriverà inevitabilmente nelle prossime settimane.
1: Sui salari minimi è stata lanciata ufficialmente stamattina la raccolta firme contro la modifica di legge decisa dal Parlamento. Ad opporsi sono in particolare sindacati e partiti di sinistra che temono un peggioramento per gli stipendi più bassi. Sullo sfondo la novità secondo cui i contratti collettivi di lavoro stipulati tra sindacati e padronato devono prevalere sui salari minimi cantonali o comunali. Sarebbe quindi legale una retribuzione inferiore al minimo stabilito in una legge cantonale o comunale. Per i referendisti questa modifica è quindi anche un attacco alle decisioni democratiche. Ora hanno 100 giorni per raccogliere le 50 firme per imporre una votazione popolare sul tema. E a proposito di votazioni, stamattina l'amministrazione federale ha comunicato i temi sottoposti al popolo il prossimo 29 di novembre e sono ben 4: l'aumento dell'IVA per finanziare l'AVS, l'iniziativa popolare per limitare i fuochi d'artificio, l'iniziativa popolare del centro contro la discriminazione fiscale del matrimonio e la legge che allenta le regole per l'esportazione di armi. Spostiamoci ora in Cisgiordania, dove dopo il 7 ottobre del 2023 i palestinesi sono sempre più spesso le vittime di violenze da parte di coloni e anche dell'esercito israeliano. Bezalem, il centro di informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati, ha redatto un rapporto che rivela un numero senza precedenti di giovani vittime, bambini e minorenni palestinesi uccisi dalle forze israeliane. Ne parliamo con Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme. Michele, partiamo dai numeri.

0: Sì, buongiorno. L'accusa che Bezalem nel suo rapporto Infanzia senza scudo rivolge alle autorità militari e ai coloni israeliani è molto grave. L'uccisione di bambini e adolescenti palestinesi in Cisgiordania sostiene non è una serie di incidenti isolati, è una pratica sostenuta da ogni braccio del sistema israeliano e scrive che dal 7 ottobre 2023 al 29 giugno 2026, cioè ieri, Israele ha ucciso 1087 palestinesi in Cisgiordania, tra cui 242 bambini. Nel solo 2025 sono stati uccisi 54 minori, tra cui figurano 3 bambini tra i 2 e i 9 anni, 9 tra i 10 e i 13 anni. E tante vite giovani si sarebbero potute salvare se in non pochi casi i militari non avessero rallentato, addirittura fermato le ambulanze e i medici inviati a prestare i soccorsi ai feriti. Secondo B'Tselem, per legittimare questa uccisione di routine agli occhi del pubblico israeliano e del mondo, Israele disumanizza sistematicamente i palestinesi. Il Centro per i diritti umani inoltre punta il dito contro l'esercito quando etichetta quasi automaticamente i bambini e gli adolescenti palestinesi, che non rappresentavano alcuna minaccia, come terroristi o coinvolti nel terrorismo.
1: Michele, quanti di questi crimini contro giovani vittime approdano poi di fronte alla giustizia?
0: Beh, come a Gaza, anche in Cisgiordania l'esercito israeliano nega una volontà precisa di colpire persone innocenti e soprattutto i bambini. Aggiunge che un'indagine viene sempre avviata su ogni caso sospetto e ad ogni denuncia. Secondo i centri per i diritti umani le cose non starebbero affatto così. Piuttosto, dicono, il sistema legale, militare e civile israeliano aiuta ad insabbiare queste uccisioni e concede impunità a soldati e coloni che sparano. Il pubblico israeliano, aggiungono, rimane in gran parte indifferente. Secondo i registri pubblici di dati dell'Organizzazione per i diritti umani Yesh Din, l'ultimo attacco mortale contro palestinesi compiuto dalle forze di sicurezza israeliane, che ha portato ad una incriminazione, risale addirittura al 2019, e l'ultimo omicidio commesso da un colono israeliano, che ha portato ad un rinvio a giudizio, risale addirittura al 2018.
1: Michele Giorgia in diretta da Gerusalemme. Scade oggi in Sudafrica l'ultimatum imposto arbitrariamente da un gruppo chiamato March and March, che chiede a tutti coloro che vivono illegalmente nel paese di andarsene. Il gruppo ritiene che i migranti siano la ragione di molti problemi, come la disoccupazione che ha toccato il 30% a livello nazionale. A seguito di violente proteste sono già migliaia le persone in viaggio. Sofia Stroppini ne ha parlato con Luciano Pollichieni, ricercatore esperto di geopolitica africana.
2: Nel nostro immaginario collettivo, il Sudafrica è il paese dei diamanti, e per capire le origini di questo odio xenofobo bisogna andare proprio alla crisi di questo settore e tutto ciò che ne comporta. L'industria mineraria è sempre stata un volano che attirava immigrazione e promuoveva una forma di integrazione nella società sudafricana. Una volta che quello è venuto meno, è arrivata la xenofobia.
3: Il gruppo March and March, così come altri che si sono succeduti negli anni, è convinto che la presenza di migranti irregolari, che secondo le statistiche rappresentano il 5% della popolazione, sia la causa della crisi che sta attraversando il paese. Ma oltre all'insoddisfazione economica, c'è anche quella rispetto alla classe politica.
2: Non mi sorprenderebbe che questa deadline del 30 giugno non sia poi, in fin dei conti, che un modo per raccontarsi, per verificare le loro capacità di influenzare poi il governo sudafricano.
3: La reazione del governo davanti alle violente proteste che hanno portato all'uccisione di diverse persone nelle scorse settimane è stata debole. Il presidente sudafricano Ramaphosa
2: adotta questa postura dove sicuramente non incoraggia la xenofobia, ma non fa nemmeno quello che è tutto in suo potere per porre un freno a questa deriva. Per capire la posizione di Ramaphosa, devi entrare nell'ottica di un politico e di un partito che è l'African National Congress, che è il partito di Nelson Mandela, che è ormai ininterrottamente al potere da quasi 40 anni e che, da qualsiasi prospettiva la guardi, non è più capace di trovare una risposta a quelli che sono i problemi dei cittadini.
3: Come si posiziona invece dell'elite bianca sudafricana. Il ricercatore esperto di geopolitica africana Luciano Pollichieni spiega che è spaccata tra una maggioranza che appoggia il governo e una minoranza all'interno della quale c'è una frangia estremista, che però non partecipa attivamente a questo tipo di iniziative.
2: Essendo degli estremisti, la vedono come una questione che riguarda prevalentemente i neri. Questo tipo di xenofobia sta attecchendo sempre di più all'interno di quella parte della popolazione che subisce maggiormente la marginalità economica e sociale, in quella componente demografica che è prevalentemente nera.
1: In questi giorni di caldo torrido non mancano le discussioni sul cambiamento climatico e i suoi effetti, e proprio per le sue politiche climatiche è bene che la Svizzera si doti di un gruppo indipendente di esperti che dispensi consigli ai suoi organi decisionali. A dirlo è il Consiglio d'Europa, 2 anni dopo la condanna della Confederazione per inattività climatica da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una raccomandazione che, come già la sentenza, genera un certo malcontento. Anna Riva.
4: Non il Consiglio federale, che non vede una reale necessità di intervento, né il Parlamento, contrario a quella che reputa un'ingerenza nelle sue competenze. La condanna della Svizzera a Strasburgo nell'aprile 2024 a seguito della denuncia dell'Associazione Anziane per il Clima era stata accolta dai vertici dello Stato con una sorta di piccata alzata di spalle. Come a dire, ma come? Tutti i nostri sforzi e gli investimenti nella tutela di clima e ambiente, la Corte Europea dei Diritti dell'uomo ancora non li reputa sufficienti. Ebbene, ecco che in queste ore si aggiunge un altro capitolo alla travagliata vicenda. Dal Consiglio d'Europa arriva infatti la raccomandazione alla Confederazione di valutare la creazione di un comitato nazionale indipendente che controlli la politica climatica del paese. Raccomandazione che Greenpeace, che sostiene le Anziane per il Clima, saluta positivamente. Già in paesi come la Gran Bretagna e la Danimarca, scrive l'organizzazione ambientalista, simili gruppi di esperti hanno contribuito a migliorare le rispettive strategie climatiche. Un comitato del genere, conclude, non cambia nulla nei processi politici di un paese, né dovrà avere la possibilità di emanare sanzioni. Decisamente meno entusiasta invece è l'UDC. Interpellato dal Blick, il consigliere nazionale sangallese Mike Egger dice che la Svizzera non ha bisogno, citiamo, di costosi controllori del clima. Già oggi, prosegue, la Confederazione dispone di processi politici che funzionano. Il Consiglio federale deciderà entro l'autunno se dare seguito alla raccomandazione di Strasburgo.
1: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. Buona giornata.
5: Lo sport.
6: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Fanno e faranno discutere le eliminazioni di Olanda e Germania nei 16esimi di finale della Coppa del Mondo. Se quella degli Orange ci può anche stare contro un Marocco sempre più convincente, quella della Mannschaft è per certi versi clamorosa perché è rimediata contro un rispettabile Paraguay, certo, ma tutt'altro che irresistibile. Dunque, Paraguay agli ottavi contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23. Completa il programma odierno Costa d'Avorio Norvegia delle 19. La vincente affronterà il Brasile. L'ottavo già noto è quello tra Marocco e Canada. Sempre per il calcio, l'Inter ha ufficializzato l'addio di Jan Sommer dopo 3 stagioni, mentre Nico Paz rimarrà ancora un anno al Como. Nella tennis infine, seconda giornata a Wimbledon con 3 svizzeri in campo. Stan Wawrinka in serata affronta l'italiano Berrettini. Nella pomeriggio Vittoria Golubic è impegnata contro la bielorussa Simanovic, più tardi Simona Waltert debutta contro la colombiana Osorio. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
7: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutto il paese trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli, e in serata nelle Alpi sono previsti alcuni temporali sparsi. Nella notte su mercoledì si estenderanno anche alle altre regioni della Svizzera nordalpina. Le temperature massime raggiungeranno i 31 gradi al sud e i 29 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 1 luglio. Al sud trascorrerà inizierà una giornata con nuvolosità variabile, con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi. In serata arriverà vento da nord che porterà via le nuvole. Al nord in pianura abbastanza soleggiato e nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporali che risulteranno a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi. Vi ricordo che fino a venerdì rimane attiva l'allerta per canicola di livello 3 per le basse quote del Ticino e del Moesano. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, bentrovati a concerto.ch. La puntata di oggi è dedicata a un artista svizzero che risponde al nome di Philippe Bach. Nacque nel 1974, ha studiato corno all'Università di Musica di Berna e al Conservatorio di Ginevra e poi ha cominciato a studiare la direzione d'orchestra all'Università di Musica di Zurigo con il professore Johannes Schäfli, per poi proseguire i suoi studi al Royal Northern College of Music di Manchester con Sir Mark Elder. Philippe Bach ha vinto numerosissimi premi, tra cui per esempio il primo premio al concorso svizzero di direzione d'orchestra nel 1996 e altri premi ancora. E alcune tappe significative della sua carriera sono ad esempio quella del 2006, dove è stato per 2 anni direttore assistente al Teatro Real di Madrid e assistente a Jesus López Cobos, e poi è stato dal 2008 al 2010 anche Kapellmeister e vice direttore musicale generale al Teatro di Lubecca. Non solo, dal 2011 al 2022 direttore musicale generale della grande orchestra di corte di Meiningen e del teatro di Stato di Meiningen. E da notare anche che dal 2012 è direttore principale dell'orchestra da camera di Berna, dal 2016 direttore principale della filarmonica da camera dei Grigioni. Nel 2024 è stato nominato nuovo direttore principale dell'orchestra da camera di Friburgo. E come ospite Philippe Bach ha diretto alcune delle orchestre più importanti al mondo, per esempio la London Philharmonic, la BBC Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, ma tantissime altre, e tra queste c'è chiaramente anche l'orchestra della Svizzera italiana. E noi oggi ascolteremo la direzione di Philippe Bach proprio con la nostra compagine orchestrale, partendo da una composizione di Hans Huber. È una ouverture, si chiama Ouverture Commedia, opera 50 di questo autore, il tutto estratto dal concerto del 20 di marzo del 2015 qui nel nostro auditorio Stelleo Molo di Lugano.

Abbiamo ascoltato la Ouverture Commedia Opera 50 del compositore svizzero Hans Huber, vissuto tra 1852 e il 1921, dove morì a Locarno proprio nel giorno di Natale. Era un estratto dal concerto del 20 marzo del 2015 nel nostro auditorio Stelleomolo della RSI con Philipp Bach alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Ora ci spostiamo di un anno indietro, dove Philipp Bach appunto venne già a dirigere l'OSI con una composizione di Mikhail Glinka, un compositore russo vissuto nella prima metà dell'Ottocento e che ha alcune caratteristiche nel suo linguaggio che lo contraddistinguono, per esempio l'uso del canto popolare, l'idea appunto di un romanticismo con una forte impronta nazionalista e poi una nuova attenzione riservata alla musica folcloristica. Di lui ascoltiamo la Vals Fantasia per orchestra in Si minore con l'Orchestra della Svizzera Italiana capitanata dal nostro protagonista di oggi, Philipp Bach.

Abbiamo ascoltato la valse Fantasie per orchestra in si minore di Mikhail Glinka. Il tutto estratto da un concerto avvenuto nell'auditorio Stelliomolo di Lugano, il nostro auditorio della RSI, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach. Eravamo nel 2014, il 7 di febbraio di quell'anno. Ed ora, sempre dallo stesso concerto, ascoltiamo invece una suite, o meglio una parte della suite ceca di Antonín Dvořák, composizione per orchestra in re maggiore opera 39. Da questa ascolteremo la polca e il finale. Come le danze slave, anche questa suite si basa sulla musica popolare ceca e quindi c'è un collegamento col brano precedente che abbiamo appena ascoltato. In poche occasioni Dvořák ha utilizzato delle melodie preesistenti, invece ha utilizzato strutture melodiche originali create ad hoc che però ripropongono gli stessi umori e anche gli stessi ritmi. La suite ceca è articolata in 5 movimenti e dove i fiati hanno un ruolo molto significativo e segue un po' lo schema tradizionale della suite barocca. Come vi dicevo, ascoltiamo quindi la polca e il finale. L'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach.

Abbiamo ascoltato la polca e il finale della suite ceca di Antonin Dvořák per orchestra in re maggiore opera 39 con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach in un concerto avvenuto nel 2014 nel nostro auditorio Stelio Molo, dove Philipp Bach si ripresenterà poi nel 2017, il 27 di gennaio di quell'anno, e eseguì in quell'occasione un brano di Max Reger, un compositore, organista, pianista, insegnante di composizione tedesco, vissuto a cavallo tra 8 e 900, e ascrivibile al tardo romanticismo, e dove seppe fondere insieme i metodi barocchi, classici, con un nuovo linguaggio armonico e anche cromatico di quell'epoca. Di lui ascoltiamo la fuga, dalle variazioni fuga per orchestra su un tema di Mozart, in la maggiore opera 132.

la fuga, da Variazioni e fuga per orchestra su un tema di Mozart in La maggiore opera 132 di Max Reger, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach, in un concerto avvenuto il 27 gennaio del 2017 nel nostro auditorio Stereo Mono. Abbiamo ancora un paio di brani da proporvi, dedicati appunto al nostro protagonista, il direttore d'orchestra Philipp Bach, che nel nostro auditorio Stereo Mono sempre realizzò una produzione nel 2017 e in quell'occasione eseguirono un brano di Otmar Schuch, compositore e direttore d'orchestra svizzero vissuto tra 1886 e 1957, e si tratta della serenata interludio dall'opera Don Ranudo per oboe, corno inglese e orchestra d'archi, opera 27.

Abbiamo ascoltato la serenata interludio dell'opera Don Ranudo per oboe e corno inglese, orchestra d'archiopera 27 di Ottmar Schoch, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach, una produzione discografica del giugno 2017 registrata nel nostro auditorio Stelio Molo. Una situazione simile avveniva invece alcuni anni prima, nel 2013, dove Philipp Bach appunto conduceva l'Osi in un'altra produzione, e dalla quale ascoltiamo un brano di un autore direi assolutamente poco noto al grande pubblico. Si tratta di Claude Delvincourt, è un parigino nato nel 1888, scomparso poi in Italia, Orbetello, nel 1954, pianista e compositore francese, da cui ascoltiamo dalla Radio Serenade per orchestra tre movimenti, ovvero Cortège, Barcarola e Minuetto.

0: Erano Cortège, Barcarolle e Minuetto dalla radio Serenade per orchestra di Claude Delvaincourt, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana in una produzione del 2013 e guidata dal nostro protagonista di oggi, il direttore d'orchestra svizzero Philippe Bach. Per oggi, per concerto.ch è tutto, ringrazio Alissa Nembrini, redazione per le scelte musicali, da Claudio Farinone un saluto e alla prossima.
1: Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Certo che si può fare, no? Non è una sorpresa, no? Credo.
2: Beh, è Frankenstein Junior?
1: Dovrebbe, sì, ma non lo so, sì, sai sì, che sì. Ci arrivano giù queste cose un po' edrupiche, le orchestre, ma non
2: sappiamo.
1: È
2: incredibile niente. Però che quel film aveva anche un sonoro così riconoscibile, no?
1: Sì.
2: Uno subito, vabbè, anche la voce del...
1: C'era anche questo violino, no? Suonato da Frau Blücher, insomma. Sì, sì, buongiorno Valerio.
2: Buongiorno, ben trovato Sergio.
1: E benvenuti a Babilonia.
2: Sì.
1: Anche oggi tante cose nel mare magnum della musica, ad ogni luogo e ad ogni tempo.
2: Tante cose, ma non siamo soli.

0: piange.
1: Beh, noi restiamo l'unica trasmissione che ha una sigla per l'ospite.
2: Infatti,
1: in questo caso un diminutivo in realtà. Non so se Angela è mai stata chiamata Angie. Buongiorno, Angela Nisi è con noi.
3: Buongiorno, buongiorno, che piacere essere qui con voi oggi.
1: Ti hanno mai chiamata Angie?
3: Sì, mi hanno chiamato in qualunque modo.
1: Ecco, quindi...
3: E poi è così facile dire Angela, no? Eppure sì. Angie, Ange, A. Anche solo A.
1: E io ho provato a dirlo a Keith Richards, fate la versione con Angela, ma non ci ha voluto sentire.
2: Sono balzato per un attimo perché questa Angie dei Rolling Stones era pampottata in maniera clamorosa, nel senso che si sentiva tutta a sinistra la chitarra iniziale, poi
1: voce del verbo pampottare, mi
2: pampottaggio,
1: piace.
2: Sì, sì, sì, naturalmente nello slang di come vengono bilanciate left and right nell'ascolto. Poco male, e anzi benissimo, perché appunto come dicevamo abbiamo un lungo percorso di ascolti e naturalmente tre regali sonori che ci ha portato la nostra ospite Angela Nisi,
1: cantante lirica con alle spalle molte esperienze appunto in teatro, quindi nel grande repertorio operistico, ma oggi ci ha portato tre chicche da un disco pubblicato di recente che fa luce su un compositore che merita di essere rivalutato, vero Angela?
3: Assolutamente sì, almeno dal nostro punto di vista, spero che lo sarà presto anche dal vostro e da chi ci sta ascoltando, cioè Ennio Borrino.
1: Compositore sardo, vissuto poco, ahimè, una quarantina d'anni, credo, no? Poco
3: 49
1: meno.
3: Anni, 49 sì, anni. Nato nel 1910, morto nel 1959, purtroppo.
1: È caduto un po' nell'oblio, da una parte per la sua adesione al fascismo, dall'altra anche per la sua non adesione alle avanguardie dell'epoca.
3: Certo, forse più per questo che per motivi politici probabilmente, perché a partire dagli anni 60 poi innanzitutto lui era già morto e poi piano piano la sua musica, insomma, che veniva sempre distribuita anche dalle radio, così dalle trasmissioni, piano piano ha cominciato a essere sempre più assente fino ad essere quasi dimenticata.
2: E queste pagine che avete recuperato perché organizzate? Erano state composte?
3: Allora, sono originariamente scritte, sono due raccolte molto grandi, corpose, che sono state scritte originariamente per piccola orchestra e voce di soprano o tenore. Però lo stesso Borrino ha creato una versione pianistica, per cui con Enrica Ruggero, mia partner in crime, abbiamo deciso di registrare queste raccolte proprio nella versione pianistica.
2: Salto nel buio.
1: Sì, che riguarda Angela Nisi in questo caso.
2: Sì, sì, sì. Dobbiamo ascoltare la nostra ospite un brano senza introdurlo, semplicemente come piccolo regalo che ti facciamo prima di ricevere poi i tuoi tre ascolti, i tre regali sonori che ci hai portato, e poi vogliamo sapere appunto alla fine di questo ascolto che effetto ti ha fatto.

0: Aiuto, aiuto. Beh, la celebre romanza di Giacomo Puccini, immagino Angela l'abbia subito riconosciuta. Nessun dorma. In questo caso
1: dorma. Io credo che molti miei colleghi tenori sarebbero morti per poterla cantare così.
0: Dici.
1: Soprattutto con i fiati in mezzo alla parola, no? Strategici.
0: Poi stravolgendo il testo, passando così allegramente dall'italiano all'inglese,
1: certo.
0: Ma soprattutto con una voce che sembra non avere limiti, no? È quella della grande Aretha Franklin, che una sera, pensa, la sera del 1998, in occasione della cerimonia per la 40ª edizione dei Grammy Awards, ha sostituito Pavarotti, il quale all'ultimo minuto diede forfè per un problema di salute, e lei disse: la canto io, non c'è problema.
1: Ma certo, che ci vuole.
0: E questa è la registrazione di quella serata, quindi incredibile.
2: Sì, devo dire che a fargli un po' un cattivo gioco c'era anche questa estrema carica di archi e timpani che sottolineavano ancora più del dovuto, diciamo così, la pomposità.
0: Sì, una Turandot, diciamo, hollywoodiana.
2: Sì,
0: in qualche modo.
2: Ma
0: Angela, ad Aretha che avrebbero detto in conservatorio, però?
1: Ma era necessario frequentarlo il conservatorio per Aretha? Non credo che ci sarebbe mai stato questo incontro.
0: Forse no, perché ovviamente non è una voce impostata, ma è una voce che arriva dovunque, però.
1: Certo, certo. Ma poi la voce per arrivare ha bisogno della personalità innanzitutto. Ovviamente io da cantante lirica non posso non dire che senza la tecnica non si arriva neanche a trasmettere quello che si vuole, no? Però sicuramente in altri generi il confine è molto più elastico.
2: I tuoi ascolti non lirici da che parti vanno a finire?
1: Ma diciamo, ho iniziato ad ascoltare la musica classica da sola, senza alcun input familiare, più o meno quando avevo 12 anni. E mi chiedo ancora come mai.
0: Quindi quando i tuoi coetanei ascoltavano, che so,
1: gli 883,
0: le boy band o cose di questo genere, vabbè, gli 883, vabbè.
1: Quindi ascoltavo anche quelli, poi insomma al liceo vario pop di vario genere, ma soprattutto rock degli anni 70.
0: Ah.
1: Quindi sì, io proprio ero pazza per le Zeppelin, i Deep Purple.
2: Peraltro con voci notevoli anche quei gruppi lì.
1: Sì, diciamo che ho sempre avuto istintivamente una selezione naturale per le voci almeno interessanti, diciamo così, ecco, per chi poteva fare con la voce un po' quello che voleva.
0: La Turandot ti è capitato di cantarla?
1: Assolutamente sì, diverse volte, nel ruolo di Liu,
0: vedi.
1: Anche se appunto a 12 anni forse avrei voluto cantare Calaf, senza sapere che non avrei mai potuto.
0: Vedi, è un sogno segreto dei soprani quello di cantare in realtà le romanze o le arie dei tenori, questo non lo sapevo.
1: E per quanto mi riguarda è capitato anche proprio con un baritono, sì, strano a dirsi, ma è così, perché quando ho iniziato a prendere lezioni di canto a 15 anni, ero innamorata del duetto di Rigoletto e Gilda, però siccome la parte di Gilda era troppo acuta per me e mi stancavo e mi piaceva tanto il tema con cui iniziava Rigoletto, allora chiesi alla mia maestra: ma io posso cantare la parte di lui? E lei mi ha guardato un po' male, diciamo, ecco, ho capito che era la domanda sbagliata.
0: Ma è bastato lo sguardo in quel caso. Beh, da Giacomo Puccini la sua Turandot a Ennio Porrino, in realtà il passo è breve, perché Porrino è stato definito, credo, il più grande compositore italiano dopo Puccini.
1: Sì, da Carling era un musicologo che è entrato in contatto con la sua musica, ha iniziato a conoscerla, è proprio diventato un grande fan e ha avviato poi gli studi successivi su Ennio Porrino. Anche perché Ennio Porrino è stato un compositore veramente eclettico, ha scritto di tutto, non solo, adesso noi ci siamo occupati della musica vocale da camera, però ha scritto musica da camera strumentale, ha scritto opere interessantissime, tantissime colonne sonore, quindi davvero ha coperto un po' tutti i generi dell'epoca.
0: Tutto materiale poi da scoprire, perché ancora non è stato registrato, almeno in buona parte, no?
1: Esatto, sì.
0: Quindi
1: devo dire che probabilmente delle colonne sonore purtroppo ne potremo conoscere poche, perché tante sono andate perdute, però insomma di altri generi assolutamente sì.
0: Da dove partiamo quindi questo brevissimo itinerario all'interno della musica da camera di Porrino?
1: Beh, io inizierei facendovi ascoltare una lirica che fa parte della raccolta più corposa, che si chiama I Canti dell'Esilio. Sono 15 liriche che lui ha composto durante un anno molto difficile della sua vita, il 1945, credo, insomma, molto difficile per la vita di chiunque.
0: Per tutti, credo, sì.
1: Però ecco, essendo lui un sostenitore del regime, fu allontanato da Roma quell'anno e fu mandato a Venezia, dove continuò a lavorare per il cinema. Fu allontanato anche dalla famiglia, dagli affetti, dai suoi allievi, e quindi visse molto male a livello esistenziale questo periodo. E durante tutto l'anno, anche dopo essere poi tornato a Roma, scrisse queste 15 liriche che raccolse sotto il nome di Canti dell'esilio, perché appunto le aveva concepite in questo periodo. Però di veri canti d'esilio ci sono solo gli ultimi tre, che poi sono gli unici sui suoi stessi testi, perché era anche un poeta, mentre le altre sono un excursus, diciamo così, sulla letteratura che ha ispirato poi la cultura italiana, quindi anche a partire dalla letteratura greca antica. E la prima di queste, infatti, che vorrei farvi ascoltare è Il lamento di Danae, che è forse una di quelle più teatrali, passatemi il termine, tra virgolette, perché è quasi proprio una scena che riusciamo a immaginare.

0: La voce, beh, fin troppo facile dire angelica della nostra ospite di oggi, con lei al pianoforte Enrica Ruggero, un primo esempio della musica di Ennio Porrino. E io devo dirti, Angela, che Valerio è un amante, in particolare del lead tedesco, ma anche di questo tipo di... non è vero, in realtà è allergico assolutamente, ma oggi lo vedo tranquillo.
1: No, sì, sono estasiato, la bolla creata era quasi come una serenata per intonare rumori, ma diciamo
2: sì,
1: un po' più di
2: delicatezza. I punti di contatto sono moltissimi.
0: No, ora in questi casi diciamo, si è creata una bella atmosfera.

0: Altro che rock degli anni 70, e qui siamo molto oltre. La voce di Mike Patton,
1: sì,
0: decisamente imprendibile, ma
1: i
0: soprattutto
1: Fantomas.
0: I Fantomas, che ricordano un super criminale dei fumetti, no?
2: Voci audaci.
0: Ah, pensavo fossero degli aspiranti allievi di Angela, che avrebbero parecchio da lavorare, credo.
3: Beh, sì, si può mettere mano su tutti,
0: si può fare
3: con più o meno difficoltà.
0: Esattamente. No, ma questa insegna ci porta dove? Verso le voci audaci, appunto.
1: Le voci audaci, sì, quelle che osano un po'. Naturalmente, da questo punto di vista, non abbiamo nessun problema ad attraversare anche le latitudini e quindi a spostarci.
0: Siamo geograficamente lontani, a Tahiti, no? La più grande isola nel gruppo delle isole del vento della Polinesia francese. Ci sei mai stato?
1: No, purtroppo no, anche se è uno, diciamo, delle bandierine che vorrei mettere. Quindi qui moduliamo in maniera microtonale.
0: Microtonale, esatto, perché l'etnomusicologo Pascal Nabé ha registrato proprio sul campo questo incredibile coro, quindi non sono professionisti evidentemente, ma fanno delle cose, ora Angela poi certificherà il tutto, davvero inusitate e anche proprio tecnicamente al limite dell'impossibile. Moro Tirinei, questo è il tema più antico di tutti. Se vuoi ti dico la trama.
1: Prego.
0: Perché non so se capisci poi la lingua maori.
1: Sì, capisco bene, ma voglio sentire il tuo racconto.
0: Dunque, racconta del sacerdote Tuoia, che un giorno lasciò l'isola e la sua assenza era tanto pesante da indurre il re stesso a cercarlo, quindi a partire alla sua ricerca.

0: Beh, io credo che un coro di super professionisti farebbe parecchia fatica, no, ad eseguire quello che abbiamo appena sentito, Angela.
1: Sicuramente, io sono sbalordita da questa meraviglia. Perché è tonale, ma poi c'è questi passaggi cromatici incredibili, è davvero affascinante.
0: Che fanno tutti insieme senza fare una piega proprio.
2: Sì, sì, sì, sì. Beh, cioè, lo stesso ha aiuto.
0: Perché lo stesso...
2: Discorso lungo che credo verrebbe castrato adesso, vedi come
0: sì,
2: si sente. No,
0: purtroppo sì. Scusa Angela,
2: ci chiamano al telefono di solito quando si aprono questi
0: baratri.
2: Perché
0: vogliono intervenire, ma in realtà abbiamo un ospite, non capisco perché... Ecco, poi in natura non esistono più queste suonerie, ma insomma... Sentiamo che pronto.
2: Pronto?
3: Mi diverto molto a lavorare con strumenti d'epoca. La voce è uno strumento d'epoca in realtà. I violini sono passati dal budello al metallo. La voce, questo ovviamente sì, è rimasta di budello, se vogliamo.
0: Certo.
3: E quindi c'è sempre una grandissima differenza quando si canta con strumenti d'epoca.
0: Cecilia, è lei? Cecilia Bartoli,
2: sì.
0: No? Lo vedo dal display, se no non è, ma l'hai riconosciuta? Vuole intervenire.
1: Inevitabile,
0: non
1: Cecilia
0: sappiamo. Pronto?
3: Soprattutto come dimensione sonora, nel senso che quando bisogna, non so, quando ci sono delle aree con strumenti obbligati come violino, come flauto, diventa una vera, non so, si riesce a duettare nel vero senso della parola. Con strumenti moderni è più difficile, soprattutto poi perché le orchestre si fanno sempre più grandi e a volte quando ci si trova di fronte a orchestre di 80-90 musicisti che non sono poi consone alle grandezze poi che avevano all'epoca i compositori come Mozart, Rossini, eccetera, quindi ecco, ci si trova, non dico in difficoltà, ma sicuramente quella volta con non proprio degli equilibri ideali.
0: Sì, però ecco, cioè, poi non si riesce a interloquire, ci sbatte il telefono in faccia, interviene così. Probabilmente voleva essere lei nostra ospite, Cecilia, vieni a trovarci.
2: Siamo qua,
0: Oggi abbiamo Angela Nisi, se permetti.
2: Si lamentava delle orchestre troppo grandi.
0: Sì, ma perché la voce di Cecilia è meravigliosa, per dire poco, però non ha quella potenza effettivamente che occorre invece in altri contesti, vero Angela?
1: Sì, dipende tanto dalla cosiddetta portanza vocale, che poi si è sviluppata tantissimo dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti, nel senso che, cioè, di natura noi potenzialmente ce l'abbiamo, ovviamente ogni voce è diversa, però la ricerca sulle voci è sempre andata avanti, per cui si è scoperto anche il modo per superare muri di suono di orchestre di 100 elementi.
0: Beh, poi si arriva anche agli estremi opposti, ad esempio Wagner, lì è un problema davvero, nel senso che le voci wagneriane fanno in pratica solo quello,
1: Strauss, insomma altri ameni compositori delicati come loro.
0: A te è capitato?
1: Oddio, mi sarebbe piaciuto molto, ancora no, spero prima o poi. Strauss sì, nel repertorio con orchestra, però non nell'opera. Ho cantato i Fearless Leader con orchestra, una delle esperienze più belle della mia vita.
0: Fearless Leader che tu hai in varie versioni a casa.
1: Certo, il suo repertorio preferito.
2: Non commento.

0: Devi sapere, Angela, che quando Valerio viene a trovarmi qui in Svizzera, io lo accolgo generalmente con un quartetto di corni delle Alpi che annunciano il suo arrivo.
1: E mi sembra giusto, ma fin dalle Alpi, appunto.
0: Sì,
1: no?
0: perché poi il suono corre,
1: attraverso gli ultimi chilometri ci sono queste... Sì.
0: Ma ora torniamo idealmente al 26esimo cantone svizzero, almeno noi vorremmo che fosse così, quello balneare, no?
1: Cioè la Sardegna.
0: La Sardegna di Ennio Porrino. Ricordiamo che è uscito da poco un album che getta luce appunto sul repertorio di questo compositore e noi abbiamo la fortuna di avere qui l'interprete.
2: Sì, Ennio Porrino è un compositore che ci ha completamente conquistato e noi abbiamo avuto il piacere di conoscere sua figlia, che è Stefania Porrino, che è una drammaturga tra l'altro e quindi è un'artista anche lei, in occasione della finale di un concorso di composizione che si tiene all'Argentario, intitolato ad Ennio Porrino. All'Argentario perché lì c'è la villa di Ennio Porrino dove lui si ritirava per comporre. E Stefania, dopo averci ascoltate appunto nella finale di questo concorso, in cui noi eravamo il duo esecutore, diciamo così, dei brani a concorso, ci ha fatto scoprire che Ennio Porrino aveva scritto tantissimo per la voce, e per voce pianoforte in particolare. Quindi poi un annetto dopo abbiamo deciso di occuparci di lui.
0: E quindi lei custodisce l'archivio intero?
2: Insieme a sua madre hanno tenuto l'archivio per tutta la vita e adesso da pochissimo tempo l'hanno donato alla Bibliomedeiateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
1: Quindi verrà ben custodito e anche forse valorizzato.
2: Sì.
1: Tu hai lavorato anche con moltissimi direttori di fama internazionale. Qual è quello che ti ha insegnato di più?
2: Forse un paio. Uno, il compianto maestro Gelmetti. Cui ho lavorato tanto, sia nell'opera che nella musica sinfonica, che riusciva a trasmetterti una passione per lo studio, per l'approfondimento e anche contemporaneamente l'entusiasmo per la parte più divertente e spontanea del fare musica, che veramente era inimitabile. E poi Donato Renzetti, probabilmente, sì. Maestro anche con cui lavoro spesso e con cui mi pregio di avere in comune una grande passione per la musica del primo Novecento italiano.
0: Ora cosa ascoltiamo come secondo regalo dal repertorio di Ennio Porrino per voce e pianoforte in questo caso?
2: Sì, è sempre tratto dalla raccolta I canti dell'esilio, queste 15 liriche che sono appunto divise in gruppi da tre. Nel terzo gruppo in particolare ci sono queste tre liriche italiane, prima parte, perché poi c'è anche una seconda parte, che sono tratte dalla letteratura italiana dal 200 al 400, c'è anche Dante Alighieri per capirci, non è questo il caso di questo ascolto, è un brano un po' in contrasto con gli altri, diciamo così, un po' divertente, un po' scanzonato, che è La donna da gradire.

0: Beh, Valerio, penso che anche tu apprezzi il fatto che qui il testo è perfettamente intellegibile.
1: Sì, è vero, non sempre succede.
0: No,
1: non
0: nel sempre. Canto lirico...
1: E non solo quando canta Aretha Franklin.
0: Esatto, esatto. No, anzi lì poi si intuisce un po', rasenta il comico, ma insomma... Invece in questo caso il testo viene fuori davvero molto bene. C'è da,
2: grazie, un bel complimento.
0: È frutto di un lavoro, evidentemente.
2: Assolutamente sì, per me è proprio una grande priorità. Diciamo che a volte si sacrifica un pochino la definizione del testo per una ricerca puramente sonora, di colore. Chi più di altri l'ha fatto, insomma, John Sutherland, meravigliosa cantante, che appunto dedicandosi al bel canto ha privilegiato il suono rispetto alla definizione del testo, anche se anche lì è fondamentale.
0: Certo.
1: Se tu non devi cantare in italiano, preferisci francese o tedesco?
2: Io preferisco il francese un po' perché lo parlo, quindi lo conosco e conosco la letteratura, quindi ne sono innamorata da sempre, da quando ero una ragazzina, e un po' perché ho sempre pensato, sempre notato che mi aiuta anche nella posizione del suono, nel curare
1: nell'emissione.
2: Un certo tipo di suono. Esatto.
0: Sì, il tedesco non è proprio una lingua musicalissima,
1: no,
0: diciamo così.
1: Ma sai, tu sfondi una porta aperta, lo sai benissimo, quindi vabbè, comunque ne volevo la conferma. In spagnolo invece non l'hai mai frequentato?
2: Sì, poco, ho cantato qualcosa di De Falla, insomma, di qualche compositore così, ma non è spesso. C'è una lirica di Porrino in spagnolo, sempre all'interno dei Canti dell'Esilio.
0: Volevo ricordare che con la voce di Angela Nisi abbiamo ascoltato il pianoforte di Enrica Ruggero.

0: Gott ran. Der Metto ist leid.
1: Una spruzzatina di Schweizer Deutsch in questo caso, quindi il dialetto tedesco svizzero, ovviamente, perché loro erano gli Stop the Shoppers, un gruppo cyber afro.
2: E c'era anche,
1: mi dicono qui, ma non ho
2: visto
1: idea.
2: Che c'era, ho sentito che c'era anche un bovino inorganico.
1: Sì, ma l'hai addestrato tu, credo.
2: sì, a fare esattamente a tempo il verso.
3: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
1: Ma proprio tutti, Angela, anche tu hai un blues da piangere?
4: Ma forse io non particolarmente, non so, a parte, no. Insomma, se penso a Gershwin, sì, un po' da piangere mi viene, però.
1: Per esempio, vedi, infatti, suo riferimento bluesy è Gershwin, ovviamente, si arriva giusto. Da latitudini diverse, tu dove ci porti?
2: Beh, in questo caso vi porto in India, ma facendo un giro veramente spericolato, perché in realtà a suonarci questo Calcutta Blues è il quartetto di Dave Brubeck nel 1958, quindi siamo invece negli Stati Uniti e bianchi, tra l'altro, perché ci sono al fianco di Brubeck anche Paul Desmond al sax alto, Jim Wright al contrabbasso e Joe Morello alla batteria. L'approccio di Brubeck ovviamente poteva stare anche nella nostra rubrica sull'esotismo, perché qui chiaramente di codici della musica indiana sono presi veramente attraverso una trentina di filtri, diciamo così, nel senso, però qualcosa si riconosce, si vede che aveva fatto un viaggio da quelle parti e si è voluto portare dietro un po' di colore locale.

0: meraviglia, no? C'era qualcosa,
1: da un album intitolato Jazz Impressions of Eurasia, cioè l'Eurasia, che ovviamente poi gli americani sono un po' imprecisi geograficamente
0: abbastanza, sì,
1: ma la sostanza e anche l'acume creativo di Brubeck facevano sì che, insomma, ci siamo pacificati,
0: siamo usciti da questo ascolto. A Babilonia lo facciamo spesso, ma non è irriverenza la nostra, è che vogliamo segnalare più ascolti possibili. Poi
1: c'è anche il fatto che te sei un po' sbruffoncello, diciamo, quindi ti prendi queste libertà, però va bene.
0: Vabbè, poi litighiamo dopo, Angela. Intanto Angela Nisi è stata con noi, noi siamo riusciti come al solito a dire solo una piccola porzione di quello che ha fatto. Diciamo che è anche laureata in musicologia, diciamo che ha affrontato parecchi ruoli, perché prima parlavamo di Turandot, ma è stata anche Violetta, è stata Nedda nei Pagliacci.
1: Diciamo una cosa anche sulla tua collega, cosa ti piace del suo pianismo?
0: Enrica Ruggero.
2: Sì. Beh, io ho un amore proprio per il modo di suonare di Enrica, lo dico spudoratamente. Lei ha una grandissima capacità di trovare una delicatezza e una brillantezza allo stesso tempo con il pianoforte, suonando il pianoforte anche con uno strumento completamente aperto a coda, e questo riflette continuamente il suo amore per le voci. Poi lei lavora tantissimo con i cantanti, io l'ho conosciuta così, studiando con lei il repertorio d'opera.
0: Quindi riesce ad assecondare molto bene.
2: Sì, ma più che assecondare, perché poi nella musica da camera mi piace fino a un certo punto questo modo di pensare, no? In qualche modo il cantante va sempre servito,
0: l'accompagnamento, è un dialogo,
2: sì, però in qualche modo privilegiando l'unione dei timbri e la fusione di uno nell'altro. Noi lavoriamo tantissimo sul colore.
1: Bene, a questo punto dobbiamo semplicemente salutarci, ringraziare Angela Nisi per esserci venuta a trovare. Ascoltiamo l'ultimo brano, che è
2: Alla madre lontana, e fa parte proprio dei 3 canti d'esilio scritti da Porrino su testi di Porrino. Sono gli ultimi dei canti dell'esilio.
0: E per chi vuole

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. David Riondino vi saluta insieme a Claudio Farinone, che con la sua chitarra ha messo poi in cantiere una delle tre canzoni che ascolteremo in questi minuti che stiamo insieme, e cioè una che io ho tradotto. In questa serie io traduco ogni volta una canzone da un cantautore che molto semplicemente mi piace e che trovo quindi importante, significativo. È bello tradurre, è una nobile arte quella, quando non si compone, di tradurre, perché insomma la letteratura della canzone è una vera e propria letteratura, non c'era bisogno che Dylan prendesse il Nobel per ricordarcelo, però il fatto che l'abbia preso ci ricorda indubbiamente che nel sistema della canzone d'autore esiste, diciamo, lo stesso tipo di relazione che c'è nel sistema della poesia e quello della letteratura, con in più l'elemento musicale, cioè i cantautori si chiamano, si rispondono, entrano in relazione, commentano, ci sono dei temi che a seconda dei periodi diventano più centrali nella produzione internazionale, le stesse onde internazionali fanno sì che dopo un po' certi temi che partono a Parigi si sviluppano a Londra oppure a New York o a Roma e viceversa, insomma, per cui c'è tutto un complesso movimento nella canzone d'autore che ci porta al piacere di tradurre per ascoltare in italiano, che è una bellissima lingua, molte delle cose che possiamo aver gustato in francese, in spagnolo, in inglese, in tedesco, però soprattutto che ci porta a vedere come in fondo siano tutte intrinsecamente collegate queste forme di produzione artistica, che sono la canzone, che sono sia nella produzione che nel consumo, ecco, hanno delle fortissime affinità. In particolare questo che tratteremo oggi, che è Joaquin Sabina, il quale Joaquin Sabina è nato nel 49, quindi pochi anni più di noi tutto sommato, tuttora felicemente vivente, e ha raccontato, dopo un momento diciamo critico, che è quello nel quale ancora in giovinezza si trovava anche a essere esule perché problemi col fratello,

Franchismo che non garantiva la vita serena a chi non fosse perfettamente allineato. E Joaquín Sabina, bella penna, uomo di notti formidabili e un po' scellerate, rappresentante attivo di quella movida che dopo la fine del franchismo, 75, possiamo vedere elegantemente e ampiamente descritta in Almodovar, che tutti conosceremo, di cui abbiamo visto, avrete visto i film sicuramente, quei colori brillanti, quelle storie fortemente caratterizzate da drammi sessuali oppure da allegrie e scherzi e giochi sessuali, da paradossi, da surrealtà in qualche modo, sempre condite con un forte elemento sanguigno e diciamo insieme carnale e metafisico, come dentro la sapienza spagnola. Nel caso di Joaquín Sabina il riferimento è sempre un po' antico, c'è qualcosa di classico nelle sue notti peccaminose. E c'è anche molto di oceanico e di languido e di doloroso, perché il Sud America è sempre presentissimo dentro molta della produzione spagnola. In questo caso la prima canzone che facciamo sentire, Con la frente marcita, racconta, è una canzone del 90, quando ancora Sabina non era esploso, non era diventato di uso comune e corrente come sarà poi alla fine degli anni 90. Con la frente marcita racconta di un amore per un'Argentina, la quale però alla quetta del Guadalquivir o del Mediterraneo preferisce il Rio della Plata e quindi lo lascerà, e lui quando andrà a trovarla laggiù in Argentina si troverà da solo a gridare: dove sei? In mezzo alla piazza di Buenos Aires. E quindi c'è una memoria del mercato di Madrid, dove lui andava a comprarle dei piccoli regali, dei giochetti, delle cose per rallegrare questo suo amore, che però a fronte dell'enormità, del languore dell'Argentina non è riuscito a fermarla. Sono belle le notazioni che sempre ha Joaquín Sabina, dice: seduti sul muretto parlavamo di amori facendoci delle canne. Inizia sempre tutto quanto in questa socialità condivisa tra vino, hashish oppure canne consumate. Se andate in Spagna e passate un po' di tempo in una piazzetta all'aperto a Madrid o Barcellona, vi rendete conto di cosa stiamo parlando. Con la frente marcita è del 1990.

Nel 1999 Joaquin Sabina, e qui è inutile entrare nella biografia privata di personaggi così vivi e vegeti che poi dopo, insomma, si narra che, insomma, dopo un lungo rapporto terminato, compone questa canzone che lo rende veramente molto noto. Si chiama 19 giorni e 500 notti, dice 19 dies e 500 noches, e è una bellissima prosa cantata in forma di rock molto brillante, in cui descrive l'impossibilità di dimenticare per 500 notti un amore che ti ha lasciato, anche se in 19 giorni forse è riuscito a scordarselo. Quindi le botte sentimentali passano apparentemente velocemente quando uno cerca di reagire, ma nella realtà ti lasciano, capito, più di un anno di lutto e un dolore che è difficile sempre richiudere. Il tutto però è svolto con molta brillantezza, con molte accumulazioni di immagini, con una specie di strafottenza. Il personaggio in questione esordisce dicendo: la nostra storia durò come due cubetti di ghiaccio in un whisky on the rocks. Quindi già l'ambientazione è sempre notturna, è sempre un po' disgraziata, è sempre un po' sfrontata, è sempre un po' di vivere davanti alla vita come se ogni notte potesse essere l'inizio e la fine di una grande avventura. Questa è un po' l'estetica e lo scenario nel quale Joaquin Sabina mette molte delle sue avventure. C'è sempre dell'eros, c'è sempre della maledizione allegra, ecco, mai del tutto tra, e c'è di fondo alcune cose che lui dice in altre canzoni, che gli amori devono essere sempre travolgenti, dar sempre la sensazione che sono definitivi, assoluti, strazianti, e che portano, diciamo, a rischiare la pelle anche.

0: lo duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no.
1: Per nostro diletto abbiamo tradotto, ho tradotto e suona brillantemente Claudio Farinone la chitarra, quindi esecuzioni soltanto per chitarra e voce, che hanno anche un po' l'idea della traduzione letteraria, insomma, di sentire qual è il testo, di che cosa si tratta, insomma, come le canzoni, per come vengono eseguite qui, sono come dette più che intonate, cantate, gridate o gorgheggiate, per mettere in evidenza l'aspetto letterario proprio. Questa si chiama Inos dieron las diez, cioè toccarono, battirono le dieci, poi le undici, mezzanotte, una, due, e la luna ci trovò nudi. È una canzone che è molto divertente da tradurre, perché il linguaggio di Joaquín Sabina è molto simile a quello che possiamo usare noi, le descrizioni che fa, le ambientazioni sono molto latine, Barcellona piuttosto che Siviglia, Madrid dove vive Joaquín Sabina, sono ambientazioni molto congeniali alle nostre, e anche lo spirito lo è. In questo caso è divertente la storia, questo incontro notturno nel quale lui dice: resto con te a patto che tu lasci aperto il balcone ai tuoi occhi di gatta. E pare che la strofetta iniziale l'avesse scritta con un altro cantautore, se la fossero scambiata in trattoria e ognuno dei due avesse poi sviluppato la canzone in maniera diversa. Questa è la versione di Sabina, nella quale c'è un dato molto divertente. Quando lui torna nel luogo dove ha incontrato la signora con gli occhi di gatta, che regna dentro un bar, dietro la barra del bar rimasto aperto, il bar non c'è più, lui la cerca ma il bar non c'è più. C'è, come spesso capita anche in Italia, una filiale del Banco Panamericano, che io ho tradotto il Banco Ambrosiano, per cui sono le banche che prendono il posto delle barre dei bar, dove le regine vengono spodestate da dei freddi impiegati e la poesia dell'incontro notturno svanisce. Inutile protestare che non ha sognato, inutile dire che non ha bevuto, sfascerà una vetrina e comporrà la canzone proprio nella stessa stanza in cui lei si toglieva il vestito con gli occhi di gatta.

mare, una notte fu dopo un concerto, tu regnavi laggiù, alla barra dell'unico bar che era rimasto aperto. Cantami una canzone, qui al volo ti verso un cubata. Sì, ma la condizione è che tu lasci aperto il balcone ai tuoi occhi di gatta. Quanto desiderai indagare i segreti del tuo dormitorio, e non mi risparmiai, e cantai fino all'alba per te tutto il mio repertorio. Vidi un poco alla volta i clienti che stavano andando, tu chiudesti la porta e io dissi: attenzione ragazza, ti stai innamorando. E poi lei mi guardò e poi mi disegnò con la mano un bel cuore sul petto, e io feci lo stesso disegno sotto la sottana.

Poi la notte volò e l'addio galleggiò tutto il giorno. E l'estate passò e l'autunno durò quel che tarda a venire l'inverno. E in quel posto di mare, di nuovo l'estate seguente, capitò di tornare e per caso finito il concerto cercai tra la gente.

come se, come se fossi precipitato in un mondo diverso e non c'eri più tu dietro al banco. Ma il fatto più strano è che non c'era più neanche il bar al suo posto, la sede del Banco Ambrosiano. Due vetrine sfasciai in ricordo dei nostri furori. Io non me lo sognai,

Ecco, vedete come le canzoni portano dei pezzi di vita, sono dei piccoli racconti, aprono scenari, in questo caso il borgo di mare, in altri casi la città di Buenos Aires, oppure le notti di Madrid. E come la lingua insegua la nostra vita diventandone la canzone, che nel caso di Joaquín Sabina ha molto a che fare con parlare corrente, dando dignità letteraria al nostro fraseggiare, alle conversazioni notturne, al modo di dire e di parlare, che sia in un caffè, in un bar, in una notte madrilena. Questo è uno dei piccoli pregi che ha la canzone, di lavorare sul linguaggio parlato e di vedere quanto può essere musicalizzato, quanto può diventare linguaggio corrente. E nel caso di Joaquín Sabina si correda anche con un'attitudine classicista. Lui ha pubblicato anche un libro di sonetti a dare l'idea di come questi operatori, questi artigiani della canzone abbiano poi un cotè, una radice di interessi letterari profondi, ecco, perlomeno in Spagna. Vi ringraziamo, la musa si rimette il suo vestito e il mantello della musa torna a quello di sempre. Noi concludiamo qui la puntata ringraziando io e Claudia Farinone che ci ha ascoltato.

0: Virginia Woolf sottolineava la correlazione tra l'indipendenza economica delle donne e la loro capacità espressiva. Una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé, se desidera scrivere. Lina e il sasso, di Mauro Kovacic, ci parla di una bambina con disabilità. Ciò che appare come un limite si trasforma in uno sguardo diverso e acuto sul mondo. Le ragazze sono andate via, di Giulia Fazzi, esplora l'adolescenza femminile in un'atmosfera che richiama la Berlino di Christiane F. Ragazze che scrivono poesie, di Alba Donati, torna a interrogare l'eredità di Virginia Woolf e riflette su quelle donne che, quella stanza per scrivere, sono riuscite a conquistarla. Virginia e le altre, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, il governo ticinese considera come una violazione dell'accordo fiscale tra Svizzera e Italia l'introduzione della controversa tassa lombarda sulla salute che graverà sui lavoratori frontalieri sottoposti al vecchio regime fiscale. Da qui la decisione annunciata stamani di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni. Parallelamente il cantone chiede alla Confederazione di intervenire con Roma per trovare una soluzione politica. Su questo fronte si sta già muovendo la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che nella capitale italiana incontra Giancarlo Giorgetti, ministro delle Finanze. Il traffico sulle autostrade svizzere continua ad aumentare. L'anno scorso sono state registrate quasi 70.000 ore di coda, circa il 20% in più rispetto al 2024. Secondo i dati dell'Ufficio Federale delle Strade, le maggiori difficoltà riguardano alcune tratte della A1 Ginevra-San Gallo e A2 Chiasso-Basilea. Per migliorare la fluidità del traffico, l'Ustra sta puntando su sistemi intelligenti di gestione della circolazione, come i limiti variabili della velocità e l'apertura temporanea della corsia d'emergenza. Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono invece i cantieri a provocare i maggiori rallentamenti, rappresentano poco meno del 4% delle code. 18 bronzi dell'antico regno del Benin sono stati restituiti alla Nigeria da 3 musei svizzeri alla presenza della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. I due paesi hanno inoltre firmato un accordo sulla cooperazione nel settore dei beni culturali. Per Baumschneider questi manufatti non sono semplici opere d'arte, ma parte dell'identità e della storia della Nigeria. La restituzione segna l'inizio di una collaborazione più stretta. Il Regno Unito accelera sul riarmo. Il premier uscente Starmer ha presentato un piano da 300 miliardi di sterline per la difesa nei prossimi 4 anni, sostenendo che la minaccia alla sicurezza britannica non è remota. Tra le priorità figurano lo sviluppo di droni e nuove tecnologie militari, anche alla luce delle lezioni tratte dalla guerra in Ucraina. Per la cronaca regionale, un operaio è rimasto ferito questa mattina mentre scaricava un camion in territorio di Breganzona. Secondo informazioni raccolte da Rescue Media, l'uomo è rimasto schiacciato da grossi tubi ed è stato portato in ospedale. Non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Nei Grigioni nessun accordo raggiunto tra l'investitore retico Remo Stoffel e la banca cantonale nella procedura di conciliazione per una causa civile da centinaia di milioni di franchi. La banca grigionese e la controllata BZ Bank respingono le accuse e contestano integralmente le richieste. Tocca eventualmente a Stoffel portare la causa davanti al tribunale civile. Durante le prossime ore ancora soleggiato sull'insieme del paese, con sviluppo di cumuli seguito da possibili temporali sparsi. Domani nuvolosità mattutina sud con rovesci e temporali a iniziare dalle Alpi, in serata miglioramento. Sulle pianure nordalpine abbastanza soleggiato, in montagna e soprattutto verso est temporali anche intensi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi insieme per questo pomeriggio musicale di Montmartre. Staremo insieme fino alle ore 17, quando poi ci sarà la collega Natasha Fioretti con voi per K. E come sempre sono tanti gli appuntamenti di questo nostro pomeriggio musicale insieme, ma prima di cominciare diamo ora uno sguardo appunto a questi appuntamenti, a cominciare dalle ore 16, quando ci sarà l'incontro d'estate di oggi, un incontro d'estate che ci porterà al LAC per la stagione di quest'anno di LAC en plein air, e insieme a noi ci saranno i due volti di questa rassegna estiva. Da prima Saul Beretta, che appunto ci porterà a scoprire Viaggio in Italia e Brazilian Twist, la prima parte di LAC en plein air che si sta svolgendo proprio in questi giorni, e poi collegato con noi ci sarà anche Johannes Rühl, che ci parlerà invece della seconda parte nel mese di agosto di questo importante festival estivo, la seconda parte intitolata Fön, i nuovi suoni delle Alpi. Ecco, tutto questo alle ore 16, mentre alle 16.35 torna Musica Comica con la settima puntata Sarcasmi e Sberleffi di Gian Gilberto Monti, una serie appunto curata anche da Sergio Albertoni, e torna quest'oggi con la settima puntata. Spazio alla musica, delle novità discografiche. Vi voglio portare in una novità di Ricercar, proprio di quest'anno, dell'etichetta Ricercar, una novità che ci porta in quel di Bari con un compositore, Pomponio Nenna, nato nel 1500, ma dopo vi dico di più su questo compositore, che in realtà non appartiene alla categoria dei compositori professionisti come li intendiamo noi oggi, ma piuttosto ai compositori dilettanti. E allora noi vogliamo ascoltare questo primo libro dei madrigali a cinque voci, proprio di Pomponio Nenna, un disco a cura dell'ensemble Comet Musiche, che ci offre davvero questa musica ricca di gioia e di luce. Ascoltiamo O miei sospiri.

O miei sospir, un madrigale di Pomponio Nen, qui con l'ensemble Comet Musiche, una registrazione pubblicata di recente da ricercare. E come vi dicevo in questa prima parte di Montmartre, vi voglio proporre alcune registrazioni tratte da questo primo libro dei madrigali a cinque voci di Pomponio Nen, che ci offre davvero una luce su questa musica quasi sconosciuta. Nen nacque a Bari, luogo appunto della Puglia, nel 1556 e aveva solo 26 anni quando pubblicò questo volume di composizioni, il suo primo, a Venezia nel 1582. Nen non era un musicista professionista come diciamo diremmo noi oggi, ma apparteneva piuttosto alla generazione di compositori dilettanti che fiorì a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Come Nen indicava nei frontespizi di tutte le sue pubblicazioni, aveva ereditato il titolo di cavaliere di Cesare che suo padre aveva ricevuto dall'imperatore Carlo V nel 1533. Da quel momento in poi l'aquila imperiale era apparsa sullo stemma di famiglia, e anche nell'immagine proprio all'interno del disco ritroviamo questo stemma sul manoscritto appunto del primo libro dei madrigali. Noi appunto abbiamo ascoltato miei sospiri, questo primo madrigale, ma davvero la raccolta ne contiene tanti altri. Tutti i madrigali di questa raccolta hanno davvero tanta varietà in termini di atmosfere, coprono un ampio spettro emotivo, però si può ricondurre un certo senso, una certa importanza verso la gioia di vivere, i testi bucolici e pastorali, davvero tanto Nen riservava un posto d'onore ai fiori, alle erbe selvatiche, alle tenere foglie verdi, ai giovani alberelli. Noi appunto ritroviamo gigli, rose, viole, erbe, fronde, tutto quello che è la natura lo ritroviamo nei testi di questi madrigali. Allora noi vogliamo ascoltare adesso l'apertura di questa raccolta, ovvero i primi sei brani appunto che si collegano anche tra di loro da questa raccolta, prima raccolta dei madrigali di Nen, e allora lo ascoltiamo con il Comet Musiche.

0: E con questo brano di Bia Ferreira noi entriamo nel nostro incontro d'estate di oggi e do il benvenuto a Saul Beretta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
0: Ecco, siamo entrati.
1: Ferreira,
0: esatto. Siamo entrati proprio nel vivo di La Complain Air perché vogliamo un po' fare il punto della situazione del primo weekend e presentare anche il prossimo weekend che si aprirà proprio giovedì. Ma prima vorrei iniziare da una domanda forse più personale. Saul Beretta, come sei arrivato alla direzione artistica proprio di La Complain Air?
1: Ah, è una storia che ormai ha più di 10 anni, nasce con l'allora direttore generale Michel Gagnon, che mi fu presentato in un'occasione di una Holi Musica, mm-hmm. e che stava cercando qualcuno che facesse un progetto speciale sull'India, sì. Quella che poi è stato il Focus India, che ha unito le tante anime dell'AC, il museo, la sala concerti. E Michel mi ha detto: preparami un progetto, cosa vedi? Abbiamo parlato un po' di cose, se mi piace andiamo avanti. Mm-hmm. E quindi è partito così. E in particolare in quel progetto c'era un quintetto di Giovanni Falzone, mm-hmm. dedicato alla musica, dedicato a un progetto di Duke Ellington in Medio Oriente, che era un po' il fulcro, e da lì è partita l'idea di fare accavallare jazz e world music, di capire se c'era un pubblico a Lugano curioso, interessato ad affrontare un percorso che all'H allora non c'era, e la campagna è nata così. Le stagioni hanno raccolto un pubblico sempre più grande, sempre più numeroso, sempre più attento, sempre più anche legato a tutto quello che poi accade anche durante l'anno all'AC, quindi mm-hmm. la stagione di musica jazz, e è fiorito questo bella camp plein air che ormai ha quasi 10 anni.
0: Certo, e cosa ti diverte nell'organizzare appunto la camp plein air? Cos'è la cosa più interessante?
1: Allora, quello che ho cercato di fare in questi anni è di trasformare un palinsesto di concerti in un'occasione di ritrovo per comunità, mm-hmm. per la comunità, per scandagliare, cioè andando in giro per il mondo, quali pezzi di comunità, i portoghesi, gli americani, gli africani, i senegalesi, l'Africa del Nord, abita la città o si riconosce o ama la musica che viene da quei luoghi per i viaggi. E quindi quello che mi piace di più è immaginare cosa può accadere con una certa proposta nell'agorà dell'AC, cioè quale pubblico può stimolare, quale incontro, quale curiosità, ma soprattutto quello che mi piace pensare e che dico sempre al pubblico che viene, che ormai è una comunità numerosa, è che la Campus Nair presenta cose che qualcuno ancora non conosce, mm-hmm. e è come un viaggio in un luogo sconosciuto da cui spero si torni sempre con qualcosa di stimolante per approfondire i propri incontri, le proprie conoscenze, competenze, magari a partire da uno stimolo geografico più semplice, il Brasile, il Medio Oriente, le isole dell'Oceano Indiano, l'Australia o il Medio Oriente, o banalmente, come è successo il weekend scorso, un piccolo viaggio in Italia.
0: Certo, infatti l'edizione di quest'anno si intitola Viaggio in Italia e Brazilian Twist. Come hai concepito l'edizione 2026?
1: Allora, in genere ogni weekend è un viaggio in un luogo reale o immaginario. Non avevamo mai affrontato l'Italia e avevo alcuni bei progetti che ero desideroso di far conoscere al nostro pubblico, in particolare quello di Luisa Briguglio, che è davvero un piccolo gioiello che sta crescendo, la sua, a cui diciamo così, luminosità sta crescendo. Non volevo che passasse troppo tempo, mm-hmm. per offrire la primizia. E poi c'era questo bel progetto legato a Napoli che non avevo mai affrontato. Io ho un cuore partenopeo, diciamo, nell'anima, e questo progetto bellissimo è stato un revival un po' percorso di ricerca nella canzone napoletana dall'Ottocento ad oggi, ma nel quale si scopre che Napoli è sempre rimasta un porto pronto ad accogliere lo swing, il calypso e tutte le influenze che arrivano dal porto. E poi un progetto nuovo, un po' francese, perché tanta Francia c'è stata in questi giorni d'Italia, con la canzone milanese e con un dialetto che occhieggia alla lingua di quelli che sono stati dominatori per tanti secoli qua a Milano, che sono stati i francesi. Quindi la canzone milanese, visto che la Vannoni è stata una delle grandi interpreti, era il momento di fare un piccolo omaggio. E quindi il viaggio in Italia è stato messo insieme così, con 3 appuntamenti anche molto diversi da loro, in 3 punti diversi della penisola. E un po' la stessa cosa abbiamo fatto col Brasile. È un Brasile vero, cantato da brasiliani, ma tre Brasili molto diversi, come è grande il continente brasiliano,
0: certo,
1: per la musica che tiene, per le popolazioni che coinvolge, e quindi diamo, diciamo così, facciamo annusare tre piccole fette di Brasile.
0: Mm-hmm. Ecco, il primo weekend, come abbiamo detto, è già passato, quello dedicato all'Italia. Possiamo magari fare un primo bilancio?
1: Sì, siamo partiti bene, con un pubblico che ho visto darsi appuntamento per ascoltare, curioso, che acquista dischi dopo il concerto e che partecipa numeroso. Sono state tre bellissime serate, io non mi ricordo, era calde, per dire. Poi se nell'Aula, specie domenica, ci stava molto bene, è arrivata una bella brezza e si è rinnovato quel piccolo incanto. Io racconto all'inizio, chiedo al pubblico da dove viene, perché è venuto, con un piccolo sondaggio, giusto per rompere una barriera, che è poi quella che continua col lavoro che fanno gli artisti sul palco, di raccontare perché sono lì, perché scelgono di raccontare una musica, perché scelgono di non raccontare ad esempio la Napoli più conosciuta, ma quella meno conosciuta, perché il viaggio della musica, della ricerca è questo, no? Andare a cercare delle gemme. La Luisa Briguglio ha parlato di trovatura, questa diciamo così, che è il nome del suo album, certo, ma è anche questa magica prassi siciliana, certo, di cercare il tesoro là dove non c'è. E la trovatura è quello che cerchiamo di fare alla Camp Plein Air, di offrire un percorso in cui ognuno cerca di trovare la gemma preziosa con cui andare a casa, di trovare una cosa fuori dal mainstream, qualcosa che ti lega a un artista che ti ha raccontato la sua terra, il suo luogo, la sua ricerca, e sono pezzettini che arricchiscono la vita, oltre che fare un piccolo viaggio in un luogo esotico o similmente esotico.
0: Certo, e allora vi propongo l'ascolto proprio di un estratto di Luisa Briguglio, Un innamorato e a morti.

0: Luisa Briguglio, Innamorato e a morti. E noi abbiamo parlato proprio con Saulo e Beretta del primo weekend di La Comprener, dove appunto Luisa era protagonista. E il prossimo weekend invece sarà, come abbiamo già anticipato, dedicato al Brasile. Allora chiedo a Saulo Beretta, chi saranno i protagonisti di questi prossimi concerti?
1: Apriamo il 2 luglio con una meravigliosa solista che è Bia Ferreira, che è una cantora di quello che lei definisce MMP, musica di mulher preta, cioè la musica di donna nera. Mm-hmm. Quindi rappresenta un Brasile che non ha paura di rivendicare i diritti e le sue origini, e tocca nei suoi brani temi dell'omofobia, del razzismo, del corpo, dei diritti dei neri di avere uno spazio. E Bia Ferreira è una donna di un'energia straordinaria, è una Martin Luther King, diciamo così, del Brasile contemporaneo. Chi era voglia di venire a vedere dal vivo, c'era un'energia incredibile, una capacità di raccontare di sé e della sua terra, di quello che cerca e per cui combatte, senza anche capire esattamente il brasiliano. Mm-hmm. Quindi stiamo parlando di un appuntamento diciamo così, che sta oltre alla musica world. Siamo già in un rap che guarda il reggae, che guarda l'afrobeat, che ha dentro il soul, che è il modo di raccontare di un grande cantore, una grande cantrice dell'R&B. Mm-hmm. e che risulta molto contemporanea. È una giovane donna brasiliana, quindi una piccola stella che ha già fatto parlare di sé un po' in tutto il mondo, ed è l'unico appuntamento che abbiamo peraltro in solo.
0: Certo.
1: Abbiamo avuto tanti musicisti su quel palco, ma Bia Ferreira è una donna che ha un artista che apre il palco davvero, lo governa, lo giganteggia, lo fagocita. Altra storia invece è quello che succede il 3 di luglio, dove abbiamo invece il delicato e gentile Roger Correa. Lo dico così perché è un giovane di 30 anni, che se lo guardate vedete uno sbarbato, quindi ne dai 10 di meno almeno. Però è un gigante della fisarmonica, è l'erede di una grande tradizione sudamericana che passa da Renato Borghetti, ma parte dal grandissimo Astor Piazzolla.
0: Certo.
1: E arriva per la prima volta a Lugano con il suo quartetto interamente brasiliano, il quartetto che ho avuto la fortuna di sentire 2 anni fa quando ha presentato il suo primo disco in quartetto a Jesaede, dove ha fatto un grande scalpore. Questa capacità di scrittura, questa capacità di tenere insieme il jazz, la musica popolare brasiliana, la tradizione, e una tradizione della fisarmonica che affascinerà tutti, perché dentro quella fisarmonica si sente davvero scorrere note di storia, e un Brasile che riguardiamo al giorno prima completamente differente, un altro punto di vista, un punto di vista paulista, bianco, da San Paolo, tutta un'altra cosa.
0: Certo.
1: Come ci racconta questa grande terra. E chiudiamo sabato 4 luglio, che è la prima tranche di La Comprener, finisce il 4 luglio quest'anno, con invece una cantora, un'altra donna protagonista dell'acqua, praticamente sono quasi tutte donne, sono state questo mini ciclo di 6 appuntamenti, che è Nilza Costa, che arriva da Salvador de Bahia. Mm-hmm. Che invece vive la diaspora brasiliana da tanti anni, vive in Italia da tanti anni, in questi anni ha

0: ha cucito un percorso sincero di recupero delle sue tradizioni e di saudage verso il suo paese, visto da un punto di vista molto diverso, quello italiano. Quindi questa volta avremo lei alla voce e un quintetto tutto italiano che l'accompagna e col quale condivide questo Cantigas, che è il suo nuovissimo album e che è un disco bellissimo che mette insieme la lingua yoruba, il kimbundu, il portoghese e le tradizioni afro-brasiliane che guardano alla preghiera, quindi a chiamare le invocazioni, gli orishas in soccorso. Quindi finiremo questo primo ciclo con una grande preghiera collettiva che mescola la ricerca, la musica d'autore, il jazz, ci sarà molto jazz, e le tradizioni di una terra che è ricchissima di ritmi e di tradizione musicale, insomma, per cui tre appuntamenti, l'abbiamo chiamato twist, ma tre appuntamenti certamente non bastano.
1: Certamente. Allora, su queste parole l'invito è veramente di raggiungere il LAC, l'Agora del LAC, per gli appuntamenti 2, 3, 4 luglio. Grazie mille Sol Beretta per essere rimasto con noi.
0: Buon La Campanera a tutti.

0: Abbiamo raccontato la prima parte di La Complain Air con Saul Beretta, ma La Complain Air non si ferma a questo weekend, si ritornerà a fine agosto con la seconda parte intitolata Föhn, i nuovi suoni delle Alpi, e per raccontarci appunto questa seconda parte è in collegamento con noi Johannes Rühl. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ecco, come si inserisce questa seconda parte, appunto Föhn, i nuovi suoni delle Alpi, nel contesto di La Complain Air?
1: Ma Andrea Amarante, direttore generale dell'ACMI, aveva chiesto questo inverno che vorrebbe fare una musica un po' più orientata al nord, o che sia un po' anche a fare con l'ambito della Svizzera tedesca, e lui sapeva che io per tanti anni ero direttore del Festival Alpentöne di Altdorf. Certo. E Alpentöne significa i suoni delle Alpi. È un festival che fa musica tradizionale, ma non solo, anche contemporaneo, tutto quello che si riferisce un po' alle Alpi. E così abbiamo fatto 5 serate qui in agosto, là con 3 gruppi ogni sera, che non suonano 40 minuti ciascuno. Allora diciamo sarà una cosa molto intrattenente, molto sì, piacevole di sicuro, sì.
0: Ecco, e magari il termine appunto Neue Volksmusik, che voi utilizzate anche per descrivere in parte questa stagione, non è molto conosciuto al pubblico. Che cosa si intende con questo termine?
1: Sì, è veramente una novità. Qui in Ticino, devo dire, di solito quello che sento io, la musica svizzera, quella tradizionale svizzera tedesca, non è molto apprezzata. Ma non è grave, perché la musica tradizionale va suonata nel posto da dove viene e basta, non c'è altro da fare. Però 20 anni, 30 anni fa è nata una scena, anche nell'ambito della scuola di musica di Lucerna, la Musikhochschule, dove si può studiare, certo, musica tradizionale, e da lì vengono tantissime idee, nuove idee di, diciamo, un po' anche di contaminare questa musica e di unirla con altre idee, con jazz, con musica classica anche, o anche qualche cosa elettronico, e così diventa una cosa molto fresca, affascinante, che è vero qui al sud proprio non si conosce. Sì.
0: Certo. E chi saranno i protagonisti delle 5 serate?
1: 15. Volete saperli tutti? No, è troppo. No, abbiamo sempre gruppi con 3, ci sono nomi abbastanza conosciuti, diciamo, di quelli. Però sì, devo dire che abbiamo anche preso dei gruppi dall'Italia e dal Ticino, così per fare anche un bel ponte e unire tutta questa cosa. Abbiamo dall'Italia Riccardo Tesi con Giua, molto conosciuto, uno dei organettisti veramente famosi, e l'organetto è anche un po' il, diciamo, fratello, la sorella del Schwitzergli, no? Sì. E così abbiamo Riccardo Tesi con Giulia, ma anche il duo Botasso di Cuneo, anche loro un gruppo, un duo giovane molto alpino, e Riccardo dice Botasso, Simone Botasso, è il più bravo organettista d'Europa. È anche vero, sì. Poi del Ticino, solo per dire, quelli, la Raisa Avilés e Sara Magnon, che sono molto apprezzati, e tutti, come anche Vennego della Lanzanone, che hanno ricevuto il primo Svizzera della musica. E questa musica del Ticino e dell'Italia si intreccia con altri gruppi, come l'Echo vom Schattenalp e Bernhard Betschert, che vengono dal Murtertal, una famosa valle sopra Svizzo, e hanno un jodel straordinario, forse uno dei più straordinari d'Europa, si può veramente dire, che qui è sconosciuto, è molto autentico e sono bravissimi.
0: Certo.
1: Poi c'è anche una musica transalpina dell'ensemble Histoire Future, che cercano le origini, che non esistono, che non si sa, la musica tradizionale non ha un'origine, di sicuro, però fanno musica antica, vengono dalla scuola Cantorum Basiliensis, e si unisce con musica folcloristica o musica tradizionale. Poi c'è Mario Batkovic, non so se...
0: Sì.
1: Ci saranno ascoltatori che conoscono molto bene questo, che fa suona la fisarmonica. A lui è originale della Jugoslavia, ma ha studiato a Berna, e lui fa quasi un techno, ma puro sull'accordion, non c'è nessuna elettronica, e è tutto veramente affascinante. Vi posso solo augurare di andare da lì al 29 agosto.
0: È un invito appunto a tutto il nostro pubblico ad andare a queste serate 21 agosto, 22 agosto, 28, 29 e 30 agosto. Johannes Rühl, come si legano tutti queste protagonisti appunto delle serate all'interno dei concerti? Abbiamo detto che appunto ci saranno tre protagonisti per serata, c'è magari un filo conduttore?
1: Sì, c'è un filo conduttore, sempre almeno tra i tre gruppi che abbiamo invitato, abbiamo veramente scelti che vanno bene insieme. Venerdì 21 agosto abbiamo intitolato I maestri del mantice tra alpinismo sonoro e avanguardia, che dà un po' un'idea. O il 22, I miti delle cime, la musica popolare è femminile, perché è una sera con tutti i voci e suonatori femminili.
0: Certo.
1: O poi c'è un altro che è molto, molto bello con Simone Felber, che ha anche lei ricevuto il premio Svizzera della musica, fa un yodel, ma ha studiato canto classico molto progressista, tra vita, amore e morte, suoni e canzoni su sottili crinali, l'abbiamo chiamato così. Mm-hmm. O poi c'è uno, Nine Nanne, Nacitur Jodel Zoyerle e un violino diabolico, quando c'è il Ventnego, Eche von Schattner, e poi Andreas Gabriel di Obwaldo, un violinista spettacolare che suona musica tradizionale in una zona dove il violino non esiste più, perché in Svizzera centrale il violino della musica tradizionale non esiste più da tanto tempo. Però lui ha scavato e ha trovato bellissime musiche che sono veramente da scoprire, è tutto da scoprire.
0: Davvero, appuntamenti davvero interessanti.
1: Musica, sì, sì, c'è musica da sentire che forse conoscete, ma in fondo non l'avete sentita mai in questo modo. E posso solo invitarvi, è una cosa bellissima e comincia alle 9, poi alle 11:30 è già finito, allora non è troppo lungo, tre gruppi e sì, siamo curiosi anche noi come funziona. Sì.
0: Certamente. Ecco, Johannes, un'ultima domanda. Noi saremo nel contesto di Lac en plein air al Lac. Secondo lei come si sposa questa musica, la Volksmusik, con questo luogo? Perché di solito la musica tradizionale magari la sentiamo più vicina alle Alpi e non in città.
1: Beh, abbiamo una bellissima vista sul lago con le montagne, allora qualcosa c'è. Non siamo al mare, no? Sì, ma anche Lugano è una città, in fondo, da visto da lontano, è una città alpina, come tutte certo. Le nostre città, tutto il nostro territorio. E poi le Alpi in gran parte sono anche solo una cosa immaginata, no? Sono un'idea che abbiamo nella testa, tanta parte delle Alpi li vediamo solo dall'autostrada, non so, da lontano, o quando andiamo a fare il sci. No, ma è tutto, sì, una cosa immaginata, però bellissime immagini, di sicuro.
0: Certamente. Sì. E allora vi ricordo gli appuntamenti con questa seconda parte di Lac en plein air, Fön, i nuovi suoni delle Alpi, 21 agosto, 22, 28, 29 e 30 agosto. Grazie mille Johannes Rühl per essere rimasto con noi.
1: Un piacere.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti ora in conclusione di questa nostra puntata di Montmartre, spazio ora alle serie estive, alla nostra prima serie di questa estate di Rete 2, Musicomica. Siamo giunti ormai alla settima puntata, intitolata Sarcasmi e Sberleffi, una serie a cura di Gian Gilberto Monti con Sergio Albertoni. E allora vi lascio all'ascolto della settima puntata di Musicomica. Da parte mia non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata e un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintontoniva de bugie.
0: Settima puntata, sarcasmi e sberleffi tra proteste e dialetti.
2: Dalle ballate barricadere di Fausto Amodei alle strofe ribelli di Paolo Pietrangeli, fino alle schitarrate bolognesi di Francesco Guccini all'Osteria delle Dame, il mondo della canzone politica e i primi cantautori impegnati usarono anche il sarcasmo per coinvolgere il pubblico di concerti e raduni. Nell'Italia degli anni 50, a frequentare i bassi partenopei o le periferie operaie torinesi, cercando una rivincita nella musica, tentando di infilarsi un vestito elegante, si va a finire come Carosone o Buscaglione, dove un sorriso aiuta. Se invece si viene da una famiglia bene del nord Italia, magari cresciuti a pane e libri, prima di lasciarsi andare a una risata liberatoria, ce ne vuole, o almeno ci vuole più fantasia e una buona dose di autoironia.
0: Fausto Amodei.
3: Il cuore al calduccio, il naso nel quartino, nella tampa da Eva di Bigiù, con l'amico Puccio e l'amico Dino bruciavamo la nostra gioventù. Puccio faceva Voltaire e Dino Casanova, e io tale quale adesso, io facevo un tale quale io stesso. E quando a mezzanotte uscivano i notai, reduci dal club Corona d'Oro, gli mostravamo il culo ed il buon

0: con gli...
1: Del movimento dei cantacronache, pattuglia di autori e interpreti, lontani dal conformismo imperante, coordinati dal compositore Sergio Liberovici e dal poeta, scrittore, cantante Michele Straniero, l'artista che più si cimentò in una comicità colta e sottile, mutuata dalla fascinazione per lo chansonnier Georges Brassens, fu il cantautore e studioso di musica folk Fausto Amodei. Quando con Straniero e Liberovici Amodei fonda a Torino i Cantacronache, ai quali si uniranno importanti letterati e cantanti come Margherita Galante Garrone, in arte Margot, l'Italia è governata dall'ultraconservatore Fernando Tambroni, che nel luglio del 60 reprimerà nel sangue una delle tante rivolte operaie del periodo. Su quei tragici fatti, Fausto Amodei scriverà la trascinante Per i morti di Reggio Emilia, che si trasforma in uno dei canti di lotta più noti del secondo dopoguerra, almeno in Italia. Ma la carriera di Amodei si snoderà lungo un percorso più multiforme, dove campeggiano sarcasmo e ironia, tra cui spicca Il Censore.

0: Nel 62 nasce il nuovo canzoniere italiano, promosso dai musicologi di fede socialista Gianni Bosio e Roberto Leidi, che coinvolgerà Michele Straniero e Fausto Modei, ma anche la cantante e ricercatrice Giovanna Marini, l'interprete folk Caterina Bueno e il cantastorie Ivan Della Mea, che diventano i principali divulgatori di questo filone. Due gli spettacoli culto del nuovo canzoniere: Bella Ciao, nel quale Straniero verrà denunciato per la sua interpretazione del canto antimilitarista O Gorizia, e Ci ragiono e canto, che nel 66, grazie alla regia di Dario Fo, conferisce una teatralità impensabile agli interpreti di quel repertorio, abituati a una gestualità ridotta ai minimi termini. Questo dividerà i puristi del genere, che vedevano i loro cantori un po' come dei preti dell'impegno, incessati sul palco e seriosi anche nelle strofe più ironiche.
1: Paolo Pietrangeli.
0: Anche per questo Fausto Amodei cercherà un po' d'aria fresca e toni più scherzosi, come per le sue esilaranti traduzioni in piemontese di Brassens. Ma chi nella cosiddetta canzone militante sceglierà uno humor più da cabaret tedesco sarà il romano Paolo Pietrangeli, che nelle sue ballate contaminava slogan duri e puri a una visione ironica del circostante. Il suo sarcastico Contessa, dal ritornello epico e martellante, diventa l'inno delle manifestazioni di piazza. Ma anche l'album Karl Marx Strasse del 74 contiene brani intrisi di ironia, come nella canzone omonima, a lungo citata nei raduni politici che lo ospitavano.
2: Se le strade cambiassero di nome, un bel giorno, tutt'a un tratto, ci sarebbe un caso.

Tramontata la moda barricadera e gli spettacoli delle feste dell'unità, a differenza del cantore lucchese Ivan Della Mea, cresciuto poveramente e abituato più alle panchine delle stazioni che ai salotti romani, Paolo Pietrangeli decide di dedicarsi alla regia. E a differenza del pluripremiato padre, Antonio, che al cinema vinse comunque il Leone d'Oro a Venezia, il figlio Paolo preferirà i contratti televisivi, dirigendo per 20 anni le telecamere del Maurizio Costanzo Show, che, con le sue barricadere origini, c'entrava come i cavoli a merenda. Strade diverse percorse Ivan Della Mea, che nella sua carriera percorse pochissimo l'ironia, ma ci lasciò un gioiellino di sarcastico noir, con la sua feroce ballata dedicata all'amore del protagonista per il suo gattino.

0: Dios.
1: Francesco Guccini.
2: Medesima voce tonante, identici cattivi maestri di Pietrangeli e soci, ebbe il modenese Francesco Guccini, considerato il capostipite della canzone di protesta nella discografia ufficiale e del cantautorato d'impegno anni 70. La sua prima canzone è L'Antisociale, manifesto del disagio giovanile, a cui seguiranno Auschwitz, cantata dall'Equipe 84, Dio è morto, noi non ci saremo, Per fare un uomo, lanciate dal complesso dei nomadi. Sono brani ribelli che parlano apertamente di corruzione, falsi miti e finti dei. La RAI le censura, mentre il pubblico giovanile ne fa quasi una bandiera. Intanto Guccini ascolta Bob Dylan, legge i poeti Beat, esordisce con chitarra e armonica bocca, suona in pubblico il suo repertorio, sempre più poetico e universale, in un formidabile crescendo che in mezzo secolo di carriera lo eleverà al rango di cantastorie, fino a pubblicare romanzi, saggi e perfino sceneggiature per fumetti. E dunque, quando e come Guccini incrocia la comicità? Ecco, al di là di una sua ironia tutta paesana, all'inizio degli anni 70 frequenta Bologna l'Osteria delle Dame e lì gli si apre un mondo. Schitarrate a vino, battutacce, incontri a non finire e una pedana da cabaret per le improvvisazioni con la clientela di passaggio. E nel 73 pubblica a sorpresa l'album umoristico Opera Buffa, puro stile cabarettistico, e sarà l'unico del genere nella sua infinita discografia. E proprio nei suoi serissimi concerti il cantastorie Guccini si fa intrattenitore, dove i suoi dialoghi con il pubblico si trasformano in un'irresistibile improvvisazione comica. Non è che lo chiamano il maestrone a caso,
3: Bello col vestito dalla festa, bello con la brillantina in testa, bello con le scarpe di copale, è l'andata un po' per male, ed in bocca il riso mar. Le donne tremano quando monto la gilera, fremono aspettando alla balera, muoiono, spasimando nell'attesa che d'un mio cenno d'intesa io le stringa nel caschè, modestamente.

0: Olè. Gianfranco Manfredi.
1: Cambiano i tempi e gli anni, ma il desiderio di strappare un sorriso anche negli anni di piombo stimolò la creatività dei migliori. E qui si distingue sul finale degli anni 70 Gianfranco Manfredi, quello di Ma non è una malattia, autore di ballate sarcastiche fustigatrici verso il perbenismo della sinistra più moderata. E lui si riciclò come scrittore, poi sceneggiatore cinematografico, saggista musicale. Dopo però l'incontro artistico con il rocker sempreverde Ricky Gianco, iniziò in quel periodo difficile della storia italiana a scrivere le sue canzoni, sospeso tra gli anni di piombo e la disco music della Milano da bere.

Il paese dei mille dialetti, una delle tante definizioni legate allo stivale italiota. Mescolò spesso musica e comicità in un folk regionale, divertito e spesso ballabile. Dal vernacolo capitolino di Gabriella Ferri e Lando Fiorini, La società dei maniaccioni, agli stornelli toscani di Caterina Bueno, passando per le raffinatezze del bolognese Dino Sarti e l'eleganza triestinase del maestro Lelio Luttazzi e il Can de Trieste, fino alle ballate lombarde dello chansonnier dei Navigli, Nanni Svampa, e mentre da Torino lo chansonnier della Mole, Gipo Farassino, ci regalava negli anni 70 personaggi indimenticabili, 20 anni dopo andavano le canzoni sbeffeggianti del performer veneto Oliver Scardi, con i suoi pittura fresca ciò, e il rapper pugliese Caparezza festeggiava l'ingresso nel terzo millennio con la sua fulminante satira musicale. È un lungo elenco, da cui ci piace omaggiare il re del trash, il pugliese Leone di Lernia, cantautore, conduttore radiofonico ed esponente del peggior genere trash demenziale. Osteggiato dalla critica e amato nei supermercati della musica usa e getta, non piacerà di sicuro ai raffinati censori della storiografia musicale. Però, rispetto al livello al quale scende ultimamente la comicità del mio bel paese, oggi potremmo considerarlo il nostro John Belushi.

0: Pittura fresca.
1: In quanto agli anni 90 del Veneto Oliver Scardi, i suoi Pittura fresca si sono arrivati sul palco del Festival di Sanremo, ciò entrando nella playlist più prestigiosa delle radio commerciali, nonostante la loro evidente lontananza dalla musica pop. Il loro hit Papa Nero, più profetico che mai, basta attendere il prossimo conclave, unito alla demenzialità di fondo della band, allo stile musicale reggae e all'impronta dialettale dei loro testi, fece dei Pittura fresca un fenomeno nazionale. Pink Floyd, dedicato al gruppo rock britannico di Roger Waters, e soprattutto Papa Nero, rimangono i migliori esempi della musica comica all'ombra del Leone Veneto di San Marco, ciò che una loro irriverente parodia trasformò nel Leone di San Marley, con uno spinello in bocca.

Caparezza. Nel pianeta di Musicomica, il ragazzo nato a Molfetta nel 1973 come Michele Salvemini inizia la sua carriera musicale con un nome d'arte negli anni 90 e, visto che non lo convinceva né il nome d'arte né la musica che creava, decise di chiamarsi Caparezza, che nel suo dialetto significa testa riccia. E trasformando la sua rabbia generazionale in ironia, ideò un album più bello dell'altro, usando il genere rap che per sua natura, di ironico, ve lo assicuro, a ben poco. I titoli dei suoi album richiamano un sarcasmo evidente, da Verità supposte ad Abemus Kappa, fino alla sua canzone manifesto, Fuori dal tunnel. Mescola rap e rock, si esibisce in performance video teatrali e queste ricordano le sperimentazioni anni 70 del rock progressivo, lontane dall'intrattenimento fino a se stesso. È un rap colto e ironico, che lo portò a contaminare in carriera arti diverse, ma soprattutto rappresenta una generazione che non accetta una comunicazione livellata sui luoghi comuni dei rapporti sociali. E per di più, quando vuole, sa strappare il sorriso e ti fa pure ballare. Beh, che cosa volete di più?

0: non ti aspetti.
1: È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Staremo insieme fino alle 18.30. Io sono Natascia Fioretti, in studio con me Lalita del Parente. Ieri, per rinfrescarci, siamo andati a Berna, ci siamo lasciati portare, trasportare dall'area. Oggi invece andiamo a Davos per scoprire insieme un progetto scultoreo che si rifà, o meglio reinterpreta, il David di Michelangelo. Vedremo come e perché. Bello e senza veli, chissà cosa ne direbbe della chirurgia estetica, che sarà invece il nostro tema di apertura, a partire da Filler, il nuovo podcast del Sole 24 Ore che racconta il boom della chirurgia estetica. Noi vedremo anche con quale apporto da parte dei media, ma andremo quest'oggi anche a sud, dove fa caldo, dove gusti, sapori, tradizioni e culture si mescolano, e andremo infatti a Tunisi per raccontarvi una novità editoriale. E poi ancora parleremo quest'oggi di Marilyn Monroe e del suo rapporto con la fotografia. A parlarcene sarà Stefania Carini, protagonista di Cappa e Spalla, ma poi parleremo anche di musica e di musica jazz, perché è in corso la 42esima edizione asconese di jazz, appunto Ascona, con Il Vento in Poppa, e veleggerà ancora il festival fino a questo venerdì. E quindi naturalmente anche per stasera c'è un programma da non perdere, e noi andremo a dare un'occhiata al programma di questa sera. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, allo 079 382 6765. Noi iniziamo come sempre con la musica di Rete 2, questa sera con una cantante italiana, una giovane cantante italiana 28. Lei si chiama Anna Castiglia e questo suo brano si intitola Mirò.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me. Tutti gli schemi, processi mentali.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: bella, tu che sembri uscire da una favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La medicina e la chirurgia estetica stanno trasformando il nostro rapporto con il corpo e stanno alimentando un mercato da miliardi di euro. Noi di questo tema vogliamo parlare questa sera, vogliamo parlarne con chi del tema si occupa e del tema si intende, ed è Silvia Martelli, classe 1997. Lei è una giornalista multimediale del Sole 24 Ore, dove si occupa principalmente di esteri. Ha vissuto a Londra, Washington, Chicago, Stoccolma e Cardiff. In passato ha seguito le presidenziali americane, ad esempio per la BBC e il Congresso, la Casa Bianca e la Corte Suprema, per diverse testate statunitensi, ed è stata premiata anche dalla White House Correspondents Association come miglior giovane giornalista. E scusate se poco, è in collegamento con noi Silvia Martelli. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, Silvia Martelli, tra l'altro, è autrice di un podcast del Sole 24 Ore che si intitola Filler, ed è proprio un podcast che racconta il boom della chirurgia estetica. Allora, partiamo un po', Silvia Martelli, proprio dall'immagine che fa da copertina al podcast, che potremmo definirla, io, a me è venuto in mente, catchy, pop e immediata, ma lascio dire naturalmente a lei.
2: Sì, ha detto assolutamente bene. La rappresentazione appunto di queste labbra alle quali vengono fatte delle iniezioni di filler, da qui poi proprio il nome del podcast, e questo perché il filler rappresenta veramente un po' il boom che c'è stato negli ultimi anni di medicina estetica, quindi non solo la chirurgia estetica, che è quella che conosciamo tutti da sempre, ma anche questi trattamenti molto meno invasivi che al giorno d'oggi sono veramente molto molto diffusi.
1: Ecco, sì, trattamenti meno invasivi, potremmo dire quasi un'estetica prêt-à-porter, un'estetica semplice,
2: esatto,
1: diretta, no? A portata di mano. E allora in questo caso se ne parla tanto, sui social innanzitutto, che sono dei diffusori ottimali per tutto questo, se ne parla però anche tanto dei media, e non è facile magari neanche avere un approccio invece, diciamo, più professionale, più virtuoso al tema, ma sarà sicuramente il caso invece di questo podcast filler. Quindi qui qual è l'intento, ecco, nel parlare di questa tematica?
2: L'intento è raccontare un mercato che è in grandissima crescita. Basti pensare che in Italia stiamo parlando di un mercato da 160 milioni, nel mondo erano 13,9 miliardi nel 2022, ma ci aspettiamo che nel 2027 sarà un mercato da 23,4 miliardi, quindi pressoché raddoppiato. Quindi abbiamo cercato appunto di avere un approccio proprio dal punto di vista dei numeri, dei dati, per spiegare un fenomeno che non è più soltanto un trend, ma è veramente una sfaccettatura della nostra quotidianità a questo punto.
1: Ecco, sfaccettatura della nostra quotidianità, e potremmo anche dire che diventa sempre più, si insinua sempre più anche proprio nell'identità della nostra società, potremmo anche dire quasi, insomma, culturale un po', va come dire ad influenzare, no? Anche un po' l'aspetto culturale, perché alla fine si va, come dire, questa chirurgia estetica va a colmare, a riempire o a realizzare anche quelle immagini che oramai noi siamo abituati a vedere sui social, dove si possono usare filtri eccetera, e dove, come a dire, alla fine però il risultato dell'immagine che riceviamo non è compatibile, non è lo stesso della realtà, ma in qualche modo ci fanno credere che con questa estetica tutto sia possibile, tutto sia raggiungibile. È così?
2: Sì, ha detto benissimo. Sicuramente con i social media noi ormai siamo esposti, anzi bombardati, da dei canoni estetici ben precisi che in qualche modo vogliamo quindi replicare su noi stessi. Poi ha menzionato i filtri, che appunto sono stati un altro grande motore nel boom alla medicina e alla chirurgia estetica, proprio perché le persone si erano talmente abituate a modificarsi digitalmente in un battito di ciglia, che poi si guardavano allo specchio e non trovavano una corrispondenza tra quell'immagine appunto modificata digitalmente e l'immagine che invece restituiva allo specchio. E quindi poi si andava dal chirurgo, dal medico estetico, dicendo: per favore fammi assomigliare così. Poi c'è stato un altro tema che ha portato i numeri a crescere, ed è stato quello del Covid, perché dopo anni dove siamo stati tutti chiusi in casa, abbiamo, diciamo, trasferito la nostra vita online, abbiamo veramente iniziato a notare ogni singolo dettaglio, quindi la piccola rughetta, la piccola simmetria, e abbiamo iniziato a desiderare di farla sparire. E quindi tutti questi fattori messi insieme spiegano il perché al giorno d'oggi ci si sveglia la mattina e si va dal medico medico estetico un po' come se fosse andare dal parrucchiere, tant'è che delle persone che io ho intervistato mi hanno proprio detto: per me andare a fare un'iniezione di filler è come andare a farmi la permanente ai capelli, cioè è una maniera, è un modo di prendermi cura di me stesso, quindi veramente un cambiamento culturale importante.
1: Ecco, e questo mi fa anche pensare, allora uno, poi mi corregga se sbaglio, che quindi certi trattamenti estetici sono, diciamo, diventati più accessibili, diciamo sono alla portata quasi di tutti. E l'altra questione che mi viene anche in mente è che chiaramente poi si crea anche una certa dipendenza, perché mi sembra che quando poi si inizia a fare un trattamento di questo tipo non è che poi vale per sempre, bisogna poi rifarlo ciclicamente.

0: sempre di più. E certamente sono anche trattamenti che vanno fatti in maniera continuativa, quindi tendenzialmente ogni 6 mesi bisogna fare il ritocchino e insomma diventa forse anche un po' una schiavitù da un certo punto di vista.
1: Certo, intanto però l'industria si arricchisce e cresce. Lei diceva, no?
0: Sicuramente.
1: Parlava di strutture anche più o meno adeguate. Chiaramente qui entrano in campo anche le figure professionali, no? Che si adoperano o che entrano in campo, ecco, per certi
0: Sì.
1: tipi di intervento di estetica, che sono naturalmente quelli più semplici, più accessibili, più banali, però naturalmente poi anche quelli invece che richiedono maggiore attenzione, sicuramente una figura professionale adeguatamente preparata.
0: In Italia c'è molta confusione da questo punto di vista. Per quanto riguarda la chirurgia estetica, il problema principale è che in realtà può essere fatta da qualunque chirurgo, cioè un chirurgo non deve essersi specializzato in chirurgia estetica ricostruttiva per poter fare effettivamente un intervento di chirurgia estetica. Quindi, per capirci, il ginecologo può fare una mastoplastica volendo, e questo già di per sé genera dei grossi problemi. Per quanto riguarda la medicina estetica, è ancora più complicato perché non è chiaro chi effettivamente la può effettuare. Ci sono dei corsi di formazione molto seri, ma ci sono anche corsi di 6 mesi che costano migliaia di euro, che in qualche modo sembrano abilitarti a questa medicina estetica. Addirittura un paio d'anni fa è stata passata una legge che stabilisce che tutti gli odontoiatri possono realizzare trattamenti non invasivi sul volto, ad esempio il rino filler, che però poi parlando con i medici estetici, diciamo seri, mi hanno spiegato che è assolutamente invasivo perché ci sono delle terminazioni nervose sul naso che, se vanno ad essere toccate nel modo sbagliato, possono addirittura provocare degli arresti cardiaci. Quindi insomma, i professionisti chiedono che venga fatta chiarezza, che ci siano delle leggi più stringenti e che anche per i pazienti sia subito chiaro da che tipo di figura stanno andando.
1: Certo, questo è assolutamente fondamentale, che poi il rino filler alla fine spiegato bene che cos'è, Silvia Martelli, di che cosa si tratta?
0: Praticamente viene iniettato appunto questo filler nel naso ed è un'alternativa meno invasiva all'intervento chirurgico che tutti conosciamo, no? Della rinoplastica, quindi c'è una ripresa molto più veloce, viene fatta in una seduta in poltrona, è molto meno doloroso, quindi ci sono sicuramente dei benefici. Però ecco, comunque ci sono dei rischi che vanno spiegati, spesso invece non vengono neanche menzionati quando le persone si recano a farle e quindi poi si pensa che sia una cosa che si può fare con grande tranquillità, quando in realtà non è assolutamente così.
1: Certo, signora Martelli, noi siamo quasi in chiusura, in realtà di questo tema se ne potrebbe parlare ancora a lungo, ma insomma per chi fosse interessato poi c'è il podcast del Sole 24 Ore Filler, sicuramente da andare ad ascoltare e riprendere, però ecco, se dovessimo invece, lei ci parlava naturalmente di persone che ha incontrato, interviste, c'è un dato o un'esperienza che qualcuno le ha raccontato che l'ha molto sorpresa, che per lei un po' è stata una novità?
0: Mi hanno molto sorpresa in realtà tutte queste ragazze molto giovani con le quali ho parlato, che mi dicevano: noi facciamo Botox dai 23, 24, 25 anni perché non possiamo tollerare di avere le rughe. E questo apre un filone ben più ampio che poi appunto io affronto nel podcast, della fobia delle rughe, della fobia dell'invecchiamento. Cioè siamo una società che non tollera più i segni del tempo, tant'è che la blefaroplastica, che è un po' diciamo l'intervento per eccellenza che va a combattere l'invecchiamento, è in fortissima crescita. Addirittura l'anno scorso era il primo in graduatoria. Quindi ecco, mi ha sicuramente stupito quest'ansia che abbiamo nei confronti dei segni naturali che il tempo lascia sul nostro corpo.
1: E poi adesso mi viene in mente anche in base a quello che raccontava prima, che chiaramente più si ricorre a questo tipo di interventi, più persone lo fanno, più siamo circondati, parlando di chi magari sceglie di non fare questo tipo di interventi, però in qualche modo ci abituiamo un po' tutti poi, ecco, ad un canone estetico diverso, nuovo, che però se poi si diffonde così rapidamente rischia di diventare poi anche, come dire, il dato imperante, ecco, cioè ciò con
0: Sì.
1: cui tutti ci misuriamo, no?
0: Sì, ormai non inseguiamo neanche più la bellezza, ma inseguiamo proprio la perfezione, quindi siamo andati sicuramente un po' oltre da questo punto di vista.
1: Siamo andati un po' oltre. Silvia Martelli, allora io la ringrazio molto per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ricordo il suo podcast su Sole 24 Ore. Filler si trova facilmente, basta digitare anche in Google e soprattutto vedrete poi sopra l'immagine di cui abbiamo parlato all'inizio, con queste belle labbra gonfiate, rosa, con questa piccola siringhina nel mezzo. Come a dire, tutto è semplice, tutto facile.

0: E sono le 17:19 minuti qui a K ed è momento di sgranocchiare Anacardi. Noi lo facciamo andando ad Ascona, dove è in corso, lo sappiamo da settimana scorsa, il Festival Jazz Ascona. Ieri è stato un lunedì di festa fra gospel e rockabughi, il festival musicale dell'estate, insomma, ha acceso Ascona, è nel pieno della manifestazione, si va fino a venerdì. Stasera si parte con il programma alle 18:15, ci sarà la Louisiana State University Brass Band, ma noi vogliamo parlarne di questa serata, di questa edizione, di quello che ci attende ancora, con il direttore artistico Nolan Quinn, che è in collegamento con noi. Una buonasera e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
0: Allora, dicevamo, siamo nel vivo di questa 42esima edizione. Come sta andando, Nolan Quinn?
1: Ma abbiamo concluso i primi cinque giorni assolutamente in felicità, serenità, con tanta musica. Abbiamo anche goduto della presenza dell'ambasciatrice culturale di New Orleans, Alana Harris, che ha presentato quest'anno pure i saluti della neoeletta Elena Moreno, la sindaca di New Orleans. Quindi siamo partiti veramente con spettacoli nuovi, anche artisti che non hanno mai presenziato al festival, delle vere scoperte. Io citerei Angélique, ovvero Chelsea Forbes, che è stata veramente una scoperta in questa edizione. Come avete menzionato, anche il concerto gospel di ieri, il festivo che noi presentiamo ogni anno durante la festa di San Pietro e Paolo, è stato veramente eccezionale, con la voce della svedese Emma Nissen.
0: Ma poi con questa eccezionale ondata di caldo, diciamo, forse sempre veramente, sono sempre edizioni partecipatissime quelle di Jazz Ascona, il pubblico è sempre molto numeroso, ma forse quest'anno questo caldo eccezionale ha fatto arrivare ancora più persone, magari più persone si sono trattenute, ecco, più a lungo anche nelle serate.
1: Direi proprio di sì, solo un colpo d'occhio ai diversi stages, ma anche già durante, diciamo, il primo pomeriggio ci suggerisce che qualcosa si sta muovendo. L'evento gratuito, con questi 200 concerti gratuiti, cinquantina di band che possiamo appunto goderne la musica senza dover pagare un ticketing, ecco che abbiamo veramente osservato delle presenze maggiorate rispetto all'anno scorso, direi, e soprattutto, cosa che mi piace assolutamente, il trend di tanti teenagers, ecco, con svizzero-tedesco, insomma, abbiamo tante presenze anche di giovanissimi. Questa è una novità molto bella.
0: E dicevamo, allora si va avanti fino a venerdì, ma noi ci concentriamo un attimo su questa sera. Io dicevo, si apre alle 18:15 con questa band, la Louisiana State University Brass Band. Ma cosa ci aspetta ancora, Nolan Quinn, stasera?
1: Ma stasera abbiamo, proprio parlando dei giovani, metterei l'accento su quello che è l'IMEP, il Paris College of Music, tra l'altro gemellato con la famosissima Berklee, che presenta un progetto di studenti proprio da noi nel tendone VIP Blue Lama Terrace. Quindi di nuovo valorizziamo anche quest'anno le presenze dei giovani studenti professionisti, che possono poi condividere gli stessi palchi delle star. In più segnalerei subito, ho avuto il piacere di conoscere per la prima volta personalmente, il trompettista da New York, Anthony Hervey, che sarà qua con una band, diciamo, europea, un quartetto, e ci presenterà alle 21:45 allo Stage 7, quindi anche un bellissimo palcoscenico che praticamente si estende sopra le acque del Lago Maggiore. Abbiamo Anthony Hervey da New York.
0: Meraviglioso. E dicevamo, però, c'è ancora, si va avanti fino a venerdì, poi naturalmente basta andare sul sito per vedere tutto il programma, ma noi, visto che abbiamo la fortuna di avere in collegamento il direttore artistico, io le chiedo, Nolan Quinn, che cosa c'è di imperdibile proprio da qui a venerdì, proprio un appuntamento che lei vuole segnalare a chi ci ascolta?
1: Ma dovrei fare una cernita non da poco, però mi limito a segnalare sicuramente per gli intenditori e non da New Orleans. Ho avuto il piacere di ingaggiare Fred Wesley, quindi abbiamo questo signore che ancora, nonostante l'età avanzata, ci Ci regalerà questo magnifico show assieme a un emondista e la batteria, quindi un trio di infuocato di Fred Wesley. Questo è il 1 luglio. Abbiamo poi altri generi che sono più verso il tradizionale. Abbiamo la presenza di Nanna Carlin, quindi la figlia della famosissima Gunhild Carlin, che è già stata ospite parecchie volte nei decenni trascorsi di Jazz Ascona. E segnalerei a questo punto, anche col vostro intervento in diretta, di RSI, il premio che noi assegniamo allo Swiss Jazz Award 2026 a Manon Mulliner, la pianista svizzera.
0: E senta, allora, qui siamo davvero in chiusura, ma visto che l'abbiamo al microfono ed è così bello anche insomma parlarne di questo festival che regala sempre così tante emozioni, se dovesse lei da direttore artistico darci due o tre elementi davvero cardine, un po' un leitmotiv, che sono stati un po' i leitmotiv di questa edizione, lei quale sceglierebbe?
1: Sceglierei quelli che cerchiamo di elaborare e comunque mantenere crescendo di edizione in edizione. Quindi direi la diversità stilistica che io ho la fortuna di poter presentare ad Ascona. Direi soprattutto lavoro incentrato sul gemellaggio che il municipio di Ascona tiene, appunto rinnovato ancora quest'anno con i saluti del sindaco di New Orleans con la città gemellata, e poi soprattutto questi show magari più, diciamo, bombastici che noi ritroviamo sul palco principale con artisti che tra l'altro vedremo poi in chiusura del festival, come Vincent Garcia, questo magnifico bassista elettrico della Spagna che tanti chiamano il nuovo Jaco Pastorius.
0: E allora un'edizione da non perdere. Noi ringraziamo Nolan Quinn per essere stato con noi, per avercela un po' raccontata, da averci dato qualche anticipazione. A lei auguriamo buon proseguimento di festival, naturalmente.
1: Grazie a tutti voi.

0: Ed era la voce di Ann Peebles con questa sua I Can't Stand the Rain, grande classico del 1973. 17:28 minuti, è arrivato il momento delle notizie, poi noi ci ritroveremo qui attorno alle 17:35 e parleremo del David di Michelangelo, però in trasferta a Davos.
1: Lo swing non è solo una sequenza ritmica tra walking bass e ride. È un modo di percepire e condividere il tempo, oltre qualsiasi formula. Dallo swing da manuale delle big band a quello moderno dei jazz messengers, fino a forme più liriche, sospese, elettriche, dove il jazz respira, prende il volo. Un viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi. Bourbon Street. Senza swing non c'è jazz. A cura di Lorenzo De Finti. Domani alle 14:30.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni fiscali destinati all'Italia. Saranno sospesi circa 50 milioni di franchi, pari alla quota destinata alla Lombardia per il secondo semestre dell'anno. La misura è una risposta alla tassa della salute voluta dalla Lombardia per i vecchi frontalieri. Il Ticino denuncia di una violazione degli accordi fiscali tra Berna e Roma. E proprio in quest'ora a Roma si trova la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che si è intrattenuta col suo omologo Giancarlo Giorgetti. A tenere banco è stato proprio il tema della tassa sanitaria e del blocco dei ristorni. Sentiamo la sua reazione.
4: Il Consiglio federale si rammarica di questa situazione. Ritengo che sia nell'interesse della Svizzera che l'accordo fiscale che abbiamo concluso con l'Italia venga applicato correttamente. Il ministro italiano condivide questa opinione. D'altra parte, però, siamo entrambi determinati a trovare una soluzione e a riunire anche le due regioni interessate, ovvero il Ticino e la Lombardia, per discutere della tassa sanitaria. Un contributo che per il momento non è ancora stato applicato.
3: È stato lanciato il referendum contro l'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Malaysia. Sindacati, Verdi e diverse ONG contestano in particolare le facilitazioni previste per l'importazione di olio di palma, ritenendo insufficienti le garanzie contro la deforestazione e il lavoro forzato. E il 29 novembre gli svizzeri saranno chiamati alle urne su quattro temi federali. Si voterà infatti sul finanziamento della 13ª ABS attraverso un aumento dell'IVA, sulla revisione della legge sul materiale bellico, sull'iniziativa del centro per tornare all'imposizione comune delle coppie sposate e infine sul divieto di vietare i fuochi d'artificio rumorosi ai privati. Nestlé eliminerà i coloranti artificiali da tutti i suoi prodotti entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato il gruppo alimentare svizzero, che diventa così la prima grande multinazionale a fissare un obiettivo globale di questo tipo. La decisione risponde alla crescente domanda dei consumatori di ingredienti più naturali e a una maggiore attenzione verso un'alimentazione più sana. In Venezuela continua la corsa contro il tempo per trovare eventuali sopravvissuti alle due forti scosse di terremoto di 6 giorni fa. Ancora ieri è stato salvato un 12enne sotto le macerie. Le speranze di trovare ulteriori superstiti sono sempre più basse, tanto che le Nazioni Unite si attendono un bilancio finale di almeno 10.000 morti. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi per le vittime del territorio. Maggiori informazioni sul sito catenadellasolidarietà.ch. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato il decreto con cui Donald Trump voleva negare la cittadinanza automatica ai bambini nati su suolo statunitensi da genitori immigrati irregolari o con visto temporaneo. Secondo i giudici, il provvedimento viola il 14° emendamento della Costituzione, che garantisce la cittadinanza a chi nasce sul territorio americano. La stessa Corte ha poi dato il via libera alle leggi che in numerosi stati vietano alle ragazze e alle donne transgender di gareggiare negli sport femminili scolastici e universitari. La decisione, approvata a maggioranza, rafforza i divieti già in vigore in oltre 20 stati a guida repubblicana. Previsioni per domani, che è mercoledì 1 luglio. Al sud variamente nuvoloso, ancora qualche temporale sparso, ma in serata miglioramenti. Sulle pianure nordalpine abbastanza soleggiato, altrove nuvoloso, con temporali anche di forte intensità.

0: Fino all'ultimo era Ed Motta con la sua Tolerance on High Street, brano tratto dall'album Behind the Tea Chronicles del 2023, album di questo cantante brasiliano che ci ha riportati in studio qui a K. Al microfono con voi Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 18.30. Adesso, come vi avevo promesso in apertura, ci spostiamo in montagna, al fresco, più precisamente andiamo a Klosters, nei Grigioni, perché il prossimo 2 luglio, quindi tra poco, giovedì, una copia della celebre opera di Michelangelo, il David, sarà installata nel paese. Il progetto nasce nell'ambito di Scultura Viva, un'iniziativa culturale basata a Klosters e dedicata alla riattivazione del patrimonio scultoreo attraverso installazioni pubbliche, programmi educativi e collaborazioni internazionali. Noi vogliamo parlarne con Christian Bolt, il scultore svizzero che ha proprio fondato Scultura Viva e detiene una cattedra all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Christian Bolt, che piacere, buonasera, bentrovato.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, si tratta di un'operazione interessante, mi sembra anche molto originale. Come è arrivato a questa idea, a questo progetto? Perché inserire il David nel paesaggio alpino di Klosters? Che cosa rappresenta?
1: L'idea è nata così perché volevo creare un punto di partenza un po' particolare, anche straordinario, non solo per il paese, per la Svizzera, ma anche per l'idea di elaborare un luogo di educazione artistica in montagna.
0: Perché in montagna, Christian Bolt?
1: Perché la montagna, secondo me, o soprattutto per me personale, è un luogo della riflessione. E anche di una certa creatività. E portando il Davide qui e mettere proprio fuori in natura, nella libera natura, in questo contesto, sarà una nuova contestualizzazione di quest'opera così famosa. E volevo vedere e anche scoprire se riusciamo insieme a scoprire dei nuovi aspetti, anche scoprire che cosa c'ha il Davide, che si può dire, cosa ci dà da dire in giorni d'oggi.
0: Cosa ci racconta il Davide giorno d'oggi, sì. Naturalmente. E poi, come dice lei, sicuramente un'opera spostata dal suo contesto originario in un contesto nuovo, così diverso, come lei ci dice, come in questo caso il contesto di montagna, la scultura acquisisce un aspetto differente, insomma la percepiamo, ecco, in modo differente, no? Anche questo poi è importante. Ma lei è la prima operazione di questo tipo che fa, oppure?
1: No, diciamo, siccome ho studiato a Carrara, a Firenze, c'ero dei buoni rapporti, ho scoperto a Carrara questa scultura, questa coppia, e ho chiesto ma a chi appartiene e perché c'è questa coppia. Ho scoperto che uno dei padroni delle cave di marmo più importanti di Carrara ci ha quasi realizzato questa scultura come progetto di passione, e questo mi ha affascinato. Io ho parlato con questo signore e ho detto: sente, io ce l'ho un'idea, perché non facciamo un evento culturale anche nell'estero per spingere qualcosa e iniziare un discorso?
0: Quindi esisteva già una copia, diciamo così, e lei l'ha vista, e quindi da qui l'idea, ecco, di trasportarla in montagna, in un contesto che lei meglio conosce. Allora, Christian Bolt, chi è all'ascolto, che cosa può aspettarsi? Noi dicevamo l'inaugurazione sarà il prossimo giovedì 2 luglio, a che ora?
1: Ecco, l'inaugurazione sarà alle 2 del pomeriggio e proprio al centro di Klosters, forse 5 minuti di distanza della stazione. Ci sarà un bel gruppo di persone insieme, ci sarà anche il signor Stefan Engler, Ständerat, presidente del nostro paese, e dopo l'evento, dopo l'impostazione, tutti saranno invitati di visitare il mio studio, ci sarà un aperitivo, ma soprattutto si può vedere anche un po' dietro come si produce una scultura in mano, perché nello stesso momento sto realizzando un'altra copia di Michelangelo l'angelo, lo schiavo morente proprio, e questo sarà secondo me una cosa speciale anche da vedere.
0: Ecco, quindi già un nuovo progetto che metterà in campo, al quale lei sta lavorando. Allora, insomma, anche questo tutto da scoprire. Allora, chi ci ascolta, noi ricordiamo l'appuntamento il prossimo 2 luglio alle 2, l'inaugurazione nel centro di Closters, e poi naturalmente di tutto questo si potrà leggere sul nostro portale RSI. Christian Botta, allora noi le auguriamo una ottima inaugurazione, un buon lavoro, e a risentirci presto.
1: Grazie.

Ed era la voce della cantante Fatoumata Diawara con questa sua Mogo, tratta dall'album Massa del 2026. Abbiamo ascoltato Christian Bolt, che ci ha parlato di questa originale iniziativa, e cioè di una copia in marmo di Carrara del David di Michelangelo a grandezza naturale, che è stata realizzata in una bottega toscana, in una nota bottega di Carrara, e che da questo incontro, insomma, di Christian Bolt con lo scultore di questa bottega, alla fine quest'opera, questa copia del David di Michelangelo approda, arriva sulle nostre Alpi svizzere. Quindi dal David realizzato dal Buonarroti del 500, con questo blocco di marmo di 5 metri, insomma, tutt'altro tempo, tutt'altro contesto, approderà questa copia, insomma, a Klosters, e chissà come andrà questa inaugurazione. Sono 17:47 minuti qui a K, noi proseguiamo in musica, poi tra poco ci saranno i nostri pensieri in libertà, noi parleremo dell'overtourism, un tema naturalmente non nuovo, ma lo faremo perché adesso ci si mette anche l'intelligenza artificiale a complicare tutto, vedremo di che cosa si tratta. Intanto ci ascoltiamo Nick the Nightfly con la sua Song for My Father.

Turismo di massa, la Svizzera non regge più, si diceva qualche giorno fa a Falò sulla RSI e anche su Repubblica qualche giorno fa si raccontava dell'affollamento veneziano di Lucerna, che con i suoi 83.000 abitanti sarebbe una città a misura d'uomo se non fosse per quel 1,5 milioni di turisti che la visita ogni anno, numero di turisti per abitanti che supera addirittura quello di Venezia, lo scriveva la Neue Zürcher Zeitung, che diceva nelle giornate estive i visitatori finiscono per dettare il ritmo della città stretta tra il lago dei quattro cantoni, la Reuss e le colline. Mentre domina un'atmosfera rilassata da vacanza, i residenti faticano a gestire la quotidianità. Ma lo stesso problema lo sappiamo c'è anche nell'Oberland bernese, c'è a Grindelwald, meta ambitissima tutto l'anno insieme alle sue cime, l'Eiger, il Mönch e la Jungfrau, dove i pernottamenti sono passati da 1,1 milioni nel 2012 a 1,6 milioni nel 2022. Sono soltanto alcuni esempi. Sappiamo anche come negli ultimi anni ad indirizzare, ispirare i turisti nei loro viaggi siano stati gli influencer con le loro foto, i loro racconti su Instagram e TikTok. C'è ad esempio l'account Instagram di Darling Ari Reid, una ventenne ricca e modaiola che divide il suo tempo tra località sciistiche di lusso nelle Alpi francesi e in Svizzera, dove individua e vende chalet e appartamenti di lusso all'elite di tutto il mondo. Ma oltre a gestire gli annunci immobiliari, lei condivide i suoi consigli sul suo profilo Instagram, i suoi consigli sui luoghi da visitare, diciamo sugli hotspot. Ad esempio, ci sono le sue visite al McDonald's più costoso di Zermatt, oppure questa settimana era a Nesso sul lago di Como e poi il 21 giugno al Ponte dei Salti in Val Verzasca. Questa sua foto al Ponte dei Salti ha fatto, pensate, 20.000 like, ha avuto 494 commenti e 70 condivisioni. Ma insomma, questa non è una novità, come lei ci sono tanti altri influencer che fanno lo stesso, ma come dicevo in apertura, se l'influenza dei social è un problema noto da tempo per il turismo, soprattutto quello mordi e fuggi, quello che non si cura tanto del contesto in cui un punto di attrazione è immerso, perché alla fine lo scopo è quello di dire e di poter far vedere io ci sono stato. Oggi a tutto questo si aggiunge la questione dell'intelligenza artificiale. Lo raccontava proprio il Taghi qualche giorno fa e diceva che sempre più persone, soprattutto i giovani, usano strumenti come ChatGPT per organizzare le vacanze, riducendo così sempre meno sul sito ufficiale svizzerland.com, dunque consultando meno questo sito ufficiale. E tutto questo rende più difficile per la Confederazione promuovere destinazioni meno conosciute e così riuscire anche a distribuire meglio su tutto il paese i flussi turistici. Obiettivo importante naturalmente per contrastare proprio l'overtourism in luoghi molto frequentati, in quei luoghi come dicevamo prima, ad esempio Lucerna o Grindelwald. E stando ad un sondaggio recente di YouGov Svizzera, il 21% della popolazione utilizza strumenti come ChatGPT per pianificare i viaggi. Tra gli under 45 la percentuale è addirittura del 29%. A livello internazionale la cifra si avvicina invece al 40%, mentre appunto la frequenza di visita del sito svizzerland.com di Svizzera Turismo è diminuita di un quarto a causa di questa evoluzione. E allora che cosa succede? Che per recuperare terreno l'ente sta sviluppando una propria IA, una propria intelligenza artificiale che fornisca informazioni intanto più affidabili, perché spesso comunque ChatGPT non è accurata nelle informazioni che diffonde e che dà, e soprattutto che indirizzi questa intelligenza artificiale che l'ente sta sviluppando, che indirizzi i turisti verso destinazioni alternative meno affollate e più sostenibili, perché insomma ci si vuole assicurare che i turisti in Svizzera non visitino sempre gli stessi luoghi, ma che si distribuiscono meglio su tutto il territorio. Saremo a vedere. Intanto sono le 18, allora noi inauguriamo la nostra terza mezz'ora insieme con un gruppo turco.

0: Leonardo Martinelli, giornalista di lungo corso, ha vissuto e scritto da molte città europee, è stato corrispondente anche da Parigi, ora da qualche tempo vive a Tunisi, una città che lo ha accolto e ispirato, tanto da diventare protagonista del suo libro Tunisi Mon Amour, viaggio nella città dalle mille anime, uscito per EDT nella collana La Biblioteca di Ulisse. Allora, intanto noi salutiamo il nostro ospite, l'autore Leonardo Martinelli, buonasera, bentrovato.
1: Buonasera.
0: Allora, dicevamo del suo libro, un viaggio antropologico in una metropoli affascinante e prismatica, una metropoli che l'ha accolta, ma Leonardo Martinelli è stato amore a prima vista.
1: Ma abbastanza, devo dire. Io arrivavo da Parigi, dove ero corrispondente della Stampa, e sono originario di un paesino sulla costa toscana. Arrivando a Tunisi ho ritrovato i profumi, le atmosfere, anche gli atteggiamenti delle persone che ricordavano l'infanzia o l'adolescenza, perché alla fine il Mediterraneo ci accomuna, e quindi è stato sì, amore a prima vista.
0: È stato un po' come un ritorno a casa, però anche con un elemento di fascino dato dalla novità, insomma, di scoperta sempre, no? Per un luogo nuovo.
1: Certo, soprattutto perché è un paese, la grande differenza è che è un paese musulmano e arabo. Però io, uno dei fil rouge del mio libro, che è un percorso attraverso la città, con tanti ritratti, con tanti incontri, è proprio andare contro i pregiudizi che oggi gravano in Europa sul mondo arabo musulmano. Quindi è proprio quello che ho voluto in un certo senso attaccare nel libro.
0: Ecco, ci può fare un esempio a questo proposito?
1: Ma l'esempio più importante credo che riguardi le donne. Si pensa sempre alle donne arabe e musulmane come delle donne sottomesse. Questo io ho capito subito andando in giro per Tunisi, anche perché io in giro per Tunisi ci vado con i mezzi pubblici, con i taxi collettivi, a piedi, nei pullman, negli autobus. Ho capito subito che le donne, anche in contesti molto popolari e poveri, hanno i loro diritti, li sanno difendere. Ricordo che la Tunisia ha concesso il diritto al divorzio proprio per volontà della donna nel 1956, subito dopo l'indipendenza, quindi 20 anni prima che in Francia o in Italia. E è un paese all'avanguardia in questo, diciamo, nel contesto del mondo arabo, e lo è ancora oggi, e ripeto, lo è anche nei quartieri più poveri, popolari, soprattutto nella periferia sud di Tunisi, dove si svolge una parte molto lunga, diciamo, del mio libro.
0: Ecco, lei diceva giustamente che la città lei la racconta attraverso la sua scoperta fisica, attraverso il suo spostarsi, incontrare le persone e quello che si evince dalla lettura, insomma, sono questi gusti, questi sapori che si mescolano e questi luoghi. Anche allora, ad esempio, si parla di sacchetti pieni di baguette, si parla dell'odore di pesce fritto, si parla anche di una coda davanti a una pasticceria.
1: Sì. Sì, ci sono tanti odori. Poi il cibo, allora, il cibo da strada è un protagonista della vita quotidiana di Tunisi. Si mangia tantissimo street food, che è uno street food che a me piace, non è certo dietetico, anche per il colesterolo non è proprio il massimo,
0: bene,
1: perché c'è molto fritto, però diciamo che si mangia molto per strada, quindi ovviamente ci sono gli odori. Poi si frigge molto. La coda davanti alla pasticceria è quella davanti alla pasticceria Garza, che ha una storia incredibile, perché la famiglia Garza, di origini piemontesi, arrivò a Tunisi agli inizi degli anni 30, e Jean Garza, che è l'erede, il discendente, ancora fa le stesse paste che facevano queste prime persone arrivate dalle valli piemontesi. Quindi sono paste molto, molto burrose, molto piemontesi, diciamo, e sono conosciutissime a Tunisi, perché anche le famiglie, diciamo, meno ricche vanno, che non costano molto, vanno lì a prenderle per i compleanni. La cosa buffa è che ora l'ultimo discendente, che ha 28 anni, si chiama Jun Garza, Jun perché la madre è giapponese, il padre di origini italiane, lui comunque è tunisino perché parla tunisino, quindi è un mix che rappresenta molto bene la città.
0: La città, ma pensa. E senta, ancora un dettaglio, insomma, un aspetto importante: si parlava prima fiume di pesce fritto, c'è anche la goletta sul mare dove abitavano i pescatori siciliani, e questa anche ha un, come dire, un'importanza nel suo racconto, la ritroviamo spesso.
1: Beh sì, perché innanzitutto dalla Goulette, che è questo quartiere sul mare, il racconto comincia e inizia, perché è un libro circolare, è un percorso circolare attraverso tutta questa metropoli. La presenza appunto dei pescatori siciliani, che ora se ne sono andati via dopo l'indipendenza, ma hanno lasciato la loro architettura, hanno lasciato anche la loro cucina, si mangia lo sfincione, ad esempio palermitano, nei panifici. Hanno lasciato anche una statua, quella della Madonna di Trapani, nella chiesa cattolica della Goulette, e ogni

0: Grande classico Long Train Running erano The Doobie Brothers con questo brano tratto dall'album The Captain and Me del 1973, era il terzo disco del gruppo dei Doobie Brothers, disco che ci ha portati al nostro appuntamento con Cappa e Spalla di questa sera, e noi salutiamo subito la nostra Stefania Carini. Buonasera Stefania.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, il 1 giugno 1926 erano i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, noi anche a Rete 2 ne abbiamo parlato in alcune occasioni, ma è un centenario importantissimo, insomma, tra cinema, esposizioni internazionali, programmi TV, nuove iniziative culturali tra Stati Uniti ed Europa, se ne è parlato e se ne parlerà ancora più riprese, perché il personaggio, insomma, è stato importante, un personaggio anche particolare, e noi vogliamo dare anche un taglio, un'impronta precisa, Stefania Carini, alla nostra chiacchierata di questa sera. Partiamo da una mostra fotografica, giusto?
1: Sì, è una mostra che ha aperto in quei giorni, all'inizio di giugno a Londra, la National Portrait Gallery, è una galleria importantissima, un museo importantissimo di Londra che raccoglie i ritratti migliori inglesi e non solo. Ovviamente si parla di pittura, ma arrivando fino alla fotografia, e con Marilyn si è deciso infatti di raccontare la sua carriera, di farne un ritratto attraverso le fotografie e soprattutto

0: attraverso il rapporto che lei ha instaurato con i fotografi. Poi ovviamente, come sappiamo, pensiamo ad Andy Warhol, Marilyn è stata, no, un'icona di tanto movimento artistico dagli anni 50-60 in poi. Ecco, la mostra è interessante proprio perché racconta un doppio livello. Da un lato noi vediamo questa davvero creatura, questa icona di cui conosciamo quasi tutto, quelle immagini ci sono quasi tutte conosciute, eppure ogni volta guardarle stampate, eccetera, appese in una mostra, danno non solo un'emozione, ma colpisce soprattutto la capacità che aveva di questa donna di costruire, raccontarsi attraverso un obiettivo, che fosse fotografico o ovviamente cinematografico. E diciamo che l'altra trama, no, che si vede sotto questa mostra, che poi è qualcosa che si vede anche al British Film Institute, sempre a Londra, che ha dedicato, insomma, a Marilyn una retrospettiva con i suoi film, ecco, è sfatare quel mito che ancora un po' c'è, quella lettura anzi di Marilyn come vittima di se stessa, vittima del sistema. E questo è interessante perché racconta proprio come in realtà Norma Jean Baker, che era il vero nome di Marilyn, è stata una donna, una giovane donna capace di costruire forse la sua migliore interpretazione, il miglior doppio che una giovane modella potesse pensare di avere a quel tempo, e cioè il mito Marilyn Monroe. E tra l'altro viene raccontato anche un particolare rapporto che lei ha avuto con uno dei fotografi importanti di quel tempo, Bruno Bernard.
1: Ecco, adesso magari parliamo, raccontiamo, ecco, com'era questo rapporto particolare, e poi anche viene da dire, no, questo grande successo di Marilyn Monroe, come tu dicevi, per uscire anche un po' dal ruolo della vittima che le è stato appiccicato, ma invece vedendolo anche un po' come artefice, ecco, del proprio successo, è stata una delle persone più fotografate al mondo, e questo, insomma, prima che ci fosse Instagram. Non male.
0: Beh, d'altra parte, appunto, Bruno Bernard è stato uno dei primi fotografi che l'ha fotografata, forse quello che addirittura in un certo senso l'ha scoperto. Storia interessante: Bernard, che veniva chiamato al tempo il Bernard di Hollywood, era un fotografo che fotografava ragazze che faceva diventare pin-up, ma anche molte star di Hollywood, perché a quel tempo poi il fotografo era un po' tutto per una star, perché dobbiamo pensare che a quei tempi c'era il cinema e c'era una stampa, un magazine, riviste molto forte, non come adesso, ecco, non era Instagram allora, dovevi finire sui giornali allora, quindi il fotografo era un po' tutto per una giovane modella, quale Marilyn era al tempo, o un'attrice alle prime armi, ma anche dopo, cioè era un po' lo stilista, il consigliere, il factotum, quello con cui costruire la tua immagine. Ecco, i due iniziano questo sodalizio, iniziano a costruire questa immagine, no? Con entrambi portano una loro creatività. Poi Marilyn la porterà avanti al cinema con altri fotografi. Dobbiamo pensare che Marilyn decise lei, insomma, di schiarirsi i capelli. La voce, no, di Marilyn era una recita, era una costruzione. Imparò a muoversi in un determinato modo per risultare più attraente, sexy. Insomma, aveva costruito, sapeva costruire il suo personaggio. Cosa interessante di Bernard, di Bruno Bernard, che era un immigrato, perché come molti dell'Hollywood di quei tempi era scappato da quella che era stata la grande scuola fotografica e cinematografica di quei tempi, no, del primo Novecento, e cioè la Germania. Bernard scappa dalla Germania nazista, arriva a Hollywood, diventa un fotografo, ed ecco, un immigrato e una giovane ragazza che aveva avuto anche un inizio non facile nella sua vita, iniziano a creare Marilyn, che poi, se ci pensiamo bene, è un po' anche il mito dell'America che abbiamo noi. Ecco, alla fine, culturalmente, certe immagini, certi miti nascono davvero da un influsso costante di culture diverse e di vite diverse, come è successo con Bruno Bernard, che poi la fotografò anche sulla famosa scena di quando la moglie è in vacanza. Lui fu un autore di alcune di quelle foto molto famose, quelle dove insomma il vestito bianco di Marilyn si alza, eccetera, e anche quelle sono diventate, con una parola abusata, ma per me è così, iconiche di un periodo del cinema, di un periodo dell'America e anche di questa figura di donna che, per la morte che ha avuto e per alcuni aspetti della sua vita, forse per un periodo l'abbiamo troppo ricordata solo come vittima. In realtà è stata una donna capace di realizzare un suo sogno, di raccontare e mettere in forma un mito e anche di cercando di prenderne un po' il controllo, avendo anche proprio per questo dei problemi con gli studios, con i registi, eccetera. Quindi, come al solito, la cosa interessante secondo me in questi anni in questa celebrazione dei 100 anni di Marilyn è proprio raccontare la complessità di Norma Jean e di Marilyn Monroe, che sono una al doppio dell'altra, una ha costruito l'altra, e questo forse è l'aspetto più interessante della vita di questa donna.
1: Allora, io voglio anche ricordare, tra l'altro, che c'è un bel radiodramma RSI con Margherita Coldesina che si può andare ad ascoltare, si trova sul nostro sito RSI. Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Questa è ancora una cosa che volevo dire a chi ci ascolta questa sera, ma soprattutto voglio ringraziare Stefania Carini per questa bella chiacchierata e per averci ricordato Marilyn Monroe, ma appunto parlando in particolare della fotografia e anche della magia degli incontri, no? La magia dell'incontro con questo fotografo, quanto tante volte anche gli incontri professionali, naturalmente in questo caso, possono anche fare o decidere o aiutare, ecco, anche una carriera, ma come ben dicevi Stefania, soprattutto forse anche, ecco, la grandezza di Marilyn Monroe è stata anche quella di sapersi ascoltare o riconoscere il proprio talento e poi saperlo in qualche modo comunque coltivare e trovare la strada giusta, ecco, per poterlo esprimere e portarlo poi al grande pubblico, perché forse anche questa era una delle particolarità. Marilyn Monroe piaceva a tutti, proprio a tutti.
0: Lei aveva costruito questa era il sogno, no? Poter piacere a tutti, ma era anche molto ironica nel raccontare questa sua costruzione. Poi, come dici tu, gli incontri e soprattutto saper scegliere con chi lavorare, perché questa, come sappiamo, e lo vediamo anche in certe dive moderne, se ci pensiamo a Madonna, che è un'altra bionda americana, è la grandezza di una star del Novecento, di quel tipo di intrattenimento, è anche saper scegliere le persone con cui lavorare, e Marilyn ad esempio lo sapeva fare, l'ha saputo fare anche molto a livello fotografico.
1: E tra l'altro di Madonna, del suo ritorno discografico e non solo, ne parleremo proprio domani in apertura a K. Stefania Carini, come sempre è stato un piacere, grazie.
0: Piacere mio, a voi, grazie.
2: La vida de Antonio.

C'est la vie d'Antonio ed era il rapper francese Luci Pecca con questo suo brano del 2025 che ci ha portati in chiusura del nostro appuntamento di K di questa sera, puntata che è volata. Tra poco vi proponiamo il laser a cura di Mauro Frigerio tra la soglia di Sepach e il soglio di Roma. E K invece torna come sempre domani alle 17. Poi naturalmente, ecco quello che volevo ancora dirvi, alle 19 c'è l'appuntamento con l'informazione, con 6 di sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una buona serata in freschezza, mi sembra che anche oggi ci vada bene. E se vorrete noi ci ritroveremo sempre qui domani alle 17. Da Natascia Fioretti una buona serata, state bene e risentirci presto.

0: Seebacher Platz.
1: Seebach, un quartiere di Zurigo, a metà strada fra Oerlikon e l'aeroporto, è quello che comunemente si dice zona suburbana, crogiuolo di lingue e culture. Ha diverse chiese e una di queste è quella cattolica e oggi ne varcherò la soglia. I cattolici storicamente nel canton Zurigo sono una minoranza, ma nella città di Zurigo, curiosamente, i cattolici sono il 30%, al pari di solo 26% di riformati. Fra una filiale della Migros, la posta e una pizzeria, su una piccola altura, eccola la chiesa di Seebach, intitolata a Maria di Lourdes. È sobria, scarna, nessuna velleità architettonica. In cambio, una vita parrocchiale vivace e un parroco, dicono, particolarmente vicino ai fedeli. Si chiama Martin Piller e di lui dicono anche che tenga messa in modo diverso, inusuale, libero e che sia aperto letteralmente a tutti. Chi è quest'uomo? Me lo chiedo nel bel mezzo del traffico della sera, fra bus, auto, persino qualche temerario in bici, tutti di fretta e nei tram tutti chini sui cellulari. A pochi passi dalla chiesa, davanti a me, una lunga scalinata che in qualche modo mi ricorda quella più famosa della corazzata Potemkin. Qui però, almeno, spero, niente carrozzine in caduta libera. Ecco, sono al portone. Tempo di varcare la soglia e lasciare dietro di me il rumore, la fretta, il trambusto della città.
2: Also die Pfarrei wurde 1935 eingeweiht mit dem Namen Maria Lourdes. Das kam so, der damalige Bischof, der ging nach Lourdes mit einem Anliegen.
3: La parrocchia di Seebach è stata inaugurata nel 1935 e intitolata a Maria di Lourdes in quanto l'allora vescovo, di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes, si era ripromesso che avrebbe edificato una chiesa e ricostruito la grotta in cui apparve la Madonna di Lourdes. Così accadde. E 7 anni dopo la chiesa venne inaugurata. Oggi il comune di Seebach e una parte di Oerlikon contano circa 32.000 abitanti, di cui quasi 6.000 sono cattolici iscritti alla parrocchia di Maria Lourdes.
2: Eingeschriebene Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde Maria Lourdes. Ich habe immer gesagt, ich bin Pfarrer von allen Menschen, die hier wohnen, nicht nur von den Katholiken. Also ich möchte für die da sein.
3: Ho sempre detto che sono il parroco di tutti quelli che vivono qua, non solo dei cattolici. Voglio esserci per tutti. Così, nel corso degli anni, abbiamo dato forma a tutta una serie di iniziative non necessariamente svolte in chiesa. Per esempio, gli incontri settimanali fra profughi e abitanti di Seebach. Oppure la Werkstatt, l'officina della parrocchia dove trovano lavoro oltre un centinaio di persone che per motivi vari non possono esercitare un mestiere regolarmente. C'è per esempio una donna che fa da sacrestano, il portinaio che tiene in sesto la parrocchia e il giardino, oppure io stesso che preparo la messa per le famiglie e le letture settimanali del Vangelo con chiunque voglia partecipare. No, non tutti coloro che lavorano con noi sono cattolici. Ci sono eritrei ortodossi, a volte persone di fede musulmana o anche indù. Un'altra iniziativa è quella che chiamiamo la borsa Porta e Prendi, in cui al mattino chiunque può portare quanto non gli serve e al pomeriggio può prendere quanto gli interessa, tutto gratis. E poi c'è lo yoga, ogni lunedì, a cui partecipo anch'io.
2: Aber dasselbe für mich auch entdeckt und mach gerne mit, ja.

0: Ich sehe mich vor allem als Mensch. Ich möchte Mensch sein, leben mit den anderen Menschen zusammen. Ich glaube, dass das der größte Beitrag ist, den ich geben kann für diese Welt.
1: La mia funzione di sacerdote.
0: Wenn ich wirklich Mensch.
1: Io mi considero innanzitutto un essere umano. Voglio essere con gli altri e fra gli altri. Penso che questo sia il contributo più grande che posso dare in questo mondo. Essere uomo, imparare a esserlo nella vastità del creato e in relazione con tutti gli altri. Questo vuole anche dire prendermi lo spazio e il tempo di guardarmi dentro, meditare, o anche immergermi nella natura, dove ho i miei modi di pregare. Tutto questo per me significa essere uomo. Ed è questo che mi permette di correlarmi agli altri e anche di celebrare messa portando il mio contributo. Mi chiede se essere parroco sia un lavoro o una vocazione. Direi che è un ruolo. Alla fine non è tutta la vita una vocazione, una chiamata a ricoprire determinati ruoli? Tutte vocazioni. In questo senso non vedo l'essere prete come qualcosa di particolare. Non più particolare di quella, per esempio, di voler passare del tempo con i rifugiati ed esserci per loro. Anche quello è un ruolo e, se vuole, una vocazione. Un altro spazio a me molto caro è la messa per le famiglie, dove provo una gioia genuina, perché vedo che settimana dopo settimana nasce qualcosa in comunione, nello scegliere di stare insieme. Qualcosa che supera me ed è anche più della somma dei singoli contributi. Se penso a quante spiritualità diverse si incontrano in chiesa, è incredibile. Ci sono persone tradizionaliste e altre invece molto creative e innovative. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Ho imparato a non giudicare e fare sì che tutto e tutti abbiano il loro spazio. Sì, una delle caratteristiche qui è forse proprio questa grande diversità.
2: Parlare di chiesa vuol sempre anche dire parlare di giovani. I giovani che mancano nelle chiese, i grandi assenti. Eppure, in un mondo sempre più frenetico e superficiale, non potrebbe proprio la ricerca di silenzio e spiritualità, che sicuramente c'è nei giovani, essere una molla che li riporta in chiesa? Lo chiedo a Martin Piller.
0: Ich erlebe die spirituelle Suche von jungen Menschen nicht so sehr aus dem Bedürfnis der Hektik zu entfliehen, sondern aus dem Bedürfnis Sicherheit, Stabilität zu finden, Identität, ja.
1: Quello che osservo è che la ricerca spirituale in un certo numero di giovani non nasce necessariamente dal rifuggire la frenesia, quanto più come un bisogno di sicurezza e stabilità, identità, solo che lo fanno in modo molto rigido. La maggior parte di quelli che vengono da me per parlare, sovente per confessarsi, mi raccontano cose che mi lasciano esterrefatto. Da dove le hanno prese? Idee estremamente rigide di moralità di ciò che dovrebbe essere un cattolico, e poi mi dicono che le hanno trovate in internet, e quando li invito a partecipare a un evento o in un gruppo, rifiutano. Cercano sicurezza, ma una sicurezza rigida in risposta a una società in cui tutto è così fluido e senza più verità. Così si aggrappano a queste forme cattoliche molto severe, ma le vivono in modo molto individualistico. Vengono da me solo perché vogliono un sacramento, una benedizione. Credono che solo io, in quanto sacerdote, possa darglielo. Hanno questa concezione rigida di sicurezza. Se un sacerdote dice loro «i tuoi peccati sono perdonati», allora è così, punto. Io non credo in questo tipo di sicurezza, ma non voglio nemmeno togliergliela, distruggergliela. Allora faccio loro domande. Come ci sei arrivato? Come ti senti personalmente? Come ti sembra? E quando noto che c'è apertura per qualcosa di più ampio, allora racconto un po' della mia fede, e se no, li lascio andare. Non vado in confrontazione. Non cerco di togliere loro il terreno da sotto i piedi. Non potrei nemmeno farlo. Non me lo permetterebbero. Per questo cerco prima di chiedere come si sentono riguardo a ciò che dicono. Se percepisco apertura, posso fare qualcosa. La maggior parte comunque cerca sicurezza, non qualcuno che gliela porti via.
0: Dann lasse ich sie wieder gehen. Also, ich gehe nicht in Konfrontation.
1: È un fenomeno pericoloso, molto pericoloso. In politica, in fondo, succede qualcosa di simile. Perché così tante persone si orientano verso posizioni di destra, molto nette? Perché tutto è incerto.
0: Ja, natürlich gefährlich, höchst gefährlich, oder? Das ist ja das genau gleiche in der Politik, ist dasselbe Phänomen. Warum gehen so viele zu den rechten ganz klaren Positionen? weil alles unsicher ist.

0: Ich glaube einfach, dass Kirche ist nicht, oder eine Messe, ein Gottesdienst ist nicht das, was ihnen entspricht.
1: Credo semplicemente che per molti giovani una messa, una funzione religiosa, non è ciò che fa per loro. Posso renderla moderna quanto voglio, ma credo che l'intero svolgimento di una messa cattolica non è adatto a loro. Il formato della messa, come unica forma valida di funzione religiosa per adempiere, diciamolo in modo alquanto antiquato, all'obbligo domenicale, è completamente superato. Credo che ci sia bisogno di una varietà di forme, ma la Chiesa cattolica riconosce solo la messa, nient'altro. E questi tempi sono semplicemente passati. Troverai un giovane su 100 a cui questo formato piace ancora. Credo che all'interno della Chiesa non si possa fare molto, perché non permette molto. Ma nella società si stanno sviluppando gruppi, associazioni e spiritualità, dove le persone vivono il loro tipo di spiritualità. Credo che siamo l'espressione di una società che ha ancora una cultura patriarcale e autoritaria. E allo stesso modo abbiamo una Chiesa patriarcale e autoritaria. E non usciremo da questa situazione finché la società non si sarà liberata da queste strutture autoritarie. Quello che è necessario è un reset totale.
0: Auch befreit ist von diesen herrschaftlichen Denken und Strukturen. Also es braucht ein totales Reset.
2: Guarda di attorno. Guarda come tutti gravitano vicino ai loro connazionali. Italiani tutti qua. Spagnoli là. Mm-hmm. Inglesi là.
3: Sì.
2: Francesi. Divided by language. Ecco. Quando si era ragazzi noi la messa tridentina era l'unica vera liturgia del mondo. Avremmo parlato tutti latino, tutti. Ma dove i tuoi amici liberali hanno deciso di cancellare? The dead language. Senza Roma, senza la tradizione di Roma. Things fall apart. The center cannot hold.
3: Quindi il prossimo papa dovrebbe essere un italiano.
2: E perché no? Sono 40 anni non abbiamo papa italiano. 40 anni, Tommaso.
0: Ja, Rückbesinnung sicher, als Orientierung. Dann müssen wir sie aber jetzt heute, 2000 Jahre später, in unsere Kultur hinein neu verkörpern. Können ich einfach kopieren.
1: Sì, un ritorno alle origini come orientamento, perché no? Ma oggi, 2000 anni dopo, dobbiamo reinterpretare e incorporare quelle origini nel nostro tempo. Non esiste il dualismo, l'abbiamo creato noi. Il divino è il terreno, lo spirituale è il materiale. Ma questo è proprio ciò che Gesù voleva superare. Dobbiamo ricreare un'unità, tutto è uno. Mi chiede cosa dovrebbe essere la Chiesa oggi. Non ho un'idea precisa. Spero semplicemente che coloro che si considerano parte di questa Chiesa si ricordino di essere esseri umani e come tali si sentano connessi a tutti gli esseri del creato. Spero sia quella la loro priorità e non quella di preservare la Chiesa tout court. È il peggio che possiamo fare, ma purtroppo lo facciamo di continuo. Gran parte di quello che fa la Chiesa oggi è preservare se stessa così com'è. Ma non è questa la sua funzione.
0: Vieles, was die Kirche tut, ist zum Selbsterhalt. Und dafür ist sie eigentlich gar nicht da. Sie macht dies oder jenes, um gut dazustehen vor der Gesellschaft, um wieder Mitglieder zu gewinnen. Sie macht Anlässe, damit Leute zu ihr kommen, damit sie nicht untergeht. Und die Frage ist doch ganz anders.
1: La Chiesa fa questo e fa quest'altro per fare bella figura, per dare alla società una buona immagine di sé, per riconquistare adepti. Organizza eventi a cui i fedeli dovrebbero partecipare affinché lei non naufraghi. Ma le domande che ci dobbiamo porre sono ben altre. Di cosa hanno bisogno le persone? C'è qualcosa che possiamo fare per voi? Voi credenti non dovete venire a messa affinché la Chiesa non diventi ancora più piccola. È una mentalità contorta questa dell'autoconservazione. Ma in fondo tutte le associazioni fanno così. O sei con noi, o sei contro di noi. È un dualismo che non riguarda solo la Chiesa, ma tutta la società. Questa separazione era ancora palpabile ai tempi dei miei genitori. Mio padre mi raccontava che qui, a Zurigo, non aveva ottenuto un lavoro per il solo fatto di essere cattolico. Oppure so di persone che ancora nel 1991, sempre qui a Seebach, andavano a fare la spesa dal macellaio cattolico, piuttosto che da quello riformato.
0: heute nicht mehr vorstellbar.
1: Guardi, se non fossi prete, non so se andrei a messa. Poco importa se cattolica o riformata. Forse non andrei a nessuna delle due. Potrei immaginarmi invece altre forme di vivere la mia religiosità. Mi piacerebbe trascorrere la domenica mattina in compagnia, magari mangiando panini, facendo un'escursione o semplicemente disquisire della vita e poi celebrarla in gratitudine verso il creato. Potrei immaginarmi dei rituali, rituali stagionali, in cui sentirmi connesso a ciò che è, diventare consapevole di questo insieme ad altri ed esprimerlo e celebrarlo in un rituale. Sì, probabilmente lo farei volentieri.
4: Se la sentisse un prelato conservatore?
1: Non so cosa direbbe. Probabilmente si preoccuperebbe un po' per me. Nel migliore dei casi.
0: In besten Fall.

0: Ja, ja, es kommen andere. Also einige geben sich zu erkennen, andere nicht.
1: Eh sì, alla messa vengono anche non cattolici e persone di altre confessioni. Alcuni si fanno riconoscere, altri no. Ci sono sicuramente persone riformate che festeggiano con noi. Si sentono parte di questa comunità e sanno che da me possono fare tutto. Possono ricevere la comunione, nessun problema. Devono solo ascoltare la loro coscienza. Questo è quel che conta. Poi ci sono gli ortodossi che vengono e partecipano. E poi un ragazzo indù che viene regolarmente. Voleva essere battezzato, ma la cosa avrebbe creato dei problemi in famiglia. Così gli ho detto, guarda, finché questo causa conflitti nella tua famiglia, meglio lasciar stare. Sappi però che sei pienamente benvenuto qui, e parte di noi. Puoi partecipare a tutto e puoi anche ricevere la comunione se vuoi. Ma lasciamo la pace nella tua famiglia. Puoi essere completamente cristiano anche così. È una decisione interiore. Non è il rituale esteriore che conta. Lui fa parte di noi e quasi ogni domenica celebra con noi e aiuta durante la cerimonia. Nell'abito da chierichetto a volte mi porta il pane e il vino. Si sente a casa da noi. Penso che non si possano tagliare le radici senza che qualcosa nella vita vada distrutto. È importante che ognuno rimanga fedele alle proprie radici, viva delle proprie radici, e poi semmai integri la corona nel modo che sente più giusto per lui. Proprio come faccio io, che integro nella mia fede cristiana elementi del buddismo, dell'induismo, dello yoga, senza per questo diventare indù o buddista.
0: Aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, dem Yoga. Aber deswegen werde ich jetzt nicht Hindu oder Buddhist.
2: La messa per famiglie a Sebach è uno dei momenti magici in cui qualcosa di quanto Martin Piller dice accade veramente, diventa realtà. La chiesa è quasi sempre gremita, fianco a fianco giovani famiglie, anziani e poi cattolici, protestanti e un putpurrì di altre culture e spiritualità. Si canta, si guardano video, l'obolo si twinta e i momenti di meditazione e riflessione si alternano alle grida dei più piccoli, che a volte interrompono Martin volendogli mostrare i loro disegni. A Natale poi si canta Feliz Navidad.
0: Glaube, es ist der Ort, wo ich immer wieder neue Impulse finde und in Verbundenheit mit vielen Menschen einen Weg, einen Glaubensweg gehen kann.
1: Sì, la messa per famiglie è il luogo in cui trovo sempre nuovi stimoli e posso percorrere un cammino di fede in comunione con molte persone. La prepariamo insieme, ci scambiamo idee sul testo biblico e insieme guardiamo cosa e come vogliamo celebrare. È un processo in cui mi metto in discussione e colgo gli impulsi che poi faranno parte della funzione religiosa. È la semplicità della vita, la vita che si evolve di domenica in domenica. Mi piace interrogare i fedeli e invitarli a riflettere sul tema che stiamo trattando, per attivare non solo la mente, ma anche l'intuizione e una prospettiva interiore. Trovo che questo aspetto sia spesso trascurato nella fede cattolica. Ci sono simboli intellettualizzati ed esteriori, diventati abitudini che non ci toccano più veramente. Naturalmente in una messa per famiglie il messaggio è tenuto semplice, ma se non è semplice non è vivo. La vita è semplice, nel senso che non è complicata. La vita è forse complessa, ma non è complicata. Cosa sarebbe necessario?
0: Offenheit, Freiheit, Vertrauen, Dezentralisierung.
1: Apertura, libertà, fiducia e decentralizzazione. Credo che questa è la cosa più importante, la decentralizzazione. Non è possibile emanare da un solo centro direttive che poi dovrebbero valere in tutto il mondo, ovunque. Non funziona. Bisognerebbe dare fiducia alle singole diocesi, lasciando loro la libertà di agire come meglio credono. Quindi vivere insieme, vivere sinodalmente e ascoltarsi veramente. A quel punto una chiesa cattolica in Svizzera potrebbe essere completamente diversa da una chiesa cattolica a Roma o a Santiago del Cile. In alcune ci sarebbero forse donne sacerdote, in altre no. In una ci sarebbe musica completamente diversa durante la messa rispetto a quella di altri luoghi. Ma per fare questo dovremmo allontanarci dalla fissazione per l'ortodossia, che stabilisce il modo corretto di credere, e puntare invece all'ortoprassi, al modo corretto di agire per il bene della vita e delle persone.
0: Müssten hinkommen zur Orthopraxie, das rechte Handeln, das gute Handeln, das dem Leben dient, dem Menschen vor Ort dient.
3: La nostra fede è una cosa viva, proprio perché cammina mano nella mano con il dubbio. Se ci fosse solo certezza e nessun dubbio, non ci sarebbe mistero e quindi nessun bisogno di fede. Preghiamo che Dio ci conceda un Papa che dubita e che ci conceda un Papa che pecca e chiede perdono e che va avanti.
0: Ich glaube, der Zweifel ist das Beste, was wir haben können im Glauben, weil nur der Zweifel bringt uns voran.
1: Credo che il dubbio sia la cosa migliore che possiamo avere nella fede, perché solo il dubbio ci fa andare avanti, ci fa scoprire cose nuove, ci fa crescere nella fede. Penso di aver dubitato per tutta la vita. Ecco perché ora sento la fede così viva in me pur continuando a dubitare. È un paradosso. Ho certezze eppure anche dubbi. Entrambe le cose allo stesso tempo. I dubbi non mi spaventano più, anzi, mi stupiscono e mi danno lo slancio per riflettere e andare oltre.
0: Also an dem Gott, den die Kirche verkündet, doch an dem auf jeden Fall. Ich denke eben wieder nicht dualistisch.
1: Mi chiede se dubito mai di Dio? Oh sì, soprattutto del Dio propagato dalla Chiesa. Vede, il punto è che io non penso in modo dualistico. Come posso dubitare di Dio se io esisto? Perché è Dio che si manifesta concretamente, visibilmente in me e in tutta la creazione. Di questo non posso dubitare, semplicemente è. Ma cosa sia Dio e come misteriosamente si manifesti nella creazione e si riveli sempre più grande, sempre di nuovo, anche attraverso le scienze, anche attraverso il telescopio Hubble, per esempio, che ha fotografato la nascita di una stella, ecco, per me questa è spiritualità, per me è la scoperta di una nuova dimensione in cui Dio si rivela. Quindi non dubito dell'esistenza di Dio, quanto piuttosto del come me lo immagino. La realtà è che è ancora più grande di quanto non riesca a immaginarmelo. Come quella frase che dice: Dio, sapevo che eri meraviglioso, ma non pensavo che fossi così meraviglioso.
2: Puntare a ciò che serve alla vita, alle persone, e così servire Dio, pragmaticamente. Potremmo riassumere così il modo con cui Martin Piller guida la sua parrocchia, quella di Zurigo Seebach. Piller che coraggiosamente rivendica una grandezza di Dio che per lui travalica l'immagine codificata dalla Chiesa. Una prospettiva sicuramente fresca, per taluni controversa, ma certamente avvisaglia di quel cambiamento che molti aspettano e che probabilmente anche all'interno della Chiesa inizia a farsi strada.
0: Religione è das eine und Gott ist das andere.
1: Vede, la religione è una cosa e Dio è un'altra. Quindi se qualcuno volesse allontanarsi dalla religione, qualunque religione, lo incoraggerei e gli direi che la penso come il Dalai Lama, secondo cui la religione non è importante quanto l'etica. L'etica è più importante della religione. Ma la religione intesa come religio, ovvero il rilegarsi, riconnettersi alle proprie radici, al luogo da cui proveniamo e a cui torneremo, allora penso che questo legame appartiene naturalmente a ogni essere umano. Un legame innato che non può realmente essere reciso già solo perché abbiamo una coscienza. Noi esseri umani siamo il dono alla creazione, affinché possa diventare consapevole di se stessa. Se non esistesse l'uomo, la creazione non sarebbe mai diventata consapevole, cosciente di se stessa. La vita è un dono.
0: Wenn gäbe es den Menschen nicht, wäre sich die Schöpfung ihrer selbst nie bewusst geworden. La vita è un dono. E con il titolo di un film La vita è bella. Viviamola.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: 6 di sera.
1: Il Ticino ha deciso, per ora il governo non verserà 50 dei 109 milioni di imposte dovute all'Italia, secondo l'accordo contro la doppia imposizione. Il blocco arriva per mancanza di chiarezza sulla tassa sulla sanità a carico dei frontalieri decisa da Roma, voluta per pagare il sistema sanitario italiano, e che entrerà in vigore, almeno in Lombardia, a settembre. Per il governo ticinese è un'imposta, dunque la sua riscossione in Italia sarebbe illegale. Bentrovati da Luca Berti a 6 di sera. Non è dunque servito a chiarirsi l'incontro in videoconferenza ieri sera tra Consiglio di Stato e Karin Keller-Sutter. Oggi la ministra delle Finanze era a Roma per incontrare l'omologo Giancarlo Giorgetti e ha reagito a questa notizia. Sentiremo come a reagire anche la regione Lombardia e avremo una testimonianza in pagina. C'è un nuovo scandalo che tocca il settore delle adozioni in Svizzera. Un'inchiesta della rivista Beobachter ha rivelato che tra la metà degli anni 60 e fine degli anni 70 Terdesom avrebbe lasciato che 2000 bambini destinati alle adozioni venissero usati per esperimenti medici e scientifici negli ospedali. L'associazione dice di non essere stata a conoscenza di queste vicende. No a nuove centrali nucleari in Svizzera. Dopo il sì del Parlamento è stata depositata la domanda di referendum che vuole reintrodurre lo stop all'atomo. Insomma, questa questione si annuncia ancora spinosa, forse anche di più visto l'anno elettorale in arrivo. Andremo poi in Spagna, dove la regolarizzazione dei lavoratori stranieri voluta dal governo è alle battute finali. Faremo il punto per capire com'è andata. E poi andremo in Valle Maggia. Erano 2 anni fa quando l'alluvione travolse cose, case e vite.
2: In questo lasso di tempo siamo veramente riusciti a rialzare la testa, a guardare avanti e tutti assieme remare nella stessa direzione. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare, molto è stato fatto, però sono veramente fiducioso che ce la faremo nel migliore dei modi, proprio per garantire un futuro anche alle nostre generazioni che verranno.
1: La voce di Gabriele Dazio, sindaco di Lavizzare, che ritroveremo durante l'edizione. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. E noi apriamo questa edizione con la decisione del governo ticinese di sospendere il versamento all'Italia di circa metà dei ristorni sulle imposte pagate dai frontalieri. Sono circa 50 milioni di franchi che verranno congelati, che non verranno dunque versati a Roma e non verranno redistribuiti ai comuni italiani di confine. Una situazione istituzionalmente complessa a più livelli e per quello anche pensando ai rapporti tra le autorità ticinesi e quelle federali. Una situazione di cui si parla da qualche tempo, ora c'è questa decisione, allora coinvolgo John Robiani qui in studio. John.
3: Sì, una situazione che tocca nervi scoperti nei rapporti tra Ticino e Berna, ma anche tra Berna e Roma, e forse questa è la speranza ticinese, tenta di sfruttare anche le divisioni nella politica italiana e le differenze geografiche in Italia, perché congelare i ristorni significa soprattutto penalizzare i comuni e le province italiane di confine. Ma facciamo un passo indietro. Oggetto del contendere è la volontà italiana del governo Meloni di introdurre in futuro, perché per ora in vigore non c'è nulla, di introdurre la famosa tassa sulla salute da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale italiano. Introdurre questo tributo, secondo il Ticino, sarebbe una violazione degli accordi italo-svizzeri, una doppia imposizione fiscale. Cosa succede? Di solito il Ticino fa pagare le imposte alla fonte, ai frontalieri, e poi rigira una parte di queste imposte all'Italia, le ristorna appunto all'Italia. Stavolta ha deciso di congelarne la metà, doveva ristornare 109 milioni, ne tratterrà 50.
1: Tra l'altro, John, non è la prima volta che il Ticino blocca questi ristorni, già per esempio nel 2011 lo fece in risposta all'inserimento della Svizzera nella blacklist italiana e allora i ristorni rimasero bloccati per parecchi mesi. Ci fu poi un secondo episodio nel 2019, siamo al terzo, stavolta però appunto l'oggetto del contendere è questa tassa sulla salute. La Confederazione però è più cauta del Ticino e non sembra peraltro giudicare questa mossa italiana particolarmente problematica dal profilo del diritto internazionale.
3: Sì, esatto, bisogna chiarire se quella italiana è una tassa o o è un'imposta. Il Ticino ha fatto fare una perizia al professor Pascal Inni, secondo cui l'Italia viola gli accordi di doppia imposizione. La Confederazione invece dice di aver in mano un parere contrario, probabilmente stilato dal professor Robert Walburger, secondo cui l'Italia ha invece il diritto di farlo. Al riguardo ti propongo di ascoltare le parole del presidente del governo ticinese Claudio Zali.
0: In base ai principi generali del diritto, un prelievo che avviene in funzione del reddito e colpisce solo una certa categoria di persone desta un fondato sospetto che si sia in presenza di un'imposta piuttosto che di una tassa. Quindi le carte della Confederazione ancora non le abbiamo viste, corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri. Se due pareri danno delle versioni diametralmente opposte, uno dei due è necessariamente sbagliato.
3: Canton Ticino, che ha tra l'altro chiesto ma non ancora ottenuto di poter leggere il parere in mano alla Confederazione, anche alla RSI in prima battuta la Confederazione non ha fornito la documentazione. In base alla legge sulla trasparenza abbiamo però avanzato una nuova richiesta, ci vorrà però del tempo per ottenerla.
1: Allora vedremo cosa succederà. Grazie Gian Robiani in diretta. Noi lo abbiamo detto, in questa vicenda sono coinvolte tre autorità, questo era il quadro visto dal Ticino. Ad essere direttamente coinvolti sono però anche, forse soprattutto, l'Italia e la Confederazione e i loro rapporti. Questa mattina a Roma la direttrice del Dipartimento federale delle finanze Karin Keller-Sutter ha incontrato il suo omologo Giancarlo Giorgetti e hanno discusso della situazione. Al termine Keller-Sutter si è recata poi all'ambasciata svizzera, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ai corrispondenti dall'Italia. E allora sentiamo cosa ha detto al microfono di Francesca Torrani.
4: Poteva essere una afosa giornata di fine giugno in cui parlare della revisione della Convenzione contro la doppia imposizione che risale al 1976 e che sia la Svizzera che l'Italia sono d'accordo di rivedere. Ma poi è arrivato il fantasma, come lo ha chiamato il capo della comunicazione del Dipartimento federale delle finanze Pascal Hollenstein, il fantasma della tassa sulla sanità o contributo, come preferiscono chiamarlo qui, e insieme il blocco parziale dei ristorni. La musica, insomma, è cambiata. Karin Keller-Sutter non è entrata troppo nei dettagli, ma un po' di fastidio l'azione ticinese l'ha creato. Questa è la breve intervista che ci ha concesso dopo l'incontro con il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti. Signora consigliera federale, questa mattina ha dovuto spiegare a Giorgetti che il Ticino ha bloccato parte dei ristorni, come ha reagito e può aprirsi una crisi tra la Svizzera e l'Italia.
5: Monsieur Giorgetti e moi, au niveau politique, on était tout à fait d'accord.
6: Il ministro Giorgetti e io sul piano politico siamo perfettamente d'accordo nel proseguire il dialogo. Non vogliamo che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia si deteriorino a causa di una questione che può essere risolta e siamo entrambi determinati a farlo. Vi ho detto che la Svizzera ha tutto l'interesse a rivedere l'accordo sulla doppia imposizione. Il ministro Giorgetti era pronto a condurre le trattative, ma adesso è necessario risolvere questo problema. È un po' un peccato che adesso si parli del Canton Ticino. Non voglio dire che la questione ticinese blocchi l'accordo sulla doppia imposizione, ma forse rallenta un po' il processo. Per la Svizzera è di interesse generale poter rivedere questo accordo sulla doppia imposizione.
5: L'accordo sulla doppia imposizione.
4: Ma c'è un problema adesso tra Berna e il Ticino?
5: Moi je vois pas de problème. On peut toujours avoir un...
6: Io non vedo alcun problema, insomma, si può sempre parlare, instaurare un dialogo e poi risolvere i problemi. Sinceramente non vedo proprio quale sia il collegamento tra questo contributo sanitario e la politica di Berna. Insomma, non capisco quale sia il nesso, soprattutto perché questa misura non viene nemmeno ancora applicata. È un po' difficile vedere un problema in qualcosa che non c'è e non viene ancora fatto.
4: E però per il Ticino è un problema, quindi...
6: Sì, ma il contributo non viene applicato. Allora, vedete, se si parla di una materia o di un tema ipotetico, la cosa si complica un po'.
5: C'est un peu difficile.
4: Di fatto sul tavolo adesso c'è il blocco cautelativo e parziale dei ristorni. La consigliera federale ha detto che si tratta di un problema che si può tranquillamente risolvere e che Giorgetti ha proposto di riunire Lombardia e Ticino per parlare e risolvere la situazione, magari anche cancellando la presunta retroattività che la tassa sanitaria in questo momento comprende.
1: Insomma, ora si attiveranno i canali diplomatici, lo abbiamo peraltro sentito, il ministro italiano Giorgetti ha proposto un incontro diretto tra Ticino e Lombardia. Umberto Gatti ha raggiunto poco fa proprio l'assessore agli enti locali della regione Lombardia, Massimo Sertori.
7: Assessore Sertori, qual è la vostra reazione al blocco parziale dei ristorni? In pratica una decisione che tocca solo voi come regione Lombardia.
8: Ma l'impressione è che ci sia una dialettica soprattutto tra il Ticino e Berna. Detto questo, il blocco parziale dei ristorni è in contrasto con un accordo internazionale, sarà una questione della quale dovrà occuparsi Berna e Roma. Oggi c'è stato un incontro tra il ministro Keller Sutter e il ministro Giorgetti dell'economia, al termine del quale ho letto anche un comunicato dove, su proposta del ministro, si è chiesto di fare un incontro tra il Ticino e la Lombardia, un tavolo insomma di confronto per capire se ci sono le condizioni per diramare, diciamo, questa controversia.
7: Ci saranno degli effetti concreti nel corto periodo in seguito a questa decisione del governo ticinese?
8: No, questo no, anche perché i ritorni che arrivano in comune sono sempre indietro di 2 anni, quindi in realtà questo incide zero su quelli che sono i ritorni attuali, per cui non ci saranno, diciamo, effetti lato italiano e lato comuni.
7: Da parte vostra ci saranno dei passi indietro in merito all'applicazione del contributo sanitario dopo questo?

0: interlocuzione in essere con il Ministero dell'Economia per vedere appunto se possiamo applicarla in questi termini, e se così fosse, evidentemente non c'è nessun tipo di retroattività.
1: Oggi a Roma il ministro Giorgetti ha auspicato un dialogo tra Ticino e Lombardia. Voi siete disponibili?
0: Certo, io sono favorevole a discutere, così come è emerso, diciamo così, dal tavolo a Roma con gli amici del Ticino, però dobbiamo partire a darne pari, ovviamente. Quindi mi spiego, se facciamo una gara di 400 metri non è che noi possiamo partire 100 metri indietro, perché altrimenti non funziona. Quindi disponibile a discutere anche in modo dialettico e a trovare soluzioni, in passato l'abbiamo fatto, però non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona, no? Capite bene che con estrema correttezza lo voglio dire, perché, e lo dico anche ai miei amici del governo ticinese, aperto alla discussione, al confronto, ci mancherebbe altro, però partiamo tutti dallo stesso punto.
2: Assessore a Massimo Sertori, assessore agli enti locali della regione Lombardia. E tra le reazioni italiane c'è anche quella del senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri del Senato, che ha invece commentato la decisione del Consiglio di Stato ticinese come una conseguenza di una decisione sbagliata del governo italiano, appoggiando dunque le rivendicazioni ticinesi. Sono posizioni diverse che ci terranno sicuramente impegnati anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, tutto questo in attesa di un incontro tra la Regione Lombardia e il Consiglio di Stato ticinese. Parliamo ora invece di uno scandalo che colpisce una delle ONG per l'aiuto all'infanzia più attive in Svizzera. Stiamo parlando di Terre des Hommes. Un'inchiesta della rivista Beobachter ha rivelato che tra il 1964 e il 1979 Terre des Hommes avrebbe messo in quarantena in ospedali svizzeri circa 2000 bambini destinati alle adozioni internazionali, lasciando che venissero usati per esperimenti medici e scientifici. Ci riassume la vicenda Aaron Guidotti.
3: Venivano dall'India, dalla Corea o da altre parti del mondo. Venivano temporaneamente dirottati dal percorso di adozione per servire come materiale di ricerca negli ospedali svizzeri, messi in quarantena e sottoposti a esami spesso invasivi e non giustificati da un punto di vista medico. Ad esempio, nell'ambito di protocolli di ricerca e di studi farmacologici per l'industria, i fluidi corporei di neonati venivano prelevati per testare l'efficacia degli antibiotici in laboratorio. Tutto ciò senza fondamento giuridico. La legge esigeva infatti che una quarantena fosse formalmente ordinata da un medico cantonale, cosa mai avvenuta. Ma c'è un secondo filone. Oltre alle adozioni internazionali, Terre des Hommes organizzava l'accoglienza in Svizzera di bambini con problemi cardiaci. Secondo l'inchiesta di Beobachter, c'era un accordo tra Edmund Kaiser, direttore di Terre des Hommes dell'epoca, e il cardiochirurgo ginevrino Charles Hahn, esperto in malformazioni cardiache. Terre des Hommes avrebbe ricercato in modo mirato bambini con queste patologie all'estero e il medico svizzero li avrebbe usati come cavie per perfezionare le proprie operazioni a cuore aperto, con esiti spesso drammatici. Nella sola estate del 1979 sei bambini persero la vita all'ospedale universitario di Ginevra. L'attuale direttrice di Terre des Hommes, Barbara Intermann, ha dichiarato ai colleghi di RTS che l'organizzazione non era a conoscenza di esperimenti sui bambini.
4: Non ne sapevamo niente. Ho anche parlato di questo con colleghi ed ex colleghi, con persone che lavoravano per noi in quegli anni, e nessuno ne era a conoscenza. Tuttavia c'è chiaramente una responsabilità da ricercare negli ospedali. Oggi quello che vorremmo fare e che ci impegniamo a fare è giocare la carta della trasparenza. Nell'inchiesta ci sono delle accuse che richiedono una ricerca nei nostri archivi. Quindi è ciò che faremo a breve termine, una ricerca su questi due temi, le quarantene e gli esperimenti medici. Medici, che comunque non sono di nostra competenza perché sono stati condotti dagli ospedali. Ma faremo comunque queste ricerche e saremo trasparenti. Se tutto ciò verrà confermato, ovviamente ci saranno delle scuse da parte dell'organizzazione. Ma per ora quello che posso fare è esprimere la mia compassione per le persone coinvolte.
3: Ma se Terre des Hommes si prende un po' di tempo, l'inchiesta non ha lasciato indifferente la politica. Parlamentari a livello federale e cantonale chiedono alle autorità di agire a riguardo. Ma per le associazioni di sostegno alle vittime, la posta in gioco va ormai oltre la semplice verità storica. Si tratta di un dovere di giustizia e di risarcimento nei confronti di adulti il cui corpo è stato utilizzato come laboratorio medico a loro insaputa.
2: No al ritorno del nucleare in Svizzera.

0: Svizzera. È con questo messaggio che un'ampia coalizione di partiti e organizzazioni ambientaliste lancia il referendum per impedire la costruzione di nuove centrali atomiche. L'obiettivo è ripristinare il divieto di costruire nuove centrali nucleari abrogato dal Parlamento durante la scorsa sessione e permettere alla popolazione di pronunciarsi di nuovo. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
1: Il Parlamento ha spalancato di nuovo la porta al nucleare, ma un ampio fronte di oppositori intende richiuderla con forza e a doppia mandata. A lanciare il referendum una coalizione costituita dai partiti di sinistra, Verdi Liberali ed alcuni esponenti del centro, oltre che ad alcune organizzazioni ambientaliste della società civile. Tutti convinti che il controprogetto del governo, appoggiato dal Parlamento, sia un passo indietro per la politica energetica svizzera. Molti i motivi. Primo fra tutti, l'ingente finanziamento che nuove centrali nucleari richiederebbero da parte dello Stato. La centrista Priska Wismer.
2: Unser wichtigster Grund für die Ablehnung ist die Finanzierung.
1: Il Parlamento ha preso una decisione di enorme portata senza conoscere i costi o anche il tipo di finanziamento. Per un unico impianto in Svizzera calcoliamo almeno 25 miliardi. Somme del genere non le sostiene alcun investitore privato. E quanto elevato sarà il sostegno statale? Su questo il consigliere federale Albert Rösti non ha detto nulla.
2: Sagt er auch bis heute nicht.
1: Sottolinea Wismer. Il timore del comitato referendario è che ogni franco speso per il nucleare sia sottratto ai fondi per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
3: Doch sie verkaufen eigentlich alte Technologien.
1: Costruire nuove centrali implica investire miliardi di fondi pubblici in infrastrutture lente e costose con un elevato grado di rischio, sottolinea il verde liberale Matthias Jauslin, secondo cui il nucleare non risolve il problema dell'approvvigionamento energetico nell'immediato. Servono circa 15 anni di pianificazione, 10 anni di costruzione. Una messa in servizio delle centrali nucleari prima del 2050 è illusoria, sottolinea Jauslin.
3: For 2050 illusorisch.
1: E continuare a puntare sull'atomo è anche perpetuare la dipendenza energetica dall'estero, sottolinea la socialista Mattea Mayer.
4: Denn ein Atomkraftwerk läuft mal nur mit Uran.
1: Perché una centrale nucleare funziona solo con uranio, che proviene in gran parte dalla Russia e che deve essere importato al 100%. Così diventeremo ancora più dipendenti da Mosca. La nostra indipendenza, afferma Mayer, si trova nel sole, sui nostri tetti, nel vento e nell'acqua delle nostre montagne.
4: Im Wind und im Wasser von unseren Bergen.
1: Insomma, vedremo se il popolo svizzero continuerà ad appoggiare l'uscita graduale dal nucleare o farà anche lui un'inversione a U, come il Parlamento.
0: Un referendum che riporta al centro una questione importante come il nucleare, la questione dell'approvvigionamento energetico, ma è anche un'occasione per alcuni partiti, Verdi in primis, di potersi profilare anche in vista delle prossime elezioni federali del 2027. Allora, sarà un cavallo di battaglia quello del nucleare, e è da qui che parte l'intervista alla presidente dei Verdi svizzeri, Lisa Mazzone.
5: Pour nous, c'est avant tout la votation de la décennie, parce que c'est vraiment une votation de est-ce qu'on veut aller dans l'avenir, est-ce qu'on veut garantir.
6: Per noi è soprattutto la votazione del decennio, perché l'argomento è: vogliamo andare nel futuro? Vogliamo essere sicuri di avere corrente pulita, corrente sicura domani? Oppure vogliamo tornare nel passato, favorire la dipendenza dall'estero, dalle energie fossili importate e dall'uranio? È il mio tema, è il nostro tema. I Verdi hanno fatto politica per delle idee e ciò che è stato deciso ora in Parlamento, a seguito di tutta la pressione della lobby nucleare, è davvero pericoloso per la transizione energetica, per il nostro futuro, per la sicurezza del nostro approvvigionamento. E ciò che è chiaro è che ci impegneremo pienamente. Noi veniamo dalla lotta contro il nucleare e mobiliteremo tutte le nostre militanti e i nostri militanti per mettere uno stop a queste idee mortifere.
5: Mobilizzare l'ensemble de nos militanti e militants per mettere un stop a ces idées mortifères.
1: Lisa Mazzone, mi rendo conto che lei svicoli, ma ci riprovo a riportarla sul terreno politico. Vincere il referendum sarebbe sicuramente un rilancio per la sinistra, in particolare per il Partito dei Verdi, una carta molto spendibile che si può cavalcare, soprattutto appunto, come dicevamo, nelle elezioni federali e sperare di avere un peso maggiore. Ma visti i tempi che corrono, potrebbe essere anche non così facile vincere il referendum e guadagnare terreno.
5: On va gagner ce référendum. Il y a une très large alliance. Il y a des partis donc du centre de l'échiquier, des représentantes et des représentants du centre. Il y a des représentantes et des représentants de l'économie.
6: Vinceremo questo referendum. C'è un'alleanza ampia, partiti del centro, rappresentanti dell'economia. Due anni fa nessuno immaginava questo scenario perché la transizione energetica era avviata. Questo referendum nasce dai capricci della lobby dell'atomo, oggi rappresentata dal consigliere federale Rösti. Se guardiamo oggi, abbiamo vissuto un'ondata di caldo estrema che ha colpito tutti, soprattutto anziani, ospedali e asili nido, aumentando la mortalità. È urgente. E che cosa fa il consigliere federale? Pianifica per il 2050 con tecnologie degli anni 70. Questa è la visione. E allora sì, il Consiglio federale deve rinnovarsi e un verde rappresenterebbe meglio le sfide climatiche attuali.
5: Allora, oui, effectivement, je trouve que le Conseil fédéral devrait se renouveler et enfin avec un vert ou une verte que le climat et les enjeux actuels soient mieux représentés.
0: Lisa Mazzone al microfono di Anna Valenti. In Ticino continua a far discutere la politica l'intervento del presidente del governo Claudio Zali nella vicenda di un 14enne tenuto nel carcere della Farera per quasi un mese, vista l'inchiesta penale a suo carico. Zali aveva messo l'accento sul fatto che fosse problematico avere un ragazzo lì per tanto tempo, ma il suo intervento potrebbe essere stato un'indebita interferenza. Stamattina c'è stato un primo incontro delle commissioni del Parlamento che potrebbero avere da dire sul tema, esercitando l'alta vigilanza. Allora, come sono andati i lavori della Commissione Giustizia e Diritti e della Sottocommissione Finanze, ce lo racconta Alain Melchionda.
7: Se da una parte non si vuol lasciare nulla al caso e capire come realmente siano andate le cose con quell'incontro voluto da Claudio Zali e che continua a far molto rumore, dall'altra si vuole anche andare spediti. Così, come ci dice la presidente Cristina Maderni, la Commissione Giustizia ha deciso l'impronta da dare ai suoi lavori.
8: Faremo delle audizioni con il Consiglio della Magistratura e la magistrata dei minorenni per cominciare.
7: E poi?
8: Poi valuteremo quanto emerge e decideremo se e come procedere, anche in collaborazione con i lavori che si sono svolti oggi e che si svolgeranno nella sottocommissione della Commissione Gestione.
7: Un incontro, quello di stamattina, che si è tenuto online a causa delle numerose assenze dal Ticino dei deputati che compongono la commissione. Più avanti, per contro, gli approfondimenti della sottocommissione gestione, che già stamattina ha ascoltato in udienza il consigliere di Stato Claudio Zali, la capa della divisione giustizia Frida Andreotti, il direttore delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini e Teresa Salomone del servizio di medicina penitenziaria dell'EOC. A questo stadio ciò che preme comunicare al presidente Fiorenzo Dadò è legato soprattutto al clima delle audizioni.
9: Direi che è andata sostanzialmente bene, tutti hanno collaborato molto bene, hanno risposto alle nostre domande.
10: Per essere chiaro fino in fondo, tutti hanno risposto a tutte le domande?
9: Tutti hanno risposto a tutte le nostre domande, devo dire la collaborazione è stata molto buona.
7: Parole condivise anche dagli ospiti, una persona in particolare che ci ha detto testualmente: Dadò, un signore, per il resto però ci si è trincerati dietro al classico «non posso parlare». Comprensibile a questo stadio, anche se la gente vuol sapere e capire. Claudio Zali ha mancato al principio della separazione dei poteri? Ha commesso abuso d'autorità? In parole semplici, si è comportato male, come i cittadini si aspettano e pretendono «non faccia un uomo dello Stato»?
9: È prematuro per dirlo perché adesso dovremo mettere assieme le varie risposte che ci sono state date, dopodiché valuteremo se ci sono delle risposte vere e proprie alle domande poste, se ci sono delle incongruenze o se andranno fatti altri approfondimenti.
7: Insomma, appuntamento alla prossima settimana.
0: Noi voltiamo pagina, andiamo in Spagna, dove la sanatoria, la regolarizzazione dei lavoratori stranieri decisa dal governo Sánchez 6 mesi fa è ormai in dirittura di arrivo e ha avuto una grandissima adesione. Le richieste inviate sono state oltre il doppio del previsto e hanno creato non pochi problemi all'amministrazione pubblica. La misura, ricordiamo, riguarda gli immigrati già presenti in Spagna e che rispettano specifici requisiti di permanenza e devono avere assenza di precedenti penali. Sentiamo i dettagli nel contributo della nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
11: Scade oggi a mezzanotte il termine ultimo per presentare la richiesta di regolarizzazione per i lavoratori immigrati irregolari residenti in Spagna. Come era ben immaginabile, c'è stato un boom di richieste che è andato ben oltre le previsioni iniziali del governo, che stimava indicativamente un numero da 500 a 700 mila persone. In realtà sono stati oltre 2 milioni e mezzo i lavoratori che hanno chiesto di aderire a questo decreto voluto dal governo Sanchez lo scorso gennaio, un decreto che consentirà di regolarizzare la situazione delle persone straniere che già risiedono e lavorano in Spagna prima del 2026, ma che finora non avevano potuto versare contributi al sistema di previdenza sociale perché non erano in possesso di un regolare contratto di lavoro. Dal 1978 ci sono state altre sanatorie dedicate ai lavoratori stranieri, l'ultima risale al governo Zapatero. All'epoca erano state quasi 600.000 le persone messe in regola. Considerato l'enorme lavoro amministrativo, il governo ha chiesto la collaborazione di associazioni, patronati e anche sindacati. Abbiamo chiesto a Sofia Castillo, segretaria confederale del sindacato Commissione Obrera, come hanno coordinato e gestito le migliaia di richieste legate alla presentazione delle domande di ammissione.
12: Nel nostro sindacato abbiamo partecipato direttamente al processo di regolarizzazione straordinaria. Collaborando con il governo abbiamo potuto accompagnare e aiutare le persone richiedenti in questo percorso. Abbiamo adottato 3 linee di contatto per chi voleva rivolgersi a noi. Poteva farlo tramite appuntamento presso le sedi dei nostri centri, presenti su tutto il territorio spagnolo, oppure online, oppure ancora sul canale WhatsApp. Abbiamo valutato oltre 7.500 richieste, che possono sembrare poche rispetto al numero effettivo di domande, ma bisogna capire che dietro ogni richiesta c'era un intero nucleo familiare, non una sola persona. Abbiamo aiutato intere famiglie, spesso numerose, a richiedere la regolarizzazione anche per i figli minorenni. Molte di queste richieste purtroppo hanno subito un ritardo rispetto alla scadenza del 30 giugno, ma non per colpa del nostro governo, bensì a causa del ritardo dei governi stranieri. Soprattutto quelli delle aree subsahariane, come Algeria e Marocco, hanno tardato molto nel consegnare la documentazione necessaria, come per esempio i certificati penali o i certificati di nascita necessari per il processo di regolarizzazione.
0: Negli ultimi decenni la Spagna ha già regolarizzato più volte i migranti. Ora la nuova misura decisa dal governo Sanchez sembra però andare in controtendenza rispetto a quanto decidono altri paesi europei, che invece irrigidiscono le politiche migratorie. Camilla Camponovo, allora, alcuni dei favorevoli parlano già di successo della normativa.
13: Sì, per i favorevoli la misura consentirà di far emergere i lavoratori irregolari in Spagna e di evitare eventuali casi di sfruttamento e di rispondere alla crescente domanda di carenza di manodopera in alcuni settori come quello dell'agricoltura o dell'edilizia. Per il governo spagnolo più lavoratori in regola si traduce anche in maggiori entrate fiscali. Ma prima di parlare della possibile efficacia della misura bisognerà ancora attendere e bisognerà vedere quante di queste oltre 2 milioni di domande andranno effettivamente a buon fine e entro quanto riusciranno ad essere processate e approvate, anche perché il numero di lavoratori degli uffici competenti sono pochi, come abbiamo appena sentito. Sicuramente il fatto che siano state presentate oltre 2 milioni di domande di lavoratori in Spagna dà già la misura della portata di questo provvedimento. È poi interessante notare come molte amministrazioni comunali e anche diverse organizzazioni hanno aiutato in questo processo di regolarizzazione, accompagnando e aiutando i lavoratori migranti.
0: Camilla, quali sono invece le critiche mosse a questo provvedimento?
13: Le critiche arrivano soprattutto dal Partito Conservatore, il Partito Popolare, che teme un aumento della pressione sul settore sanitario e su quello scolastico, per citarne due. Il partito di estrema destra Vox parla di un possibile effetto calamita e sostiene che la regolarizzazione possa incentivare nuovi ingressi irregolari. Anche alcuni analisti invitano alla cautela, pur giudicando positivo il fatto di far emergere chi già lavora e vive in Spagna Spagna, osservando che una sanatoria però da sola non risolverà le cause strutturali dell'immigrazione irregolare e questa dovrà successivamente, fanno notare, essere accompagnata da una riforma più ampia del sistema migratorio. Va però fatto notare che questo provvedimento arriva in un momento in cui la Spagna sta vivendo una fase di fortissima polarizzazione politica e, anche se non è la prima sanatoria nella storia del paese, è la prima di queste dimensioni in un momento in cui, come ricordavi, gran parte dell'Europa sceglie invece di restringere le politiche migratorie. Ed è proprio questo cambio di rotta rispetto al resto del continente a rendere questa decisione particolarmente significativa.
0: Camilla Camponovo, grazie. Tra poco ci sposteremo in Valle Maggia perché esattamente 2 anni fa, lo ricorderete, la valle fu devastata da una violenta alluvione. Allora vedremo come si sta riprendendo la comunità e cosa manca ancora. Prima però altre notizie di giornata con Roberto Porta.
14: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere lo ius soli, ovvero il diritto di cittadinanza per nascita scritto nella Costituzione. Il presidente statunitense Donald Trump ne aveva chiesto l'abolizione per i figli nati negli Stati Uniti da genitori che risiedevano illegalmente o temporaneamente sul territorio. Si tratta di un duro colpo nei confronti di Trump, dato che la proposta di abolizione era stata uno dei suoi cavalli di battaglia durante la campagna elettorale del 2024. Ritardi in vista per l'introduzione dell'identità elettronica in Svizzera. L'Ufficio federale di giustizia ha comunicato oggi che per questo tipo di documento online si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo. In un primo momento la messa in vigore dell'identità elettronica era prevista per la seconda metà di questo 2026. All'origine di questo ritardo vi sono in particolare gli sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale e le sfide che questo comporta per la protezione dei dati. Ricordiamo che la legge federale sull'identità elettronica era stata approvata di stretta misura con l'appoggio del 50,4% dei votanti, un risultato che spiega la prudenza nell'applicazione di questa nuova normativa. Ci vorrà la doppia maggioranza nella votazione sul nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea, chiamato anche bilaterali 3. Questo quanto scaturito da una riunione della Commissione Istituzioni Politiche del Consiglio degli Stati che si è espressa a favore di questa doppia maggioranza, popolo e cantoni, con 7 voti favorevoli e 6 contrari. Ricordiamo che il Consiglio federale si era detto invece a favore di una votazione a maggioranza semplice, quella che tiene conto del solo parere del popolo. In autunno le Camere federali dovranno esprimersi in modo definitivo sulle modalità di questa votazione, che avrà una portata epocale per le relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Occorre aumentare il numero di posti a disposizione di chi intende studiare medicina per formare più medici e per ridurre la dipendenza dall'estero. È quanto chiede Swiss University, la conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere, che raccomanda l'istituzione di un nuovo programma speciale per incrementare in particolare il numero di posti in formazione negli ospedali, un ampliamento che richiede investimenti e l'intervento di tutti i settori della sanità svizzera, sia pubblica sia privata.
0: Era la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024, quando sulla Valle Maggia la furia della natura portò via 8 vite e ne sconvolse centinaia di altre. Uno di quei momenti da prima e dopo che risuonano ancora oggi, a distanza di 2 anni, nelle testimonianze di chi quella sera in valle c'era.
15: E 2 anni dopo l'alluvione vivere in valle è cosa... fondamentalmente vai avanti ugualmente senza pensarci, però è differente. Alla fine già i temporali della settimana scorsa ti creano quell'ansia, quel qualcosa dentro che alla fine non fosse anche normale, perché chi l'ha vissuto veramente dall'inizio non è stato così evidente. Ma l'attività qua in Falegna Maria c'è, il lavoro ce n'è, si spinge per andare avanti, come per forza di cose deve essere, perché altrimenti chiudi.
16: Sì, al momento siete all'interno della nostra azienda, abbiamo fatto lo sgombero del materiale e abbiamo avuto un po' di difficoltà per trovare una nuova zona, essendo che siamo in una zona di pericolo, marcata rossa, e dobbiamo spostare tutto il centro aziendale.
10: fatto?
16: A livello di terreni agricoli al momento il terreno perso ci hanno detto che è perso. E abbiamo deciso di non mollare e di fare qualcosa di bello all'interno della valle. Costruiremo un comparto dell'agriturismo vicino alla stalla. Non so se hai visto, all'interno della valle ci sono diverse case in vendita e tanta gente è stata molto toccata dall'avvenimento. Noi vogliamo rimanere qui.
10: Sì, abbiamo avuto la fortuna quest'anno, perlomeno abbiamo avuto veramente belle giornate, calde, e abbiamo avuto parecchie persone, almeno negli ultimi 3-4 giorni. Ecco. Chiaro è diminuito in base di prima, è molto diminuito, però siamo contenti perché la giornata torna. Sì, paura, più per noi perché eravamo qua alla sera dell'evento, questa sera accenderemo anche una candelina. Tra di noi si è creato qualcosa forse in più, già da quel giorno lì che è successo, sono tutti uniti e si sono aiutati, questo è stato molto bello.
0: Queste erano le voci nell'ordine di Cristian Foresti, falegname di Prato Sornico, Ivan Mattei dell'omonima azienda agricola di Piano di Peccia e Luca Patritti, gestore del grotto Pozzash, testimonianze che ritroverete dopo le 19 anche nel quotidiano sulla 1. E a 2 anni esatti dall'alluvione le autorità comunali e cantonali hanno voluto fare il punto sulla situazione, in particolare sui lavori di ricostruzione del territorio e della comunità delle valli Maggia e Lavizzara. 2 cifre colpiscono: la prima è il prezzo della ricostruzione, che ammonta a 100 milioni di franchi, e poi il numero degli edifici colpiti dalla furia del maltempo, oltre 100. Allora, per noi all'incontro stampa c'era Michele Trefogli.
17: 2 anni fa raccontavamo di devastazione e di morte, oggi c'è quel tempo di riflessione per dire che ricostruire è stato, è e sarà possibile. È anzi un dovere per la sindaca di Cevio, Wanda Dadò.
18: La vivo come una sfida che dobbiamo ricostruire, che dobbiamo dare spazio anche alla progettualità per la nostra gente. È una forza di interazione tra la comunità che vuole guardare avanti e il nostro lavoro come municipio con tutti gli altri enti che collaborano per la ricostruzione.
17: Una ricostruzione iniziata subito, col ripristino dei servizi essenziali come la rete idrica e quella stradale. E poi si è passati alle infrastrutture di protezione dai franamenti e alla pulizia dei boschi e dei fiumi. L'aggiornamento delle zone di pericolo ha riportato il senso di sicurezza nella quotidianità di chi vive e lavora in Alta Valle, a iniziare dalla Lavizzara. Il sindaco Gabriele Dazio.
19: La primissima priorità, ora che sono stati pubblicati i piani delle zone di pericolo, è riuscire a portare a termine, questo ce lo dovremmo fare entro un anno e mezzo, tutte le opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e delle superfici agricole, anche per garantire poi un futuro alle nostre aziende.
17: Per il settore primario, la linfa vitale della valle, si recupereranno e creeranno campi e pascoli. 3 delle 24 aziende agricole colpite saranno dislocate. Per loro nel 2024 l'aiuto finanziario fu federale, ora però, superata la clausola di forza maggiore, è il cantone a farsene carico. Un cantone che finora ha disposto 44 milioni e mezzo di franchi sui 100 necessari per la ricostruzione. E, dice Christian Vitta, capo delle finanze pubbliche cantonali, il lavoro non è finito.
20: Bisognerà ritagliarsi gli spazi finanziari anche all'interno del programma di investimenti per dare l'appoggio di ricostruzione a una regione che è stata colpita da un evento straordinario. Quindi si tratta in fondo di mettere in campo anche una solidarietà fra regioni all'interno del Canton Ticino.
17: Solidarietà che è stata un balsamo per le casse delle comunità. Quasi 12 milioni di franchi di doni spontanei. Il presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
21: Credo che il bilancio da questo punto di vista debba essere positivo, possiamo essere in qualche misura orgogliosi di quello che è stato fatto fino a qui tutti, pur consapevoli che molto rimane da fare, che vanno reperite ancora delle risorse finanziarie per non lasciare che sia l'anello più debole della catena, cioè i comuni di valle, a dover sopportare un peso finanziario che per loro semplicemente non è sopportabile.
17: Si guarda in particolare verso Berna e in attesa si guarda a Cevio, verso quel simbolico ponte distrutto di Visletto che sarà aperto fra 5 mesi.
0: Michele Trefogli, ti ritroviamo in studio perché dal tuo servizio apprendiamo che i comuni e l'autorità cantonale sono impazienti di avere notizie da Berna. Come mai?
17: perché l'anno scorso ci fu una mobilitazione istituzionale e politica culminata con un incontro a Berna fra le autorità comunali di Maggia e Lavizzara e cantonali ticinesi e il consigliere federale Albert Rösti. Obiettivo: sollecitare un contributo straordinario dato appunto l'eccezionalità della tragedia per la copertura di parte dei costi altrimenti a carico degli enti locali. Si era dovuto insistere, ma questo aiuto ci sarà, parliamo di 10 milioni di franchi per il Ticino, ma appunto tarda ad arrivare, questo potrebbe frenare alcuni progetti. C'è irritazione per la lentezza delle procedure, oggi Claudio Zali parlava diplomaticamente di retrogusto amaro. La proposta di questo credito arriverà infatti sui tavoli del Parlamento federale verso la fine di quest'anno e poi ci saranno i mesi dedicati all'iter delle commissioni prima del dibattito in aula.
0: Ecco, abbiamo sentito che oggi si è tornati a parlare anche di contributi di solidarietà che sono stati ben più che una stampella. Michele, questa solidarietà dopo 2 anni si è spenta?
17: No, al contrario, la catena della solidarietà proprio ieri ha comunicato di disporre ancora di 4 milioni e 700 mila franchi in favore appunto di chi, privati e comuni, ne farà richiesta per coprire delle fatture ancora in sospeso, come anche per finanziare delle opere di protezione. I cantoni che entrano in linea di conto oltre al Ticino sono i Grigioni e il Vallese, e qui chiudo ricordando che oltre alla catena della solidarietà, grazie all'azione Ricostruiamo Insieme e ad Alpinf, l'associazione di aiuto ai comuni di montagna, Cevio e Lavizzara hanno già potuto contare, come abbiamo sentito, su oltre una dozzina di milioni di franchi di donazioni spontanee.
0: Michele Trefogli in diretta sui 2 anni dall'alluvione in Valle Magge. Per l'edizione di stasera, preparata assieme a Roberto Porta, è tutto. Dopo la sigla c'è Lorenzo Boscolo con l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il programma dei mondiali prevede 2 sfide, Costa d'Avorio Norvegia alle 19, la vincente, lo ricordo, affronterà il Brasile che ieri ha eliminato il Giappone, a seguire alle 23 Francia-Svezia, chi vince giocherà l'ottavo di finale contro il Paraguay che ha sorpreso eliminando la Germania. Passiamo al tennis, a Wimbledon è il giorno di Stan Wawrinka opposto a Matteo Berrettini, la sfida al primo turno non è ancora iniziata a Londra. Intanto però in campo femminile, dopo Belinda Bencic, anche Victoria Golubic è riuscita a superare il primo turno, non accadeva per lei dal 2023. La zurichese si è imposta in 3-7 sul bielorussa Irnia Shymianovic. Al prossimo turno affronterà Jasmine Paolini, l'italiana vincitrice in rimonta sulla coriacea statunitense Robin Montgomery. Più tardi toccherà anche a Simona Walter, che sarà opposta alla colombiana Camilla Osorio.
22: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani. Al sud trascorrerà una giornata con nuvolosità variabile, con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi. In serata poi arriverà vento da nord che porterà via le nuvole. Al nord in pianura sarà abbastanza soleggiato e nelle Alpi verso est nuvoloso con temporali che risulteranno a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi. Vi ricordo che fino a venerdì rimane attiva l'allerta per canicola di livello 3 per le basse quote del Ticino e del Moesano. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

un bel dì vicino a che portiocchi che arriva una macchina che viene giù che domanda: ehi, mamma, sei a lei? Sta facendo per

0: me non la conosce? Sì, Idroscalo è il sudo, Alessio! Il sudo è Idroscalo, compagno mio è Idroscalo! Missio, camisci la macchina! È bella questa macchina, su questa la macchina, missio! Signore!
1: Cosa sta la macchina, barbone? Dimmi la strada per andare Idroscalo piuttosto, se la conosci!
0: No, il compagno mio è Idroscalo, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina!
1: Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, forte. Sono mai stato sulla macchina io. Bella questa macchina.
0: Ferma, signore. Che mi sto arrivando, sto arrivando Idroscalo.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Martino Dont vi dà il benvenuto in questa serata. I martedì sera di quest'estate saranno sempre dedicati a produzioni extra classiche. E dato che siamo nel pieno dell'edizione 2026 di Jazz Ascona, questa sera vi proponiamo due concerti registrati proprio nel contesto di Jazz Ascona, tuttavia dall'edizione precedente era il 2025. Nella prima ora ascolteremo un concerto dedicato a una cantante svizzera, un artista col nome d'arte Miss C-Line, scritto Miss C-Line. Una polistrumentista, produttrice, cantante proveniente da Basilea che si muove in un contesto jazz neo-soul. Proprio Miss C-Line si era esibita la sera del 30 giugno 2025 sul palco di Jazz Ascona. Per conoscere meglio quest'artista possiamo avvalerci del contributo di chi era sul posto, ovvero il collega Mattia Caputo, che ha avuto il piacere di intervistare proprio Miss C-Line.
1: Miss C-Line o Miss Carolina Müller, giovane promessa, ormai già affermatissima dell'hip hop e del jazz in Svizzera, benvenuta a Jazz Ascona e ai microfoni della RSI.
2: Hi, freut mich.
3: Piacere mio.
1: Finalmente possiamo ascoltarti nella Svizzera italiana tra pochissimo allo Stage 7 e domani allo Stage Elvezia di Jazz Ascona. Qual è stato il vostro primo impatto con Ascona? Quale atmosfera si respira in questa che per 9 giorni almeno è la capitale del jazz in Svizzera, anche se il tempo oggi.
2: Mein erster Eindruck von Ascona, also
3: la mia prima impressione di Ascona quando ci sono stata la prima volta qualche anno fa è stata di un luogo incredibilmente bello. Bel tempo, atmosfera da vacanza e mi sento incredibilmente bene qui. È molto bello, molto molto molto idilliaco.
1: Carolina, hai radici bernesi e bielorusse. Hai vissuto anche in Germania e da anni vivi a Basilea. Nella Svizzera italiana non sei ancora molto conosciuta. Raccontaci delle tue radici musicali e della tua infanzia. Sappiamo che anche un po' di musica classica scorre nelle tue vene.
2: Genau, meine Eltern sind beide klassische Musiker.
3: Esatto, i miei genitori sono entrambi musicisti classici e ho iniziato a suonare il violoncello e il pianoforte a 5 anni. Mia madre mi dava lezioni all'epoca ed è ancora attiva oggi. Entrambi i miei genitori suonano ancora. Mio padre la viola, mia madre il violoncello. Ho iniziato con il pianoforte e il violoncello classici e ho continuato più a lungo con il pianoforte. Poi ho scoperto la mia passione per il jazz, l'hip hop, la musica afroamericana e ho deciso di studiare jazz perché la musica classica non era la mia strada. Già a 10 o 11 anni ho iniziato a comporre e scrivere canzoni e per me è stato sempre più un percorso ispirato alla musica d'arte afroamericana.
2: American artist o Black American music.
1: Come hai iniziato a cantare?
2: Eigentlich schon immer gesungen.
3: Ho sempre cantato. Ricordo bene, avevo 5 o 6 anni e già allora sapevo che volevo diventare una cantante. Ma vengo da un background strumentale. Imparare a suonare uno strumento era molto importante. Pianoforte e violoncello e ancora oggi sono fondamentali per me quando creo le mie composizioni. Tutto ha avuto senso alla fine, ma sapevo che volevo concentrarmi sul canto.
2: Ich wollte schon immer Gesang vor allem machen.
1: Nella tua musica confluiscono tutte le competenze, strumenti e generi, dall'hip hop al soul R&B fino al jazz. Con quale genere ti identifichi di più e quali sono le caratteristiche della tua musica? Dacci anche qualche spunto tecnico per comprendere meglio il tuo linguaggio musicale.
2: Super schöne Frage.
3: Bella domanda. Direi che grazie agli studi e alla familiarità con lo stile musicale e la cultura, il jazz è quello che sento più vicino, soprattutto per la libertà che offre e per l'improvvisazione. Ho sempre amato improvvisare, fare skate, freestyle, melodie spontanee. È quello che mi riesce meglio. Cerco di portarlo il più possibile nella mia musica. Ovviamente le canzoni hanno strutture fisse, ma sto lavorando per inserire ancora più libertà e improvvisazione, che saranno sempre più centrali in futuro. Inoltre faccio anche rap. Curiosamente mi sento a mio agio con la cultura hip hop. È diventato uno stile molto ampio e moderno, ma la cultura è la stessa. Jazz, musica afroamericana, hip hop, R&B, è tutto parte della stessa cultura. Credo ci siano bellezze incredibili in questa cultura e io cerco di trarne ispirazione. Non direi che faccio solo hip hop o solo jazz. È decisamente un mix di tutto ciò che mi ha influenzato nella vita.
2: Ein Mix von all dem, was mich beeinflusst hat mein Leben lang.
1: E l'inglese è la lingua del rap che scegli per esprimerti nonostante non sia la tua lingua madre. Perché questa scelta?
2: Das hat auch ziemlich früh angefangen damit, dass ich eben viel diese Musik gehört habe. Also ich
3: è iniziato presto, ascoltando molta musica di questo tipo. Ho cominciato con Erykah Badu, The Roots, Lauryn Hill, artisti così. Era naturale usare questa lingua crescendo con questa musica. È stato subito chiaro che volevo esprimermi in inglese. E l'ho fatto così a lungo che ora mi ci sento molto a mio agio.
2: Mich sehr wohl gefühlt habe. Mittlerweile ist es Englisch, ja.
1: Oggi sei una musicista professionista, ma torniamo a Basilea, dove hai conseguito sia il bachelor sia il master in vocal jazz performance e produzione musicale presso la Musikhochschule. Cosa hai imparato in quegli anni? E soprattutto hai conosciuto colleghi importanti che stasera saranno con te sul palco.
3: Esatto, ho imparato tantissimo durante gli studi. Credo sia una sfida comune. Ricevi tanto materiale, devi filtrare e capire cosa è importante per te. Per me la produzione musicale è stata fondamentale. Già prima degli studi avevo iniziato a fare beat e produrre canzoni. Durante gli studi ho potuto approfondire e ricevere molti input, soprattutto da Jane Arneson, con cui sono ancora in contatto e collaboro. È bellissimo. Ho conosciuto James, o Jeremy, il contrabbassista della band, Charlie, il sassofono, David Cogliatti e Joel, che conoscevo già da Berna. Nascono amicizie meravigliose, esperienze musicali, incontri e tanti ricordi.
2: Und musicalische experiences, begegnungen und memories eigentlich.
1: La produzione è una parte fondamentale del tuo lavoro. Segui le tue composizioni dalla A alla Z. Come funziona il tuo processo creativo e come nascono e si sviluppano le tue idee musicali?
2: Es entwickelt sich irgendwie immer anders mittlerweile.
3: Si sviluppano sempre in modo diverso. Cerco nuovi approcci per essere creativa. Non voglio iniziare sempre allo stesso modo.

0: Musica sia contemporanea e cerco di riflettere nella mia musica su ciò che accade nella nostra società.
1: Und ich versuche auch zu reflektieren innerhalb meiner Musik, was außerhalb der Musik passiert in unserer Gesellschaft.
2: Carolina Müller, danke für diese Interview.
3: Grazie per questa intervista. Ti auguriamo insieme alla tua band un meraviglioso concerto qui ad Ascona.
1: Danke schön vielmals.
4: L'intervista a Miss Sea Line, curata da Mattia Caputo per Jazz Ascona 2025. Noi ascoltiamo ora proprio il concerto di Miss Sea Line il 30 giugno 2025. Accanto alla cantante troviamo Charlotte Lang al sassofono contralto, David Cogliatti alla tastiera, Jeremy Crutley al basso elettrico e Joelle Studler alla batteria. Sentiamo il concerto di Miss Sea Line.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il concerto della giovane promessa neo-soul svizzera Miss Silai, in un'artista, polistrumentista, produttrice, cantante proveniente da Basilea che abbiamo sentito in questo concerto a Jazz Ascona, era il 2025, il 30 giugno per l'esattezza. Accanto alla cantante abbiamo sentito Charlotte Lang al sassofono contralto, David Cogliatti alla tastiera, Jeremy Krutli al basso elettrico e Joel Studler alla batteria. Questa sera vi proponiamo concerti da Jazz Ascona 2025 per celebrare naturalmente l'edizione 2026 che si sta svolgendo proprio in queste ore, in questi giorni. E allora noi in questa seconda ora vi proponiamo un secondo concerto sempre dall'anno scorso. Danilo Boggini è un nome ben noto qui a Rete 2, fisarmonicista, dedito a diversi generi, in particolare la musica jazz. E Danilo Boggini si è esibito nell'edizione 2025 di Jazz Ascona con il suo trio Manouche, con Jacopo Delfini alla chitarra acustica, Marco Ricci al contrabbasso, mentre la special guest per la serata era il chitarrista acustico Dario Napoli, in un concerto che proponeva sia composizioni originali di Boggini accanto a grandi classici del jazz manouche. Ma anche in questo caso possiamo sentire le parole dello stesso Danilo Boggini grazie all'intervista realizzata sul campo da Mattia Caputo.
2: Danilo Boggini, una voce e un suono, quello della tua fisarmonica, ben conosciuti qui su Rete 2. Buongiorno e bentornato a Jazz Ascona.
3: Buongiorno e buongiorno al pubblico, grazie.
2: Dici chi abbiamo qua davanti ai nostri occhi.
3: Abbiamo due fantastici chitarristi, Jacopo Delfini e Dario Napoli, sono inseparabili, formano una coppia che è la dinamite che manda avanti questa formazione.
2: Buonasera Jacopo e buonasera Dario, benvenuti anche voi su Rete 2. Una domanda: chi ha portato Dario Napoli, l'erede di Django Reinhardt, forse qui ad Ascona?
3: Ma la cosa è nata un po' casualmente. Io e Marco abbiamo una formazione che si chiama Hot Club de Suisse e poi sono capitati dei concerti e due dei musicisti erano assenti, uno era a Dubai e uno era in Irlanda. A quel punto si trattava di fare qualcosa di nuovo, anche piuttosto velocemente. Io conoscevo vagamente Dario, l'avevo sentito naturalmente nei suoi concerti, nei suoi filmati, era bravissimo. L'ho chiamato e lui ha proposto che venisse con lui Jacopo, con cui appunto fanno questa coppia di cui abbiamo già detto.
2: È stata intesa a prima prova, Jacopo Delfini?
4: Sì, è stato così con Dario e anche con Danilo. Sembra che ci conosciamo da tanto tempo, anche se non è così, che suoniamo insieme da tanto. Quando si suona insieme scattano delle dinamiche che non puoi prevedere e qualche volta parte la magia da subito, e penso che sia questo il caso.
2: Bellissimo. Edith Piaf, l'anno scorso in un tributo, mentre stasera ci riporti nella Francia degli anni 30. Dal punto di vista musicale, cos'è il jazz manouche? Dario Napoli, ci dai qualche indicazione anche tecnica che può guidarci al meglio all'ascolto dello swing zingaro?
5: Sì, intanto buonasera. Diciamo che il jazz manouche in realtà nasce dopo la morte di Django. Se noi avessimo chiesto a Django che musica suoni, Django avrebbe risposto jazz, non avrebbe mai risposto già gypsy jazz o jazz manouche. Però dato che lui era così originale, la strumentazione era così originale e diciamo l'intenzione nello stile così particolare, un po' per forza di cose si è venuto a creare questo diciamo sottostile o costola del jazz. Ma in realtà nella visione di Django era semplicemente il suo modo di fare jazz.
2: Siete chitarristi, la chitarra è lo strumento di Django. Quali sono le peculiarità dell'uso di questo strumento? Sono tantissime, penso, in questo genere. Ricordiamo che Django Reinhardt suonava con due dita per un grave problema.
4: Sì, suonava con due dita perché aveva perso l'uso delle altre dopo un incendio in cui aveva perso da giovanissimo l'uso quindi suonava con il medio e con l'indice della mano sinistra, stiamo parlando della mano sinistra, e questo l'ha portato a sviluppare diverse tecniche chitarristiche, mano destra e mano sinistra, entrambe, che sono tuttora le tecniche chitarristiche di quasi tutti gli stili della chitarra moderna. Quindi, in un certo modo, lui è il fondatore delle tecniche della chitarra, ma di tutti i generi, dal jazz, ma anche il blues, il modo di usare il vibrato, i trilli, tecniche dell'uso del plettro, veramente incredibile. Ha avuto un'influenza che spesso non se ne parla. In America se ne parla ancora meno, eppure lui ha influenzato veramente chitarristi di tutto il mondo per la chitarra moderna.
2: Quando si dice la pomp, la tecnica Dario Napoli, cosa intendiamo?
5: La pomp è questa ritmica particolare dello swing, che ha un colore veramente unico e che insomma appunto include una specificità sia sulla mano destra che la sinistra, perché la sinistra è tanto quanto importante della destra, anche perché i voicing, le posizioni, le forme degli accordi sono particolari, e ovviamente c'è tutta una meccanica con la destra che poi insieme creano questo suono, che è un muro, diciamo, di suono che, collegata con un contrabbasso, crea questo tappeto sul quale poi devono ballare i solisti.
2: Infatti percussioni non ce ne sono in questo genere, però c'è la fisarmonica. Danilo Boggini, come si inserisce questo strumento fondamentale nella musica parigina in questo genere?
3: Allora, una storia abbastanza lunga che ci porta nell'Ottocento, quando questa musica era suonata con la musette o la cabrette, che è una sorta di cornamusa. Era suonata dalle Auvergnats, cioè gli emigrati a Parigi che venivano dal sud. Poi, sul finire dell'Ottocento, nell'ultimo decennio, cominciano ad arrivare dall'Italia i fisarmonicisti con delle fisarmoniche diatoniche, e rubano spazio nei caffè concerto alle Auvergnats. All'inizio c'è qualche frizione, c'è qualche attrito, poi decidono di suonare assieme. Infatti questa sera abbiamo suonato Reproche, che è composto da Charles Péguri, che sposa la figlia di Buscatel. A questo punto le chitarre non ci sono ancora, ma quando viene celebrata la transizione dalla cabrette alla chitarra, alla fisarmonica, poi cominciano a unirsi a questi musicisti dei chitarristi, e sono chitarristi sinti, e quindi si crea questo particolare amalgama. Nel frattempo la musica di grande consumo, la musica d'ascolto, è il jazz, ed è abbastanza normale che si vada in quella direzione. Questo genere inizialmente è chiamato anche jazz musette. Poi la sfortuna vuole che ci fossero bravissimi fisarmonicisti come Gus Viseur, come altri, ma il genio fosse il violino di Grappelli, che ha formato un connubio indissolubile. E infatti l'Hot Club de Suisse ce lo ricordiamo così: la chitarra di Django con suo fratello, un'altra chitarra, e il violino straordinario di Grappelli.
2: Parliamo del repertorio che suonate questa sera, cosa potremo ascoltare?
3: Ma abbiamo scelto di orientarlo un po' verso le origini, quindi ci saranno alcuni brani appunto del citato Péguri, è un brano Reproche del 1920, abbastanza straordinario se si pensa che è composto da un musicista che non conosceva la musica ed ha delle progressioni armoniche davvero stupefacenti ancora per un musicista del terzo decennio del ventunesimo secolo. E poi siamo andati a ripescare un brano che è una sorta di mito, perché è l'unico valzer, credo, scritto da Django Reinhardt, è conosciuto come la valsa Django oppure Montagne Sainte-Geneviève. Accanto a questo abbiamo dei brani americani, dei brani di Django stesso, dei brani del nostro Dario, brani miei, però sempre improntati così un po' vintage. Insomma, la fisarmonica suona un po' diverso, un po' diversamente da come poi la suoneranno i grandi americani, penso a Van Damme, ecco.
2: Dario Napoli, Danilo Boggini citava le tue composizioni, raccontaci di più su questi brani e come ti sei avvicinato a questo genere.
5: Allora, sì, i due brani mi pare sono Lacio Bustago e My Favorite Spot. Lacio Bustago è un po' una dedica alla cultura sinti. Io negli anni ho avuto tanto modo di passare il tempo con loro, anche proprio perché volevo imparare da loro, quindi nelle varie trasferte ho fatto tante amicizie, ho passato diversi giorni, non settimane, ma insomma diversi giorni poi nelle varie comunità. Tuttora oggi nel mio progetto c'è questo Benji Winterstein, che è un sinti, quindi diciamo riesco un pochino a capirli, e quindi questo brano è venuto fuori proprio come risultato finale di queste collaborazioni, di questo tempo passato in queste città ancora, diciamo, carovane lì lasciate per ora ferme, però si percepisce una differenza abissale dal mondo occidentale moderno. My Favorite Spot in realtà è una melodia che mi è venuta pensando proprio a, può essere l'angolo di una della propria casa, o può essere una panchina di un parco, può essere, ci sono certi posti che sono come casa, no? E quindi era così, pensando a questi vari, non so, l'aula di una scuola, tante mi è venuta fuori un po' questa melodia qua. Io faccio breve, sono innamorato di questo genere mentre stavo ancora negli Stati Uniti. Ho suonato come Jacopo, dal blues al rock al jazz più moderno, però poi verso i primi anni 2000, 3 o 4 forse anche, vidi questo concerto di Birelli Lagrena a Vienna. Ci fu questo concerto nel 2001 che fu un po' una rivoluzione, perché io ascoltavo Django prima, però la qualità di registrazione è talmente inferiore a quello a cui siamo abituati che da teenager resistevo poco. Dopo aver visto questo DVD di Birelli, e quindi avendo visto tutti, perché poi erano stati invitati tutti più grandi, ho detto no, ma se questo è il risultato di quello che ha cominciato Django, devo tornare a Django. E poi da lì, insomma, è nato tutto il resto.
2: Danilo Bozzini, prima di salutare, una domanda: avremo modo di riascoltarvi tutti e quattro insieme, magari ascoltarvi in un disco?
3: Ma se ne parlava proprio adesso, se non un disco, forse in un video, perché oggi la promozione passa di lì. Però è proprio un'idea che è maturata in queste ore, e quindi ci lasceremo stupire. Non posso promettere niente, ma tutti e quattro ci siamo divertiti molto questa sera, e quindi sarebbe davvero bello proseguire questa avventura e creare un progetto con una sua specificità.
2: Teniamo le dita incrociate. Danilo Bozzini, Jacopo Delfini e Dario Napoli, grazie mille e buon concerto.
4: Grazie a tutti. Grazie.
1: Questa era l'intervista realizzata da Mattia Caputo a Danilo Bozzini, che è salito sul palco il 1 luglio del 2025 a Jazz Ascona con il suo trio Manouche, special guest Dario Napoli alla chitarra acustica, mentre a completare la formazione Jacopo Delfini, chitarra acustica, e Marco Ricci al contrabbasso. Sentiamo allora questo concerto, Danilo Bozzini, Manouche Trio featuring Dario Napoli.

Grazie, grazie mille, grazie per aver sfidato questo tempo. Noi speriamo che sia benevolo e che ci faccia finire il concerto. Abbiamo un ospite d'eccezione, l'avete sentito, Dario Napoli. Ora, il brano era suo, si intitola Laccio Burstago, che vuol dire buon compleanno, quindi se qualcuno di voi compie gli anni, come dire, idealmente si dedichi questo brano. Il brano che segue è invece di Django Reinhardt, si intitola Douce Ambiance.

Con questo programma andiamo un po' alle origini di questo genere, quando lo strumento dominante era la fisarmonica assieme alla chitarra, quando il genere si chiamava jazz musette e quindi quando il valzer musette era accompagnato da chitarristi del calibro di Django Reinhardt. In questo caso un brano di mia composizione si intitola Roberto, e Roberto è colui che ha costruito questa fisarmonica.

Proseguiamo con un brano molto vintage, un brano dell'anno 1920 scritto da Charles Peguri, quando ancora il musette non si era mescolato con le chitarre sinti, ma poi è un brano che ha avuto una tradizione continua, quindi è stato rielaborato e suonato da tutti. È un grande classico, si intitola Reproche.

Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Era Reproche di Charles Peguery, uno dei tanti italiani che hanno fatto la storia del musette e poi del jazz francese. Adesso invece un brano composto proprio da Dario, si intitola My Favorite Spot. Non ho mai capito il senso di questo titolo, ma un giorno glielo chiederò. La mia luce preferita. Forse è meglio che rimanga nell'ombra.

Grazie, grazie, grazie, grazie. Del periodo Musette di Django e Reinhardt ci è rimasto un valzer, ma è forse il brano più bello che sia mai stato scritto. È conosciuto come Django's Waltz, oppure con il titolo più completo di Montaigne Sainte-Geneviève.

Ora facciamo un brano di Birelli Lagrange, si intitola Made in France o Made in France. Di solito dura 4 minuti e 50, quando lo suona Dario dura 1 minuto e 22, poi capirete perché.

0: Grazie, Dario Napoli, chitarra, Jacopo Delfini alla Ponte, Marco Ricci al contrabbasso, grazie alla bellissima regia di Matteo Fantuzzi, grazie a tutti voi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Eravamo a Jazz Ascona, era il 1 luglio 2025. Abbiamo sentito il trio Manouche di Danilo Boggini, ovvero Danilo Boggini alla fisarmonica, Jacopo Delfini chitarra acustica, Marco Ricci al contrabbasso, mentre la special guest della serata era il chitarrista acustico Dario Napoli. Una serata caratterizzata da composizioni originali e grandi classici dal repertorio del jazz manouche, reso naturalmente immortale dal grande Django Reinhardt. Con questo concerto si conclude lo spazio di Prima Fila, musica del nostro tempo, spazio che questa sera abbiamo voluto dedicare a Jazz Ascona, dato che l'edizione corrente di Jazz Ascona si sta svolgendo proprio in questi giorni e in queste ore adesso le rive del Lago Maggiore. Non mi resta allora che rinnovare l'invito a recarsi nelle prossime sere di persona fino al 4 luglio nel borgo di Ascona per ascoltare i molti concerti dell'edizione 2026. Prima Fila, musica del nostro tempo, termina qui. Un caro saluto da Martino Donte e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
1: Dammi un gesto vuoto, senza redenzione. Suona al pianoforte una salvezza per la mia belva notte. Una capo impicchiata, fino alla riga spezzata, ruvida di ogni poesia. Sono parola minuscola e nel fitto. E tu, già asceta, sei il silenzio, la foresta protesa al canto di un solo uccello, quello che custodisce nel becco il segreto. Ho l'anima di carta, prende fuoco per un non nulla. Il teatro di una piccola città di mare, da solo nel buio, improvvisi al pianoforte una prova impossibile. Qualcuno mi strappa. È un momento di segreta intimità. Ma c'è più abissale intimità di suonare a un pubblico spaventato il silenzio, la gioia sfrenata del silenzio. Condividiamo il cibo del mondo, Misha, come gli uccelli il vento, senza saperlo. Nel mondo ci sono i suoni. Ah sì? E qualcosa li accoglie e li abbandona? Vie di mare, perdute e abissali. L'universo non ha un centro. Ma per abbracciarsi si fa così. Ci si avvicina lentamente, eppure senza motivo apparente. Poi allargando le braccia si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce, insieme, nello spazio di carità tra te e l'altro. Tu tienimi e io mi trasformerò in meraviglia tra le tue mani, al caldo, quel caldo che di notte fa crescere il grano. Porta il corpo amato come vita segreta, preservata sotto lo spesso ghiaccio della memoria. Tu tienimi come guscio di noce nel pugno, fessura tra i mondi. C'è silenzio tra te e me. C'è perla. Ti tengo. E poi le mani si sono lavate. Si sono sdraiate in grembo. Hanno dormito, percorse dal tempo. Si sono salvate, una sull'altra, custodia di gesti. Se non ti tengo, avvolgi le dita di luce, fai il pugno, tu resta. Che esista l'acqua, che esistano le cose, il sasso, la faina, la carezza, il vento, che esista il vuoto smisurato, l'amore dello spazio, lo sbriciolio della parola amore. Il suo crepitare non dà tregua se amore è direzione. Le parole seminano, scavano nel cielo. Non vivono le cose solo dentro di noi. Devono venire al mondo, riflesse, pronunciate. Amare, essere amati, pelle con pelle. Respiro, passo, dentro buccia di mondo. Niente, è che a me piacciono da sempre le cose mute. Quando l'io zittisce e si alza il volume della voce, non solo degli uccelli, ma anche del silenzio, dell'armadio e del tavolo, della lampada e del letto. Allora niente, vivo in una nuvola di luce, dove tutto rabbrividisce e fa parola. Allora bevo, all'orlo del mondo, alla sua fontana. Esiste la musica, esiste proprio, come lenzuolo, lampada, orologio e casa, come nuvola, quel suo disumano orto di intenzione di ascoltare l'anima, esiste. Come domino, di note, che si crollano addosso e fanno insieme. Insieme si fanno e sono fatte musica. Qualcosa che abbiamo perduto o dimenticato o rotto forse per mani troppo grevi, qualcosa di spezzato. Un silenzio eseguito, un'anima di ghiaccio conservata sotto sale. Ma cosa ho perduto io mentre ti ascolto, cara faccia del nulla, caro amore senza direzione, care ossa. Grazie, grazie, c'è stato qualcuno prima di me. È ora di affrontare la musica.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Parliamo oggi di un argomento sicuramente non battuto nell'ambito del jazz, il rapporto tra i jazzisti e la moda. In passato c'era parecchia attenzione da parte dei jazzisti nel look. L'eleganza era d'obbligo sul palco e per molti anche fuori dal palco. Oggi purtroppo questa attenzione è scemata e vediamo fin troppo spesso musicisti che si abbigliano in modo, diciamo, fantasioso e informale. Iniziamo con un mito del jazz con riguardo al look e non solo: Jelly Roll Morton. La sua personalità era tracimante e così lo era anche il suo abbigliamento e relativi accessori, ed erano in effetti proprio questi a fare la differenza, perché l'abbigliamento rispecchiava quello dei primi decenni del Novecento. Morton amava sfoggiare anche dei papillon esuberanti e degli abiti da sera importanti. Il suo anello, qualche dente d'oro e un fare da biscazziere lo hanno reso ancora più mitologico.

0: My face, my friend, dreaming of reaching my joy, knees in.
1: Uno dei musicisti e influencer jazz più famosi di tutti i tempi è Louis Armstrong. Durante la sua lunga carriera, durata più di mezzo secolo, ha trasformato la tromba in un importante strumento solista e ha aperto la strada al canto scat. La sua carriera gli è valsa una serie di riconoscimenti, tutti ottenuti indossando capi che avrebbero lasciato un'eredità sartoriale. L'abbigliamento di Louis Armstrong avrebbe subito molti cambiamenti

0: spesso confondeva le regole della moda del tempo. Troppo spesso indossava una giacca di lana spessa e revers classico con una girogola basso, la camicia dal colletto morbido che si appoggia con nonchalance per metà fuori dai risvolti. Tra i primi, però, a porre attenzione ai dettagli. Prova ne è il suo orologio da polso rivolto verso l'interno, che oggi va tanto di moda.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.
0: Pianista e cantante Nat King Cole ha registrato circa 150 canzoni per la Capitol Records, che sono entrate nella Billboard ed è stata la prima persona di colore a condurre uno show televisivo. Era anche impeccabile in un abbigliamento casual, laddove il suo abbigliamento da sera e loungewear non è riuscito a distinguersi da questo periodo. Il suo abbigliamento casual lo ha sicuramente fatto. I suoi colori prediletti erano il crema e il blu, la giacca panna sfoderata con taschino applicato insieme alla camicia, button down, blu su blu e all'abbinamento pantalone, calzino e scarpa blu navy e sicuramente un taglio sartoriale, moderno e minimalista.

D'altra eleganza era Miles Davis. Nel 1963 iniziò a indossare giacche minimaliste senza cuciture fatte su misura, una giacca che non ha taschino sul petto né cuciture sulle spalle o pants sul davanti. Il tutto indossato con una camicia con un colletto blu e cravatta nera. Una chicca, il suo orologio a catena con bracciale. Dal punto di vista sartoriale, il suo stile Ivy College, anni 50 e 60, è quello che si distingue per essere il più influente senza tempo. La camicia button down con il colletto poderoso ha fatto scalpore in Giappone e ha spinto tutti i cool cats di Londra ad acquistare la stessa che indossava sulla copertina del mitico Milestones del 1958. Indossava principalmente pantaloni con la parte anteriore piatta, come si vede spesso nelle foto, indossa pantaloni khaki a doppia piega a vita alta. Sul palco negli anni 50 e 60 Miles Davis si esibiva principalmente in abiti eleganti della Ivy League, con revers più stretti che mai, spalle morbide e tasche applicate. I pantaloni hanno perso le pieghe e sono diventati più aderenti.

Bill Evans invece si vestiva in modo semplice ma sempre elegante e aveva un debole per le trame e le fantasie. L'immagine iconica lo vede vestito con un ampio tweed a spine di pesce abbinato a una bottonatura dentata e i suoi caratteristici occhiali squadrati che incorniciavano il suo viso emotivamente addolorato. Spesso completava il suo look con i capelli lisci e una sigaretta penzolante all'angolo della bocca. Chet Baker, chiudiamo con Chet Baker, aveva un aspetto innocente, quasi fragile, con una mascella squadrata, occhi vuoti e capelli in un ciuffo ben pettinato, spesso con un'onda sciolta che gli cadeva in faccia. Una notte al jazz club di Boston Storyville si imbatté in Charlie Davidson, sarto della Ivy League, il proprietario di Handover Shop, che fece indossare a Chet tre giacche con due bottoni con spalle naturali, magliette e polo in maglia, a bottonatura a tre. Il suo orologio rettangolare è un pezzo senza tempo, molto richiesto anche oggigiorno. I was a fool.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono, trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione. Dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sarah Flood. Da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. L'Iran privilegia la strada della diplomazia con gli Stati Uniti, ma nel caso il dialogo non portasse a soluzioni concrete, resta pronto alla guerra. L'ha dichiarato Mohammad Bagher Ghalibaf, che è capo dei negoziatori e presidente del Parlamento. L'intervista è stata trasmessa alla televisione di Stato della Repubblica Islamica. Le trattative tra le delegazioni di Teheran e Washington si terranno in modo separato con il Qatar, impegnato come mediatore con il Pakistan. E anche Cuba fa sapere di restare aperta al dialogo per giungere a una soluzione pacifica con gli Stati Uniti, che continuano a premere. L'ha dichiarato il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez, rilevando la mancanza di sviluppo nei negoziati. La Corte Suprema ha bocciato il decreto voluto da Trump per impedire ai figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo nati negli Stati Uniti di ottenere automaticamente la cittadinanza. Il provvedimento è stato giudicato contrario ai principi della Costituzione. In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto di 6 giorni fa. Poco fa è stato salvato un bambino di 3 anni. I morti accertati sono quasi 2.000 e i feriti oltre 10.000, l'ha appena reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. E ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. Dopo il blocco di metà dei ristorni all'Italia in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Keller-Sutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse della Svizzera applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato, l'accordo fiscale non è stato rispettato. La ministra delle Finanze si è intrattenuta a Roma con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere la vertenza. Con un solo voto di scarto, la Commissione Istituzioni Politiche degli Stati si è detta favorevole alla doppia maggioranza, popolo e anche cantoni, sulla consultazione per i nuovi accordi con Bruxelles. Il Consiglio federale aveva privilegiato quella semplice. Il parere definitivo delle Camere federali è atteso in autunno. La votazione sui cosiddetti bilaterali 3 è destinata a imprimere una svolta epocale alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Domani a sud variabile con rovesci e temporali sparsi, a nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto, con temporali a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra 17 e 31 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Seebacher Platz.
1: Seebach, un quartiere di Zurigo, a metà strada fra Oerlikon e l'aeroporto, è quello che comunemente si dice zona suburbana, crogiuolo di lingue e culture. Ha diverse chiese e una di queste è quella cattolica e oggi ne varcherò la soglia. I cattolici storicamente nel canton Zurigo sono una minoranza, ma nella città di Zurigo, curiosamente, i cattolici sono il 30%, al pari di solo 26% di riformati. Fra una filiale della Migros, la posta e una pizzeria, su una piccola altura, eccola la chiesa di Seebach, intitolata a Maria di Lourdes. È sobria, scarna, nessuna velleità architettonica. In cambio, una vita parrocchiale vivace e un parroco, dicono, particolarmente vicino ai fedeli. Si chiama Martin Piller e di lui dicono anche che tenga messa in modo diverso, inusuale, libero e che sia aperto letteralmente a tutti. Chi è quest'uomo? Me lo chiedo nel bel mezzo del traffico della sera, fra bus, auto, persino qualche temerario in bici, tutti di fretta e nei tram tutti chini sui cellulari. A pochi passi dalla chiesa, davanti a me, una lunga scalinata che in qualche modo mi ricorda quella più famosa della corazzata Potemkin. Qui però, almeno, spero, niente carrozzine in caduta libera. Ecco, sono al portone. Tempo di varcare la soglia e lasciare dietro di me il rumore, la fretta, il trambusto della città.
2: Also die Pfarrei wurde 1935 eingeweiht mit dem Namen Maria Lourdes. Das kam so, der damalige Bischof, der ging nach Lourdes mit einem Anliegen.
3: La parrocchia di Seebach è stata inaugurata nel 1935 e intitolata a Maria di Lourdes in quanto l'allora vescovo, di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes, si era ripromesso che avrebbe edificato una chiesa e ricostruito la grotta in cui apparve la Madonna di Lourdes. Così accadde. E 7 anni dopo la chiesa venne inaugurata. Oggi il comune di Seebach e una parte di Oerlikon contano circa 32.000 abitanti, di cui quasi 6.000 sono cattolici iscritti alla parrocchia di Maria Lourdes.
2: Eingeschriebene Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde Maria Lourdes. Ich habe immer gesagt, ich bin Pfarrer von allen Menschen, die hier wohnen, nicht nur von den Katholiken. Also ich möchte für die da sein.
3: Ho sempre detto che sono il parroco di tutti quelli che vivono qua, non solo dei cattolici. Voglio esserci per tutti. Così, nel corso degli anni, abbiamo dato forma a tutta una serie di iniziative non necessariamente svolte in chiesa. Per esempio, gli incontri settimanali fra profughi e abitanti di Seebach. Oppure la Werkstatt, l'officina della parrocchia dove trovano lavoro oltre un centinaio di persone che per motivi vari non possono esercitare un mestiere regolarmente. C'è per esempio una donna che fa da sacrestano, il portinaio che tiene in sesto la parrocchia e il giardino, oppure io stesso che preparo la messa per le famiglie e le letture settimanali del Vangelo con chiunque voglia partecipare. No, non tutti coloro che lavorano con noi sono cattolici. Ci sono eritrei ortodossi, a volte persone di fede musulmana o anche indù. Un'altra iniziativa è quella che chiamiamo la borsa Porta e Prendi, in cui al mattino chiunque può portare quanto non gli serve e al pomeriggio può prendere quanto gli interessa, tutto gratis. E poi c'è lo yoga, ogni lunedì, a cui partecipo anch'io.
2: Aber dasselbe für mich auch entdeckt und mach gerne mit, ja.

0: Ich sehe mich vor allem als Mensch. Ich möchte Mensch sein, leben mit den anderen Menschen zusammen. Ich glaube, dass das der größte Beitrag ist, den ich geben kann für diese Welt.
1: La mia funzione di sacerdote.
0: Wenn ich wirklich Mensch.
1: Io mi considero innanzitutto un essere umano. Voglio essere con gli altri e fra gli altri. Penso che questo sia il contributo più grande che posso dare in questo mondo. Essere uomo, imparare a esserlo nella vastità del creato e in relazione con tutti gli altri. Questo vuole anche dire prendermi lo spazio e il tempo di guardarmi dentro, meditare, o anche immergermi nella natura, dove ho i miei modi di pregare. Tutto questo per me significa essere uomo. Ed è questo che mi permette di correlarmi agli altri e anche di celebrare messa portando il mio contributo. Mi chiede se essere parroco sia un lavoro o una vocazione. Direi che è un ruolo. Alla fine non è tutta la vita una vocazione, una chiamata a ricoprire determinati ruoli? Tutte vocazioni. In questo senso non vedo l'essere prete come qualcosa di particolare. Non più particolare di quella, per esempio, di voler passare del tempo con i rifugiati ed esserci per loro. Anche quello è un ruolo e, se vuole, una vocazione. Un altro spazio a me molto caro è la messa per le famiglie, dove provo una gioia genuina, perché vedo che settimana dopo settimana nasce qualcosa in comunione, nello scegliere di stare insieme. Qualcosa che supera me ed è anche più della somma dei singoli contributi. Se penso a quante spiritualità diverse si incontrano in chiesa, è incredibile. Ci sono persone tradizionaliste e altre invece molto creative e innovative. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Ho imparato a non giudicare e fare sì che tutto e tutti abbiano il loro spazio. Sì, una delle caratteristiche qui è forse proprio questa grande diversità.
2: Parlare di chiesa vuol sempre anche dire parlare di giovani. I giovani che mancano nelle chiese, i grandi assenti. Eppure, in un mondo sempre più frenetico e superficiale, non potrebbe proprio la ricerca di silenzio e spiritualità, che sicuramente c'è nei giovani, essere una molla che li riporta in chiesa? Lo chiedo a Martin Piller.
0: Ich erlebe die spirituelle Suche von jungen Menschen nicht so sehr aus dem Bedürfnis der Hektik zu entfliehen, sondern aus dem Bedürfnis Sicherheit, Stabilität zu finden. Identität, ja.
1: Quello che osservo è che la ricerca spirituale in un certo numero di giovani non nasce necessariamente dal rifuggire la frenesia, quanto più come un bisogno di sicurezza e stabilità, identità, solo che lo fanno in modo molto rigido. La maggior parte di quelli che vengono da me per parlare, sovente per confessarsi, mi raccontano cose che mi lasciano esterrefatto. Da dove le hanno prese? Idee estremamente rigide di moralità di ciò che dovrebbe essere un cattolico, e poi mi dicono che le hanno trovate in internet, e quando li invito a partecipare a un evento o in un gruppo, rifiutano. Cercano sicurezza, ma una sicurezza rigida in risposta a una società in cui tutto è così fluido e senza più verità. Così si aggrappano a queste forme cattoliche molto severe, ma le vivono in modo molto individualistico. Vengono da me solo perché vogliono un sacramento, una benedizione. Credono che solo io, in quanto sacerdote, possa darglielo. Hanno questa concezione rigida di sicurezza. Se un sacerdote dice loro «i tuoi peccati sono perdonati», allora è così, punto. Io non credo in questo tipo di sicurezza, ma non voglio nemmeno togliergliela, distruggergliela. Allora faccio loro domande. Come ci sei arrivato? Come ti senti personalmente? Come ti sembra? E quando noto che c'è apertura per qualcosa di più ampio, allora racconto un po' della mia fede, e se no, li lascio andare. Non vado in confrontazione. Non cerco di togliere loro il terreno da sotto i piedi. Non potrei nemmeno farlo. Non me lo permetterebbero. Per questo cerco prima di chiedere come si sentono riguardo a ciò che dicono. Se percepisco apertura, posso fare qualcosa. La maggior parte comunque cerca sicurezza, non qualcuno che gliela porti via.
0: Dann lasse ich sie wieder gehen. Also, ich gehe nicht in Konfrontation.
1: È un fenomeno pericoloso, molto pericoloso. E in politica, in fondo, succede qualcosa di simile. Perché così tante persone si orientano verso posizioni di destra, molto nette? Perché tutto è incerto.
0: Ja, natürlich gefährlich, höchst gefährlich, oder? Das ist ja das genau gleiche in der Politik, ist dasselbe Phänomen. Warum gehen so viele zu den rechten, ganz klaren Positionen? weil alles unsicher ist.

0: Ich glaube einfach, dass Kirche ist nicht, oder eine Messe, ein Gottesdienst ist nicht das, was ihnen entspricht.
1: Credo semplicemente che per molti giovani una messa, una funzione religiosa, non è ciò che fa per loro. Posso renderla moderna quanto voglio, ma credo che l'intero svolgimento di una messa cattolica non è adatto a loro. Il formato della messa, come unica forma valida di funzione religiosa per adempiere, diciamolo in modo alquanto antiquato, all'obbligo domenicale, è completamente superato. Credo che ci sia bisogno di una varietà di forme, ma la Chiesa cattolica riconosce solo la messa, nient'altro. E questi tempi sono semplicemente passati. Troverai un giovane su 100 a cui questo formato piace ancora. Credo che all'interno della Chiesa non si possa fare molto, perché non permette molto. Ma nella società si stanno sviluppando gruppi, associazioni e spiritualità, dove le persone vivono il loro tipo di spiritualità. Credo che siamo l'espressione di una società che ha ancora una cultura patriarcale e autoritaria. E allo stesso modo abbiamo una Chiesa patriarcale e autoritaria. E non usciremo da questa situazione finché la società non si sarà liberata da queste strutture autoritarie. Quello che è necessario è un reset totale.
0: Auch befreit ist von diesen herrschaftlichen Denken und Strukturen. Also es braucht ein totales Reset.
2: Guardati attorno. Guarda come tutti gravitano vicino ai loro connazionali. Italiani tutti qua. Spagnoli là. Mm-hmm. Inglesi là.
3: Sì.
2: Francesi. Divided by language. Ecco. Quando si era ragazzi noi la messa tridentina era l'unica vera liturgia del mondo. Avremmo parlato tutti latino, tutti. Ma dopo i tuoi amici liberali hanno deciso di cancellare the dead language. Senza Roma, senza la tradizione di Roma, things fall apart. The center cannot hold.
3: Quindi il prossimo papa dovrebbe essere un italiano.
2: E perché no? Sono 40 anni non abbiamo papa italiano. 40 anni, Tommaso.
0: Ja, Rückbesinnung sicher als Orientierung. Dann müssen wir sie aber jetzt heute, 2000 Jahre später, in unsere Kultur in ein neu verkörpern. Können ich einfach kopieren.
1: Sì, un ritorno alle origini come orientamento, perché no? Ma oggi, 2000 anni dopo, dobbiamo reinterpretare e incorporare quelle origini nel nostro tempo. Non esiste il dualismo, l'abbiamo creato noi. Il divino è il terreno, lo spirituale è il materiale. Ma questo è proprio ciò che Gesù voleva superare. Dobbiamo ricreare un'unità, tutto è uno. Mi chiede cosa dovrebbe essere la Chiesa oggi. Non ho un'idea precisa. Spero semplicemente che coloro che si considerano parte di questa Chiesa si ricordino di essere esseri umani e come tali si sentano connessi a tutti gli esseri del creato. Spero sia quella la loro priorità e non quella di preservare la Chiesa tout court. È il peggio che possiamo fare, ma purtroppo lo facciamo di continuo. Gran parte di quello che fa la Chiesa oggi è preservare se stessa così com'è. Ma non è questa la sua funzione.
0: Vieles, was die Kirche tut, ist zum Selbsterhalt. Und dafür ist sie eigentlich gar nicht da. Sie macht dies oder jenes, um gut dazustehen vor der Gesellschaft, um wieder Mitglieder zu gewinnen. Sie macht Anlässe, damit Leute zu ihr kommen, damit sie nicht untergeht. Und die Frage ist doch ganz anders.
1: La Chiesa fa questo e fa quest'altro per fare bella figura, per dare alla società una buona immagine di sé, per riconquistare adepti. Organizza eventi a cui i fedeli dovrebbero partecipare affinché lei non naufraghi. Ma le domande che ci dobbiamo porre sono ben altre. Di cosa hanno bisogno le persone? C'è qualcosa che possiamo fare per voi? Voi credenti non dovete venire a messa affinché la Chiesa non diventi ancora più piccola. È una mentalità contorta questa dell'autoconservazione. Ma in fondo tutte le associazioni fanno così. O sei con noi, o sei contro di noi. È un dualismo che non riguarda solo la Chiesa, ma tutta la società. Questa separazione era ancora palpabile ai tempi dei miei genitori. Mio padre mi raccontava che qui, a Zurigo, non aveva ottenuto un lavoro per il solo fatto di essere cattolico. Oppure so di persone che ancora nel 1991, sempre qui a Seebach, andavano a fare la spesa dal macellaio cattolico, piuttosto che da quello riformato.
0: Heute nicht mehr vorstellbar.
1: Guardi, Se non fossi prete, non so se andrei a messa. Poco importa se cattolica o riformata. Forse non andrei a nessuna delle due. Potrei immaginarmi invece altre forme di vivere la mia religiosità. Mi piacerebbe trascorrere la domenica mattina in compagnia, magari mangiando panini, facendo un'escursione o semplicemente disquisire della vita e poi celebrarla in gratitudine verso il creato. Potrei immaginarmi dei rituali stagionali, in cui sentirmi connesso a ciò che è, diventare consapevole di questo insieme ad altri ed esprimerlo e celebrarlo in un rituale. Sì, probabilmente lo farei volentieri.
4: Se la sentisse un prelato conservatore?
1: Non so cosa direbbe. Probabilmente si preoccuperebbe un po' per me, nel migliore dei casi.
0: In besten Fall.

0: Ja, ja, es kommen andere. Also einige geben sich zu erkennen, andere nicht.
1: Eh sì, alla messa vengono anche non cattolici e persone di altre confessioni. Alcuni si fanno riconoscere, altri no. Ci sono sicuramente persone riformate che festeggiano con noi, si sentono parte di questa comunità e sanno che da me possono fare tutto. Possono ricevere la comunione, nessun problema. Devono solo ascoltare la loro coscienza. Questo è quel che conta. Poi ci sono gli ortodossi che vengono e partecipano. E poi un ragazzo indù che viene regolarmente. Voleva essere battezzato, ma la cosa avrebbe creato dei problemi in famiglia. Così gli ho detto, guarda, finché questo causa conflitti nella tua famiglia, meglio lasciar stare. Sappi però che sei pienamente benvenuto qui, e parte di noi. Puoi partecipare a tutto e puoi anche ricevere la comunione se vuoi. Ma lasciamo la pace nella tua famiglia. Puoi essere completamente cristiano anche così. È una decisione interiore. Non è il rituale esteriore che conta. Lui fa parte di noi e quasi ogni domenica celebra con noi e aiuta durante la cerimonia. Nell'abito da chierichetto a volte mi porta il pane e il vino. Si sente a casa da noi. Penso che non si possano tagliare le radici senza che qualcosa nella vita vada distrutto. È importante che ognuno rimanga fedele alle proprie radici, viva delle proprie radici, e poi semmai integri la corona nel modo che sente più giusto per lui. Proprio come faccio io, che integro nella mia fede cristiana elementi del buddismo, dell'induismo, dello yoga, senza per questo diventare indù o buddista.
0: Aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, dem Yoga. Aber deswegen werde ich jetzt nicht Hindu oder Buddhist.
2: La messa per famiglie a Sebach è uno dei momenti magici in cui qualcosa di quanto Martin Piller dice accade veramente, diventa realtà. La chiesa è quasi sempre gremita, fianco a fianco giovani famiglie, anziani e poi cattolici, protestanti e un putpurrì di altre culture e spiritualità. Si canta, si guardano video, l'obolo si twinta e i momenti di meditazione e riflessione si alternano alle grida dei più piccoli, che a volte interrompono Martin volendogli mostrare i loro disegni. A Natale poi si canta Feliz Navidad.
0: Glaube, es ist der Ort, wo ich immer wieder neue Impulse finde und in Verbundenheit mit vielen Menschen einen Weg, einen Glaubensweg gehen kann.
1: Sì, la messa per famiglie è il luogo in cui trovo sempre nuovi stimoli e posso percorrere un cammino di fede in comunione con molte persone. La prepariamo insieme, ci scambiamo idee sul testo biblico e insieme guardiamo cosa e come vogliamo celebrare. È un processo in cui mi metto in discussione e colgo gli impulsi che poi faranno parte della funzione religiosa. È la semplicità della vita, la vita che si evolve di domenica in domenica. Mi piace interrogare i fedeli e invitarli a riflettere sul tema che stiamo trattando, per attivare non solo la mente, ma anche l'intuizione e una prospettiva interiore. Trovo che questo aspetto sia spesso trascurato nella fede cattolica. Ci sono simboli intellettualizzati ed esteriori, diventati abitudini che non ci toccano più veramente. Naturalmente in una messa per famiglie il messaggio è tenuto semplice, ma se non è semplice non è vivo. La vita è semplice, nel senso che non è complicata. La vita è forse complessa, ma non è complicata. Cosa sarebbe necessario?
0: Offenheit, Freiheit, Vertrauen, Dezentralisierung.
1: Apertura, libertà, fiducia e decentralizzazione. Credo che questa è la cosa più importante, la decentralizzazione. Non è possibile emanare da un solo centro direttive che poi dovrebbero valere in tutto il mondo, ovunque. Non funziona. Bisognerebbe dare fiducia alle singole diocesi, lasciando loro la libertà di agire come meglio credono. Quindi vivere insieme, vivere sinodalmente e ascoltarsi veramente. A quel punto una chiesa cattolica in Svizzera potrebbe essere completamente diversa da una chiesa cattolica a Roma o a Santiago del Cile. In alcune ci sarebbero forse donne sacerdote, in altre no. In una ci sarebbe musica completamente diversa durante la messa rispetto a quella di altri luoghi. Ma per fare questo dovremmo allontanarci dalla fissazione per l'ortodossia, che stabilisce il modo corretto di credere, e puntare invece all'ortoprassi, al modo corretto di agire per il bene della vita e delle persone.
0: Wir müssten hinkommen zur Orthopraxie, das rechte Handeln, das gute Handeln, das dem Leben dient, dem Menschen vor Ort dient.
3: La nostra fede è una cosa viva, proprio perché cammina mano nella mano con il dubbio. Se ci fosse solo certezza e nessun dubbio, non ci sarebbe mistero e quindi nessun bisogno di fede. Preghiamo che Dio ci conceda un Papa che dubita e che ci conceda un Papa che pecca e chiede perdono e che va avanti.
0: Ich glaube, der Zweifel ist das Beste, was wir haben können im Glauben, weil nur der Zweifel bringt uns voran.
1: Credo che il dubbio sia la cosa migliore che possiamo avere nella fede, perché solo il dubbio ci fa andare avanti, ci fa scoprire cose nuove, ci fa crescere nella fede. Penso di aver dubitato per tutta la vita. Ecco perché ora sento la fede così viva in me pur continuando a dubitare. È un paradosso. Ho certezze eppure anche dubbi. Entrambe le cose allo stesso tempo. I dubbi non mi spaventano più, anzi, mi stupiscono e mi danno lo slancio per riflettere e andare oltre.
0: Also an dem Gott, den die Kirche verkündet, doch an dem auf jeden Fall. Ich denke eben wieder nicht dualistisch.
1: Mi chiede se dubito mai di Dio? Oh sì, soprattutto del Dio propagato dalla Chiesa. Vede, il punto è che io non penso in modo dualistico. Come posso dubitare di Dio se io esisto? Perché è Dio che si manifesta concretamente, visibilmente in me e in tutta la creazione. Di questo non posso dubitare, semplicemente è. Ma cosa sia Dio e come misteriosamente si manifesti nella creazione e si riveli sempre più grande e sempre di nuovo, anche attraverso le scienze, anche attraverso il telescopio Hubble, per esempio, che ha fotografato la nascita di una stella, ecco, per me questa è spiritualità, per me è la scoperta di una nuova dimensione in cui Dio si rivela. Quindi non dubito dell'esistenza di Dio, quanto piuttosto del come me lo immagino. E la realtà è che è ancora più grande di quanto non riesca a immaginarmelo. Come quella frase che dice: Dio, sapevo che eri meraviglioso, ma non pensavo che fossi così meraviglioso.
2: Puntare a ciò che serve alla vita, alle persone, e così servire Dio, pragmaticamente. Potremmo riassumere così il modo con cui Martin Piller guida la sua parrocchia, quella di Zurigo-Seebach. Piller che coraggiosamente rivendica una grandezza di Dio che per lui travalica l'immagine codificata dalla Chiesa. Una prospettiva sicuramente fresca, per taluni controversa, ma certamente avvisaglia di quel cambiamento che molti aspettano e che probabilmente anche all'interno della Chiesa inizia a farsi strada.
0: Religion ist das eine und Gott ist das andere.
1: Vede, la religione è una cosa e Dio è un'altra. Quindi, se qualcuno volesse allontanarsi dalla religione, qualunque religione, lo incoraggerei e gli direi che la penso come il Dalai Lama, secondo cui la religione non è importante quanto l'etica. L'etica è più importante della religione. Ma la religione intesa come religio, ovvero il rilegarsi, riconnettersi alle proprie radici, al luogo da cui proveniamo e a cui torneremo, allora penso che questo legame appartiene naturalmente a ogni essere umano. Un legame innato che non può realmente essere reciso già solo perché abbiamo una coscienza. Noi esseri umani siamo il dono alla creazione, affinché possa diventare consapevole di se stessa. Se non esistesse l'uomo, la creazione non sarebbe mai diventata consapevole, cosciente di se stessa. La vita è un dono.
0: Wenn gäbe es den Menschen nicht, wäre sich die Schöpfung ihrer selbst nie bewusst geworden. La vita è un dono. E con il titolo di un film, La vita è bella. viviamola.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Certo che si può fare, no? Non è una sorpresa, no? Credo.
2: Beh, è Frankenstein Junior?
1: Dovrebbe, sì, ma non lo so, sì, sai sì, che sì. Ci arrivano giù queste cose un po' edrupiche, le orchestre, ma non
2: sappiamo.
1: Ma è
2: incredibile però che quel film aveva anche un sonoro così riconoscibile, no?
1: Sì.
2: Uno subito, vabbè, anche la voce del...
1: C'era anche questo violino, no? Suonato da Frau Blücher, insomma.
2: Sì,
1: ma,
2: sì,
1: buongiorno Valerio.
2: Buongiorno, ben trovato Sergio.
1: E benvenuti a Babilonia.
2: Sì.
1: Anche oggi tante cose nel mare magnum della musica, ad ogni luogo e ad ogni tempo.
2: Tante cose, ma non siamo soli.

0: Beh, noi restiamo l'unica trasmissione che ha una sigla per l'ospite.
1: Infatti,
0: in questo caso un diminutivo in realtà. Non so se Angela è mai stata chiamata Angie. Buongiorno, Angela Nisi è con noi.
2: Buongiorno, buongiorno, che piacere essere qui con voi oggi.
0: Ti hanno mai chiamata Angie?
2: Sì, mi hanno chiamato in qualunque modo.
0: Ecco, quindi...
2: E poi è così facile dire Angela, no? Eppure sì. Angie, Ange, A. Anche solo A.
0: E io ho provato a dirlo a Keith Richards, fate la versione con Angela, ma non ci ha voluto sentire.
1: Sono balzato per un attimo perché questa Angie dei Rolling Stones era pampottata in maniera clamorosa, nel senso che si sentiva tutta a sinistra la chitarra iniziale, poi
0: voce del verbo pampottare, mi
1: pampottaggio,
0: piace.
1: sì, naturalmente nello slang di come vengono bilanciate left and right nell'ascolto. Poco male, e anzi benissimo, perché appunto, come dicevamo, abbiamo un lungo percorso di ascolti e naturalmente tre regali sonori che ci ha portato la nostra ospite Angela Nisi,
0: cantante lirica con alle spalle molte esperienze appunto in teatro, quindi nel grande repertorio operistico, ma oggi ci ha portato tre chicche da un disco pubblicato di recente che fa luce su un compositore che merita di essere rivalutato, vero Angela?
2: Assolutamente sì, almeno dal nostro punto di vista, spero che lo sarà presto anche dal vostro e da chi ci sta ascoltando, cioè Ennio Borrino.
0: Compositore sardo, vissuto poco, ahimè, una quarantina d'anni, credo, no? Poco
2: 49
0: meno.
2: Anni, 49 sì, nato anni. Nel 1910, morto nel 1959, purtroppo.
0: È caduto un po' nell'oblio, da una parte per la sua adesione al fascismo, dall'altra anche per la sua non adesione alle avanguardie dell'epoca.
2: Certo, forse più per questo che per motivi politici probabilmente, perché a partire dagli anni 60 poi innanzitutto lui era già morto e poi piano piano la sua musica, insomma, che veniva sempre distribuita anche dalle radio, così dalle trasmissioni, piano piano ha cominciato a essere sempre più assente fino ad essere quasi dimenticata.
1: E queste pagine che avete recuperato perché organiche erano state composte?
2: Allora, sono originariamente scritte, sono due raccolte molto grandi, corpose, che sono state scritte originariamente per piccola orchestra e voce di soprano o tenore. Però lo stesso Borrino ha creato una versione pianistica, per cui con Enrica Ruggero, mia partner in crime, abbiamo deciso di registrare queste raccolte proprio nella versione pianistica.
1: Salto nel buio.
0: Sì, che riguarda Angela Nisi in questo caso.
1: Sì. Dobbiamo ascoltare la nostra ospite un brano senza introdurlo, semplicemente come piccolo regalo che ti facciamo prima di ricevere poi i tuoi tre ascolti, i tre regali sonori che ci hai portato, e poi vogliamo sapere appunto alla fine di questo ascolto che effetto ti ha fatto.

0: Aiuto, aiuto. Beh, la celebre romanza di Giacomo Puccini, immagino Angela l'abbia subito riconosciuta. Nessun dorma. In questo
1: nessun
0: caso.
1: Dorma. Io credo che molti miei colleghi tenori sarebbero morti per poterla cantare così.
0: Dici, dici.
1: Soprattutto con i fiati in mezzo alla parola, no? Strategici.
0: Poi stravolgendo il testo, passando così allegramente dall'italiano all'inglese.
1: Certo.
0: Ma soprattutto con una voce che sembra non avere limiti, no? È quella della grande Aretha Franklin, che una sera, pensa, la sera del 1998, in occasione della cerimonia per la 40ª edizione dei Grammy Awards, ha sostituito Pavarotti, il quale all'ultimo minuto diede forfè per un problema di salute, e lei disse: la canto io, non c'è problema.
1: Ma certo, che ci vuole.
0: E questa è la registrazione di quella serata, quindi incredibile.
2: Sì, devo dire che a fargli un po' un cattivo gioco c'era anche questa estrema carica di archi e timpani che sottolineavano ancora più del dovuto, diciamo così, la pomposità.
0: Sì, una Turandot, diciamo, hollywoodiana.
2: Sì,
0: in
2: molto
0: qualche modo. Beh, Angela, ad Aretha che avrebbero detto in conservatorio, però?
1: Ma era necessario frequentarlo il conservatorio per Aretha? Non credo che ci sarebbe mai stato questo incontro.
0: Forse no, perché ovviamente non è una voce impostata, ma è una voce che arriva dovunque, però.
1: Certo, certo. Ma poi la voce per arrivare ha bisogno della personalità innanzitutto. Ovviamente io da cantante lirica non posso non dire che senza la tecnica non si arriva neanche a trasmettere quello che si vuole, no? Però sicuramente in altri generi il confine è molto più elastico.
2: I tuoi ascolti non lirici da che parti vanno a finire?
1: Ma diciamo, ho iniziato ad ascoltare la musica classica da sola, senza alcun input familiare, più o meno quando avevo 12 anni. E mi chiedo ancora come mai.
0: Quindi quando i tuoi coetanei ascoltavano, che so,
1: gli 883,
0: le boy band o cose di questo genere. Vabbè, gli 883, vabbè.
1: Quindi ascoltavo anche quelli, poi insomma al liceo vario pop di vario genere, ma soprattutto rock degli anni 70.
0: Ah.
1: Quindi sì, io proprio ero pazza per le Zeppelin, i Deep Purple.
2: Peraltro con voci notevoli anche quei gruppi lì.
1: Sì, diciamo che ho sempre avuto istintivamente una selezione naturale per le voci almeno interessanti, diciamo così, ecco, per chi poteva fare con la voce un po' quello che voleva.
0: La Turandot ti è capitato di cantarla?
1: Assolutamente sì, diverse volte, nel ruolo di Liu,
0: vedi.
1: Anche se appunto a 12 anni forse avrei voluto cantare Calaf, senza sapere che non avrei mai potuto.
0: Vedi, è un sogno segreto dei soprani quello di cantare in realtà le romanze o le arie dei tenori, questo non lo sapevo.
1: E per quanto mi riguarda è capitato anche proprio con un baritono, sì, strano a dirsi, ma è così, perché quando ho iniziato a prendere lezioni di canto a 15 anni, ero innamorata del duetto di Rigoletto e Gilda, però siccome la parte di Gilda era troppo acuta per me e mi stancavo e mi piaceva tanto il tema con cui iniziava Rigoletto, allora chiesi alla mia maestra: ma io posso cantare la parte di lui? E lei mi ha guardato un po' male, diciamo, ecco, ho capito che era la domanda sbagliata.
0: Ma è bastato lo sguardo in quel caso. Beh, da Giacomo Puccini la sua Turandot a Ennio Porrino, in realtà il passo è breve, perché Porrino è stato definito, credo, il più grande compositore italiano dopo Puccini.
1: Sì, sì, sì, da Carling era un musicologo che è entrato in contatto con la sua musica, ha iniziato a conoscerla, è proprio diventato un grande fan e ha avviato poi gli studi successivi su Ennio Porrino. Anche perché Ennio Porrino è stato un compositore veramente eclettico, ha scritto di tutto, non solo, adesso noi ci siamo occupati della musica vocale da camera, però ha scritto musica da camera strumentale, ha scritto opere interessantissime, tantissime colonne sonore, quindi davvero ha coperto un po' tutti i generi dell'epoca.
0: Tutto materiale poi da scoprire, perché ancora non è stato registrato, almeno in buona parte, no?
1: Esatto, sì sì.
0: Quindi
1: devo dire che probabilmente delle colonne sonore purtroppo ne potremo conoscere poche, perché tante sono andate perdute, però insomma.

fu allontanato anche dalla famiglia, dagli affetti, dai suoi allievi e quindi visse molto male a livello esistenziale questo periodo. E durante tutto l'anno, anche dopo essere poi tornato a Roma, scrisse queste 15 liriche che raccolse sotto il nome di Canti dell'esilio, perché appunto le aveva concepite in questo periodo. Però di veri canti d'esilio ci sono solo gli ultimi tre, che poi sono gli unici sui suoi stessi testi, perché era anche un poeta, mentre le altre sono un excursus, diciamo così, sulla letteratura che ha ispirato poi la cultura italiana, quindi anche a partire dalla letteratura greca antica. E la prima di queste, infatti, che vorrei farvi ascoltare è Il lamento di Danae, che è forse una di quelle più teatrali, passatemi il termine, tra virgolette, perché è quasi proprio una scena che riusciamo a immaginare.

0: La voce, beh, fin troppo facile dire angelica della nostra ospite di oggi, con lei al pianoforte Enrica Ruggero, un primo esempio della musica di Ennio Porrino. E io devo dirti, Angela, che Valerio è un amante, in particolare del lead tedesco, ma anche di questo tipo di... non è vero, in realtà è allergico assolutamente, ma oggi lo vedo tranquillo.
1: No, sì, sì, sì, sono estasiato, la bolla creata era quasi come una serenata per intonare rumori, ma diciamo
2: sì,
1: un po' più di
2: delicatezza. I punti di contatto sono moltissimi.
0: No, ora in questi casi diciamo, si è creata una bella atmosfera.

0: Oltre la voce di Mike Patton, sì, decisamente imprendibile, ma
1: i Fantomas
0: che ricordano un super criminale dei fumetti, no?
2: Voci audaci.
0: Ah, pensavo fossero degli aspiranti allievi di Angela che avrebbero parecchio da lavorare, credo.
3: Beh, sì, si può mettere mano su tutti, però fare... più o meno difficoltà.
0: Esattamente, no, ma questa insegna ci porta dove? Verso le voci audaci, appunto.
1: Le voci audaci, sì, quelle che osano un po'. Naturalmente da questo punto di vista non abbiamo nessun problema ad attraversare anche le latitudini e quindi a spostarci.
0: Siamo geograficamente... lontani, a Tahiti, no? La più grande isola nel gruppo delle isole del vento della Polinesia francese. Ci sei mai stato?
1: No, purtroppo no, anche se è uno, diciamo, delle bandierine che vorrei mettere. Quindi qui moduliamo in maniera microtonale.
0: Microtonale, esatto, perché l'etnomusicologo Pascal Nabé ha registrato proprio sul campo questo incredibile coro, quindi non sono professionisti evidentemente, ma fanno delle cose, ora Angela poi certificherà il tutto, davvero inusitate e anche proprio tecnicamente al limite dell'impossibile. Moro Tirinei, questo è il tema più antico di tutti. Se vuoi ti dico la trama.
1: Prego.
0: Perché non so se capisci poi la lingua maori.
1: Sì, la capisco bene, ma voglio sentire il tuo racconto.
0: Dunque, racconta del sacerdote Tuoia, che un giorno lasciò l'isola e la sua assenza era tanto pesante da indurre il re stesso a cercarlo, quindi a partire alla sua ricerca.

0: Beh, io credo che un coro di super professionisti farebbe parecchia fatica, no, ad eseguire quello che abbiamo appena sentito, Angela.
1: Sicuramente, io sono sbalordita da questa meraviglia. Perché è tonale, ma poi c'hai questi passaggi cromatici incredibili, è davvero affascinante.
0: Che fanno tutti insieme senza fare una piega proprio.
2: Sì, no? sì. Beh, cioè, lo stesso ha aiuto.
0: Perché lo stesso...
2: Era un discorso lungo che credo verrebbe castrato adesso, vedi come
0: sì,
2: si sente. No,
0: purtroppo sì. Scusa Angela,
2: ci chiamano al telefono, sì, di solito quando si,
0: sì,
2: aprono questi
0: baratri, perché
2: vogliono
0: intervenire, ma in realtà abbiamo un ospite, non capisco perché, ecco, poi in natura non esistono più queste suonerie, ma insomma... Sentiamo che pronto?
2: Pronto?
3: Mi diverto molto a lavorare con strumenti d'epoca. La voce è uno strumento d'epoca in realtà. I violini sono passati dal budello al metallo. La voce, questo ovviamente, sì, è rimasta di budello, se vogliamo.
0: Certo.
3: E quindi c'è sempre una grandissima differenza quando si canta con strumenti d'epoca.
0: Cecilia, è lei? Cecilia Bartoli, sì. No, lo vedo dal display, se no non è, ma l'hai riconosciuta? Vuole intervenire.
1: Inevitabile,
0: non
1: Cecilia
0: sappiamo.
1: Bartoli.
0: Pronto?
3: Soprattutto come dimensione sonora, nel senso che quando bisogna, non so, quando ci sono delle aree con strumenti obbligati come violino, come flauto, diventa una vera, non so, si riesce a duettare nel vero senso della parola. Con strumenti moderni è più difficile, soprattutto poi perché le orchestre si fanno sempre più grandi e a volte quando ci si trova di fronte a orchestre di 80-90 musicisti che non sono poi consone alle grandezze poi che avevano all'epoca i compositori come Mozart, Rossini, eccetera, quindi ecco, ci si trova, non dico in difficoltà, ma sicuramente quella volta con non proprio degli equilibri ideali.
0: Sì, però ecco, cioè, poi non si riesce a interloquire, ci sbatte il telefono in faccia, interviene così. Probabilmente voleva essere lei nostra ospite, Cecilia, vieni,
2: sì,
0: vieni a trovarci.
2: Siamo qua, siamo
0: oggi
2: qua.
0: Abbiamo Angela Nisi, se sì, permette.
2: Si lamentava delle orchestre troppo grandi.
0: Sì, ma perché la voce di Cecilia è meravigliosa, per dire poco, però non ha quella potenza effettivamente che occorre invece in altri contesti, vero Angela?
1: Sì, dipende tanto dalla cosiddetta portanza vocale, che poi si è sviluppata tantissimo dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti, nel senso che, cioè, di natura noi potenzialmente ce l'abbiamo, ovviamente ogni voce è diversa, però la ricerca sulle voci è sempre andata avanti, per cui si è scoperto anche il modo per superare muri di suono di orchestre di 100 elementi.
0: Beh, poi si arriva anche agli estremi opposti, ad esempio Wagner, lì è un problema davvero, nel senso che le voci wagneriane fanno in pratica solo quello,
1: Strauss, insomma altri ameni compositori delicati come loro.
0: A te è capitato?
1: Oddio, mi sarebbe piaciuto molto, ancora no, spero prima o poi. Strauss sì, nel repertorio con orchestra, però non nell'opera. Ho cantato i Fearless Leader con orchestra, una delle esperienze più belle della mia vita.
0: Fearless Leader che tu hai in varie versioni a casa.
1: Certo, il suo repertorio preferito.
2: Non commento.

0: Devi sapere, Angela, che quando Valerio viene a trovarmi qui in Svizzera, io lo accolgo generalmente con un quartetto di corni delle Alpi che annunciano il suo arrivo.
1: E mi sembra giusto, ma fin dalle Alpi, appunto.
0: Sì,
1: no?
0: perché poi il suono corre,
1: accompagna
0: attraverso
1: poi gli ultimi chilometri, ci sono queste. Sì.
0: Ma ora torniamo idealmente al 26esimo cantone svizzero, almeno noi vorremmo che fosse così, quello balneare, no?
1: Cioè la Sardegna.
0: La Sardegna di Ennio Porrino. Ricordiamo che è uscito da poco un album che getta luce appunto sul repertorio di questo compositore e noi abbiamo la fortuna di avere qui l'interprete.
2: Sì, Ennio Porrino è un compositore che ci ha completamente conquistato e noi abbiamo avuto il piacere di conoscere sua figlia, che è Stefania Porrino, che è una drammaturga tra l'altro e quindi è un'artista anche lei, in occasione della finale di un concorso di composizione che si tiene all'Argentario, intitolato ad Ennio Porrino. All'Argentario perché lì c'è la villa di Ennio Porrino dove lui si ritirava per comporre. E Stefania, dopo averci ascoltate appunto nella finale di questo concorso, in cui noi eravamo il duo esecutore, diciamo così, dei brani a concorso, ci ha fatto scoprire che Ennio Porrino aveva scritto tantissimo per la voce, e per voce pianoforte in particolare. Quindi poi un annetto dopo abbiamo deciso di occuparci di lui.
0: E quindi lei custodisce l'archivio intero?
2: Insieme a sua madre hanno tenuto l'archivio per tutta la vita e adesso da pochissimo tempo l'hanno donato alla Bibliomediateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
1: Quindi verrà ben custodito e anche forse valorizzato.
2: Sì.
1: Tu hai lavorato anche con moltissimi direttori di fama internazionale. Qual è quello che ti ha insegnato di più?
2: Forse un paio. Uno, il compianto maestro Gelmetti. Cui ho lavorato tanto, sia nell'opera che nella musica sinfonica, che riusciva a trasmetterti una passione per lo studio, per l'approfondimento e anche contemporaneamente l'entusiasmo per la parte più divertente e spontanea del fare musica, che veramente era inimitabile. E poi Donato Renzetti, probabilmente, sì. Maestro anche con cui lavoro spesso e con cui mi pregio di avere in comune una grande passione per la musica del primo Novecento italiano.
0: Ora cosa ascoltiamo come secondo regalo dal repertorio di Ennio Porrino per voce e pianoforte in questo caso?
2: Sì, è sempre tratto dalla raccolta I canti dell'esilio, queste 15 liriche che sono appunto divise in gruppi da tre. Nel terzo gruppo in particolare ci sono queste tre liriche italiane, prima parte, perché poi c'è anche una seconda parte, che sono tratte dalla letteratura italiana dal 200 al 400, c'è anche Dante Alighieri per capirci. Non è questo il caso di questo ascolto, è un brano un po' in contrasto con gli altri, diciamo così, un po' divertente, un po' scanzonato, che è La donna da gradire.

0: Valerio, penso che anche tu apprezzi il fatto che qui il testo è perfettamente intelligibile.
1: Sì, è vero, non sempre succede.
0: No,
1: non
0: nel
1: sempre.
0: Canto lirico.
1: E non solo quando canta Aretha Franklin.
0: Esatto, esatto. No, anzi lì poi si intuisce un po', rasenta il comico, ma insomma. Invece in questo caso il testo viene fuori davvero molto bene. C'è da,
2: grazie, un bel complimento.
0: È frutto di un lavoro, evidentemente.
2: Assolutamente sì, per me è proprio una grande priorità. Diciamo che a volte si sacrifica un pochino la definizione del testo per una ricerca puramente sonora, di colore. Chi più di altri l'ha fatto, insomma, Joan Sutherland, meravigliosa cantante, che appunto dedicandosi al bel canto ha privilegiato il suono rispetto alla definizione del testo, anche se anche lì è fondamentale.
0: Certo.
1: Se tu non devi cantare in italiano, preferisci francese o tedesco?
2: Io preferisco il francese un po' perché lo parlo, quindi lo conosco e conosco la letteratura, quindi ne sono innamorata da sempre, da quando ero una ragazzina. È un po' perché ho sempre pensato, sempre notato che mi aiuta anche nella posizione del suono, nel curare
1: l'emissione.
2: Un certo tipo di suono. Esatto.
0: Sì, il tedesco non è proprio una lingua musicalissima,
1: no,
0: diciamo così.
1: Ma sai, tu sfondi una porta aperta, lo sai benissimo, quindi vabbè. Comunque ne volevo la conferma. In spagnolo invece non l'hai mai frequentato?
2: Sì, poco. Ho cantato qualcosa di De Falla, insomma, di qualche compositore così, ma non è spesso. C'è una lirica di Porrino in spagnolo,
0: sempre
2: all'interno dei Canti dell'Esilio.
0: Volevo ricordare che con la voce di Angela Nisi abbiamo ascoltato il pianoforte di Enrica Ruggero.

0: Una spruzzatina di Schweizerdeutsch, in questo caso, quindi il dialetto tedesco svizzero, ovviamente, perché loro erano gli Stop the Shoppers, un gruppo cyber afro.
1: E c'era anche,
0: mi dicono qui, ma non ho
1: visto
0: idea.
1: Che c'era, ho sentito che c'era anche un bovino in organico.
0: Sì, ma l'hai addestrato tu, credo.
1: Sì, a fare esattamente a tempo il verso.
2: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
0: Ma proprio tutti, Angela, anche tu hai un blues da piangere?
3: Forse io non particolarmente, non so, a parte, no. Insomma, se penso a Gershwin, sì, un po' da piangere mi viene, però.
0: Per esempio, vedi, infatti, il suo riferimento bluesy è Gershwin, ovviamente, si arriva giusto. Da latitudini diverse, tu dove ci porti?
1: Beh, in questo caso vi porto in India, ma facendo un giro veramente spericolato, perché in realtà a suonarci questo Calcutta Blues è il quartetto di Dave Brubeck nel 1958, quindi siamo invece negli Stati Uniti, e bianchi tra l'altro, perché ci sono al fianco di Brubeck anche Paul Desmond al sax alto, Jim Wright al contrabbasso e Joe Morello alla batteria. L'approccio di Brubeck ovviamente poteva stare anche nella nostra rubrica sull'esotismo, perché qui chiaramente di codici della musica indiana sono presi veramente attraverso una trentina di filtri, diciamo così, nel senso, però qualcosa si riconosce, si vede che aveva fatto un viaggio da quelle parti e si è voluto portare dietro un po' di colore locale.

0: meraviglia, no? C'era qualcosa,
1: da un album intitolato Jazz Impressions of Eurasia, cioè l'Eurasia, che ovviamente poi gli americani sono un po' imprecisi geograficamente
0: abbastanza, sì,
1: ma la sostanza e anche l'acume creativo di Brubeck facevano sì che, insomma, ci siamo pacificati,
0: siamo usciti da questo ascolto. A Babilonia lo facciamo spesso, ma non è irriverenza la nostra, è che vogliamo segnalare più ascolti possibili. Poi
1: c'è anche il fatto che te sei un po' sbruffoncello, diciamo, quindi ti prendi queste libertà, però va bene,
0: poi litighiamo dopo. Angela, intanto Angela Nisi è stata con noi siamo riusciti come al solito a dire solo una piccola porzione di quello che ha fatto. Diciamo che è anche laureata in musicologia, diciamo che ha affrontato parecchi ruoli, perché prima parlavamo di Turandot, ma è stata anche Violetta, è stata Nedda nei Pagliacci.
1: Diciamo una cosa anche sulla tua collega, cosa ti piace del suo pianismo?
0: Enrica Ruggero.
2: Sì. Io ho un amore proprio per il modo di suonare di Enrica, lo dico spudoratamente. Lei ha una grandissima capacità di trovare una delicatezza e una brillantezza allo stesso tempo con il pianoforte, suonando il pianoforte anche con uno strumento completamente aperto a coda, e questo riflette continuamente il suo amore per le voci. Poi lei lavora tantissimo con i cantanti, io l'ho conosciuta così, studiando con lei il repertorio d'opera.
0: Quindi riesce ad assecondare molto bene.
2: Sì, ma più che assecondare, perché poi nella musica da camera mi piace fino a un certo punto questo modo di pensare, no? In qualche modo il cantante va sempre servito,
0: l'accompagnamento è un dialogo,
2: sì, però in qualche modo privilegiando l'unione dei timbri e la fusione di uno nell'altro. Noi lavoriamo tantissimo sul colore.
1: Bene, a questo punto dobbiamo semplicemente salutarci, ringraziare Angela Nisi per esserci venuta a trovare. Ascoltiamo l'ultimo brano, che è
2: Alla madre lontana, e fa parte proprio dei tre canti d'esilio scritti da Porrino su testi di Porrino. Sono gli ultimi dei canti dell'esilio.
0: E per chi volesse procurarsi l'album, poi pubblicato da
2: Brilliant Classics.
1: Noi invece siamo qua anche la prossima settimana, certo. Abbiamo una settimana di tempo per raccogliere altri spunti sonori, ma mi raccomando, nel frattempo siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Blocco dei ristorni. Berna deplora la decisione di Bellinzona. Roma auspica un tavolo di lavoro tra Ticino e Lombardia, dove le autorità aprono a un confronto franco e diretto. Stati Uniti, il diritto di cittadinanza per nascita sarà mantenuto. La Corte Suprema ha cancellato uno dei primi provvedimenti di Trump. Venezuela, a 6 giorni dal terremoto, proseguono le ricerche dei sopravvissuti. Quasi 7.000 le persone salvate. Recuperato nelle scorse ore un bambino di 3 anni. Per lo sport, Stan Wawrinka perde l'ultima battaglia, eliminato dopo oltre 4 ore da Berrettini a Wimbledon. Ai mondiali di calcio, Norvegia promossa agli ottavi. Bentrovati all'ascolto da Federico Talarico, l'avete sentito nei titoli. Il Consiglio di Stato ticinese ha congelato i ristorni sulle imposte pagate dai frontalieri. Secondo Bellinzona, Roma starebbe violando gli accordi internazionali. Il parere di Claudio Zali in apertura del servizio di John Robbiani.
3: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
4: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma la tassa sulla salute, secondo il Ticino, viola gli accordi internazionali, gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può, sui ristorni dei frontalieri, cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109 milioni, ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
5: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
4: E ne parleremo tra un attimo. La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha discusso con il governo ticinese, ma la posizione di Berna sembra distante da quella ticinese. Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa sulla salute. Berna invece sostiene di avere in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Sentiamo Claudio Zali su questo punto.
3: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri.
4: Berna e Roma potrebbero però dire che è il Ticino a violare gli accordi internazionali ora.
3: Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal Cantone.
4: Chiudiamo con una curiosità. I 50 milioni che vengono sospesi dal Ticino sono tutti ristorni destinati alla Lombardia. La regione Piemonte ha infatti già detto che non applicherà la tassa sulla salute, non a breve almeno, e dunque la sua quota di ristorni, circa 9 milioni di franchi, non verrà toccata.
2: E Berna si allinea a Roma per un invito al dialogo. L'intervista alla consigliera federale Karin Keller-Sutter della nostra corrispondente Francesca Torrani.
6: Signora consigliera federale, ha dovuto spiegare a Giorgetti che il Ticino ha bloccato parte dei ristorni, come ha reagito e può aprirsi una crisi.
7: Monsieur Giorgetti e moi, au niveau politique, on était tout à fait d'accord.
8: Il ministro Giorgetti e io sul piano politico siamo perfettamente d'accordo nel proseguire il dialogo. Non vogliamo che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia si deteriorino a causa di una questione che può essere risolta e siamo entrambi determinati a farlo. Vi ho detto che la Svizzera ha tutto l'interesse a rivedere l'accordo sulla doppia imposizione. Il ministro Giorgetti era pronto a condurre le trattative, ma adesso è necessario risolvere questo problema. È un po' un peccato che adesso si parli del Canton Ticino. Non voglio dire che la questione ticinese blocchi l'accordo sulla doppia imposizione, ma forse rallenta un po' il processo. Per la Svizzera è di interesse generale poter rivedere questo accordo sulla doppia imposizione.
6: Ma c'è un problema adesso tra Berna Berna e il Ticino.
8: Io non vedo alcun problema, insomma, si può sempre parlare, instaurare un dialogo e poi risolvere i problemi. Sinceramente non vedo proprio quale sia il collegamento tra questo contributo sanitario e la politica di Berna. Insomma, non capisco quale sia il nesso, soprattutto perché questa misura non viene nemmeno ancora applicata. È un po' difficile vedere un problema in qualcosa che non c'è e non viene ancora fatto.
6: E però per il Ticino è un problema, quindi...
8: Sì, ma il contributo non viene applicato. Allora, vedete, se si parla di una materia o di un tema ipotetico, la cosa si complica un po'.
6: Di fatto sul tavolo adesso c'è il blocco cautelativo e parziale dei ristorni. La consigliera federale ha detto che si tratta di un problema che si può tranquillamente risolvere e che Giorgetti ha proposto di riunire Lombardia e Ticino per parlare e risolvere la situazione, magari anche cancellando la presunta retroattività che la tassa sanitaria in questo momento comprende.
2: Per la ministra dell'Economia il problema non è dunque insormontabile. Sentiamo le considerazioni dell'assessore della Regione Lombardia, Massimo Sertori, intervistato da Umberto Gatti.
9: Assessore Sertori, qual è la vostra reazione al blocco parziale dei ristorni? In pratica una decisione che tocca solo voi come Regione Lombardia.
10: Ma l'impressione è che ci sia una dialettica soprattutto tra il Ticino e Berna. Detto questo, il blocco parziale dei ristorni è in contrasto con un accordo internazionale. Sarà una questione della quale dovrà occuparsi Berna e Roma.
9: Ci saranno degli effetti concreti nel corto periodo in seguito a questa decisione del governo ticinese?
10: No, questo no, anche perché i ristorni che arrivano in comune sono sempre indietro di 2 anni, quindi in realtà questo incide zero su quelli che sono i ristorni attuali.
9: Da parte vostra ci saranno dei passi indietro in merito all'applicazione del contributo sanitario dopo questa mossa ticinese?
10: Ma allora io su questo voglio essere chiaro. Il contributo sanitario è stato previsto in una legge dello Stato italiano. Se poi il tema è la preoccupazione del Ticino, è un'applicazione retroattiva di questa norma, abbiamo già dato una disponibilità politica, quindi siamo disposti a applicare questa norma nel 2027 relativamente agli stipendi del 2026. E se così fosse, evidentemente non c'è nessun tipo di retroattività.
9: A Roma il ministro Giorgetti ha auspicato un dialogo tra Ticino e Lombardia. Voi siete disponibili?
10: Certo, io sono favorevole a discutere, così come è emerso, diciamo così, dal tavolo a Roma con gli amici del Ticino, però dobbiamo partire dal ripari. Non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona. Quindi disponibile a discutere anche in modo dialettico e a trovare soluzioni, in passato l'abbiamo fatto, però non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona. No? Capite bene che con estrema correttezza lo voglio dire, perché... e lo dico anche ai miei amici del governo ticinese, aperto alla discussione, al confronto, ci mancherebbe altro, però partiamo tutti dallo stesso punto.
2: Il maltempo che si è abbattuto in serata sulla Svizzera centrale ha causato forti disagi al traffico stradale e ferroviario. In rete circolano video di ruscelli e strade divenuti fiumi in piena, garage e stazioni allagate, franamenti causati dalla pioggia. A Zurigo il concerto del gruppo Linkin Park allo stadio Lenzigrund è stato sospeso. Con un solo voto di scarto, la Commissione Istituzioni Politiche degli Stati si è detta favorevole alla doppia maggioranza, quindi del popolo e anche dei cantoni, sulla consultazione per i nuovi accordi con Bruxelles. Il Consiglio federale aveva privilegiato quella semplice. Il parere definitivo delle Camere federali è atteso in autunno. La votazione sui cosiddetti bilaterali 3 è destinata a imprimere una svolta epocale alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo per l'identità elettronica in Svizzera. L'introduzione del documento online è stata rinviata per garantire la protezione dei dati in funzione degli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale. L'Iran non cede a compromessi sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che la Repubblica Islamica, insieme all'Oman, ne detiene la sovranità e il transito gratuito è consentito solo per 60 giorni, così come previsto dal memorandum di intesa. Gli incontri in corso promossi da Teheran mirano a ottenere il rispetto degli impegni assunti tramite il protocollo firmato il 17 giugno con gli Stati Uniti. Ulteriori trattative non saranno avviate fino a quando tutte le condizioni non saranno state soddisfatte. E negli Stati Uniti bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema. Con un voto 6 contro 3, la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente di abolire lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chiunque nasce nel paese. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, perché questa sentenza è un duro colpo per il presidente americano?
11: Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump, insomma, non aveva perso tempo.
12: This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
13: Okay. That's a good one. Birthright. That's a big one.
11: Come detto, la Corte ha deciso con un voto 6 contro 3 insieme alle tre giudici liberal. Decisiva è stata la posizione di tre dei sei giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi due nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato. Inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Adesso Trump chiede al Congresso di correre ai ripari e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
2: In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto di 6 giorni fa. In serata è stato salvato un bambino di 3 anni. I morti accertati sono quasi 2.000 e i feriti oltre 10.000. L'ha appena reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. E per l'attualità sportiva ci è raggiunto in studio Lorenzo Boscolo.
14: Allora, iniziamo da Stan Wawrinka, 4 ore e 19 minuti di battaglia a Wimbledon per Stan Wawrinka, appunto, alla fine però eliminato in 4-7 da Matteo Berrettini, eliminata subito al primo turno anche Serena Williams, poi ne parleremo. Andiamo invece a New York, campionati del mondo di calcio, con in campo Francia e Svezia, siamo al 53esimo minuto con la Francia e Barcolà che ha da poco raddoppiato la posta, 2-0 per il team francese che nel primo tempo ha letteralmente dominato, un gol annullato, 2 pali colpiti ed una rete che sta di capolavoro firmata da Kylian Mbappé al 45esimo. Francia che ora viaggia, veleggia naturalmente verso l'ottavo di finale, manca poco tutto sommato, siamo alla 54esimo minuto, ma visto come sta andando la partita contro la Svezia non dovrebbero esserci problemi nel raggiungere la Paraguay appunto nell'ottavo di finale. Norvegia agli ottavi, Costa d'Avorio eliminata, Dallas è finita 2-0 con i norvegesi in vantaggio al 39esimo grazie a Nusa, pareggio per gli africani al 74esimo con Diallo, in contropiede l'86esimo è arrivata la solita rete firmata da Erling Haaland per il successo della Norvegia che negli ottavi giocherà ora contro il Brasile. Ricordo anche alle 3, la prossima notte o questa notte meglio, a Città del Messico va in scena un altro 16esimo di finale, Messico contro Ecuador. Torniamo a Stan Wawrinka che ha inscenato davvero una splendida partita, è stata l'ultima partita per Stan Wawrinka sul centrale di Wimbledon, 4 set andati alla fine a Matteo Berrettini. Stan Wawrinka è entrato in scena vincendo 7-6, poi i successivi 3 tiebreak sono andati al romano, insomma a 41 anni anni alla sua 19ª partecipazione. Stan è uscito dal centrale di Wimbledon per l'ultima volta decisamente a testa alta. Comeback fallito invece da Serena Williams, la 44enne, dopo 4 anni di inattività è stata eliminata in 3 set dall'australiana Maya Joint. Potrà comunque rifarsi nel doppio in coppia con la sorella Venus. Con lo sport è tutto, dormite al caldo.
2: Grazie Lorenzo Boscolo e, prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, mercoledì 1 luglio. A sud sarà variabile, con rovesci e temporali sparsi. A nord, in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto, con temporali a tratti ancora intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi. Il radiogiornale di mezzanotte è finito, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico e Maria Armanda Trezzini in redazione, da Iari Salvagno alla regia, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. David Riondino vi saluta insieme a Claudio Farinone, che con la sua chitarra ha messo poi in cantiere una delle tre canzoni che ascolteremo in questi minuti che stiamo insieme, e cioè una che io ho tradotto. In questa serie io traduco ogni volta una canzone da un cantautore che molto semplicemente mi piace e che trovo quindi importante, significativo. È bello tradurre, è una nobile arte quella, quando non si compone, di tradurre, perché insomma la letteratura della canzone è una vera e propria letteratura. Non c'era bisogno che Dylan prendesse il Nobel per ricordarcelo, però il fatto che l'abbia preso ci ricorda indubbiamente che nel sistema della canzone d'autore esiste, diciamo, lo stesso tipo di relazione che c'è nel sistema della poesia e quello della letteratura, con in più l'elemento musicale, cioè i cantautori si chiamano, si rispondono, entrano in relazione, commentano. Ci sono dei temi che a secondo dei periodi diventano più centrali nella produzione internazionale. Le stesse onde internazionali fanno sì che dopo un po' certi temi che partono a Parigi si sviluppano a Londra oppure a New York o a Roma e viceversa, insomma. Per cui c'è tutto un complesso movimento nella canzone d'autore che ci porta al piacere di tradurre per ascoltarli in italiano, che è una bellissima lingua. Molte delle cose che possiamo aver gustato in francese, in spagnolo, in inglese, in tedesco, però soprattutto che ci porta a vedere come in fondo siano tutte intrinsecamente collegate queste forme di produzione artistica, che sono la canzone, che sono sia nella produzione che nel consumo, ecco, hanno delle fortissime affinità. In particolare questo che tratteremo oggi, che è Joaquín Sabina, il quale Joaquín Sabina è nato nel 49, quindi pochi anni più di noi, tutto sommato, tuttora felicemente vivente, e ha raccontato, dopo un momento, diciamo, critico, che è quello nel quale ancora in giovinezza si trovava anche a essere esule, perché problemi col franchismo che non garantiva la vita serena a chi non fosse perfettamente allineato. E Joaquín Sabina, bella penna, uomo di notti formidabili e un po' scellerate, rappresentante attivo di quella movida che dopo la fine del franchismo, 75, possiamo vedere elegantemente e ampiamente descritta in Almodovar, che tutti conosceremo, di cui abbiamo visto, avrete visto i film sicuramente, quei colori brillanti, quelle storie fortemente caratterizzate da drammi sessuali oppure da allegrie e scherzi e giochi sessuali, da paradossi, da surrealtà in qualche modo, sempre condite con un forte elemento sanguigno e, diciamo, insieme carnale e metafisico, come dentro la sapienza spagnola. Nel caso di Joaquín Sabina il riferimento è sempre un po' antico, c'è qualcosa di classico nelle sue notti peccaminose, e c'è anche molto di oceanico e di languido e di doloroso, perché il Sud America è sempre presentissimo dentro molta della produzione spagnola. In questo caso la prima canzone che facciamo sentire, Con la frente marcita, racconta, è una canzone del 90, quando ancora Sabina non era esploso, non era diventato di uso comune e corrente come sarà poi alla fine degli anni 90. Con la frente marcita racconta di un amore per un'argentina, la quale però alla quetta del Guadalquivir o del Mediterraneo preferisce il Rio della Plata, e quindi lo lascerà, e lui, quando andrà a trovarla laggiù in Argentina, si troverà da solo a gridare: dove sei? In mezzo alla piazza di Buenos Aires. E quindi c'è una memoria del mercato di Madrid, dove lui andava a comprarle dei piccoli regali, dei giochetti, delle cose per rallegrare questo suo amore che però, a fronte dell'enormità, dell'anguore dell'Argentina, non è riuscito a fermarla. Sono belle le notazioni che sempre ha Joaquín Sabina, dice: seduti sul muretto parlavamo di amori facendoci delle canne. Inizia sempre tutto quanto in questa socialità condivisa tra vino, hashish oppure canne consumate. Se andate in Spagna e passate un po' di tempo in una piazzetta all'aperto a Madrid o Barcellona, vi rendete conto di cosa stiamo parlando. Con la frente marcita è del 1990.

Nel 1999 Joaquin Sabina, e qui è inutile entrare nella biografia privata di personaggi così vivi e vegeti, che poi dopo, insomma, si narra che, insomma, dopo un lungo rapporto terminato, compone questa canzone che lo rende veramente molto noto. Si chiama 19 giorni e 500 notti, dice 19 días e 500 noches, e è una bellissima prosa cantata in forma di rock molto brillante, in cui descrive l'impossibilità di dimenticare per 500 notti un amore che ti ha lasciato, anche se in 19 giorni forse è riuscito a scordarselo. Quindi le botte sentimentali passano apparentemente velocemente quando uno cerca di reagire, ma nella realtà ti lasciano, capito, più di un anno di lutto e un dolore che è difficile sempre richiudere. Il tutto però è svolto con molta brillantezza, con molte accumulazioni di immagini, con una specie di strafottenza. Il personaggio in questione esordisce dicendo: la nostra storia durò come due cubetti di ghiaccio in un whisky on the rocks. Quindi già l'ambientazione è sempre notturna, è sempre un po' disgraziata, è sempre un po' sfrontata, è sempre un po' di vivere davanti alla vita come se ogni notte potesse essere l'inizio e la fine di una grande avventura. Questa è un po' l'estetica e lo scenario nel quale Joaquin Sabina mette molte delle sue avventure. C'è sempre dell'eros, c'è sempre della maledizione allegra, ecco, mai del tutto tra, e c'è di fondo alcune cose che lui dice in altre canzoni, che gli amori devono essere sempre travolgenti, dar sempre la sensazione che sono definitivi, assoluti, strazianti, e che portano, diciamo, a rischiare la pelle anche.

0: como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no.
1: Per nostro diletto abbiamo tradotto, ho tradotto e suona brillantemente Claudio Farinone la chitarra, quindi esecuzioni soltanto per chitarra e voce, che hanno anche un po' l'idea della traduzione letteraria, insomma, di sentire qual è il testo, di che cosa si tratta, insomma, come le canzoni, per come vengono eseguite qui, sono come dette più che intonate, cantate, gridate o gorgheggiate, per mettere in evidenza l'aspetto letterario proprio. Questa si chiama Inos dieron las diez, cioè toccarono, battirono le 10, poi le 11, mezzanotte, una, due, e la luna ci trovò nudi. È una canzone che è molto divertente da tradurre, perché il linguaggio di Joaquín Sabina è molto simile a quello che possiamo usare noi, le descrizioni che fa, le ambientazioni sono molto latine, Barcellona piuttosto che Siviglia, Madrid dove vive Joaquín Sabina, sono ambientazioni molto congeniali alle nostre, e anche lo spirito lo è. In questo caso è divertente la storia, questo incontro notturno nel quale lui dice: resto con te a patto che tu lasci aperto il balcone ai tuoi occhi di gatta. E pare che la strofetta iniziale l'avesse scritta con un altro cantautore, se la fossero scambiata in trattoria e ognuno dei due avesse poi sviluppato la canzone in maniera diversa. Questa è la versione di Sabina, nella quale c'è un dato molto divertente. Quando lui torna nel luogo dove ha incontrato la signora con gli occhi di gatta, che regna dentro un bar, dietro la barra del bar rimasto aperto, il bar non c'è più, lui la cerca ma il bar non c'è più. C'è, come spesso capita anche in Italia, una filiale del Banco Panamericano, che io ho tradotto il Banco Ambrosiano, per cui sono le banche che prendono il posto delle barre dei bar, dove le regine vengono spodestate da dei freddi impiegati e la poesia dell'incontro notturno svanisce. Inutile protestare che non ha sognato, inutile dire che non ha bevuto, sfascerà una vetrina e comporrà la canzone proprio nella stessa stanza in cui lei si toglieva il vestito con gli occhi di gatta.

mare. Una notte fu dopo un concerto. Tu regnavi laggiù, alla barra dell'unico bar che era rimasto aperto. Cantami una canzone, qui al volo ti verso incubata. Sì, ma la condizione è che tu lasci aperti il balcone ai tuoi occhi di gatta. Quanto desiderai indagare i segreti del tuo dormitorio, e non mi risparmiai, e cantai fino all'alba per te tutto il mio repertorio. Vidi un poco alla volta i clienti che stavano andando, tu chiudesti la porta e io dissi: attenzione ragazza, ti stai innamorando. E poi lei mi guardò e poi mi disegnò con la mano un bel cuore sul petto, e io feci lo stesso disegno sotto la sottana.

Poi la notte volò e l'addio galleggiò tutto il giorno. E l'estate passò e l'autunno durò quel che tarda a venire l'inverno. E in quel posto di mare di nuovo l'estate seguente.

Due vetrine sfasciai in ricordo dei nostri furori. Io non me lo sognai,

Ecco, vedete come le canzoni portano dei pezzi di vita, sono dei piccoli racconti, aprono scenari, in questo caso il borgo di mare, in altri casi la città di Buenos Aires, oppure le notti di Madrid. E come la lingua insegua la nostra vita diventandone la canzone, che nel caso di Joaquín Sabina ha molto a che fare col parlare corrente, dando dignità letteraria al nostro fraseggiare, alle conversazioni notturne, al modo di dire e di parlare, che sia in un caffè, in un bar, in una notte madrilena. Questo è uno dei piccoli pregi che ha la canzone, di lavorare sul linguaggio parlato e di vedere quanto può essere musicalizzato, quanto può diventare linguaggio corrente. E nel caso di Joaquín Sabina si correda anche con un'attitudine classicista. Lui ha pubblicato anche un libro di sonetti a dar l'idea di come questi operatori, questi artigiani della canzone abbiano poi un cotè, una radice di interessi letterari profondi, ecco, perlomeno in Spagna. Vi ringraziamo, la musa si rimette il suo vestito e il mantello della musa torna quello di sempre. Noi concludiamo qui la puntata ringraziando io e Claudia Farinone che ci ha ascoltato.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. Siete in compagnia di Andrea Fazioli e della nostra ospite della settimana, Ilaria Gaspari. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie, buona giornata a tutti.
1: Siamo qui anche oggi e il qui oggi ha un'accezione particolare. Siamo nel 1861 a Tara, in una celebre piantagione di cotone della contea di Clayton, vicino ad Atlanta. Siamo in Georgia e siamo in una delle ambientazioni più famose di tutti i tempi. La tenuta di Tara è la tenuta in cui si svolge il romanzo di Margaret Mitchell, Via col vento, un romanzo la cui prima edizione venne pubblicata il 30 giugno del 1936, e quindi si tratta oggi di un anniversario di una storia che cambia nel tempo, viene letta in maniera diversa da persone diverse, e poi il film contribuì a rendere eterna anche agli appassionati di cinema la sua fama. È una storia che, pur narrando di un mondo scomparso già quando la storia venne scritta e letta per la prima volta, è una storia che riesce a mantenersi sempre giovane, sempre ancorata al presente.
2: Sì, è proprio oggi l'anniversario dei 90 anni dall'uscita di questo romanzo, che in realtà doveva uscire un po' prima, doveva uscire nel maggio del 36, era stato scritto negli anni precedenti da Margaret Mitchell, perché praticamente lei a un certo punto faceva la giornalista e ebbe a un certo punto un periodo di riposo dal lavoro perché si era slogata una caviglia, e il marito, esasperato dalle quantità di libri che gli toccava portare da casa dalla biblioteca locale per tenerla occupata, le disse: ma perché non scrivi un libro tuo?
1: E ecco come i mariti ispirano la scrittura, talvolta.
2: Perché si mise a scrivere, però poi raccontò in seguito che in effetti era una storia che lei aveva in testa, aveva tutti i dettagli, siccome questo si vede tantissimo dal romanzo, cioè è un romanzo che ci fa entrare in un mondo che sta tramontando, che in realtà nel momento in cui viene scritto, viene raccontato, era già finito da molti anni, perché lei lo scrive appunto verso la fine degli anni 20, poi viene pubblicato nel giugno del 36 perché era stato scelto da un club di lettura, quindi avevano deciso di pubblicarlo per l'occasione e fecero una tiratura di 10.000 copie. Entro dicembre dello stesso anno aveva venduto 1 milione di copie, cioè fu un successo enorme, immediato, e è impressionante perché è un libro che ancora oggi, nonostante tutto il tempo che è passato, ma forse proprio perché è un libro che è un libro sulla nostalgia, in realtà su un mondo perduto, sul dolore di perdere il luogo in cui si è stati formati e la forza che serve a Scarlett O'Hara, che è un personaggio interessantissimo e indimenticabile. Fra l'altro Margaret Mitchell era figlia di una suffragetta, in questo personaggio mette in effetti una forza di autodeterminazione, no? Perché Scarlett vuole uscire dal modello della bella del sud che dovrebbe essere educata per sposarsi, in realtà la sua è una storia di formazione anche molto dolorosa. Ecco, insomma, questo romanzo ha parlato a generazioni e generazioni di lettrici e di lettori e arriva fino a oggi. Credo che sia un romanzo che può appassionare tutti, a tutte le età, veramente. Io mi ricordo di averlo letto da adolescente la prima volta e poi l'ho riletto qualche tempo fa e mi ha impressionato per la sua forza.
1: Sì, è vero, anch'io lo lessi da ragazzo e qualche tempo fa l'ha letto anche mia figlia, che ha 17 anni, e ne è rimasta Appunto appassionata. In fondo è un mondo totalmente lontano dal suo e non ci sono nemmeno più i connotati per capire anche vagamente di che mondo si tratti, però è vero che la nostalgia, la paura di perdere ciò che si ha, il guardare verso il passato, ma il rendersi conto che bisogna resistere, bisogna andare avanti, è qualcosa che si percepisce a ogni età. In fondo anche i giovani conoscono la nostalgia, e questa volontà di resistere della protagonista è qualcosa estremamente attuale.
2: Sì, assolutamente, e in effetti diciamo questo è un romanzo che fa quello che fanno i grandi romanzi, cioè ti introduce a un mondo anche se è lontano dal tuo. Effettivamente Margaret Mitchell pensava al suo romanzo come un romanzo vittoriano, che sono dei romanzi, scusate sta passando un aereo dove sono io in questo momento, se sentite un rumore di fondo purtroppo è quello, la diretta.
1: Non siamo veramente a Tara nel 1861, no, non siamo a Tara, però idealmente siamo lì.
2: Sì, no, ecco, diciamo quindi che questo romanzo ha effettivamente questa capacità, è stato paragonato dai critici a vari grandi romanzi, dai romanzi di Thackeray a Guerra e Pace addirittura, perché in effetti ha quel respiro epico, ce l'ha, anche se appunto a grandi autori molto severi come Nabokov pareva un romanzo commerciale di poco conto, in realtà secondo me ha dimostrato anche resistendo al secolo. Poi appunto Margaret Mitchell purtroppo è un'autrice da una sola opera perché morì molto giovane, morì per un incidente, non aveva 50 anni e diede ordine di bruciare molte delle altre cose che aveva scritto, quindi non sappiamo cosa ci avrebbe lasciato di altro. Però ecco, sicuramente è un romanzo che parla davvero alle generazioni, e questo tema della nostalgia, secondo me, è particolarmente forte quando si è giovani. E in realtà anche Rossella è giovane. Scarlett, quando inizia il romanzo, è un adolescente, ha 16 anni appena, e effettivamente è una figura in cui ci si può specchiare. Poi, ovvio, Via col vento è stato accusato variamente di essere un romanzo reazionario, ma secondo me sono accuse in realtà che cadono un po' nel vuoto, nel senso che effettivamente c'è questa idea di pacificare la grossa ferita degli Stati Uniti con la schiavitù, che è una vergogna incalcolabile. Ma in realtà, secondo me, anche se appunto c'è questa prospettiva molto pacificatrice per cui gli ex schiavi sono comunque devoti ed è chiaramente poco realistica, è però una prospettiva che si colloca, secondo me, dentro una immagine di rimpianto per qualcosa che è stato effettivamente definitivamente sconfitto. Quindi, più che un romanzo reazionario, secondo me è un romanzo sulla crudeltà della storia, sulle vite degli esseri umani. E certo, poi è una prospettiva che oggi magari può apparire, come dire, condizionata da delle condizioni esterne che non ci appartengono più, che facciamo veramente molta, molta fatica a comprendere. E però la forza dell'azione, la forza dei personaggi sono tali che anche questo in realtà si stempera poi nell'azione, nella storia che racconta, che è una storia che poi si ripete costantemente. Quindi, sì, secondo me può parlare veramente a chiunque, ed è impressionante come possa attrarre chi sta crescendo. Io una volta ho avuto la fortuna di intervistare Annie Ernaux, che mi raccontò di averlo letto da adolescente, perché gliel'aveva passato sua madre, che era una donna non molto, che non aveva studiato, insomma, lei ne parla in molti suoi romanzi, di questa condizione appunto dei suoi genitori che non avevano potuto studiare e che hanno avuto invece in lei la figlia che ha fatto questo salto anche sociale. Ecco, e lei racconta che sua madre le passò questo libro entusiasta e lei, dodicenne, se lo lesse e per lei fu una rivelazione. E questa cosa, appunto, da parte di una dodicenne Annie Ernaux mi aveva molto colpita, perché secondo me è proprio la forza di questo libro, che è una forza trasversale.
1: Sì, forse anche la forza di affidarsi alla narrativa, al potere dei personaggi. In effetti sì, ha il potere di pacificare in parte la società americana, però non vuole dimostrare tesi, non vuole esprimere
2: No, non è
1: un'ideologia, non
2: assolutamente un
1: vuole
2: romanzo a tesi.
1: convincere nessuno. Siamo noi che ci ricamiamo dei significati, no? Non vuole
2: Esatto,
1: nemmeno
2: anche con
1: insegnarci
2: molta
1: la storia,
2: amarezza. Eh
1: racconta e basta.
2: sì. Sì, esatto. Non è assolutamente, cioè, secondo me, un'altra delle forze del romanzo è che non si tratta assolutamente di un romanzo a tesi, ma è appunto un romanzo che racconta veramente con moltissima amarezza, quello che è appunto questa tragedia della storia, che in realtà poi non riesce a spezzare del tutto il personaggio di Scarlett, perché non ci riesce, perché Scarlett è più forte della storia in un certo senso, però a che prezzo? Infatti, una cosa interessante della storia di questo romanzo e della sua ricezione e del fatto che forse non fu capito del tutto, fu apprezzato molto, ma forse non capito del tutto nemmeno da chi lavorava appunto all'epoca nell'editoria, che visto il successo chiesero continuamente a Margaret Mitchell di scrivere un seguito, dei seguiti, un seguito su Scarlett dopo l'azione, un seguito su Rhett Butler, cosa avrebbe fatto Rhett Butler dopo la fine del romanzo, e lei giustamente rifiutò, perché il romanzo racconta quello, racconta quella quello scontro con la storia, dopo non avrebbe senso che continuasse. Ora, scusate, io qua sono in uno scenario quasi effetti speciali, sì, allarmi e
1: sentiamo qualche cosa, ma ci stai qualche cosa di cinematografico anche in questo epico, collegamento, di epico, sì. È vero che l'epica a volte ha bisogno di fermarsi, il narratore, la narratrice deve sapere quando fermarsi, quando non diluire troppo la storia, fermarsi al momento giusto, oltre che sapere quando attaccare, sapere quando fermarsi è anche il segreto di una brava narratrice.
2: Ma sicuramente, ed è verissimo secondo me, che è proprio un tratto, cioè ci sto pensando adesso per via di questa bellissima domanda, ma sì, è proprio così, cioè di questa considerazione, perché in realtà è il tratto del mito e dell'epica, cioè fermare un momento nel racconto che continua ad accadere così come viene raccontato, no? E quindi non ha senso, è qualcosa che è molto lontano dall'idea appunto di una narrazione che può essere proseguita a puntate, aggiungendo volta per volta un nuovo dettaglio, soddisfacendo la curiosità di chi legge. No, è come se questo passo epico del romanzo fosse consistesse anche proprio nel far entrare chi lo legge dentro un mondo che è quello lì. No? È quello lì con il suo limite, e se ci vuoi tornare lo devi rileggere, devi continuare a farlo accadere.
1: Sì, oppure lo devi fantasticare tu, in fondo il domani tu. Che è un altro giorno del finale diventa poi il nostro giorno. Nessuno lo ha raccontato, per fortuna, quello di Scarlett O'Hara, e quindi lo possiamo immaginare noi. E così come lo immaginò chi tentò poi, perché negli anni qualcuno scrisse naturalmente una conclusione di Via col Vento, ma niente di memorabile. Per fortuna ci resta l'originale. E grazie.
2: Sì, esatto.
1: Ilaria Gaspare, per averci ricordato oggi, proprio nel giorno in cui si sono passati 90 anni dalla pubblicazione, per averci ricordato questo romanzo, e invitiamo a rileggerlo o a leggerlo per chi non l'avesse letto, e poi dopo la lettura a guardarsi anche il celebre film del 1939 di Victor Fleming, e a innamorarsi dei protagonisti del libro e del film. Grazie Ilaria Gaspari, buona giornata e a domani.
2: Grazie a voi, buona giornata, grazie.

tentazione di sedersi per non più rialzarsi.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.